0: alle 7.30.
1: E allora bentornati, bentornati, domani 8 maggio la festa della Madonna di Pompei. Papa Leone XIV sarà in visita apostolica a Pompei, primo anniversario della sua elezione e 150esimo anno dalla posa della prima pietra del santuario. Ovviamente TV 2000 seguirà questa visita apostolica a partire dalle ore 9 in diretta, quindi tutto questo avverrà domani 8 maggio. Insieme a noi qui all'Ora Solare, l'abbiamo appena ascoltata, vogliamo ricordare il valore, l'altissimo valore di questa festa, insieme a Suor Maria Bartola De Seta, suora domenicana delle Figlie del Santo Rosario di Pompei. Allora sorella, ripartiamo dal capire perché recitare il rosario sia così importante.
2: È così importante perché Bartolo Longo ci diceva che questa preghiera della supplica l'8 maggio è l'ora del mondo, dove tutto il mondo alle 12, non importa dove ci troveremo, in qualsiasi parte del mondo, ecco, ci si inginocchia e si recita questa preghiera della supplica alla Madonna di Pompei, dove si chiedono appunto delle grazie, delle supplici, è una supplication, diremmo in inglese.
1: Supplication,
2: no? Sì,
1: certo.
2: Ecco. Ed è molto sentita da tutto il mondo ed è nata proprio dal cuore di Bartolo Longo questa preghiera.
1: Chi era quest'uomo?
2: Quest'uomo è un grande avvocato che si ritrova per le strade di Napoli durante i suoi studi, ancora non avvocato, e durante i suoi studi appunto, ecco, si è allontanato dalla Chiesa,
1: dalla fede,
2: dalla
1: sì.
2: fede sì. quella fede che la mamma gli aveva inculcato. E i professori del tempo, i professori universitari, erano un poco anticlericali e lui da giovane pugliese, perché era pugliese, si è lasciato convincere e si è lasciato trascinare. Eventualmente, completati i suoi studi, è andato a Napoli e ha conosciuto la contessa Marianna Farnararo De Fusco, vedova, e aveva delle proprietà a Pompei. Non riceveva nessuna comunicazione il ritorno di queste proprietà, diciamo. E quindi l'avvocato Bartolo Longo arriva a Pompei come avvocato per reclamare un pochino i diritti della contessa. Ma quando è arrivato a Pompei si è reso conto che la gente, quei poveri contadini, non potevano pagare neanche in natura, diciamo, qualcosa alla contessa, perché non avevano nulla.
1: Non avevano da mangiare.
2: Non avevano da mangiare. Certo. Infatti, durante i miei studi ho compreso che un contadino dice: cosa siete venuti a fare qua? A vedere che cosa abbiamo? Non abbiamo manco l'occhio per piangere, il napoletano, non abbiamo neanche gli occhi per piangere. Quindi non possiamo pavare, non possiamo pagare. E Bartolo capì che quella gente era disperata, perché un altro contadino disse: siamo abbandonati, anche Dio si è dimenticato di noi. Quindi Bartolo, con il suo ritorno alla fede, grazie ad un padre domenicano, ecco l'origine del rosario con Bartolo, grazie all'intervento di questo padre domenicano, ha capito che per ritornare alla fede ed aiutare altri a conoscere Maria, la Madonna, fosse necessario, ecco, dare loro una preghiera semplice, e quindi ha insegnato loro a pregare il rosario. Ma in quell'istante, mentre lui faceva tutti questi pensieri, noi diciamo che ha ricevuto un'illuminazione, è stato ispirato. E si è promesso, rivolgendosi a Maria: se è vero ciò che hai promesso a San Domenico di Guzman, che chi prega il rosario si salva, io mi salverò e la gente di questo paese, Pompei, si salverà. E quindi da lì ha cominciato proprio questa devozione alla Madonna del Rosario. perché la preghiera dei semplici tutti la possono pregare. Chi è e chi non è, chi è ricco, chi è povero, è la preghiera di tutti. Perché, ecco, ci mette a contatto con la vita di Cristo attraverso Maria. I misteri, abbiamo i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi, i misteri gloriosi. Poi, grazie a San Giovanni Paolo II, abbiamo avuto i misteri luminosi. Sono quell'altra parte della vita di Gesù che da bambino, che cosa ha fatto Gesù da bambino fino ai misteri dolorosi, cioè fino alla passione? Ecco, è che abbiamo coronato il Santo Rosario con altri 5 misteri, quindi non saranno più i 15 misteri del Rosario, ma 20. E anche noi nelle nostre regole, diciamo le costituzioni della vita religiosa, abbiamo proprio, ecco, come regola che dobbiamo pregare il Santo Rosario perché siamo le figlie. Il nostro titolo ufficiale è Suore Domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei.
1: Suor Maria Bartola De Seta, io glielo dico pubblicamente, gliel'ho detto durante la pubblicità, lei è una suora felice. E questo è tanto bello, mi creda. Lei passa una forza, una fede e un'energia di fede che sono altissime. Le chiedo un'ultima domanda velocissima. È importante anche fare la novena prima di questo giorno. Ormai sì. È passato, però è importante pregare per 9 giorni fino ad arrivare a oggi.
2: Sì, per ricevere le grazie, specialmente se ci sono delle grazie difficili che noi pensiamo non potremmo riceverle. Bartolo Longo diceva, facciamo 3 novene di preparazione. Sì. Dopo la supplica, la grazia l'avremmo ricevuta e ne facciamo altre 3, la novena di ringraziamento.
1: Perché bisogna ricordarsi di ringraziare.
2: Sì, perché il più delle volte quando si ottiene, corriamo via. Bartolo dice no, bisogna ringraziare.
1: Quando andate a Pompei, cercate Suor Maria Bartola De Seta, ne vale la pena. Noi la ringraziamo di essere stata in nostra compagnia, grazie. Grazie sorella, grazie, infinitamente grazie.
2: A voi grazie.
1: E domenica è la festa della mamma. Allora, la mamma di Maria, quando era bambina, le diceva studia e mangia, no? E questo sta con tutte, lei l'ha appena ricordata. Ognuno di noi ha un ricordo della propria mamma, ma è un ricordo anche bellissimo, avendo la mamma a fianco, per fortuna, insomma, quando questa è una grande fortuna che c'è. Allora, la nostra Marta Manzo è andata a cercare in giro, ma voi cosa vi ricordate di più della vostra mamma? Non le fate cantare questa volta, chi lo sa? Vediamo la nostra Marta Manzo che cosa abbia raccolto.
0: Il ricordo più importante che, diciamo, simboleggia il rapporto che ho con mia mamma è quando, dopo che mi ha lasciato andare per studiare per un anno in Cina, mi ha riaccolto in aeroporto e ci siamo abbracciate come se non fossi mai stata via.
3: Corridoio di casa nostra, io che a più riprese, a ripetizione, corro verso mia madre che mi aspetta a braccia aperte e la sensazione di ritrovare i suoi ricci mori e di saper camminare o correre.
4: I ricordi sono tanti, ma quello più indelebile è quando ritrovammo mio fratello che era scappato, sai, da ragazzino, no? E dopo 15 giorni la madre che ritrova un figlio è stato un episodio proprio meraviglioso. E non so, le mamme avranno un altro istinto, non so.
5: Quando avevo bisogno di lei c'era sempre io e si accorgeva anche se non parlavo di qualcosa che non funzionava.
6: La sua dolcezza e la sua sincerità e l'amore, quello che ogni madre vera dovrebbe avere.
7: Il suo esserci in qualunque momento e essere di supporto, dal portare la merenda mentre studio per ore e ore in camera all'aiutarmi nella vita quotidiana.
8: Ricordo un periodo che stavo a Firenze sola, molto avvilita, e mamma, che era già parecchio vecchia, ogni tanto prendeva il treno e mi veniva a trovare. Quello è stato un periodo bellissimo perché mamma era molto molto grande.
3: dovessi descrivere mia mamma, mi viene in mente una persona limpida, la più limpida che conosco.
7: Sincera, questo la porta a volte a avere zero filtri, onesta, molto generosa.
0: Per me è uno dei ricordi più belli con la mia mamma, proprio di cura e di lei che mi tiene in braccio nell'acqua e mi canta le canzoni, io che mi sento in una pace incredibile.
9: Forse la cosa più bella che mi ha dato mia mamma è l'abitudine a pensare alle conseguenze delle mie azioni sugli altri e quindi a cercare di essere un cittadino, una persona migliore. Grazie mamma.
1: Allora, racconti bellissimi, vedete, perché sono tutti belli, alcuni ti fanno sorridere, altri ti fanno commuovere, tutti noi sappiamo che cosa ricordare, che cosa tenere sempre nel cuore della nostra mamma. Quando vedete una mamma e una figlia insieme, siete davanti ad una superpotenza, veramente, perché sono un'anima sola, una mamma e una figlia. Non stiamo trascurando i figli, i figli maschi, ci mancherebbe altro. Però io qui vi parlo di Maria Munno e di Giulia Sarti, rispettivamente mamma e figlia, che tutte carine sono arrivate nello studio dell'Ora Solare. Devono raccontarci una storia talmente speciale, dice, guarda, una storia talmente speciale che è finita sul giornale, proprio sì, sul Corriere della Sera, ma la raccontiamo tra un attimo, perché Gianni Marcellini e Manuel San Martino hanno detto, a sto punto facciamo mamma di Claudio Villa e non possiamo esimerci. Andiamo!

0: questi due meravigliosi artisti, Gianni Marcellini con il suo mandolino e Manuel San Martino alla chitarra, ancora un applauso grande. Sono bravissimi, sono bravissimissimissimi. E tra poco faremo un finale di puntata molto speciale, glielo vado a chiedere delle loro mamme, perché oggi nessuno è esente in questo studio. Nessuno è esente. Allora, Maria e Giulia, mamma e figlia, questo era tutto dedicato a lei, signora. Mamma, c'era, insomma.
1: Ti ringrazio infinitamente.
0: Allora, uno dice, io la mamma non la ringrazio mai abbastanza. È andata così? Insomma, voi siete, avete un rapporto bello. Giulia, lo so, purtroppo deve sottostare a queste cose, no?
2: Mi adeguo.
0: Avete un rapporto bellissimo voi.
1: Sì, un rapporto bellissimo che si è costruito nel tempo, ovviamente, con tutti gli alti e i bassi che tutte le mamme possono avere con le proprie figlie. E diciamo che quando mi è arrivata questa lettera è stata veramente una gran sorpresa, perché è stata veramente inaspettata.
0: Ah, parliamo quindi di sorprese inaspettate. Questa lettera, sì, della quale io qui mi pregio di avere l'originale... Questa lettera è arrivata come, signora?
1: Intanto è arrivata per il mio compleanno, quindi Giulia mi ha scritto questa lettera il giorno del mio compleanno, è stato il regalo di compleanno, e ovviamente è una lettera che mi ha commosso tantissimo, ha toccato le corde più intime.

insomma, quindi è stata una commozione profondissima. E qualche giorno dopo leggevo il giornale, il Corriere, leggevo la lettera di una mamma che aveva scritto questa lettera per suo figlio, 18enne. E non so, è scattato in me qualcosa, dico, ma caspita, io ho una lettera altrettanto meravigliosa,

0: a lei. Io ho compiuto gli anni a fine ottobre, lei li avrebbe compiuti a gennaio. Ho detto, insomma, se era possibile regalare la sua lettera su un foglio di giornale scritta e quindi.
1: Perché i figli possono pensare a fare una grande sorpresa alle mamme, ma le mamme sorpassano sempre a destra, proprio non c'è storia.
2: A sentirmi in nessun modo giudicata o criticata, l'ho sempre considerata la mia migliore amica, e fin dalle elementari, ecco, poi alle medie, al liceo, ovviamente con alti e bassi, come è normale
1: Se
2: che
1: no sai che
2: sia.
1: noia,
2: Sì,
1: no? Se
2: esatto.
1: non hai gli alti e bassi, voglio dire, è proprio
2: Sì.
1: piatta pianura.
2: E poi ovviamente il rapporto si è modificato ovviamente con la mia età, alle elementari era in un modo, alle medie in un altro, al liceo adesso in un altro modo ancora.
1: Beh, sì, è stato detto abbastanza. Futura dottoressa, mi lega, attenzione,
2: Ma leggo
1: ma,
2: qualcosa.
1: qualcosa, il passo che forse alla mamma è piaciuto di più, è tutto
2: Ok.
1: bello. Però andiamo.
2: Allora, ciao mamma, inizio con sorpresa, eh? Tu che sei abituata e forse rassegnata a non ricevere mai lettere, ad accontentarti solo di quelle che ti scrivevo da bambina, ancora 15 anni fa. Sono cambiate tante cose da allora, ma a scriverti sono sempre io, un po' più cresciuta e un po' meno viziata. Di questo non ne sono troppo sicura, forse. Ce ne sarebbero di cose da dire, troppe, non riesco a riordinare i pensieri. Non mi sono mai data una sincera risposta del perché sia sempre stata così restia a esprimere a parole quanto ti sono legata. Ed è paradossale, ti assicuro, perché è infinita la differenza con quello che provo dentro di me. Non sono mai riuscita a dirti tante cose, prima di tutte che ti voglio un bene dell'anima. Sei e sarai sempre la mia roccia, un esempio e modello a cui sempre aspirerò, nonostante sia consapevole che uguale a te non riuscirò ad essere mai. Ti devo tutto, ogni parte di me, ogni mio comportamento, ogni gesto, ogni sorriso, perfino ogni pensiero. Mi hai cresciuta, mi hai plasmata, per quanto l'epigenetica l'abbia permesso. Mi hai insegnato tutto, l'amore per i libri, l'importanza dei sorrisi, il valore dell'affetto e delle piccole cose. Non basterebbero 10 fogli interi per scriverti quanto mi hai insegnato e mi insegni ogni giorno. Ogni parola che scrivo mi sembra troppo futile, troppo poco ricca di significato. Mi sento quasi impotente davanti all'incapacità di dirti tutto quello che vorrei, di esprimerti quanto io ti sono riconoscente, quanto ti voglio bene, quanto per me sei importante. Grazie per avermi lasciata libera di volare, di provare, di sperimentare, di soffrire e di piangere. Grazie per avermi insegnato a lasciarmi andare anche quando serve, a concedermi di emozionarmi senza paura di sembrare fragile, ad ampliare le vedute, a stringere i denti, ad essere costante, a mollare la presa e chiudere la porta quando non c'è più nulla da fare. Auguri mamma, a te e ai tuoi splendidi 55 anni, alla persona speciale che sei, alla mia compagna di confidenze, alle mie migliori risate, all'anima più bella che abbia mai conosciuto. Ti voglio bene, tua Giulia.
1: Allora, come ci si sente?
0: È indescrivibile, sono parole magiche per me, sono parole che toccano, come dicevo prima, proprio le emozioni, cioè riattivano emozioni profondissime. Io me la rileggo un giorno sì, un giorno no, insomma,
1: Non
0: nel
1: ne ha
0: senso
1: fatto
0: che.
1: carta da parati?
0: No, io
1: Ancora.
0: ho incorniciato il foglio di giornale dove è uscita, la cornice bianca, eccetera, nel mio studio, eccetera. La lettera me la leggo spesso, nel senso che in qualsiasi momento io mi trovi, un po' triste, un po' serena, insomma, qualsiasi stato d'animo, mi suscita sempre la stessa commozione, una commozione profondissima.
1: Ce la posso fare una domanda? Gliela faccio. Come si impara a diventare mamma? Perché è un mestiere, eh? È proprio sì, 9 mesi, nasce il proprio figlio o figlia, e poi?
0: E poi ogni giorno, giorno dopo giorno, riflettendo un po' su quello che ti arriva, no? A me è sempre piaciuto ascoltarla, sin da piccola, no? Usciva dall'asilo, mi raccontava la sua giornata. E la cosa più bella, un po' mi piaceva cogliere le sue emozioni. Ecco, io mi sono presa cura di lei, non solo fisicamente, ma proprio
1: Sua
0: affettivamente,
1: mamma era
0: emotivamente.
1: così?
0: Mia mamma era così, purtroppo è venuta a mancare quando io ero giovanissima. Però mi ha lasciato questo senso di andavo molto d'accordo con mia mamma, la mamma Teresa, è stata una persona meravigliosa e sì, forse forse sono stata condivisa.

0: condizionata dalla mia mamma.
1: No, hai imparato bene, è un'altra storia, non è essere condizionata. Hai imparato bene,
0: grazie.
1: È diverso. Signori, noi volevamo raccontarvi questa storia perché... Però l'ultima domanda ce l'ho. Cosa hanno detto le sue amiche? No, perché in questo momento poi è tutto, sì. Ah, che bello, è il giornale. Che cosa hanno detto le amiche?
0: Le amiche, quelle vere, quelle
1: ma
0: proprio
1: quelle
0: vere, quando ho fatto leggere la lettera, si sono emozionate, si sono commosse, proprio quelle amiche empatiche, no? Quelle che proprio colgono.
1: No, le
0: che
1: altre
0: sono anche
1: non...
0: Ecco, in questi momenti vedi un po' la profondità, no? delle
1: fai un
0: persone.
1: Fai un po' di setaccio, no? Come è giusto fare in questi casi. Chissà, Giulia, quanto manca per diventare dottore?
2: E un anno e mezzo circa.
1: Un anno
2: sì,
1: e mezzo?
2: Sì, sono al quinto anno.
1: Sarà una gioia il giorno che diventerà dottore, perché la mamma sarà... Lì sarà anche un altro momento,
2: sì.
1: Giulia.
2: È un altro traguardo.
1: Bene, signori, noi questo volevamo fare, raccontare questa lettera che è dedicata ovviamente alla mamma di Giulia, ma di base a tutte le mamme che sanno essere quella cosa difficilissima, quell'invenzione che è la più geniale e che manda avanti questo mal ridotto pianeta. Diventare mamme, essere mamme, saperlo fare e impararlo tutti i giorni. Grazie,
0: grazie
1: Giulia,
0: grazie
1: signora Maria. Ci fermiamo solo per un attimo, ma sta arrivando la sorpresa delle sorprese, che più sorpresa di così in materia di mamme noi non potevamo pensarla, una sorpresa grandissima, meravigliosa, tra poco all'ora solare.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Avevamo promesso una grande sorpresa per questo finale di puntata, la grande sorpresa, meravigliosa sorpresa, sta per entrare e abbiamo pensato a chi se non a lei, quel Viva la Mamma che ora Gianni Marcellini e Emanuele San Martino suonano per tutti noi. Andiamo!

0: se per colpa del rock.
1: Bravi Gianni e Manuel, bravissimi. Signori, esatto, diamo il benvenuto ad un'attrice che ha anche una voce favolosa, che dà il nome, la misura, le parole a tutte le mamme, specialmente alle mamme del Sud. La adoriamo. Antonella.

0: È lei!
1: No, vabbè, grazie, grazie.
0: Grazie,
1: felicissima.
0: Grazie. Felicissima,
1: felicissima. Qui all'ora solare, felicissima.
0: Grazie di essere tornata,
1: grazie,
0: prego.
1: Per questa sigla. Meravigliosa.
0: Ci voleva però.
1: Sì, ci voleva. Come no,
0: per la mamma perché, di casa Surace.
1: Anche perché è di un mio conterraneo.
0: Assolutamente.
1: Nonché amico. Nonché amico. Questi divani io li detesto, ma non per i divani.
0: Non per i divani in sé.
1: Perché come al solito ci si sprofonda.
0: Ecco.
1: E non ci si alza più.
0: Sono i divani delle quali ci si siede in pizzo, no?
1: Proprio. E infatti in pizzo,
0: ecco, in pizzo restiamo.
1: Però siccome lei è molto così, invece sono più...
0: Ma adorata, ben arrivata, grazie di essere
1: grazie.
0: Qui. Allora, questa donna eccezionale è la mamma di casa Surace, è la mamma delle mamme.
1: Senza esserlo.
0: Senza esserlo.
1: Io non sono mamma, però c'ho non so quanti mila milioni di follower di figli. E quando vado per strada mi dicono, posso essere tuo figlio? E vieni pure tu, che ti aggerisci. Si dice a Napoli?
0: Sì.
1: A Liet Street, cook da mise. Cioè, siamo stretti, ti ci metti anche tu dentro, dove mangiano tre, mangiano quattro,
0: mangiano
1: cinque.
0: Mangiano anche quattro. Essere la mamma.
1: Oh, mamma mia, col socchiato.
0: Essere.
1: Ma anche
0: è
1: oggi.
0: È meraviglioso, scusate.
1: Anche oggi.
0: Essere la mamma delle mamme, ma una mamma del sud, con buona pace, ci state seguendo in tutto il nord, in tutto. Ma una mamma del sud, com'è?
1: La mamma del sud è impegnativa, ragazzi. È molto impegnativa. Io ricordo la mia, che era una donna straordinaria, tutte le mamme sono straordinarie, però mi ricordo che io dico delle cose proprio sue.
0: Tipo?
1: Tipo la mattina quando non ti vuoi svegliare, che non ce la fai, no? Che c'hai quella giornata, che non vai a scuola e vorresti postrire a letto. No, lei alle 7 entra, spalanca e dice, son che nove, ti alza. E non è vero, capito? Questa è la mamma del sud. Son che nove.
0: Quindi col tono...
1: No, ti alza, basta.
0: Col tono perentorio, meraviglioso. Ecco. Una mamma che inviti, sentivamo poco fa, questa dolcissima suora con la quale abbiamo aperto la puntata, la mamma diceva studia e mangia. E anche sul... No,
1: più
0: anche
1: meno,
0: sul
1: mangiare. E mangiate? Ma perché? Perché ti voglio bene, mangiate. Ma mangiare, stai sciupato.
0: Meraviglioso.
1: E dopo pure sia così, sei sciupato.
0: Sei sciupato. Che come lo dice una mamma del sud è tutta un'altra cosa. E generalmente le mamme vogliono anche, in particolare, va bene la figlia, ma che il figlio si sposi. Ovviamente con la donna che dicono loro, però... una mamma è anche lì, no? Che invita.
1: Certo, dice, quando ti sposa, e hai trovato una bella ragazza, bella, simpatica, ma da sapere cucinare. Voglio risapare pure a uva, a genovese, a parmigiana e brugnano. Voglio avere, si la trovo con mamma tua. Non credo.
0: Eccola là, meravigliosa. Allora, essere una mamma a teatro, torno su questo punto, e non solo a teatro, per tutti, Antonella.
1: È una
0: perché
1: bella
0: è
1: cosa.
0: È una responsabilità, perché tante persone che vengono ad applaudire, vedono in questa eccezionale
1: io,
0: attrice...
1: Io, devo dire la verità, non mi aspettavo tutta questa... Perché io sono... Io dico sempre la stessa cosa, ma i miei amici se lo vedono, dico, e si ripete. Sono 50 anni che io faccio questo lavoro. Lo faccio a teatro, al cinema, televisione...
0: Sono 50 anni, grazie. Di bravura,
1: grazie.
0: Di bellezza, di tutto.
1: Grazie, però solitamente il teatro è un prodotto di nicchia, non tutti vengono. Invece questa storia del social, scoppiata.
0: Sì.
1: È una delle cose meravigliose che io dico sempre che mi è capitata. Qualche ragazza ho incontrato per strada con la parrucca che mi ha detto, signora, io durante la chemio ascoltavo lei e ridevo, grazie. Questa secondo me è uno degli attestati più belli che potevo ricevere.
0: E la medaglia d'oro più d'oro che
1: vero.
0: Ci sia, Antonella.
1: Perché vuol dire che io sono riuscita a dare qualcosa con il mio lavoro. Altrimenti dice, ma io che cosa faccio nella vita? Qual è la mia missione? Se è questa, ben venga. Ma poi anche ci sono un sacco di ragazzi che si stringono a me, bambini. Cioè io ho un pubblico sconvolgente, non me l'aspettavo. A 70 anni non me l'aspettavo.
0: Chi è? Sarebbe
1: lì, mamma mia, aiuto. È una che ha 20 anni. Beh, che differenza. Tutta bella tirata. Un po' che ci secche mo. Questa è una che faceva nel 1976 a Spoleto, il 7 luglio, non me lo dimenticherò mai, il Festival dei Due Mondi, La gatta Cenerentola di Roberto De Simone.
0: Oh, e io qua volevo arrivare, qua, perché qui stiamo parlando di una donna che è teatro, cultura, bellezza, bravura.
1: Grazie.
0: Questo ruolo è un ruolo che rimane storico, rimane
1: brava.
0: Di Antonella Morea.
1: È diventato mitico, io manco me l'aspettavo, pure questo. Io mi sorprendo continuamente, ma non perché voglio fare la finta modesta, no.
0: No, perché
1: io sono sempre
0: è.
1: Quella lì, un po' più chiatta.

0: po' più vecchia. No, è così, è così. Con qualche esperienza.
1: Con le linee ammorbidite.
0: No, troppo ammorbidite, su.
1: Ma quando mai?
0: Non ci riesco più.
1: No.
0: Sono stata a Palermo, ho mangiato cannoli, arancini, ma si può fare questo? Cioè, ma questa, poi non ci vai tutti i giorni, allora mangio tu cannola, mangio... ma mi rincorrevano per strada per darmelo, è allucinante questa cosa.
1: Allora...
0: Poi è venuto Pasqua, e qui peggio ancora. Casatieri, no, perché mamma cucina, io non c'ho mamma, ma ho mangiato casatieri che ti portano a casa, i tortani belli pieni di sugna, che ne so, cicoli, oh, bello, mangia, e ho mangiato tutto.
1: No, eccola qua, signori, guardatela.
0: Mia, ecco, questi siamo un po' più vicini alla realtà.
1: No, allora...
0: Quello era il sogno.
1: Sì, allora, attenzione. Quel lavorare, partire da quel festival dei due mondi a Spoleto, quello è stato partire già al top.
0: Sì,
1: è vero. Mantenerlo però,
0: è
1: quel
0: vero,
1: top,
0: sì.
1: Antonella.
0: Non ho potuto più fare la gavetta io. L'ho fatta sempre gli spettacoli belli, però insomma piano piano a piccoli passi, come una formichina, un po' più chiatta ma una formichina.
1: Ma quanto è bella, quanto è bella. Casa Surace, signori, noi abbiamo un minuto e 03 che vorremmo essere, vorremmo che fosse un'ora e 03, anche 10 ore e 03, invece abbiamo solo un minuto, ma guardate che minuto, guardate che ragazzi, guardate che mamma. Là.
2: Capito che cosa ti ho voluto dire? A me questo tuo modo di parlare, questo tuo tono di voce quando parliamo, a me però, mi genera un po' di tensione. Te lo volevo dire solo per liberarmi, capito?
3: Va bene, mamma.
2: Ah, va bene?
3: Comprò.
2: Ok, apposta allora. Non mi sento più leggera.
3: Ho sbagliato tutto.
2: Senza mamma.
3: Io, come madre, ho fatto il meglio possibile.
2: Ma io non sto mettendo in dubbio questo, ci mancherebbe, mamma. Ma cosa mi... come mi sento io?
3: Io come mi sento? Io mi ho sbagliato tutto, ho sbagliato, mannaggia a me.
2: No, mamma, non hai sbagliato tutto, ti sto dicendo che è una mia sensazione, mia.
3: Io ti ho dato tutto, ti ho dato i vestiti, ti ho dato l'educazione, ti ho dato l'amore e tu così mi rimani a me.
2: Va bene, mamma.
3: Dimmi ancora qualcosa.
2: Hai ragione. Sei una bravissima mamma e io ti amo.
3: Grazie, mamma, sono contenta che mi dici questo. Io sono sempre contenta di ascoltarti.
2: Grazie.
3: Io. Capisci.
2: Grazie mamma che mi hai capita anche stavolta. Ciao.
1: È così. Riunione di condominio di Casa Surace, quindi ne capiteranno di tutti i colori.
0: Sì, di tutti i colori.
1: Tutti i colori.
0: Noi interagiamo col pubblico, è bellissimo. Quindi il pubblico diventa il nostro condominio.
1: Che dice il pubblico?
0: E perché noi ci abbiamo due o tre punti dalla riunione, tipo la puzza di fritto nelle scale, oppure i pani che gocciolano, insomma. E quindi la gente prima è un poco restia a parlare, ma dopo, mamma mia, dice qualsiasi cosa. Abbiamo sentito delle puzze che non posso ripetere qua, perché sono puzze forti.
1: Guarda, però... eccolo qua, tutti sotto lo stesso tetto. Casa Surace a
0: Daniele Pugliese, Alessandro Freschi, Riccardo Betteghella. E poi ci sono, ecco, i nostri autori, che sono Simone Petella, Alessio Strazzullo e lo stesso Daniele Pugliese, e quella che era nel video è Fernanda Pinto, che è quella che fa mia figlia. Non posso non presentarla,
1: non ringraziarla, perché... non possiamo, certo, non presentarla, certo, no. Meravigliosi. E quindi domani dove sarete in scena? Gallarate, sì. Quindi la nostra Antonella parte subito per arrivare a Gallarate e
0: poi il 30 siamo a Varese.
1: E ovunque andiate è successo,
0: sempre sold out. Successo, la gente ci vuole.
1: Forse. Qui la domanda c'è però, una mamma che diventa nonna.
0: Ci stanno a provare a farmi diventare nonna, vabbè.
1: Chiedo scusa, dovrei fare le domande serie. Una mamma, Antonella Morea, non si... cioè, nell'accezione più bella del termine, no? Ecco, una mamma che diventa nonna cambia?
0: E come no?
1: Cambia,
0: certo.
1: Cambia come?
0: È perché con i figli è veramente disgraziata. Non devo mangiare questo, ma sacca, per pranzo, colazione e cena, sindo mangio che rimane. Oppure perché stai scegliendo, ma perché stai al ristorante. Come invece comincia il nipote? Che vuoi, nonno? Non ti piace questo? Non ti preoccupare. Nonno, ti prepara la cosa più bella del mondo. Che vuoi, il gelato? Non ti... Mamma, non ti ho lavorato? Da nonno, non ti preoccupare. La nonna dà tutto. La mamma no.
1: La mamma no, è meravigliosa. Allora... l'ultima cosa, che peccato, perché... ma tornerà ancora una volta
0: è una minaccia,
1: a trovarci. È una minaccia, Antonella Morea, stupenda in tutte le cose che fa. Lei mi diceva, mi citava un altro grande lavoro, però nella Salita di Massimiliano Gallo, un ruolo bellissimo, bello, fatto di...
0: Mite, anche se una donna che ha commesso un omicidio e non si dice nel film, perché
1: non si dice.
0: È importante sapere cosa abbiano fatto, l'importante però... è la salita, è la rinascita di queste donne che stanno nel carcere e di questi ragazzi che vengono, insomma, reclutati da Edoardo De Filippo per...

0: uno scopo meraviglioso.
1: Ed
0: il
1: è una
0: teatro,
1: storia vera. Sì. Antonella Morea, quante volte la salita è stata dura in questi 50 meravigliosi anni di carriera e Antonella Morea è sempre riuscita a prendere fiato e a salire ancora più in alto?
0: Io so toro, tenga capatost.
1: Ti si capatosta, eh.
0: Vado avanti, non mi importa niente.
1: Signori, l'abbiamo avuta qui con noi e crediamo che una mamma più mamma di questa noi non potessimo portarvela. Antonella Morea, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie infinite, grazie Antonella Morea. Non vado a salutare le due creature qua dietro. Allora, al volo, perché Giovanni e Manuel, attenzione, hanno questi microfoni pure che oggi vogliono essere protagonisti, giustamente, giustamente. Allora, domande che io mi sono appuntata. Manuel dice, chiamo spesso mamma io perché lei è molto riservata. Esiste una mamma molto riservata?
2: No, riservata no, magari pensa, mo lo scuccio, ci avrà da fare, quindi sono io a chiamare più
1: a
2: lei.
1: A chiamare di più lei.
2: Sì, diciamo
1: di più lei. Gianni, tu
3: Gianni,
1: vivi
3: Gianni.
1: Con mamma?
3: Sì, io vivo con mia madre, sì. Posso dire anche felicemente, perché abbiamo un bellissimo rapporto.
1: Ma sì, ma certamente. Però la domanda che io faccio è sempre quella. Quante volte vi dice, hai mangiato? Avanti.
2: Vabbè, tutte le volte che ci sentiamo, la domanda
1: Gianni,
2: è...
1: Gianni, quante volte?
3: Stessa cosa, ogni volta.
1: Perfetto. Quante volte vi dice, hai messo la maglia pesante?
3: Sempre, pure il mese di agosto, tra poco.
1: Ti sei messa la maglia pesante, perché la maglia pesante è un must. La mamma lo dice?
2: No, forse no, però ci tiene a sapere, insomma, se sto bene, se sto vestito giusto, quindi...
1: Signori, noi a questo punto abbiamo una domanda da fare. Ma se non la mettiamo qua, tutte le mamme di Gino Latilla, dove la mettiamo questa canzone, questa dedica a tutte voi, signore? Eccola qua, l'ora solare, tutte le mamme, Gianni, Manuel, grazie a voi.

0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Siamo Noi. Vi voglio mostrare subito questa immagine sul grande schermo. La chiamano la Madonna dell'Uncinetto, Nostra Signora della Maglia. È una statua, come potete ben vedere, di Maria che lavora ai ferri. E questa scultura molto originale della Madonna si trova in Polonia, al confine con la Repubblica Ceca. Pensate che è meta di tanti pellegrini che lasciano poi in dono i loro lavori a maglia. E noi di questo vogliamo parlare oggi, poiché aumenta il numero degli appassionati del lavoro a maglia, dell'uncinetto, dei filati. E filati, lana e cotone hanno anche evidentemente una protettrice. Allora io do il benvenuto alle nostre ospiti, è un bentornato per Ines Cardia, che è una gioia ritrovare, presidente dell'associazione Cuore di Maglia, che si occupa appunto di realizzare abbigliamento in maglia per i piccoli che nascono prematuri e che sono nelle terapie intensive neonatali. Bentornata Ines.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E un saluto a Simona Taborro, anche lei insegnante, ma insegnante di filosofia e scienze umane presso un liceo di Prato. Si occupa di maglia e di uncinetto in uno specifico canale di YouTube che si intitola Il filo della principiante, dove lei lo tesse con questo filo attraverso le opere della letteratura, e ci spiegherà subito. Io resto da lei, professoressa Taborro, perché devo capire: maglia, uncinetto, filati, che cosa c'entrano con i capolavori della letteratura, con la filosofia? Tra l'altro faccio presente al nostro pubblico che siete entrambe arrivate ben armate dei ferri del vostro mestiere, ma anche con tante cose che forse ci potrete mostrare. Allora, professoressa Taborro.
2: Cosa c'entrano? Dal mio punto di vista, il pensiero e le mani non sono due temi totalmente scollegati, ma sono invece strettamente connessi, e quindi il raccontare attraverso le parole, ma anche il raccontare attraverso dei manufatti, quindi che può essere un capo d'abbigliamento, può essere un amigurumi, sono due attività umane che sono strettamente legate, e quindi io cerco nel mio canale di individuare questi momenti in cui il collegamento è più esplicito.
0: È una domanda, forse la mia, un po' sciocca, perché lei ha in mano un uncinetto, sì. Ma lei preferisce la maglia o l'uncinetto?
2: Allora, io ho imparato da bambina la maglia con i ferri dritti, poi ho un po' lasciato, poi ho ripreso, ho imparato l'uncinetto da adulta, quindi da grande, più o meno agli anni dell'università, e da lì l'uncinetto è divenuto il mio preferito. E adesso con i ferri circolari sto tornando, e adesso sono in una fase di completo equilibrio tra ferri e uncinetto.
0: Se non sbaglio, questa scoperta più tardiva dell'uncinetto è qualcosa che vi accomuna anche con Ines, ma Ines, tra poco vengo da te, ci siamo sempre da dire il tu, quindi dirò del tu. Tra l'altro avremo modo di parlarne. La cosa curiosa è che Simona Taborro è anche autrice di un libro singolare che è uscito per il Melangolo, Filosofia della maglia e dell'uncinetto, All You Can Knit, tutto ciò che si può lavorare a maglia, ma ne parleremo. Allora Ines, intanto ci ricordi che cos'è Cuore di Maglia? Perché è una realtà che, da quando ci siamo inizialmente conosciuta, nel frattempo è cresciuta tantissimo e si è diffusa praticamente in tutte le terapie neonatali
1: d'Italia.
0: Intensive d'Italia.
1: Esatto, e 15 all'estero. Non dimentichiamolo, perché comunque Cuore di Maglia è anche un cuore internazionale. Ed è veramente entrata nel cuore di tante, tante, tante appassionate di maglia e uncinetto in tutta Italia, che ora dedicano veramente un po' del loro fuoco, della loro passione alla mission della nostra associazione. Perché il messaggio
0: che
1: di Cuore
0: cos'è?
1: Di Maglia
0: non diamo per scontato, perché il nostro pubblico in parte già sa, ma ci sono sempre persone nuove che si aggiungono. Che cosa fate voi? Cosa lavorate?
1: Da 18 anni ci occupiamo di preparare corredini lavorati a maglia da donare ai neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale, e prepariamo corredini che sono composti da un cappellino,
0: se vuoi puoi anche
1: un paio
0: mostrare
1: di scarpine,
0: qualcosa.
1: E i nostri dudù, che sono gli oggetti transizionali che accompagnano i bambini durante questi neonati durante la degenza, e gli fanno tanta compagnia nella...
0: Li fanno sentire più vicini alle mamme.
1: Li fanno sentire più vicini alle mamme perché la mamma dorme con loro 2-3 notti e poi porta nella culla termica il dudù, il loro odore e la loro...
0: Sappiamo tutti, insomma, quanto i bambini, quando poi si separano anche più grandi dalle mamme, hanno bisogno magari spesso di avere un oggetto, un indumento delle mamme, quindi figurarsi i piccolini che sono nati tanto presto. Com'è, ce lo ricordi Ines, come è cominciato il tuo rapporto? Intanto mi sembra di ricordare, appunto, esattamente come la professoressa Taborro, prima con i ferri.
1: Il mio grande amore è la maglia, è proprio il mio grande amore. È una componente fissa della mia vita. Io lavoro a maglia un po' ogni giorno. Mi aiuta a ricompormi con me stessa, mi aiuta a stare ferma con il pensiero, mi aiuta a rilassarmi. Da quando poi c'è il cuore di maglia nella mia vita, mi aiuta a pensare che ognuno di noi, facendo un po' ogni giorno, può migliorare veramente la società. Quindi è stato lo strumento con il quale ho veramente realizzato qualcosa che mi porta veramente a,
0: e poi è arrivato l'infinito
1: verso gli altri.
0: Mentre Ines tu parli, la dottoressa Taborro sta sferruzzando, sta insomma lavorando con l'uncinetto, che esattamente come tu hai iniziato a farci capire, non significa che è disattenta o distratta, ma che è ancora più concentrata su quello che stai dicendo. Poi ci torniamo su questo aspetto. Le differenze però di fatto quali sono, Ines? Cioè, secondo te, per tanti di noi che magari ci stanno pensando, è più difficile imparare la maglia o l'uncinetto?
1: Allora, sono due cose un po' diverse, però in effetti l'uncinetto è uno strumento talmente versatile che permette di fare talmente tante cose che alla fine magari può essere anche più divertente imparare come prima tecnica. Poi la maglia magari può venire dopo con il tempo, ma l'uncinetto è davvero una tecnica assolutamente versatile perché permette di lavorare forme libere con punti che sono sempre gli stessi, si ripetono, quindi però non si ripete mai l'oggetto che si può creare, quindi è una, ha una versatilità
0: pura creatività. La professoressa Taborro, tra l'altro, che vi ricordo insegna filosofia e scienze umane, durante i consigli di classe mi è stato detto che sferruzza. Allora intanto vorrei chiederle che cosa ne ha pensato, almeno all'inizio, il preside e come vivono tutto questo i suoi colleghi, magari ha contagiato qualcuno.
2: Allora, sicuramente con il passare all'inizio mi osservavano e c'era per esempio qualche collega nei collegi docenti che diceva sono totalmente catturata dal movimento delle tue mani, perché quindi l'osservare il gesto del lavorare all'uncinetto, del lavorare a maglia. E io appunto tendo a, come dicevamo anche adesso, cioè tendo a essere molto più concentrata nel momento in cui le mie mani stanno facendo qualcosa e quindi sono anche partecipe, non sono disattenta. E quindi preside non dice nulla, i colleghi spesso sono incuriositi, poi piano piano qualcuno si è fatto avanti dicendo ma anch'io a casa lo faccio, come se prima fosse un
0: quindi
2: po'
0: quindi già
2: una
0: si è
2: vergogna.
0: Creata una sorta di condivisione
2: sì,
0: su questo.
2: Esatto.
0: Bello, bellissimo. Noi ci dobbiamo fermare, ma soltanto per qualche istante, per andare in pubblicità e dopo parleremo di questo aspetto che io avevo un po' preannunciato in apertura. Queste attività sono diventate estremamente popolari soprattutto tra le nuove generazioni, non solo tra le ragazze, anche tra i ragazzi, ed è un modo bellissimo, direi, per rinsaldare anche i rapporti magari con i nonni, con quelle persone più anziane delle comunità che sono custodi di antiche arti, di antiche tecniche, anche di segreti. Accade per esempio, pensate, che all'Università Bicocca di Milano ci sia proprio uno specifico corso che va forte, non solo tra gli studenti, ma insomma, per saperne di più dovete restare con noi. A tra poco.
3: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Rientriamo in studio, siamo noi in questa coloratissima puntata che è piena di spunti interessanti, maglioni di lana, di cotone, centrini come quelli che usavano le nostre nonne, ma anche bambole, animaletti, oggetti tridimensionali realizzati all'uncinetto che sono chiamati, perché appartengono alla tradizione giapponese, amigurumi. E adesso li state vedendo. Insomma, lavorare ai ferri è diventato veramente di tendenza, è un'attività sempre più popolare anche tra i giovani. E allora all'Università Bicocca di Milano è stato organizzato, ma già da diversi anni, un laboratorio di uncinetto che è gestito dagli studenti, ma di fatto è aperto a tutti. E noi siamo andati a vedere.
6: Il laboratorio di uncinetto dell'Università Bicocca nasce nel 2023 e nasce dall'esigenza di avere luoghi e spazi all'interno della Bicocca che siano luoghi di libertà e di socializzazione ed è rivolto a chiunque, non solo a studenti e studentesse, ma anche a qualsiasi persona abbia voglia di venire, perché l'università è qui per tutti.
7: Mi sto esercitando a fare un cerchio magico, che è un tipo di lavoro che si impara a fare all'uncinetto. Non ho mai lavorato a maglia prima in tutta la mia vita. È un'attività che mi ha sempre incuriosito e quando ho visto che nella mia università c'era la possibilità di iniziare, ho voluto provare.
8: Già facevo ricamo, facevo punto e croce e ho detto perché non imparare all'uncinetto, anche perché essendo mancina è difficile per me avere un tutorial che sia, diciamo, adattato alle mie esigenze. Quindi qui c'è qualcuno che mi spiega come fare.
9: Carica il filo e mettilo sul punto alto.
10: Qua?
9: No, quell'altro. Molto spesso i ragazzi mi chiedono consigli per fare i lavori, io a mia volta li chiedo a altre persone che sono qua nel laboratorio, che ne sanno più di me e quindi ci interfacciamo tutti quanti.
7: Onestamente non ho mai sentito dirmi da qualcuno che non potessi lavorare all'uncinetto solo perché sono un ragazzo.
8: No, non credo che sia una cosa da vecchi ricamare, anche perché credo che creare con le mani sia proprio il principio dell'essere umano.
6: I benefici che ne traiamo sono sicuramente potersi rilassare, stare insieme, dell'imparare insieme, di utilizzare le mani.
7: Sicuramente mi aiuta a vedere le cose con più pazienza, con più tranquillità.
8: Dimezzati, se non tipo divisi per tre, il tempo passato sul telefono, perché tipo dopo cena mi metto a farmi la mia ora di uncinetto, se sto sui mezzi mi metto a fare l'uncinetto.
9: La cosa bella che mi è capitata qua è insegnare a un ragazzo a lavorare ad uncinetto e non ci riusciva. Alla fine si è fatto tutta l'estate con l'uncinetto e il filato in tasca, e dove ci vedevamo lo vedevi che tirava fuori questo uncinetto e questo filato per poter lavorare. Alla fine è riuscito a Natale a fargli un regalo alla sorella facendo il pinguino. È stato proprio bello, bello, bello.
0: E allora vorrei sottolineare, avete visto, cioè, ci sono diversi ragazzi che partecipano a questa attività, a questo sfata e moltissimi luoghi comuni e pregiudizi su questa attività. E professoressa Daborro, vorrei anche concentrarmi su quanto ha detto uno dei ragazzi a un certo punto, che ha detto mi aiuta a guardare le cose con più lucidità e con più tranquillità. Perché qui non siamo soltanto in presenza di un'attività molto benefica per l'organismo, ormai ce lo dice anche la scienza, che produce rilassamento, ma anche in un'attività che funziona come una vera e propria meditazione, cioè ci consente di essere nel qui e nell'ora. Noi non ci siamo mai nel qui e l'ora, siamo sempre proiettati in avanti o in indietro.
2: E quelle generazioni lì, forse anche più di noi, tendono ad essere sempre proiettate nel futuro, cosa farò, cosa probabilmente anche per un futuro che spaventa molto di più rispetto alle generazioni precedenti. Quindi questo riportare nel qui e nell'ora, il fatto, ecco, c'era un altro dei ragazzi che diceva, che la signora che diceva ha impiegato molto tempo per imparare, dice però stava lì e tentava, ecco, maglia uncinetto si può tentare quante volte si vuole e anzi quel ripetere il gesto, quel tentativo ci rassicura anche del fatto che tutto sempre è reversibile.
0: Imparando dall'errore.
2: Imparando dall'errore e appunto nulla va perso, anzi c'è una consapevolezza maggiore, quindi una calma che, perché appunto ci concentriamo su di noi, ci concentriamo su un oggetto, vediamo il risultato che gratifica, che non è poco, e poi appunto la possibilità di rifare meglio e quindi essere sempre più perfettibili e non già perfetti e performanti.
0: E io aggiungo, senza che questo sia mai meccanico, non c'è mai pilota automatico, questo è bellissimo. Ines, poi era interessante anche la considerazione che ha fatto una ragazza, ha detto noi insomma siamo qui con l'uncinetto, questo ci sottrae anche ai social. Nei suoi corsi, i suoi corsi del laboratorio, ne abbiamo parlato tante volte, Pippi Calze Lunghe, le capita proprio di notare, magari che ti capita che le persone ti raccontino che effettivamente vivono questi effetti su di loro quotidianamente, tanto positivi come stiamo dicendo con la professoressa Taborro?
1: Assolutamente sì, sono effetti positivi appunto sul vivere il momento presente, sulla gratificazione nel creare un oggetto finito da un filo lavorando con le proprie mani. E poi anche dei benefici per quello che riguarda la capacità di concentrazione, la capacità di memorizzare, la capacità di un'azione ripetitiva come quella della maglia aiuta proprio il cervello a concentrarsi in maniera non stressante e non stressata. Quindi questo assolutamente aumenta la sensazione di benessere. Quando si lascia da parte il lavoro a maglia per necessità, perché bisogna a un certo punto lasciarlo da parte, ci si alza dalla sedia, dalla poltrona, con uno spirito molto diverso da quello con il quale c'eravamo.
0: Certo, questo
1: sedute.
0: Non è da poco, quanto ne abbiamo sì. bisogno, professoressa Taborro. Questo lei lo sottolinea anche nel libro che abbiamo citato, che voglio ricordare, Filosofia della maglia e dell'uncinetto, All You Can Knit. Queste arti manuali possono anche essere dei passatempi domestici, possono essere degli hobby, ma sono sicuramente anche molto di più.
2: Sì. Allora, sono sicuramente degli hobby che pratichiamo tutte quante noi, però è vero anche che quella collettività che si crea intorno alla maglia e all'uncinetto permette anche poi di rivendicare anche dei fattori politici, le crisi ambientali, la violenza contro le donne, ci sono tantissime associazioni.
0: E poi ne parleremo, c'è anche questo aspetto. Le attività sociali anche,
2: sì.
0: No? Il significato sociale, diventano strumenti anche di rivendicazione, di partecipazione.
2: Dalla vita appunto, alla vita sociale, alla vita civile, alla vita politica, ai problemi appunto che...
0: Quante cose, intanto su quel tavolino ce ne sono di magnifiche, io vorrei che lei mostrasse al nostro pubblico un pupazzo che diventa anche qualcos'altro, che ci ha colpito, ma ci ha colpito tutto, però questo ci ha molto divertito.
2: Allora, è un cactus, una pianta grassa,
0: sì.
2: che si trasforma in un vaso.
0: No, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, complimenti. È arrivato il momento di accogliere altri due ospiti che sono collegati con noi da Baronissi, dunque siamo in provincia di Salerno, sono marito e moglie. Saluto Gerardo Moscatiello e Giovanna Cardillo, i genitori di Chiara e di Valentino. Ben arrivati.
10: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
11: Ciao Gabriella.
0: Allora, ciao a voi, grazie perché siete qui. Giovanna. Purtroppo Chiara non c'è più, anzi c'è, ma è in cielo. Che cosa è accaduto a Chiara?
10: Allora, Chiara nasce il 14 febbraio del 2022, nel mese dell'amore, nel giorno dell'amore, e va via dopo 3 mesi di terapia intensiva il 17 maggio dello stesso anno. Era una bambina affetta da trisomia 18, quindi una malattia genetica rara.
0: Ecco Gerardo, questa diagnosi è arrivata prima del parto. Voi avete deciso perfettamente d'accordo che la gravidanza sarebbe proseguita e lei ci ha tenuto a dire alla nostra redazione questo non per seguire le indicazioni della Chiesa ma per amore nei confronti di Chiara. È bello perché questa scelta poi di fatto Dio ve l'ha fatto incontrare.
11: Sì, diciamo che Dio, la fede è stata sempre presente un po' nella nostra vita. Noi abbiamo scoperto in realtà che Chiara appunto era affetta da trisomia 18 durante le varie indagini che vengono effettuate nei primi 3 mesi di gravidanza. E ovviamente lì abbiamo scoperto anche il sesso del nascituro, per cui abbiamo anche lì poi dato il nome appunto Chiara. Lei in realtà diciamo che ci ha donato molto amore, è stata diciamo una forza della natura. E durante il suo percorso in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma ha subito molti interventi anche abbastanza complicati. E devo dire che noi in realtà ad ogni intervento eravamo sempre lì fuori dalla porta della sala operatoria ad attendere ovviamente l'esito dell'intervento. Spesso ci dicevano che probabilmente già non avrebbe superato quella che era l'anestesia, però diciamo che poi in realtà usciva fuori dalla stanza, dalla sala operatoria, il medico appunto che l'aveva operata. E era anche lui un po', tra virgolette, stupito di come l'intervento fosse potuto
0: Sì.
11: appunto andare bene, soprattutto con Chiara, che era una bambina affetta da trisomia 18, e quegli interventi solitamente erano già complicati per bimbi, diciamo così, tra virgolette, senza problematiche
0: Gerardo, noi
11: genetiche.
0: continueremo
11: Quindi.
0: a parlare di questa vicenda, di questa storia di amore profondo, che poi è un amore che voi avete scelto di continuare a restituire, non solo la piccolina che poi è nata, e parleremo anche di lei, ma insomma a tante altre persone. A tra pochissimo, dopo la pubblicità.
12: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
13: La marmellata è solo a base di agrumi.
14: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
15: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
3: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
0: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, stiamo raccontando questa passione sempre più diffusa per la maglia, per l'uncinetto. Abbiamo appena conosciuto Gerardo Moscatiello, Giovanna Cardillo, che sono papà e mamma della piccola Chiara, che è nata con una diagnosi di trisomia 18, è vissuta 3 mesi e in suo nome è nata l'associazione Le Coccole di Chiara. Gerardo, che cosa sono le coccole di Chiara? A chi sono riservate queste coccole?
11: Allora, diciamo che durante il nostro percorso in terapia intensiva, dove siamo arrivati al Gemelli, grazie anche al professor Noia, alla Fondazione Il Cuore in una Goccia, abbiamo ricevuto tanto amore sia da Chiara che da tutti i medici, tutti coloro, diciamo, che ci hanno un po' accolto. Per cui l'intento, appunto dell'associazione, che è nata proprio con la nascita di Chiara, è stato quello di voler, trasformare anche questo nostro amore ricevuto e questo nostro dolore, poi con la scomparsa di Chiara, in amore per gli altri. La nostra associazione nasce anche come, un po' un abbraccio, diciamo, di genitori verso altri genitori che hanno fatto più o meno un percorso simile. Per cui diciamo che all'interno della nostra associazione ci sono famiglie, mamme, nonne che sono riuscite magari a portarsi a casa il loro bambino, la loro bambina, per cui è un modo anche per ringraziare di quello appunto che hanno ricevuto. O ci sono poi altre mamme e genitori che non sono riusciti a portarsi a casa il loro bimbo, la loro bimba, per cui vogliono cercare appunto di trasformare un po' quello che è il loro dolore in amore per gli altri, per i
0: Quindi voi
11: piccoli
0: cosa donate
11: bambini, per i
0: loro?
11: guerrieri.
0: Concretamente
11: Noi
0: che cosa è che do?
11: doniamo, diciamo. Sì, doniamo per lo più prodotti appunto creati appunto con il lavoro a maglia, quindi
0: Ecco.
11: Dudù, cappellini, delle box memory legate anche alle morti perinatali che vengono donate non
0: È
11: alla
0: stato
11: terapia intensiva,
0: chiarissimo, è stato
11: bensì
0: chiarissimo.
11: alla ginecologia.
0: È stato chiarissimo. Giovanna, è vero che in tanti vi stanno contattando pur senza conoscervi e si offrono di collaborare con voi?
10: Sì, tanti, tanti, tanti, tanti, anche perché è appunto una rielaborazione, quindi anche loro
0: Ecco, abbiamo perso l'audio sul più bello, ma di fatto è così, sono diventati contagiosi attraverso la maglia e l'uncinetto utilizzate in questo modo. Io voglio ringraziare e ricordare anche che poi è arrivata la piccola Valentina, che ha poco più, che ha poco più di un anno, quindi vi mandiamo un abbraccio da qui. Grazie davvero, grazie.
11: Grazie a voi.
0: A Giovanna e a Gerardo. È una bella iniziativa, Ines, è un'iniziativa che ricalca quello che voi fate, insomma, con l'associazione Cuore di Maglia già da tempo. Abbiamo detto tutti gli ospedali, tutte le terapie neonatali intensive italiane e 15 all'estero. Però ecco, so che ti preme, Ines, sempre specificare quanti accorgimenti occorre seguire, ci sono dei parametri molto rigidi, quando si preparano questi manufatti, questi abiti per i piccoli nati prematuri. E ci fai anche un esempio, hai qualcosa dalle mani?
1: La destinazione è molto particolare e in terapia intensiva neonatale si deve mantenere un ambiente sicuro, per cui i nostri oggetti sono studiati non solo nelle forme, nelle misure che devono essere adatti a un bambino tanto piccolo, ma ci devono essere anche degli accorgimenti nei materiali, devono essere solo di prima qualità, dobbiamo usare solo lana merino purissima, puro cotone morbido, tutti materiali analergici.
0: Perché questi bambini sono vulnerabili, sono fragilissimi, questo dobbiamo ricordare.
1: Imbottiture ignifughe con la certificazione, per cui le nostre cuciture sono sempre cuciture piatte, impercettibili, che non devono creare problemi alla pelle sottilissima, trasparente di queste piccole creature. E tutto quindi è studiato e perfezionato da anni di confronto con il personale sanitario delle terapie intensive neonatali, che ci ha permesso di perfezionarci durante questi 18 anni di strada fino a quello che Cuore di Maglia è oggi, un supporto alla care neonatale diventato ormai importante in terapia intensiva neonatale.
0: Grazie Ines. Professoressa Taborro, prima dicevamo quanto questi lavori di maglia ed uncinetto possono essere proprio una chiamata alla partecipazione civile, alla partecipazione sociale. Adesso la regia ci sta mostrando alcune immagini molto belle, sono alberi che sono rivestiti da manufatti realizzati proprio con filati coloratissimi, ci sono anche dei fondali marini che sono tutti realizzati a maglia. Questo ha un'espressione specifica, un nome specifico, si chiama yarn bombing, e spesso, dicevamo, tutto questo ha finalità sociali. Tant'è che lei a Prato, per esempio, ha partecipato a una di queste iniziative che si chiama Viva Vittoria. Sì. Che cosa avete fatto?
2: Allora, Viva Vittoria è un'associazione che organizza già da anni in varie città italiane delle manifestazioni in cui si mostrano delle mattonelle granny, quindi dei quadrati della nonna, esattamente quelli, coprendo intere piazze. La finalità è quella di porre l'attenzione sulla violenza, cioè contro la violenza sulle donne, e di solito poi queste mattonelle vengono vendute e il ricavato va alle associazioni che si occupano poi di sostenere dal punto di vista economico, giuridico, quindi anche gli avvocati, i psicologi, le donne che sono vittime di violenza.
0: Queste tra l'altro sono attività diffusissime in tutto il mondo, cui partecipano, quindi sono fortemente attrattive moltissimi giovani.
2: Esatto. Sì, perché i giovani si sentono per una volta non solo coinvolti da cose più grandi di loro, perché parliamo appunto fondali marini, vuol dire cambiamento climatico, qualcosa che è più grande di loro, però in cui loro possono dare il loro contributo, che appunto, come dicevamo prima, è un contributo concreto. Qualcosa che si mostra, che si vede.
0: Io prima mi sono concentrata su preside e colleghi, ma i suoi studenti, quando fa queste lezioni in cui veramente tesse un filo attraverso le opere della letteratura, e gli studenti che sanno quello che lei fa e magari vedono anche questi manufatti, che cosa le dicono?
2: Sono contenti, sono ovviamente è qualcosa per loro di strano, però sono anche è qualcosa che mi rende mi dà una forma più umana. perché appunto è una passione, qualcosa che io faccio, qualcosa di manuale, quindi non solo teorico, quindi è qualcosa che a loro piace molto. E appunto quando magari mi chiedono anche durante i forum che organizzano loro di tenere io dei corsi in cui gli insegno a lavorare ad uncinetto.
0: Bello. Ines, siamo in conclusione. Allora, per chi di noi, anche dopo questa puntata, insomma, ha cominciato a pensare che sarebbe bello imparare la maglia, l'uncinetto, ci dai qualche suggerimento? Cioè corsi, tutorial online, ci affidiamo alle nonne se abbiamo la fortuna di averle? Qual è la strada migliore? Vorrei dire più rapida, però non è la velocità che ci interessa qui.
1: Io sono una nipote di nonna che era un fenomeno a lavorare a maglia e uncinetto, ma non ho imparato da lei. Ho imparato dalle mie amiche che negli anni 80 lavoravano a maglia perché andava molto molto di moda. Io non ero capace, ho chiesto a loro. Allora, vicino a noi ci può essere una nostra amica, una nostra conoscente che sa lavorare a maglia, chiediamo senza paura, voglio imparare, è una cosa bella per stare insieme. E poi ormai online c'è un mondo, quindi basta fare una ricerchina. Grazie. Vedere i tutorial della nostra amica oppure le cose insomma. Grazie. Che si possono imparare online,
0: però l'amicizia,
1: trovare compagnia in questo è veramente una cosa molto molto bella.
0: Così abbiamo tessuto anche il filo dell'amicizia, antidoto, sì, contro la solitudine. Grazie, grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui, lo sapete, dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in questo studio alle 15:15.
16: Buonasera e bentrovati, è tempo di dichiarazione dei redditi. Oggi parliamo di un gesto molto semplice che non costa niente ma che aiuta tutte le comunità cattoliche in Italia ad essere più comunità. Vedete come? Dopo la sigla.

0: una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una firma che diventa accoglienza, solidarietà e speranza. L'8 per 1000 è un viaggio che descrive una comunità in cammino vicino ai più fragili, ovunque ci sia bisogno di sostegno, di accoglienza o di ascolto, in Italia e all'estero. Ne parliamo con il responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, bentornato Massimo Monzi Compagnoni.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, abbiamo voluto partire così, senza dare troppi indizi, ma ci siamo arrivati subito un po' al nocciolo della questione. Insomma, la firma e la scelta dell'8 per 1000 oggi non è spesso un gesto automatico, ci si deve arrivare, va spiegato. Quanto è importante in questa prospettiva mostrare ciò che è l'8 per 1000?
2: È importantissimo e bisogna farlo ogni anno. Cito una cosa che ha detto Papa Francesco nel 2019. Lui diceva: non siamo più in un regime di cristianità perché la fede non costituisce più il presupposto ovvio del vivere comune. Quindi non è più il 1985, quando è stato creato questo sistema, in cui tutti firmavano per definizione. Oggi bisogna riconquistare ogni volta, ogni anno, questa firma, dimostrando, raccontando cosa facciamo con questi fondi e rendicontando, quindi facendo vedere come questi soldi vengono spesi. Ed è una questione di riconquistare la fiducia tutti gli anni. Quindi questo è il nostro impegno.
1: Certo. Un po' di numeri. Nel 2025 sono stati assegnati oltre 280 milioni di euro per interventi caritativi. Accanto a questa voce figurano 384 milioni di euro per il sostentamento dei circa 31.000 sacerdoti. Questa è una fetta importantissima, che si spendono a favore, chiaramente i sacerdoti che si spendono a favore delle comunità, e oltre 350 milioni di euro per esigenze di culto e pastorale. Voce che comprende anche gli interventi a tutela dei beni culturali ed ecclesiastici, le nostre chiese, le nostre strutture. E poi

0: il modello di sostegno economico della Chiesa dipende totalmente dalla sua comunità. Non è vero che è il Vaticano che pensa ai sacerdoti, ma siamo noi comunità di fedeli e anche molto spesso anche non cattolici che sostengono la Chiesa perché si riconoscono con la Chiesa o perché riconoscono alla Chiesa la capacità di fare delle cose importanti e che altri non fanno. Quindi è un modo per essere protagonisti. Cioè noi firmando diventiamo protagonisti di questo sostegno e di poter rendere la Chiesa autonoma nel svolgere la propria missione.
1: Quella firma che è trasversale, democratica, perché non ha a che fare con il proprio reddito, con i propri bilanci, ma è una firma, una sorta di referendum, mi viene da dire, no? Un sì o un no al mettere insieme quei fondi dell'IRPEF che ogni anno lo Stato insomma, mette sul banco affinché possano andare in tantissimi interventi, dicevamo all'inizio, in Italia e anche all'estero.
0: Infatti è veramente un processo molto democratico che dà la possibilità alle persone di decidere a chi destinare dei fondi che sono tasse già pagate e farle rientrare nel territorio. Credo che sia uno dei sistemi più belli e meglio strutturati in tutto il panorama europeo, perché proprio per questa ragione permette a tutte le chiese, non solo alla Chiesa Cattolica, di svolgere la propria missione e di quindi di essere presenti nel territorio e di essere presenti avendo l'uomo al centro, cioè di fare tanto bene nei confronti delle persone.
1: Tutti possono firmare, anche i pensionati, che si pensa spesso
0: Bravissimo.
1: Che non è, diciamo, una
0: Bravissimo.
1: Categoria che debba
0: Bravissimo.
1: In qualche modo intermediare, in realtà possono farlo. No?
0: Tutti, anche se non fanno la dichiarazione dei redditi. E anzi, sono forse la parte più ingente, perché ci sono 11 milioni di persone che, pur avendo il diritto di esprimere questa opinione, e non lo fanno perché non sono più costretti a fare la dichiarazione dei redditi, hanno una certificazione unica e di conseguenza non fanno. Lo possono fare con un modulo apposito e che noi distribuiamo anche nelle parrocchie.
1: Tanti i progetti, dicevamo, finanziati, ogni anno ne vengono scelti alcuni per la campagna di comunicazione questo 2026. Uno di questi, ve lo facciamo vedere, proprio un estratto di un filmato che avete realizzato per raccontare che cosa fa quella firma. Andiamo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, e vediamo che cosa ha scaturito quella semplice firma. Vediamo.
2: Il laboratorio di pasticceria Dolcemente è un progetto che mira alla formazione di ragazzi e ragazze con disabilità per migliorare le proprie competenze professionali e per favorire l'inclusione lavorativa e sociale di persone svantaggiate.
3: Mi metto all'opera, imparo tante cose di fare i dolci, faccio pure la pasta fresca, anche di mettere i panettoni nello scatolo.
4: Si sono sviluppati nel tempo diversi laboratori. Quello un po' più attivo è sicuramente il laboratorio di pasticceria Dolcemente. A fianco ad esso nel tempo si sono aggiunti il laboratorio di musica e il laboratorio di ceramica.
5: Per mia figlia è stata di fondamentale importanza l'incontro con questa realtà per aprire una finestra sul mondo.
2: Ci sono attualmente all'incirca 30 utenti, ci sono diverse disabilità e questo non è fatto a caso, è voluto proprio perché l'obiettivo deve essere quello per loro non solo di riconoscersi anche in altri, ma soprattutto quello di confrontarsi.
3: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
5: Queste conquiste sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
4: Penso ai genitori che vengono, accompagnano i ragazzi e si trattengono tra di loro per cercare di pensare e trovare soluzioni insieme. E quando penso a questo sento forte, insomma, l'accoglienza che ho trovato prima di tutto io e poi trovano loro quotidianamente.
3: Sono grato perché mi danno quel calore, quell'affetto, quella pace unica.
1: Massimo, abbiamo visto un estratto del documento che avete realizzato presso Dolcemente, questa iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Cerreto Sannita, Telese Sant'Agata dei Goti, provincia di Benevento, avviata nel 2018 in collaborazione con la cooperativa iCare, è sostenuta dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, sostenuta da quella firma che stiamo raccontando.

0: luoghi.
1: Proprio così. Questo è un progetto bellissimo, ci siamo innamorati tutti, ma devo dire che ogni progetto in cui andiamo, che selezioniamo per riportarli a raccontarli con gli spot e con le storie nel sito, tipicamente mettono in evidenza della qualità dell'intervento di Caritas e della Chiesa nel territorio, soprattutto perché non si punta a soddisfare il bisogno primario e finisce tutto, certo, lì, ma invece si cerca di creare un progetto di vita anche per questi ragazzi, è bellissimo, certo, e vedere che crei delle prospettive che magari non c'erano in quella zona, in quell'area, poi ci sono aree molto strutturate, ci sono aree
0: che
1: sono
0: autonome, altre vanno sostenute,
1: certo, e quindi lì noi ci siamo.
0: Diamo benvenuto in trasmissione a Suor Veronica Donatello, ben trovata Suor Veronica.
2: Grazie a voi, ben trovati.
0: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone Disabili della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo visto questo progetto sostenuto anche dall'8 per 1000. Che volto della Chiesa emerge grazie a buone pratiche come questa? Che poi diventa una buona pratica allargata, perché se anch'io firmo vado ad aiutare, no, questi ragazzi.
2: Credo che la sfida grande sia proprio costituire un altro punto di vista, cioè la Chiesa che parla nei suoi territori, parla nelle comunità, e credo che il ruolo veramente grande è la partecipazione attiva che hanno le persone con disabilità nella costruzione anche di una loro identità, progetto, vocazione, diremo noi. Quindi credo che la sfida bella di questo bellissimo progetto, ma mi permetto di dire quelli tanti altri che l'8 per 1000 che la Caritas accompagnano, nascono proprio dal andare oltre i limiti, la fragilità, ma imparare, sfidare un po' altri punti di vista, imparare a fare rete nei territori. Credo che la bellezza di questo luogo sia che è una comunità, un territorio che risponde, dove da un lato c'è la famiglia, da un lato c'è la persona con disabilità, c'è la comunità cristiana coinvolta, gli enti locali. Allora la sfida di questa firma è che è una firma che mette in rete, è una firma che ridona dignità e sfida altri punti di vista. Certo. Ecco, credo che in questo tempo storico dobbiamo anche sfidare pensieri, idee, posture nuove, e questo è uno dei progetti, a parte buoni, perché sono buonissimi, certo, i loro dolci, ma credo che sia anche una provocazione grande che si può fare.
0: Suor Veronica, in questi anni com'è cambiata la sensibilità anche nella Chiesa sul tema delle persone con disabilità, sulla pastorale delle persone con disabilità?
2: Con il dottor Monzo e con altri la raccontiamo spesso. Credo che negli anni è cambiata molto. È cambiata sia la percezione che le persone con disabilità hanno, perché anche loro oggi si vedono e hanno voglia di essere protagoniste all'interno dei propri contesti. Anche loro si chiedono come possono restituire, contribuire, ecco, essere costruttori di una comunità civile ed ecclesiale. Quindi da un lato, ecco, c'è stato veramente questo grande cambiamento, dall'altro lato sicuramente a noi comunità chiede ancora di lavorare a volte sui pregiudizi. Dal video abbiamo visto che sono disabilità intellettive, persone con disturbi del neurosviluppo e altro. A volte c'è ancora il pregiudizio di chi guarda solo il limite o solo, certo, quel linguaggio, quella modalità che l'altro usa. Quindi ecco, piano piano si sta lavorando, ecco. Ecco, credo che da queste narrazioni...
0: E la cosa bella è che in questo caso stiamo dimostrando, Massimo, che basta veramente una firma per aiutare direttamente, non indirettamente, direttamente, cioè le famiglie e le comunità.
1: Per fare del bene, per fare del bene a delle persone che hanno bisogno e che fa rientrare dei soldi nel territorio. Per
0: la restituzione di quello che già si fa.
1: Esatto.
0: È molto interessante. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi vi anticipo che ci collegheremo proprio con Cerreto Sannita, perché un paio dei protagonisti che abbiamo già visto nel video saranno con noi a raccontarci, per approfondire un po' dolcemente. Vediamo, tra pochissimo.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
12: La marmellata è solo a base.

0: di agrumi.
1: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
2: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza. Quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
6: E l'8 per 1000 al centro della nostra puntata questa sera qui a In Cammino. Ne stiamo parlando con Massimo Monzi Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Abbiamo salutato e parlato poco fa con Suor Veronica Donatello, tra poco ci ritorneremo, ma apriamo un altro collegamento e lo andiamo come promesso a Cerreto Sannita, dove ci sono Don Giuseppe Di Santo, direttore della Caritas, e Marco Lavorgna, responsabile del progetto Pasticceria Sociale Dolcemente. Ben trovati, buonasera a tutti e due.
7: Buonasera.
6: E allora Marco, ci racconti come nasce questo progetto, dove mette le fondamenta, perché, che territorio è il vostro, che cosa avete ascoltato prima di mettere in piedi questa iniziativa?
7: Sì, il nostro progetto, il progetto Dolcemente, nasce ormai 8 anni fa circa, da un'idea dell'allora Vescovo Battaglia di mettere insieme una serie di servizi per il nostro territorio. Si parte quindi dall'ascolto del territorio, dei suoi bisogni, di ciò che manca per chi abita il territorio, per creare una serie di servizi che vadano incontro alle fragilità che lo vivono, che lo abitano. E tra queste sicuramente c'era la necessità di dar vita ad un servizio per soprattutto giovani con disabilità che potesse dare loro la possibilità di uscire di casa, ma soprattutto di crearsi giorno dopo giorno una prospettiva diversa per il futuro. Quindi dar loro una formazione che punti ad un successivo inserimento lavorativo. Chiaro.
6: Don Pino Di Santo, mi permetto di chiamarti Don Pino, che valore ha avuto questo percorso per la Chiesa diocesana e quanto l'intervento l'8 per 1000 ha reso quotidiana e futuribile questa iniziativa?
8: Innanzitutto grazie per aver acceso un piccolo faro sulla nostra piccola diocesi che conta più o meno 92.000 abitanti, scusate. E certo ha assunto un valore molto grande perché noi abbiamo voluto in questi anni in cui stiamo lavorando per la nostra terra che amiamo moltissimo, stiamo lavorando affinché ci sia spazio veramente per tutti e questo spazio, che questi spazi di inclusivi siano sempre più ampi. Quindi per la nostra Chiesa è un segno particolarmente importante e soprattutto anche perché attraverso questi progetti, perché ne abbiamo più di uno, ecco, le nostre comunità ecclesiali e anche laiche siano sempre più sensibilizzate affinché non rimanga indietro nessuno e soprattutto perché ogni persona ha una sua dignità che va rispettata, tutelata e difesa.
6: La cosa bella, Massimo, è che il discorso della dignità, anche se progetti diversi, è sempre un po' quello il motore, no? Il filo conduttore è quello.
9: È assolutamente vero, perché tutti i progetti partono dall'ascolto, dal capire i bisogni della persona e di ricostruire un percorso per loro che ridia dignità alla loro vita. E questo è il filo comune di tutti e credo che sia la cosa più bella del lavoro che fanno.
6: Il Vangelo,
9: Esatto.
6: E poi il Vangelo. Per raccontare bene quello che si fa, non è semplice, mi viene da dire, no? E quindi ogni anno l'8 per 1000 mette in campo una campagna per poter arrivare a più persone possibili, non tanto per persuadere, ma più che altro proprio per far conoscere, condividere, testimoniare.

0: comunque si fa. Lo sforzo è tanto in questo senso.
1: È uno sforzo molto grande. È un impegno sia dal punto di vista della realizzazione. Pensate che sono migliaia di progetti, sono 12.000 progetti all'anno almeno in tutto il territorio nazionale, solo sceglierli è complesso. Ma poi è uno sforzo per andare a cercare le cose migliori, per renderle e raccontarle nel modo giusto, cioè certo. Senza far vedere i bambini come fanno altre onlus o cose di questo genere, ma cercare di raccontarlo con dignità, rispettando le persone e rispettando le opere. E noi è quello che stiamo cercando di fare, cioè rendicontare e far vedere. Certo. Qual è la nostra...
0: In che modo l'8 per mille cerca di superare e confrontarsi con la necessità di una Chiesa che ha sempre più necessità di formare laici anche alla corresponsabilità? È stato un tema di cui si è parlato molto anche durante il cammino sinodale.
1: Il sostegno economico alla Chiesa è un modo per capire l'importanza di due parole fondamentali, comunione e corresponsabilità. Cioè, tutta la Chiesa si sostiene su queste due parole. Una comunità che si sente corresponsabile del suo sostegno, del sostegno economico. C'era il Cardinal Nicora che aveva pensato questo modello, che diceva che il vero senso di comunione e di corresponsabilità si vede soltanto nel momento in cui ci si sente dentro a tal punto che anche la parte economica diventa normale.
0: Certo.
1: Allora io tutte le volte mi chiedo, ma mi sento dentro a tal punto? E forse questa è la domanda che ci dovremmo fare un po' certo. Tutti. Siamo veramente così dentro nella Chiesa?
0: E da lì parte una serie di risposte fondamentali. 30 secondi, Marco Lavorgna, proprio per salutarci. Che entusiasmo ha dato questa visibilità, diciamo, anche ai ragazzi, agli utenti, alle famiglie che ruotano intorno al progetto Dolcemente?
2: Certo, ci chiamano in tanti per raccontarci che ci hanno visto in TV, ci hanno visto sui siti, insomma è sicuramente bello poter far vedere a tante persone quello che noi facciamo quotidianamente, poter raccontare loro che qui si viene effettivamente ad imparare un lavoro e a lavorare per produrre un prodotto che poi è sul mercato ed è acquistabile e quindi ecco la gioia dei ragazzi che si rivedono in TV, si rivedono degli spot è sicuramente impagabile.
0: Grazie.
2: Chi ha rilasciato delle interviste un po' più lunghe a modo di riascoltarsi e poi aver potuto ospitare qui la troupe e chi insomma li accompagna per documentare quello che noi facciamo è stata sicuramente un'esperienza bellissima.
0: Marco Lavorgna, Don Giuseppe Di Santo, grazie per questa condivisione, questa testimonianza anche attraverso quello che fate con i più fragili del vostro territorio e grazie come sempre a Massimo Monzio Compagnoni per aver ribadito che non costa niente quella firma 8 per 1000 che invitiamo tutti a porre quando andate a fare la dichiarazione dei redditi. A presto, ci ritroviamo domani, buona serata.
3: Grazie. Buonasera a tutti.
4: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
12: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.

0: Alla ricerca, e beh, non è soltanto una bevanda, è anche un ritmo che scandisce un po' la nostra giornata, quando ci svegliamo, un momento tra amici, la pausa dopo pranzo per ritrovare un po' di... Insomma, è un bel alimento, una bella bevanda da bere tutti insieme. Però che c'è dentro una tazzina di caffè? Perché fa male? A tale domanda risponderà il professor Rolando Blognino. Benvenuto, bentornato al mio medico.
1: Grazie,
0: professore,
1: Monica.
0: Io ricordo che è nutrizionista master in terapia integrata in patologie oncologiche femminili all'Università Cattolica di Roma. Abbiamo capito che è una bevanda studiatissima.
1: Sì.
0: Il caffè. Allora, vogliamo capire, ecco, dentro questa tazzina, vediamo i chicchi così interi, che contiene questa tazzina?
1: Beh, la polvere di quei chicchi, che poi per infusione dell'acqua abbiamo una bevanda che ci dà sicuramente potassio, vitamine del gruppo B, polifenoli e antiossidanti. Questo è ciò che rende il caffè, per molti ambiti, una vera e propria medicina. Attenzione, quando lo tostiamo troppo, perdiamo tutte quelle proprietà volatili che, ahimè, con la tostatura se ne vanno, quindi una buona tostatura rende un buon caffè.
0: Da
1: cosa capiamo che è stato tostato troppo? Il caffè amarognolo perde quelle fragranze di cacao, di vaniglia, delle tostature che invece, se sono più morbide, conserva.
0: Conserva. Allora, sicuramente contiene anche caffeina.
1: Eh beh.
0: No, è questo, è ovvio, è il principio attivo del nostro caffè.
1: Ma non il
0: caffè.
1: Più importante.
0: Non è il più importante, è questo. Però la caffeina, che è quella magari in questo momento che ci interessa, poi scopriremo anche i vari studi che sono stati fatti e si continuano a fare proprio sul caffè. E come agisce in realtà la caffeina, professore?
1: Allora, la caffeina va in antagonismo con l'adenosina, che noi produciamo quando siamo stanchi. Quindi l'adenosina viene prodotta, ci fa percepire la stanchezza, ma la caffeina blocca il recettore, così che non sentiamo la stanchezza. Ma attenzione, la stanchezza c'è uguale, noi non la percepiamo. Quindi è un vero e proprio tonico, tanto è vero che anche nello sport diminuisce la percezione dell'esercizio fisico, perché aumenta un po' la dopamina. Attenzione, ciò che la mente nega, il corpo paga. Se noi usiamo il booster della caffeina per non sentire la stanchezza, andiamo comunque a lavorare in eccesso, quindi andiamo a lavorare su quella che sarebbe un senso di fatica che ci porterebbe a fermarci, e poi il corpo ci ferma in altri modi.
0: E poi cercheremo di capire esattamente se c'è una quantità giusta, equa, per il nostro organismo. Io prima ho detto che il caffè sicuramente è la bevanda più studiata anche dal punto di vista della ricerca scientifica. Sappiamo, ci sono tanti studi, addirittura parlano di prevenzione di alcune malattie. È così, professore?
1: Sì, è così, e proprio non dipende dalla caffeina. Cioè, gli studi dimostrano che le proprietà benefiche sul diabete di tipo 2, su malattie del fegato, ma anche su malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, dipendono dai polifenoli e dagli antiossidanti. Soprattutto l'acido clorigenico che è presente nel caffè ha questa caratteristica, che non dipende dalla quantità di caffeina presente. Quindi è stato studiato sia su pazienti che assumevano caffè decaffeinato che con caffeina.
0: E per cui, insomma, chi consuma caffè con caffeina, ovviamente.
1: Chiaramente non stiamo dicendo che è un farmaco e ne possiamo prendere quanto vogliamo, sempre in una dose di 3-4 caffè al giorno.
0: Ecco, e qui io voglio porre un po' l'attenzione: la quantità di caffè, quante tazzine ci possiamo permettere al giorno? Perché ho detto un po', scandisce un po' le nostre giornate, no?
1: Certo.
0: La mattina, dopo pranzo, pomeriggio, sera. Insomma, ma c'è una quantità che noi non dovremmo ovviamente superare?
1: Allora, è sempre dipendente dal soggetto che l'assume, questi numeri non vanno bene per tutti. Diciamo che nella media, anche lo studio di cui parlavamo prima, gli studi che sono pubblicate su riviste scientifiche ad altissimo impact factor, indicano un consumo di 3-4 massimo tazzine al giorno. Poi c'è la cronobiologia, cioè quando assumerlo. Però intanto diciamo che quello dovrebbe essere il dosaggio, a patto di non avere problemi.
0: Parleremo anche di chi, infatti,
1: e di quali problemi.
0: E di quali problemi. Quali sono un po' le persone che dovrebbero fare attenzione, magari escluderlo, oppure magari solamente...
1: Ad esempio, pensiamo alla donna in gravidanza. Le linee guida per la donna in gravidanza sono quelle di non assumere oltre 200 mg di caffè, che è una tazzina e mezza di moka, perché all'aumentare questo numero, ad aumentarne il consumo, aumenta il rischio di peso ridotto alla nascita. Non dovrebbe abusarne, ma a ridurre anche la quantità, chi soffre di gastrite e reflusso. perché sappiamo che aumenta

0: l'acidità gastrica e diminuisce il tono basale del cardias, che è quella valvola che separa lo stomaco dall'esofago. E quindi attenzione, perché chi soffre di reflusso deve stare attento. E poi abbiamo interazione con i farmaci.
1: L'interazione, parleremo anche di questo, ma chi soffre di reflusso sempre lo deve escludere, perché magari il reflusso è, come dire, bussa alla nostra porta, soprattutto nei cambi di stagione, no? Questo magari
0: allora,
1: potrebbe essere...
0: dobbiamo definire
1: se è veramente
0: che,
1: un reflusso.
0: Che reflusso, no? Abbiamo.
1: E sempre si
0: allora,
1: deve escludere?
0: Se dipende un po' dalla sintomatologia del reflusso. Diciamo che la moderazione è sempre consigliata. In alcuni pazienti c'è proprio l'attenzione va verso l'astensione.
1: Ah.
0: Diciamo che ci sono delle piccoli trucchi per riuscire a prenderlo. Intanto prenderlo sempre dopo un pasto, quindi usare l'effetto tampone del pasto, che ci migliora il discorso della produzione di acido cloridrico che viene rilasciato quando una sostanza irritante come il caffè viene presa. Quindi non lo prenderei la mattina a risveglio a stomaco vuoto, ma per tanti motivi.
1: Per tanti motivi, infatti, a stomaco vuoto, perché molti di noi si svegliano la mattina, non fanno colazione. La prima però cosa che fanno è proprio per iniziare la giornata, si prendono una tazzina di caffè a stomaco vuoto, pur non soffrendo magari di reflusso. È un'abitudine comunque sbagliata, professore?
0: Sì, l'abitudine è sbagliata. Intanto contesto il caffè al mattino. Qui vado contro la tendenza degli italiani,
1: sì,
0: che
1: tutto,
0: prendono
1: al
0: mattino. Però
1: fare.
0: Noi ci svegliamo e abbiamo già una normale produzione di cortisolo che ci aiuta a cavalcare la giornata. Mettendo quel booster di caffeina, rischiamo di avere l'effetto paradosso intorno alle 10, cioè avere un calo della tensione, mentre il caffè andrebbe consumato proprio verso le 9 e mezzo, le 10, per avere una continuità di un processo corroborante. E poi la mattina, stomaco vuoto, è più sensibile alla produzione degli acidi, quindi meglio,
1: diciamo,
0: evitarlo,
1: meglio,
0: o accompagnare il caffè almeno con una fetta biscottata, con un pane tostato.
1: Ecco, lo stiamo leggendo, infatti il momento migliore è tra le 9.30 e le 11.30, una bella tazzina di caffè, oppure cioè, magari pomeriggio, quello è il primo caffè
0: quello
1: della mattina.
0: Quello è il momento migliore.
1: Okay.
0: Attenzione anche alla soggettività, cioè qual è la mia risposta verso la caffeina. Se ho una risposta molto forte, devo stare attento fino a che ora bevo caffè. Non andrei oltre le 3 o le 4 per i soggetti particolarmente sensibili, perché sennò rischio di avere un sonno alterato. Non tanto nel momento che vado a dormire, ma poi avrò micro risvegli continui durante la
1: per
0: notte.
1: Per cui influisce anche sul sonno.
0: Assolutamente, influisce perché, come abbiamo visto prima, aumenta la dopamina, aumenta l'eccitabilità, la produttività, a scapito di ciò che ci permette
1: e
0: di
1: addormentarci. Il timing dopo, insomma, la quale non dobbiamo prendere
0: allora,
1: il caffè, c'è un orario,
0: è molto
1: le 16, le 17.
0: È molto soggettivo, dipende da chi lo assume. Nella mia esperienza il caffè oltre le 18 è sconsigliabile. Ho amici carissimi che dopo
1: che
0: cena
1: dopo
0: prendono
1: cena.
0: Il caffè.
1: Sì, sì,
0: il
1: sì,
0: consiglio
1: sì.
0: È un buon caffè decaffeinato. Abbiamo comunque il gusto del caffè, ma abbiamo meno caffeina. Prendiamo i polifenoli, che è quello per cui dovremmo assumere il caffè.
1: Allora, però si assume in maniera diversa. C'è la moca, c'è l'espresso, ci sono, cioè, il caffè americano. C'è una, cambiano dal punto di vista dei nutrienti. Qual è anche la forma migliore per consumare una buona tazza di caffè?
0: Allora, una cosa semplice, così anche chi è a casa ci riesce a seguire bene. La quantità di caffeina dipende dalla quantità di acqua che beviamo. Quindi,
1: di solito si
0: caffè
1: pensa il contrario, no? È vero.
0: Esatto, io adoro il caffè espresso, quello cremoso, pensiamo che sia più robusto della moca, che alla fine è acqua.
1: Acqua.
0: È acqua profumata, ma è acqua.
1: Acqua.
0: No, non è vero, ce n'è proprio la metà. Perché la dose è piccola. Quindi maggior quantità di polifenoli, sostanze odorose, sostanze volatili, maggiormente nel caffè americano, quindi nella moca, nella nostra tradizione della moca. Intermedia è quella in cialde e alla fine, cialde di carta, e alla fine abbiamo il caffè espresso. Nel caffè espresso ne abbiamo meno di tutti, abbiamo più cremosità ma meno sostanza.
1: Per cui magari una tazzina in più, proprio per convivialità, no? Dell'espresso e non della moca, ovviamente. Rispondiamo a Caterina, le scrive da Palermo, le chiede: ma il decaffeinato è davvero senza caffeina, professore?
0: Ni. non è senza caffeina, ne ha dal 3 al 5%, quindi un dato molto basso, quindi parliamo di 10-20 mg di caffè rispetto ai 60-80, quindi tanto di meno,
1: certo.
0: Però non è zero caffeina.
1: Mm-hmm. Ci sono degli abbinamenti che noi non dovremmo mai fare con il caffè?
0: Beh, allora, classico è il caffè dopo cena, quindi direi caffè e alcolici. Attenzione, perché il caffè mi dà una sensazione di maggior presenza, quindi mima, nasconde quell'effetto un po' rallentante dell'alcol, ma noi non perdiamo l'effetto dell'alcol sui riflessi, quindi attenzione, perché ci sembra di essere lucidi, ma lo siamo meno.
1: Lo so.
0: Attenzione, deve farne anche chi soffre di anemia o chi segue diete vegetali, perché inibisce l'assorbimento del ferro non eme, quindi tutto il ferro che noi prenderemmo dai vegetali. In quel caso chi soffre di anemia, attenzione
1: deve
0: al
1: moderare.
0: Tè e al caffè, perché i tannini impediscono l'assorbimento del ferro.
1: Parliamo anche, lei prima l'ha accennato, all'interazione con i farmaci.
0: Sì, è molto importante.
1: Ecco, quanto è importante, quali sono i farmaci che potrebbero dar fastidio, cioè il caffè potrebbe dar fastidio ai farmaci?
0: Allora, le classi di farmaci sono tante. Ad esempio, se siamo sotto cura di antibiotici, per esempio i chinolonici, questi impediscono il corretto smaltimento del caffè, quindi anche una tazzina di caffè rimane in circolo per molto più tempo. E il caffè va in contrasto con la vitamina C e la vitamina D, quindi se sto facendo una cura per la vitamina D devo distanziarlo molto.
1: E di solito si prende a colazione però la vitamina D, come facciamo? Non
0: no,
1: dobbiamo
0: la vitamina D realmente dovremmo prenderla a stomaco pieno o dopo i pasti, poi dipende, se ci sono formulazioni oleose la posso prendere sempre, ma la vitamina D essendo condotta dai grassi andrebbe assunta meglio a stomaco
1: pranzo.
0: Pieno, quindi o dopo pranzo o dopo cena. Importante, per la tiroide, la levotiroxina ha un'interazione col caffè, o meglio, il caffè ha interazione con la levotiroxina, diminuendo l'efficacia. Per questo si consiglia sempre il caffè lontano, almeno mezz'ora, ma meglio un'ora dall'assunzione dei farmaci per la tiroide.
1: Caffè e mal di testa, perché adesso apriremo uno spazio dedicato proprio alle ultime novità, agli ultimi farmaci dedicati proprio a curare il nostro mal di testa. E beh, il caffè fa bene al mal di testa.
0: Allora sì, non è una moda, ma è una realtà. Tant'è vero che il caffè aumenta l'azione, ad esempio, dell'ibuprofene fino al 40%. Attenzione, posso avere l'effetto paradosso. Se esagero con i caffè, quando non li assumo, chi soffre di emicrania la aumenta. E poi attenzione all'interazione tra caffè e cioccolato, perché le mine biogene del cioccolato possono aumentare i mal di testa nei soggetti predisposti.
1: E adesso faremo davvero un approfondimento sul mal di testa. Intanto io ringrazio il professor Rolando Bolognino, grazie di cuore. Adesso seguitemi. E beh, per noi è un piacere avere qui il professor Piero Barbanti. Bentornato.
2: Buongiorno.
1: Al mio medico. E saluto anche la sua paziente Cristiana.
2: Buongiorno.
1: E beh, dobbiamo fare un focus proprio sul mal di testa, perché davvero, professore, lei ha scoperto, ha messo a punto dei farmaci, è stato il primo in Europa a parlare di anticorpi monoclonali. E questo è bello perché ha dato nuova vita, io dico, a pazienti, a tanti pazienti come Cristiana. Allora, però la prima domanda, perché io ho parlato molto in maniera molto generale di mal di testa e in realtà oggi parleremo soprattutto di emicrania, che è forse la forma più diffusa, poi me lo dirà lei. E ci fa un po' l'identikit del paziente emicranico? Professor.
2: Un piccolo inciso, dedichiamo questa giornata. Alla 16 maggio sarà la giornata nazionale del mal di testa. Allora, noi abbiamo fatto un registro del mal di testa, un registro dell'emicrania, e la persona
1: poi
2: che...
1: a San Raffaele.
2: A San Raffaele, mettendo assieme 40 centri italiani. E chi è il soggetto che arriva nei centri cefalei italiani? È una donna. Una donna con età media di 45 anni, con almeno un figlio, con una scolarità elevata, in genere scuole superiori, a volte anche laurea, che però dorme male in un caso su tre con un'insonnia cronica, che nel 75% dei casi non fa attività fisica, uno dei fattori modificabili, ed è una persona che ha in media 9,5 giorni di mal di testa al mese. Cosa vuol dire questo? Che sta male 9 giorni? No, sta male anche gli altri 21, perché gli altri 21 vive sul chi vive, domani sarà l'ora X, e quindi questo è davvero un problema. Però noi in Italia siamo i più avanzati in ambito internazionale, sia nella clinica che nella ricerca del mal di testa. Quindi per curare bene il mal di testa non c'è bisogno dell'America.
1: No,
2: l'America è qua.
1: No, esatto, l'America è qua. Possiamo curarci davvero, perché oggi c'è un ventaglio anche di farmaci a nostra disposizione, anche per i bambini. Parleremo anche dei bambini emicranici. Però io vorrei parlare proprio con Cristiana. Perché la tua storia adesso è una storia di rinascita, per fortuna, grazie all'incontro che hai avuto con il professor Barbanti. Ebbene, però tu hai raccontato che il tuo mal di testa è come se tu avessi un appuntamento costante, è sempre a quell'ora, sempre quel giorno. È così,
3: sì,
1: Cristiana?
3: È stato così all'inizio e non sapevo di essere... di avere l'emicrania, per me era un mal di testa, però poi nel tempo, visto che venivano sempre nello stesso momento e alla stessa ora, ed era sempre la solita cosa, quindi un chiodo bollente ficcato qui sopra il sopracciglio, e quindi bisognava smettere
1: intervenire
3: di fare,
1: in qualche maniera, no?
3: Smettere di fare qualsiasi cosa, e poi perché passasse,
1: aspettare. Esatto. E il professore, no, aspettare che passi. La prima cosa che si fa è, magari, insomma, uno tarda a prendere l'antidolorifico, l'analgesico, invece potrebbe aiutare le persone che soffrono di emicrania. Noi tentiamo un po', insomma, magari con una tazzina di caffè speriamo che passi. È così?
2: A volte serve. Sì, dunque, innanzitutto l'emicrania è una perturbazione atmosferica, bisogna aprire l'ombrello finché si è in tempo. Diceva Cristiana, un chiodo arroventato, incandescente. Questo spiega tutto, perché durante l'attacco emicranico la terminazione del trigemino, come un filo, davvero scotta, è super sensibile, ma dietro un mandato del cervello che si è arrabbiato. E quindi noi abbiamo i minuti contati per trattarlo. Un discorso, se abbiamo fino a un paio di mal di testa a settimana, prendiamo il farmaco ai primissimi sintomi. Se lo abbiamo più volte, attenzione che rischiamo l'iperuso. Però noi dobbiamo spegnere immediatamente l'attacco, e che cosa faremmo? Lo spegniamo con quello che abbiamo tipicamente
1: sì,
2: in casa,
1: certo.
2: Quindi è abbastanza normale che i soggetti utilizzino i normali analgesici, anche perché ti capita alla stazione, tu prendi e sono farmaci di automedicazione, però non sono la panacea. Se non rispondo ai normali analgesici non mi devo preoccupare, perché c'è dell'altro.
1: C'è dell'altro, parleremo anche di quest'altro, ma chi la paziente si deve rivolgere? Ovviamente il primo step è il nostro medico di famiglia, che magari ci conosce, però dopo la figura preposta, il centro preposto, a chi ci dobbiamo rivolgere?
2: Allora, noi lavoriamo tanto su questi benedetti percorsi diagnostico-terapeutici per non ingolfare tutti il centro. Allora, il medico di famiglia è il primo interlocutore. Il medico di famiglia ne ha la competenza. Se c'è bisogno vado dallo specialista territoriale, ne abbiamo tantissimi, e poi in Italia abbiamo 160 centri ambulatori cefalei certificati, dove trattare, insomma, è come un servizio di manutenzione per le lavastoviglie. Ce ne sono ovunque, possiamo fare davvero di tutto, e ciò che sembra impossibile è in realtà possibile. E ci sono farmaci specifici, però.
1: È questo, farmaci specifici. E tu, Cristiano, a un certo punto hai provato un po' di tutto.
3: Io ho provato un po' di tutto, quindi gli analgesici di comune uso che abbiamo
1: tutti. E cambiavi in continuazione, perché poi a un certo punto
3: non facevano più effetto. Sì, a un certo punto non facevano più effetto, poiché ne soffriva anche mio figlio. Ho iniziato a vedere che anche lui aveva dei mal di testa importanti, quindi l'ho portato al centro cefalee del Bambin Gesù. E lì ho scoperto appunto l'emicrania, i calendari, tutto quello che c'è da fare, e qualche anno dopo sono approdata al professor Barbanti, che mi ha curato e mi sta curando tuttora.
1: Tuttora, certo, sì. Assolutamente. Noi vi diremo, adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi secondi di pubblicità, ma vi diremo esattamente quali sono questi farmaci di cui stiamo parlando, e anche che cosa bisogna fare, come si deve comportare un paziente che soffre di emicrania. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va.
7: Cioè, la telecamera va bene,
6: ecco,
7: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Piero Barbanti, della sua paziente, la signora Cristiana. Stiamo parlando ovviamente di emicrania, di mal di testa. Adesso parliamo di farmaci che stanno rivoluzionando un po' la cura del mal di testa, rivoluzionando in maniera ovviamente positiva. E devo dire che lei è un pioniere in questo senso. Stanno rivoluzionando, parliamo di anticorpi monoclonali,
2: sì,
1: e di gepanti anche. Come agiscono questi nuovi farmaci?
2: Allora, gli anticorpi monoclonali sono dei segugi, dei cani da caccia, che vanno in giro a cacciare il CGRP e lo bloccano. E questa è una bellissima cosa, perché bloccare il CGRP vuol dire evitare la vasodilatazione che c'è durante l'attacco, evitare che la via del dolore, il viottolo, diventi un'autostrada di Los Angeles a sei corsie. Quindi antinocicettivi. Se mettiamo il fatto che sono iniettati e che hanno una tollerabilità uguale al placebo, si spiega come mai la signora Cristiana che qui li prenda da anni, avendo cambiato la vita e non pagando dazio, perché è facile levare il disturbo. Il problema è quanto mi costa come effetti collaterali. Certo. Dico spesso ai nostri pazienti, noi la candeggina l'abbiamo sempre avuta. Il problema è che la candeggina pare non faccia bene ai tessuti, e quindi farmaci forti e invasivi, i monoclonali no, e noi abbiamo queste statistiche che dimostrano che dopo un anno fino al 91,3% dei soggetti risponde ai monoclonali, dimezzando almeno la frequenza dei mal di testa.
1: Io lo vorrei ricordare e sottolineare che lei al San Raffaele è stato il pioniere nel 2016,
2: il primo paziente
1: nel 2016 a livello europeo, per cui lei ha dei dati anche concreti, sì, in mano. Quali sono, quanti pazienti in questo momento stanno giovando di queste nuovissime terapie, anche perché poi sono usciti tanti anticorpi monoclonali, è vero professore?
2: Noi coordiniamo la più ampia rete mondiale di soggetti in trattamento con anticorpi monoclonali. Innanzitutto un dato fondamentale, la tollerabilità è assoluta. Abbiamo nei pazienti in corso di trattamento da almeno 2 anni un 3% di eventi collaterali, più delle volte legati a dolore o eritema nel sito di iniezione, quindi cose molto banali. Nessun problema di tollerabilità e un successo terapeutico quasi in tutti i pazienti. Ora, la panacea ce la devono ancora dare. E quindi c'è una fetta di pazienti resistenti molto piccola, ma è una rivoluzione assoluta. Io amo dire come la scoperta dell'aria condizionata, non torni più al ventilatore.
1: E infatti non torni più al ventilatore, Cristiana,
6: no,
1: tu da quando...
6: No.
1: Ci vuoi raccontare un po' la tua storia, perché avendo provato di tutto, poi sei andata al Bambino Gesù perché anche tuo figlio stava provando ovviamente questo dolore così insomma, insopportabile, poverino. Sì. E poi che cosa è successo da lì?
6: E poi è successo che andavo avanti sempre con il Maxalt, però chiaramente non è una soluzione, quindi mi imbattei una trasmissione radiofonica in cui parlava il professore, mi ha incuriosito molto per questo modo così estremamente semplice ma efficace
1: di,
6: esatto. E quindi ho preso appuntamento e quindi ho iniziato il percorso con lui, quindi in varie fasi. Quindi prima con uno strumento elettronico che si metteva sulla fronte, quindi dava delle scosse elettriche. Mi ricordo me lo portai anche in un viaggio in Giappone.
2: Per prevenire il mal di testa.
6: Dopo feci la dieta chetogenica.
2: È un'altra cura per il mal di testa
6: che funziona anche lei. E però poi ecco siamo arrivati anche al
2: topiramato, che è un farmaco antiepilettico.
1: Esatto. Da quanti anni è in cura, professore Cristiana?
6: Con i monoclonali dal 2022.
1: E subito hai trovato giovamento?
6: Assolutamente sì.
1: Nessun effetto collaterale?
6: Assolutamente no, nessun effetto collaterale. Quindi diminuiscono molto il numero di attacchi e diminuisce molto anche l'intensità. Perché poi lì c'è un calendario che va fatto.
1: E infatti un calendario possiamo dare come consiglio, professore, a chi magari ci sta seguendo in questo momento e soffre di mal di testa abbastanza ricorrenti. Che cosa dovrebbe fare come prima cosa un paziente?
2: Una croce sul calendario quando hai mal di testa, ma non scrivere cosa ha mangiato o che tempo c'è, perché la maggior parte delle persone la considera una conseguenza dell'alimentazione, non è vera, e del clima, non è vero. Perché il mal di testa in Africa, in Italia, in Islanda ha la stessa frequenza e i climi sono diversi. Quindi la prima cosa, segnare gli attacchi. La seconda cosa, non preoccuparsi, perché amo dire ai pazienti c'è più un ragazzino con i denti storti? No. Perché? Perché mette l'apparecchio ortodontico. Funziona in 2 mesi? No.

0: ci vogliono dei mesi, ma il risultato è garantito. Quindi la mia è una ventata d'ottimismo sostenuta dai dati della letteratura che vedono l'Italia leader mondiale davvero in questo. È un grande vantaggio per noi.
1: È un grande onore, un grande orgoglio, sì. Anche perché tanti anni di studio, professore, lei ha dedicato e sta dedicando proprio alla cura del mal di testa. Allora, oltre agli anticorpi monoclonali, non possiamo non parlare di Gepanti. Questi, ecco, che cosa sono? A chi servono?
0: I Gepanti, mentre gli anticorpi monoclonali vanno iniettati sotto cute mensilmente ogni 3 mesi, o uno solo va iniettato endoveno ogni 3 mesi, i Gepanti si prendono per bocca. E sono anche queste delle molecole che vanno a rompere le uova nel paniere a questa benedetta proteina chiamata CGRP. Ebbene, perché Gepanti e perché monoclonali? Intanto, tanta più offerta c'è, meglio è.
1: Meglio è, certo.
0: Mettiamo il caso di una persona che voglia pensare, una giovane donna, di avere un concepimento. Quando io prendo un anticorpo monoclonale mi rimane in circolo per 5 mesi dall'ultima dose, mentre invece il Gepanti rimane in circolo per 55 ore dopo l'ultima dose. Quindi se io voglio un concepimento lo interrompo e posso rapidamente pensare a questo. E poi la cosa strana dei Gepanti è che presi cronicamente prevengono l'attacco, presi al bisogno lo bloccano. Insomma, è come un vestito double face, mi cambio, metto la manica dentro o fuori e ha un diverso effetto. Quindi,
1: non c'è uno migliore dell'altro, insomma, dipende molto dal paziente, dalla reazione del paziente.
0: Hanno un profilo estremamente simile, ma consentono di personalizzarlo. Poi, tra l'altro, se un soggetto ha avuto infarto e ictus non può prendere gli anticorpi monoclonali, sono pochi quelli che hanno questo evento tra gli emicranici, mentre invece possono prendere i Gepanti. Quindi maggiore flessibilità.
1: Allora, c'è un'altra bellissima notizia riguardo ai bambini, perché lei è proprio coautore di questo studio che è stato pubblicato proprio sul New England Journal of Medicine, dedicato proprio ai bambini e proprio sugli anticorpi.
0: Esatto.
1: Dati ai bambini, somministrati ai bambini, quali sono i risultati?
0: Allo stesso anticorpo che prende Cristiana è stato dato in questa grande sperimentazione mondiale che ci ha visto come primi al mondo come numero di ragazzi reclutati in bambini tra i 6 e i 17 anni. Ebbene, si è visto che dopo 3 mesi il 53% di questi ragazzi aveva risposto. Attenzione, una fascia d'età molto calda, perché sono un po' ribelli, incominciano a far tardi, magari bevono i primi alcolici, e quindi un risultato sensazionale che ha portato gli Stati Uniti ad approvarli come farmaci per la prevenzione dell'emicrania episodica nel bambino e nell'adolescente.
1: Beh, bella, questa è comunque una bellissima notizia, perché abbiamo capito che è una storia comunque sempre familiare.
0: Se noi blocchiamo il problema da ragazzi, da adulti avremo meno pazienti sfasciati. La solita cosa dei denti
1: storti. Esatto, dei denti. Cristiana, tu come paziente, no, che ha sofferto di emicrania, in cura tuttora dal professor Barbanti, quale consiglio ti senti di dare magari a chi ci sta ascoltando e che sta soffrendo magari di, e non ha il coraggio magari né di parlare con il medico di famiglia né tantomeno di andare da un neurologo?
2: Prenda il coraggio a due mani questa persona e vada dal medico di famiglia e comunque da un centro per le cefalee, perché la cura c'è. Non ci si deve arrendere al oddio sto male, non posso organizzarmi, non lo so, perché veramente cambia la vita. Cioè, l'emicrania è una malattia estremamente invalidante, è un dolore che non si vede, chi lo vive da dentro è un, diciamo, no, è come se non fosse tanto presente a se stesso. Esatto. E invece bisogna curarsi.
1: Anche perché abbiamo capito, ci sono questi grandi ricercatori che danno le cure, ci aiutano star meglio, per cui insomma magari facciamo
2: devo
1: il primo passo. E il primo passo è sicuramente il diario, per capire esattamente quando ci prende il mal di testa.
2: E quello di cui hanno bisogno i neurologi, le prove concrete.
1: Grazie. Vuole aggiungere qualcos'altro?
0: Beh, grazie di aver usato la parola malattia. L'emicrania non è un sintomo, è una malattia. Stiamoci dietro, cerchiamo di vivere normalmente, dormire, fare colazione, fare merenda, fare il pranzo, non eccedere con gli alcolici e vivere meglio. Ma se questo non basta, i medici hanno oggi le cure. Non pensiamo che sia un disturbo non trattabile. Cristiana, lei è la dimostrazione.
1: E bisogna fare attività fisica o sbaglio?
0: L'attività fisica è raccomandabile. Ho parlato prima con un personal trainer che è in sala, però ci vorrebbero almeno 30 minuti 4 volte a settimana ad attività aerobica. Più se ne fa, meglio è.
1: Meglio è. Grazie a professor Barbanti, grazie di cuore. Grazie di cuore anche a Cristiana. Grazie. Adesso seguitemi, facciamo un po' di attività fisica. Allora, Nicolò, siamo pronti. Nicolò Famiglietti, il nostro preparatore atletico. Che bello riavere.

0: Averti qui è bello perché? Perché adesso dobbiamo
1: allenarci
0: assolutamente tutto il nostro
1: oggi poi ci focalizziamo bene sempre sui nostri addominali, però oggi facciamo una cosa diversa, invitiamo i nostri telespettatori ad allenarsi in tempo reale con me, con
0: esatto,
1: noi, con
0: perché
1: noi,
0: è un regalo, è un piccolo circuito che tutti possono fare,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, oggi non facciamo solo vedere gli esercizi, proprio io li farò insieme a loro e loro si devono solo sedere, quindi
0: allora,
1: invitiamo a sedersi.
0: Esatto, avete una sedia a portata
1: io
0: di mano,
1: già.
0: Serve soltanto una sedia.
1: Guarda, ho portato anche il timer,
0: il
1: lo sai,
0: timer,
1: 40 secondi per l'esercizio, 20 secondi la pausa, quindi poca pausa per cambiare l'esercizio, 6 esercizi in totale,
0: per
1: addominali
0: cui,
1: al top,
0: che supportano anche, evitiamo anche mal di schiena.
1: Certo, assolutamente.
0: Quanto è importante avere degli addominali forti, come tu ci dici sempre.
1: Ogni non solo volta. A livello estetico, ma proprio a livello di salute.
0: Di salute. Allora,
1: partiamo 6 esercizi,
0: subito.
1: Allora.
0: Sono 6, mamma mia.
1: Mi allenerò, quindi vedrete goccioline di sudore,
0: esatto.
1: Ci sta tutto.
0: Io non posso, perché non ho nella...
1: Lo so,
0: lo
1: in
0: so.
1: Teoria sai sempre che io sono seduto, però vabbè, lasciamo stare, prossima volta.
0: Allora, il timer, vai.
1: Primo esercizio, io ho fatto partire già il timer, okay. Per 40 secondi, Monica, ci scaldiamo intanto insieme a me e a casa,
0: okay.
1: Facciamolo insieme questi allungamenti alternati, perché servono sia per attivare bene la parete addominale ma anche per migliorare la nostra postura. Ci scaldiamo, questo è il primo esercizio,
0: sì.
1: Monica,
0: che è fondamentale per iniziare proprio il piccolo circuito che ci regalerai sempre, ogni volta che facciamo un'attività. Devo
1: Bravissima.
0: Dire anche quando ci svegliamo la mattina.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: siamo,
1: no? Questo qui è un esercizio utilissimo da fare al risveglio, perché ci attiva proprio tutto il corpo, tutto il sistema anche cardiocircolatorio. 10 secondi,
0: ancora 10 secondi.
1: Vai, io tengo
0: facciamolo,
1: il tempo.
0: E questo è importante. E questo, come dicevo, è proprio per ritrovare un po' di tonicità a livello addominale, ma anche per rendere le nostre articolazioni un po' più elastiche. No, questo,
1: assolutamente.
0: E soprattutto ad una certa età quanto è importante. Andiamo col secondo esercizio.
1: Pausa. 10 secondi di pausa, ci prepariamo. Non allenare con noi.
0: Esatto.
1: Secondo esercizio, entriamo nel cuore degli addominali. Quindi portiamo sulle braccia e facciamo il classico knee up alternato sempre per 40 secondi. 3, 2, 1 e si va.
0: Ecco.
1: E andiamo, Monica.
0: E questo, però, questo ce lo devi spiegare. Lo so che lo stai facendo,
1: Bravissima.
0: Però come deve essere fatto questo esercizio?
1: Allora, dobbiamo stare intanto seduti sulla punta della sedia, perché così abbiamo più escursione per le gambe. Portare il ginocchio al petto lentamente, come sto facendo io, e insieme in maniera coordinativa, nel senso braccia e gambe insieme. Quindi scendiamo con le
0: la
1: braccia e
0: saliamo. La pancia è dentro, Nicolò?
1: La pancia è sempre dentro. Bisogna sempre tenerla indentro, stretta, stretta, e respirare fuori l'aria. Quando porto il ginocchio al petto e prendo aria. 8 secondi mancano.
0: 8 secondi, non ci possiamo fermare alla schiena così.
1: Beh, se siamo seduti, guarda, riusciamo a farlo in questa maniera, siamo abbastanza tranquilli. È difficile che ci facciamo male. 2, 1,
0: finito.
1: Pausa.
0: 10 secondi, per cui. Allora, questo, la postura esatta qual è? E dobbiamo fare movimento, dobbiamo chiudere, scendere giù. Allora, questo è il secondo. Adesso andiamo col
1: terzo.
0: 8
1: secondi, terzo esercizio, lavoriamo bene gli obliqui. Intreccio le dita, Monica.
0: Andiamo.
1: Dietro la nuca e faccio delle torsioni destra e sinistra. 3, 2, 1, ma secondo te a casa si stanno allenando?
0: Sì, sicuramente sì, anzi, fatelo, perché davvero fa davvero bene. Questo è un circuito senza andare in palestra, no? Per chi non ha tempo, non ha voglia, magari insomma non ha neanche le possibilità economiche di andare,
1: assolutamente.
0: Perché insomma anche questo.
1: E può essere ripetuto
0: costo.
1: Anche due volte durante la giornata, quindi possiamo comunque sia utilizzarlo anche in vari momenti della giornata. Degli snack motori, come li chiamo io.
0: Esatto, e per cui adesso mancano pochi secondi alla fine di questo terzo
1: 10
0: esercizio.
1: Secondi.
0: Ci insegni però a respirare, perché noi non sappiamo respirare quando facciamo ginnastica, ecco un'altra difficoltà.
1: Allora, fuori l'aria, bravissima, tutte le volte che andiamo in tensione muscolare, quindi quando andiamo in contrazione buttiamo fuori l'aria. Quando torniamo nella fase neutra prendiamo aria. Stop, Monica,
0: ecco.
1: Pausa.
0: Sembra leggero, però in realtà
1: guarda.
0: Sì,
1: lavoro.
0: Però può essere un po' antipatico per la cervicale questo esercizio.
1: Allora, bisogna sempre stare attenti. Io consiglio sempre di fissare un punto. Se segniamo un punto davanti, difficilmente andiamo a ruotare il collo in modo da farci male. Quindi quello è un consiglio.
0: Ecco, più secondi di pausa. Il quarto esercizio,
1: ragione. Allora, braccia più belle basse. Facciamo dei piegamenti destra e sinistra. Andiamo sempre a lavorare gli obliqui, vai.
0: Ecco questo.
1: Abbiamo 30 secondi, ma ruberò qualche secondo al recupero.
0: Nicolò, questo però, perché gli obliqui sono importanti?
1: Perché stabilizzano totalmente il nostro cuore, ci aiutano anche se abbiamo problematiche alle anche, quindi comunque sia è fondamentale avere la parte esterna degli addominali forti, perché comunque sia ci creano la corazza.
0: La corazza, per cui è tutto
1: sì,
0: il
1: sì,
0: nostro...
1: Sì, anche soprattutto come dicevi te, se soffriamo di problemi alla parte lombare, mal di schiena, è fondamentale averli forti. Questo esercizio è un ottimo esercizio. 3,
0: 2, 1 e fermiamoci con il... Adesso andiamo...
1: Quinto esercizio.
0: E che cosa...
1: Ci focalizziamo un po' più nella parte bassa degli addominali. Allora, guarda Monica, afferriamo bene la sedia, ci siamo. I talloni li allontaniamo leggermente dalla sedia, portiamo su e giù. È un crunch inverso. 3, 2, 1 e andiamo insieme, vai.
0: Questo sembra facile, ragazzi, non è facile.
1: Guarda, questo effettivamente inizia ad avere una leggera difficoltà. L'importante, Monica, è assecondare il movimento. Vedi cosa faccio io con la sedia? Quasi un dondolo.
0: E questo. Tu anzi tocchi anche con i piedi per terra.
1: Sì, perché scarico. Guarda, è consigliato. È consigliato perché scarico, recupero e riparto. Fuori l'aria naturalmente quando contraggo, quindi porto sulle ginocchia. Guarda che questo circuito.
0: Per cui com'è la respirazione?
1: Fuori l'aria quando porto su.
0: Ah, ok.
1: Contraggo. Okay. E prendo questo circuito, è utilissimo, 6 minuti per allenare gli addominali, guarda, ti garantisco che
0: fatelo,
1: è super efficace. Fatelo, salvatelo anche.
0: A casa, salvatelo, anzi.
1: Sull'app,
0: vedetelo, sull'app, su Play 2000, vedete, rifate questi esercizi che ci sta regalando Nicolò, perché davvero fanno la differenza, poi lo vedrete, la costanza poi paga nel tempo. Però questo può essere un po' antipatico per la schiena, no? È vero,
1: come ci dobbiamo comportare? Cerco sempre di dondolare, bisogna sempre tenere l'addominale bello stretto, è come se ci fosse qualcosa che ci comprime qui, teniamo fermo.
0: Allora, l'ultimo esercizio.
1: L'ultimo, allora faccio la bicicletta, che è quello un po' che io adoro di più. Allora, in questa posizione, qui dobbiamo essere bella allenati, in caso possiamo prendere anche delle piccole pause, quindi tornare in posizione neutra e poi ripartire. Ma
0: senza appoggiarci però
1: allo spinale.
0: Anche questo.
1: Poi se siamo molto bravi possiamo portare le mani anche alla nuca, se no... Questo ci aiuta.
0: E qual è il segreto di tenere sempre gli addominali in tensione? Perché uno ci deve pensare, perché poi non ci pensa.
1: Devi pensare proprio a tenere la pancia stretta, come se la dovessi rientrare, che so, devi mettere un bel vestito e cerchi di tenere la pancia stretta. Quello è il segreto quando fai l'esercizio.
0: Fai l'esercizio e gli addominali.
1: 3, 2, 1 e stop.
0: Allora, questo me lo ripeto, quante volte lo dovremmo fare? Quanto dura? Dura pochissimo.
1: Allora, 6 minuti. Chi è bravo torna indietro e lo ripete. Quindi così sono 12 minuti di addominali. Tutti i giorni 12 minuti di addominali, Monica, è una salvavita proprio per la nostra schiena, ma anche per il nostro lato estetico, che in questo periodo fa sempre bene.
0: Nicolò, grazie. Grazie davvero per averci regalato
1: questo. Prossima volta però ti metti a fianco
0: accanto a me, magari con un tagliere un po' più comodo, diciamo così. Grazie Nicolò Famiglietti. Allegniamoci sempre con il sorriso. Seguitelo sui social, su tutti i social, il nostro Nicolò Famiglietti. Grazie a tutti voi. Ve lo ripeto un'altra volta, scaricatevi l'app e li potrete rifare tutti gli esercizi che ci ha proposto Nicolò. E adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Baci e Maris Milanese. Noi ci vediamo domani. Baci a tutti, buona giornata.
2: Buongiorno, ben ritrovati nello studio di Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo dei nostri risparmi, di quello che abbiamo sul conto corrente, come tutelarli, ma soprattutto anche come investire questi risparmi in un momento difficile da un punto di vista geopolitico. Cosa fare, come comportarsi?
2: E sono già arrivate diverse domande, quindi se volete avere le risposte rimanete con noi.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi, mi raccomando, non andate via.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei nostri soldi, quelli che abbiamo sul conto corrente. Che cosa bisogna fare? Tenerli sul conto corrente o investirli in questo particolare momento molto con molte tensioni dal punto di vista geopolitico? E soprattutto come fare per risparmiare, che è fondamentale magari sui costi del conto corrente, e vedere anche le strade più interessanti per poter investire i risparmi, spesso i risparmi sudati di tanti anni di lavoro. Ne parleremo con i nostri ospiti, che ringrazio innanzitutto per la presenza dei nostri studi, con Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Benvenuto e benvenuto e ben ritrovato a Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Benvenuto, dottor Verzelli. Come sempre, se avete delle domande, siamo in diretta, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui. Allora, di domande ne sono già arrivate diverse. Se volete partecipare anche voi che ancora non avete scritto, vi ricordo come farle. È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o sul nostro

0: nostro numero WhatsApp e il numero è il seguente 340-880-1035 e potete anche scrivere se preferite alla nostra mail vediamoci chiaro @tv2000.it e vi esorto come sempre lo sapete a seguirci e a scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
1: Verzelli, gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori da sempre, quindi abbiamo tanto risparmio, ma in questo particolare momento storico, grandi tensioni, difficoltà, scarsa comprensibilità, conviene risparmiare o anche investire? Perché magari è possibile fare anche degli affari interessanti.
2: Ma secondo me conviene fare tutte e due le cose, perché non si può investire se non si è risparmiato. Quindi partiamo dalla positività del fatto che gli italiani sono un popolo molto attento, molto accorto, e non sicuramente di scialacquatore. È chiaro che tenere i soldi così e non investirli diventa un controsenso, perché se andiamo a vedere in passato il rendimento che hanno dato in varie forme, con varie tipologie di profilo di rischio, gli investimenti ha supportato quello che poi viene depauperato dall'inflazione. Quindi non c'è giusto che se si riesce, visto che comunque è sempre più difficile risparmiare, anche avere una ottima accortezza nell'investimento e farsi suggerire correttamente oggi mi diventa assolutamente ineludibile e fondamentale.
1: E ne parleremo di come investire i nostri risparmi, ma chiedo a Picciolini, insomma, tenere i soldi sul conto corrente significa spesso vederli, come diceva anche Verzelli, vederli man mano diminuire un po' tra tasse e inflazione, perché se abbiamo, facciamo qualche esempio pratico, insomma, dei nostri risparmi, quanto perdiamo ogni anno tenerli così sul conto corrente?
3: Allora, diciamo che si perde in assoluto per i piccoli importi di giacenza, i piccoli importi depositati. Un calcolo molto, molto elementare, su 1000 euro depositati il 1 gennaio al 31 dicembre valgono circa 940-950 euro, fra tasse 34,20 euro, inflazione, altri costi e via dicendo. Quindi sicuramente concordo, tenere i conti troppi soldi in liquidità non è assolutamente utile per nessuno.
1: Tra le varie forme di conto corrente, poi ne parleremo, lei ci dovrà aiutare da questo punto di vista, ce n'è uno che è poco conosciuto dalla gran parte delle persone, soprattutto le persone anziane. Si chiama conto base, dove si paga pochissimo ed c'è la possibilità di ottenere insomma, un trattamento privilegiato, preferenziale, peraltro da tutte le banche, perché è obbligatorio da parte di tutti gli istituti bancari. Di che si tratta? Spieghiamolo semplicemente.
3: Lei ha detto la cosa giusta, da tutte le banche, purtroppo non tutte le banche promuovono questa tipologia di conto, che è un conto particolarmente per gli anziani estremamente importante. Non si possono fare tantissime operazioni, ad esempio, faccio un esempio per tutti, 12 operazioni l'anno sul bancomat, tanto per dire la più semplice, ma costa molto poco e in alcuni casi sotto un certo reddito, particolarmente per gli anziani, non si pagano neanche le imposte di bollo e tante volte 34,20 euro sono un importo importante per tante persone. Quindi devo dire onestamente che alle Poste c'è un po' più di pubblicità di questo conto, con le banche molto meno purtroppo.
1: Maris, prime domande.
0: Allora, primo commento, insomma, ci arriva da Franco, da Novare, che dice buongiorno, ecco, è la tassazione successiva al risparmio che mangia quello che si è guadagnato, insomma, ci racconta il mio TFR, ha perso di parecchio. E, a proposito, insomma, di conti convenienti, Giorgio ci scrive anche, ci sono agevolazioni invece economiche per i conti correnti di under 20 e pensionati? Ecco, vorrei sapere anche se la carta di credito ed il bancomat sono gratuiti oppure hanno un costo inglobato nel conto corrente, a volte non sempre molto esplicito.
3: Sui pensionati ho appena risposto, sui giovani dipende da banca a banca, ci sono delle campagne che sono favorevoli per i giovani, ricordiamoci che dai 14 anni in su normalmente con la firma dei genitori è possibile già aprire un conto corrente, dopodiché chiaramente ogni banca ha la sua politica e chiaramente ad esempio si possono usare i comparatori anche di conto corrente stando ben attenti che siano indipendenti.
1: Verzelli, insomma i soldi che abbiamo sul conto corrente li vogliamo investire. La prima regola qual è? Diversificare. Che vuol dire diversificare? Se ne abbiamo 10.000 euro sul conto corrente, 20.000, 30.000 o ancora di più, cosa bisogna fare se vogliamo investire? Perché non bisogna legarsi ad un elemento unico, che siano i titoli di Stato o le azioni. Perché?
2: Ma fondamentalmente bisogna intanto fare un passo indietro, capire che età si ha, qual è la propria prospettiva di vita, quindi qual è il proprio profilo di rischio. Perché è chiaro che un ragazzo che ha cominciato a lavorare da poco, 27-28 anni, avrà un obiettivo di investimento completamente diverso da chi magari invece si sta avvicinando alla pensione. Fermo restando questo, il mix, cioè delle varie cose per diversificare, va sicuramente da obbligazioni tranquille, titoli di Stato, obbligazioni emesse da aziende, fino ad azioni, ETF e fondi di investimento. Già il fatto che, se guardiamo i mercati come sono andati negli ultimi 5 anni, con degli scostamenti molto molto forti e una grandissima volatilità, implica che difficilmente questo tipo di approccio si può fare da sé. Bisogna comunque rivolgersi a qualcuno che ti dà una consulenza, ti dà un appoggio e ti dà dei suggerimenti. In questo, per esempio, cominciamo a sgombrare il campo. In Italia siamo assolutamente ben consigliati, perché ormai il sistema del risparmio gestito, che va dalle banche italiane alle SGR principali, è in linea con quello internazionale. Anni fa avremmo fatto probabilmente un distinguo, perché il mondo andava per un'altra strada e noi eravamo in arretrato, perché fondamentalmente investiamo quasi sempre in titoli di Stato. Oggi la diversificazione è possibile perché noi siamo assolutamente in linea con i principali player internazionali, e quindi consigliare qual è la percentuale giusta di azioni, quale tipo di azioni, tecnologiche o non tecnologiche, con alto dividendo o meno, vede che ci avviamo verso un campo complesso dove è molto difficile che il risparmiatore da sé faccia bene.
1: C'è bisogno
2: bene
1: di un professionista, anche per evitare di sbagliare. Le chiedo, lei faceva riferimento alla classe di età e chiaramente anche ai risparmi che abbiamo sul conto corrente. Dando uno sguardo alle persone più anziane, che spesso noi abbiamo un occhio di attenzione, alle persone, ai pensionati, a chi sta a casa, qual è la forma migliore di investimento a
2: Guardi,
1: suo giudizio?
2: È innegabile che se noi guardiamo l'andamento dei mercati azionari, prendiamo l'indice delle borse americane, per esempio negli ultimi 20 anni ha fatto il 150%, ha battuto qualsiasi altro tipo di rendimento, però è fatto da andamenti molto volatili, magari un anno fa più 10, un anno scende, quindi la componente di azioni, che sono gli investimenti più a rischio, deve essere graduale a seconda del profilo di rischio e dell'età. Più ci si avvicina alla pensione e più ovviamente va diminuita. Per ragazzi giovani che hanno davanti ancora un orizzonte per poter accantonare i propri risparmi, questa quota di azioni inevitabilmente deve essere maggiore, perché dà un maggiore rendimento. Questo guardando ovviamente il passato, ma non solo gli ultimi 20 anni, basta anche guardare gli ultimi 5 anni.
1: La storia è fondamentale anche per quanto riguarda i risparmi, gli investimenti e l'economia. Spesso la mettiamo da parte, la accantoniamo, invece è importante. Maris.
0: Allora, in tanti lamentano una cosa, insomma, si dice si risparmia, si guadagna con rendite e poi arriva la mazzata. Una voce corale arriva ad esempio da Franco, da Nogara, in provincia di Verona, sulla tassazione. Ecco, possiamo fare un commento su questo, Picciolini?
3: La tassazione in Italia è molto diversificata, noi abbiamo una tassazione sulle rendite che arriva al 26%, ma poi scende al 20%, poi scende al 12,5%, e la tassazione sul lavoro è completamente diversa ancora, esatto, per un altro aspetto, quindi è un problema molto grande, ma mi rifaccio a quello che si è detto poco fa, bisogna un attimino fare un discorso complessivo, cioè non vedere solamente il rendimento lordo di un BTP piuttosto che di un'altra obbligazione, ma capire complessivamente pure qual è il netto che all'anziano che ha qualche risparmio si mette in tasca.
1: Quando ci arriva la documentazione da parte delle banche a casa del nostro conto corrente, che devo guardare con attenzione per cercare di capire se sono aumentate o meno le spese da parte di quell'istituto di credito nei miei confronti, nel mio conto corrente?
3: Allora, ogni mese, quando arriva mese, trimestre, semestre, anno, secondo la scelta che ha fatto il cliente bancario, c'è scritto tutto con delle voci che poi rimandano per spiegare che cosa intende un certo numero. Beh, certamente la prima cosa da guardare è guardare i numeri. Seconda cosa che spesso non si fa a casa è vedere se si è andato in rosso, ovvero se si è andato in una posizione negativa non potendola andare. Qui c'è un problema molto semplice da affrontare. Molto spesso arrivano dei soldi su un conto e si utilizzano subito. Attenzione, può essere possibile con un pagamento cosiddetto istantaneo, ma tante volte ci vuole un giorno o 2 giorni per avere quei soldi. E in quei 2 giorni quei soldi non possono essere utilizzati.
1: Berzelli, ogni volta che il Ministero dell'Economia e del Tesoro mette all'asta questi BTP, che ormai è una parola che conoscono tutti, anche il pensionato, perché insomma il titolo di Stato è la forma di investire, c'è un vero e proprio boom, incredibile, c'è una difficoltà economica, parliamo tutti quanti sempre in trasmissione delle problematiche per quanto riguarda la gestione della quotidianità, però quando si mettono questi BTP all'asta c'è un vero e proprio record. Insomma, questi titoli di Stato sono la cosa più amata dagli italiani, un po' come la casa. Sui titoli di Stato tutti investono, in quei titoli di Stato danno sicurezza, tranquillità. E com'è la situazione attuale?
2: Sicuramente è vero, è una delle cose più amate dagli italiani, mentre sulla casa si stanno purtroppo invece forse rendendo conto che non è così, perché poi fra tasse seconda casa, IMU, TARI, spese di strutturazione e tassazione per i contratti di affitto, lo scenario è cambiato. I titoli di Stato, che sono i più amati dagli italiani, continuano a dare un rendimento che in più è superiore, e questo è uno dei motivi per rispondere alla sua domanda, a quello che è il rendimento dei titoli di Stato emessi da altri paesi, perché oggi uno può comprare anche i BTP emessi da Francia, Spagna, Germania, eccetera. In molti casi rendono meno. Il nostro governo negli ultimi anni si è dimostrato comunque affidabile, per cui i nostri titoli di Stato vengono preferiti anche da molti investitori stranieri e danno comunque un rendimento superiore a quello.
1: E c'è anche una tassazione agevolata, se non sbaglio.
2: C'è una tassazione a 12,50.
1: È importante.
2: Esatto, mentre però è chiaro che poi bisogna confrontarsi con quelli che sono dei rendimenti che non vengano erosi dall'inflazione. E allora ritorniamo al discorso che faceva lei prima della diversificazione, dove sicuramente hanno ragione i vostri due telespettatori che hanno già scritto sulla tassazione. Bisogna ricordarlo, in Italia sugli alti rendimenti dei titoli che non sono titoli di Stato o equiparati si paga il 26% sugli utili, come diceva Piccioni. Ma in più in Italia, visto che si parla tanto di patrimoniale a sproposito, c'è già una patrimoniale, il 2 per 1000 viene pagato, introdotto dal bollo Monti, che nessun governo poi giustamente o meno si è mai guardato da levare, viene pagato su tutto quello che sono gli asset finanziari. Qui ci sono un sacco di tasse.
1: Andiamo ancora ai nostri telespettatori, vediamo che cosa ci chiedono. Maris?
0: Beh, ancora, una domanda interessante ce la fa la signora Elena da Palermo, perché lei dice: ecco, mio padre ha 84 anni, da qualche mese purtroppo insomma non è più lucido e non conosciamo i conti che ha in banca. Ecco, come possiamo fare per trovarli? Esiste un modo, Picciolini?
3: Certamente sì, esiste, basta scrivere alla propria banca, vada a memoria articolo 117,4 del testo unico bancario, in cui c'è scritta la norma esatta, si può scrivere alla banca pagando il costo vivo, norma della garante privacy, dei documenti che vengono inviati, e si possono ottenere, se c'è diritto chiaramente a chiederli, direttamente si chiedono alla banca.
0: Questo però appunto. Bisogna conoscere già qual è la filiale. Speriamo che lo sappiano.
1: Verzelli, abbiamo parlato dei titoli di Stato, un'altra possibilità di investimento sono le azioni, e lì c'è molto più rischio, quindi bisogna stare attenti, avvicinarsi con molta molta attenzione, perché insomma è molto altalenante, ogni giorno possono cambiare. Che cosa guardare se io voglio fare un investimento in un titolo azionario? Una volta si diceva i fondamentali, ma che sono i fondamentali? Spieghiamolo a casa.
2: Sì. Intanto sgomberiamo il campo da questo eccesso di diversificazione di rischio fra azioni e obbligazioni. Faccio solo un esempio. In quest'ultimo periodo, complice purtroppo quello che sta succedendo a Hormuz, eccetera, e gli interventi di Trump e la guerra, i tassi sono saliti. Ecco, un titolo di Stato a 10 anni, negli ultimi mesi, ha perso anche 3-4 punti per questa volatilità. Quindi i rischi ci sono anche sul detenere titoli di Stato o obbligazioni a lungo termine. Le azioni fondamentalmente bisogna guardare due cose: la solidità dell'azienda, la possibilità che questa azienda contribuisca agli utili con buoni utili e buoni dividendi, che siano azioni selezionate in un paniere importante e diversificato. Faccio l'esempio: negli ultimi anni tanto se ne parla pure al bar, chiunque parlava dei titoli tecnologici, intelligenza artificiale, anche il barista o il portiere di casa avevano comprato Nvidia o Apple. Ecco, questi sono titoli che hanno dato grandi soddisfazioni. Nell'ultimo periodo, per fare un esempio che si possa capire a casa, c'è stata una rotazione settoriale verso invece titoli più solidi, storicamente produttori di aziende più meccaniche o classiche, che hanno dato invece un ottimo recupero rispetto a un consolidamento. Tutto questo fa già propendere per il fatto che è difficile, come dicevo prima, farlo da solo, e appoggiarsi a dei professionisti può aiutare.
1: Anche perché i cambiamenti sono così rapidi e continui che diventa difficile seguire momento per momento quello che accade sui nostri investimenti. Ma c'è un altro fenomeno che si sta sviluppando tantissimo, quello dei beni rifugio, l'oro, l'argento. La gente guarda un po' le quotazioni, ma soprattutto magari a casa c'ha qualche oggetto che vuole andare a vendere, magari per poter incassare qualcosa di soldi. Allora, ma quali sono le regole? Lo chiediamo a una titolare di un negozio di Roma di compra oro, Chiara Zitak, che salutiamo e ringraziamo. Allora, le chiedo... Buongiorno. Davvero c'è una forte affluenza da questo punto di vista? Ne vediamo tantissimi negozi, ci sono delle regole che lei ci spiegherà. Però molta gente porta degli oggetti magari per poter incassare in questo momento di grande, insomma, spolvero per quanto riguarda oro e argento?
4: Assolutamente sì, soprattutto in questo periodo storico, in questa situazione geopolitica, le quotazioni sono cambiate molto rapidamente e questo è andato sicuramente a influire sulle decisioni delle persone. Nei momenti in cui l'oro ha raggiunto quotazioni record, così possiamo dire, si è venduto decisamente di più, soprattutto perché se ne è parlato anche molto, credo. È entrato un po' nel mirino dei media, possiamo dire.

0: Ecco, le chiedo, Chiara,
1: se io ho un braccialetto, una persona anziana ha un braccialetto, qualche oggetto che non usa più, non utilizza più, d'oro o d'argento, che cosa bisogna fare? Lo porta alla al vostro negozio, a uno dei negozi compra oro? Ma quali sono delle regole per essere tranquilli? Perché innanzitutto dovete essere autorizzati, che questa è la prima cosa fondamentale. Poi, quali sono le regole?
2: Allora, per me persona fisica che vado a vendere, devo portare un documento di identità valido e la tessera sanitaria, un codice fiscale. Per quanto riguarda il come posso rendermi conto se un'azienda è a norma, ci sono tre piccoli consigli che mi sento di poter dare. Il primo è controllare sul portale dell'OAM se l'azienda è iscritta e registrata. Il fatto che a fine di tutte le operazioni vada rilasciata una ricevuta, la copia del contratto di vendita, e una cosa molto importante ma spesso molto sottovalutata è il massimale dei contanti che un negozio può dare, perché spesso viene superato e questo è il primo campanello d'allarme per dire ok, questa azienda non è assolutamente a norma.
1: Per ricevere poi i soldi nel momento della vendita devo anche dare un conto corrente bancario, no? O si danno insomma a mano, come funziona, qual è la regola?
2: Il massimale dei contanti è fino a 499 euro, per il resto si può utilizzare un bonifico bancario tramite il codice IBAN, un assegno, tutti i metodi di pagamento, in realtà non ci sono regole troppo rigide.
1: Ci dice l'ultima cosa, ma insomma quando più ci sono delle tensioni a livello geopolitico che cosa succede? L'oro e l'argento salgono o scendono? Cioè quando c'è stabilità e pace, che è il contrario, che cosa accade? Se ce le dà lei qualche indicazione pratica?
2: Dipende molto da ciò che sta succedendo nel mondo in realtà, e in base a se ad esempio il dollaro sale, il dollaro scende, purtroppo non c'è una vera e propria risposta.
1: Chiara, grazie mille, complimenti, buon lavoro. Chiara Zitak, titolare di un negozio Compra Ora Roma, abbiamo dato delle indicazioni che sono fondamentali e importanti, lo chiedo a Picciolini perché rappresenta i consumatori. Sono delle regole, no? Dei paletti fondamentali, altrimenti si rischia.
3: Quelle tre regole sono estremamente giuste. Mi permetto solamente di aggiungere che OAM, che è un acronimo, è Organismo Agenti e Mediatori, esiste un elenco specifico per i compro-oro.
1: Chiedo invece a Verzelli, passiamo da un argomento all'altro, dal bene rifugio classico, tradizionale, come l'oro, come l'argento, insomma da sempre, nella storia dell'umanità, a qualcosa di estremamente complesso da capire a casa. Allora, qualcuno investe sulle cosiddette criptovalute.
3: Aiuto.
1: Ci sono dei rischi? Quali sono? Perché è complicato spiegarlo, però voglio dire, diciamo al nostro pubblico da casa che è qualcosa di estremamente rischioso?
4: Secondo me già quando parliamo di investe in criptovalute non ci siamo. È un altro tema. Vuol dire approcciare un'operazione con una diversificazione su un qualcosa che ancora non è chiaro, non è trasparente, probabilmente sarà soggetto a emissioni di criptovalute a livello sovranazionale, anche la comunità europea ovviamente ci sta lavorando sopra, con un contenuto di volatilità e di sottostante non chiaro, è molto difficile da capire. Quindi innanzitutto bisogna andarsi a vedere quanti sono stati anche i crack finanziari, non da noi ma oltreoceano, in chi investiva in questo tipo di investiva, comprava questo tipo di criptovalute cercando di fare degli investimenti molto speculativi. Quindi è proprio il concetto di estrema speculazione, di volatilità, di voler guadagnare perché si è più furbi degli altri, cozza con quella parola investire. Quindi è proprio qualcosa che dobbiamo cancellare. Dopodiché anche le criptovalute sono nate con degli obiettivi chiari inizialmente e utili, perché non tutti nel deserto dell'Afghanistan, per esempio, possono avere un conto corrente in banca. E quindi un qualcosa che si poteva gestire sul telefonino per dei risparmi poteva avere una logica, come sempre l'uso distorsivo che l'umano ne fa, che
1: il risparmiatore medio è meglio che sia molto
4: sono una cosa molto complessa,
1: molto complessa, e sia attento,
4: non
1: sia
4: è
1: abbastanza
4: da escludere, però bisogna che chi lo fa sa di che cosa si tratta.
1: I rischi sono altissimi. Maris,
5: allora arrivano diverse domande, abbiamo poco tempo, allora cerco di accorparne un paio. Laura ci racconta intanto che ha investito il suo TFR su una polizza alla posta, vuol sapere se è sicura o meno, e ancora chiedono come si chiude un conto corrente e se ha dei costi. Picciolini,
3: allora sulla prima chiedo scusa, la prima.
5: Ha investito insomma il suo TFR su una polizza postale, dice vogliono sapere insomma,
3: sì,
5: se la posta è sicura o meno, ecco.
3: Certamente sì, sono garantiti, in quanto fra l'altro al di là del patrimonio aziendale cioè, sono tutti quanti organismi controllati e vigilati da Banca d'Italia o Consob secondo l'investimento, o IVAS secondo l'investimento che ha fatto. Sul secondo invece è molto importante, che molti non lo sanno, è facilissimo.

facilissimo cambiare il conto corrente da una banca all'altra, anche perché ci sono diverse, quasi ogni gruppo bancario quasi ha le sue condizioni, diciamo, o abbastanza vicine. Basta fare la domanda, trovare ovviamente la banca che accetti il nuovo correntista, entro 12 giorni deve essere spostato.

0: di cambiare banca. Torniamo agli investimenti, lo chiedo a Verzelli. Quando dobbiamo fare anche un piccolissimo investimento in banca, arriviamo allo sportello e ci chiamano e ci dicono: guardi che deve firmare e deve compilare un modello che viene chiamato MiFID. È un modello che anche se investo 100 euro, diciamo, in un'obbligazione, in un titolo, va compilato. Ci spiega quanto è importante essere anche in linea, cioè dire la verità. Sono tutta una serie di domande un po' sulla nostra conoscenza del mondo del risparmio.
1: Guardi, intanto stiamo parlando di normative europee. Chiariamo il campo, non è che solo in Italia si chiedono
0: Certo,
1: queste cose,
0: certo.
1: quindi sono le normative a cui ci siamo allineati in Europa, che di solito nascono con l'intento di salvaguardare il risparmiatore. A volte purtroppo possono anche generare un po' di burocrazia, per cui anche nella compilazione di questa documentazione MiFID forse è meglio farsi assistere, perché non tutti hanno un livello di conoscenza sufficiente per poter sbarrare tutte le caselle, però è fondamentale per classificare, identificare il cliente, sapere il suo profilo di rischio. Se una persona non ha totalmente conoscenza degli strumenti finanziari, farà degli investimenti più prudenti. Se uno invece conosce l'universo finanziario di qualsiasi tipo, può spingersi. In più, diciamo, ci sono anche dei benefici. Lei parlava di chi ha pochi investimenti, chi invece magari avesse un capitale un po' più ampio e l'avesse investito. La MiFID fa produrre alle banche per legge un documento che si chiama MiFID Exposed, che rappresenta, arriva di solito verso marzo-aprile dell'anno successivo, per l'anno precedente, tutti i costi effettivi che gli investimenti hanno generato, eccetera. Quindi, diciamo, andando avanti nella scala delle competenze, si generano anche degli strumenti, dei documenti che servono a capire meglio quanto si paga sui propri
0: Certo.
1: investimenti. Ecco, queste cose magari non sono così pubblicizzate, però vediamo anche il positivo. Perché
0: Da maggiore
1: la
0: trasparenza a
1: burocrazia
0: tutti.
1: genera anche maggiore
0: Maggiore
1: trasparenza.
0: trasparenza. Maris.
2: Giuseppe, una domanda molto basilare. Dobbiamo aiutare papà Lorenzo, insomma, che però può essere utile anche a chi non sta aprendo il suo primo conto. Dice: ecco, mio figlio deve aprire il suo primo conto corrente, ma a scegliere quale banca, insomma, loro non lo sanno. Che cosa devono guardare? Che cosa devono tenere in considerazione? Questa domanda possiamo porla anche da parte di chi in conto già ce l'ha, ma ci capisce poco.
3: Parto al contrario, non guardare solamente il tasso di interesse, perché in un conto corrente ci sono tante spese che possono essere da zero fino a qualche euro, chiaramente, e ogni operazione può costare oppure è un canone che costa più o meno. In ogni caso, sempre col discorso che ho fatto all'inizio, stando ben attenti a soggetti indipendenti, ci sono i comparatori, ormai anche dei conti correnti, per poter verificare quali sono le banche che offrono in un determinato momento, perché poi cambiano, le condizioni rispetto ad altre che invece magari in quel momento non hanno più una campagna pubblicitaria e
2: Certo.
3: hanno aumentato le condizioni.
0: Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti per questa chiacchierata dedicata appunto agli investimenti, al risparmio e al nostro conto corrente che bisogna sempre tenere d'occhio, come hanno detto i nostri ospiti. Grazie a Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Grazie a Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Chiudiamo qui questa puntata, Maris.
2: Ovviamente grazie ai nostri esperti e come sempre grazie ai nostri telespettatori che ci seguono assiduamente. Stefania, ecco, torneremo magari sull'argomento. Un saluto speciale anche ad Antonio da San Nicola da Crista, insomma, in provincia di Vibo Valentia. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che domani alle 10:30 non andremo in onda perché siccome è, insomma, il giorno dedicato alla supplica alla Beata Vergine del Rosario, seguiremo, insomma, la visita del Santo Padre a Pompei. Quindi vi diamo appuntamento a lunedì alle 10:30 per parlare di truffe.
0: Grazie a tutti e come sempre una serena, serena giornata a voi che state a casa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. La lotta di Gesù è anche la nostra. Lui ci ha insegnato come vincerla e noi possiamo partecipare alla sua vittoria. La preghiera è questa forza che supera la tentazione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori,
2: adesso
1: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. La commistione perversa tra potere politico e religioso si accanisce su Gesù per condannarlo a morte. Gesù è vittima dei suoi fratelli, che tuttavia egli continua ad amare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, e in secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». La regalità di Gesù non è spettacolare, ma è efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue povere creature ignare, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù aveva annunciato la sua passione ai discepoli. Ora non solo c'è l'annuncio, ma c'è la concretezza. Gesù prende la sua croce. Siamo invitati anche noi a seguirlo affinché la nostra croce diventi meno pesante.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
1: Ave Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le tre Gesù gridò a gran voce, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù lancia quest'ultimo grido. Egli vive la sua profonda crisi, si affida comunque al Padre, sa che non sarà abbandonato. Egli ha fiducia in Lui che l'ha sostenuto lungo tutto il corso della sua vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori.

0: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, quante volte abbiamo poco creduto all'inesauribile forza di vita derivante dalla croce. Concedi, o Signore, che contemplandola noi ci sentiamo amati da Te, amati da Dio fino in fondo, così come siamo, e crediamo che per la forza della croce esiste in noi una capacità nuova di dedicarci ai fratelli. Donaci, o Signore, di scoprire che la croce fa nascere davvero un uomo nuovo dentro di noi, accende nuove forme di vita fra gli uomini. Ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce con Maria e chiediamo di comprendere, come lei ha compreso, il mistero che trasforma il cuore dell'uomo e che trasforma il mondo. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei nostri ammalati lenisci il dolore,

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: Più di 2000 anni fa, Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una giovane donna, sposata con un uomo chiamato Giuseppe, discendente del re Davide. Il nome della Vergine era Maria, dice il Vangelo. Venne la pienezza del tempo e Dio mandò l'arcangelo Gabriele con un messaggio che avrebbe cambiato il mondo. Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e alla sua sovranità non ci sarà fine.
1: Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo.
0: Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su di te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
1: Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto.
0: Con il consenso di Maria, l'Eterno Figlio di Dio diventa uomo nel suo grembo di Vergine. È lui il Messia Redentore annunciato dai profeti. Lo stesso Gesù che è realmente presente in ogni tabernacolo e allo stesso tempo nella gloria dei cieli. Nel punto in cui, secondo la tradizione, avvenne il mistero dell'Incarnazione, oggi sorge la Basilica dell'Annunciazione. Guidati da una luce tenue, ci si addentra nella grotta. Sull'altare si legge: «Il Verbo si fece carne in questo luogo». Poco dopo l'Annunciazione, Maria intraprese un lungo viaggio per aiutare la sua anziana cugina. L'angelo le aveva detto che anche Elisabetta aspettava un bambino, il futuro Giovanni Battista. Quando Elisabetta ricevette il saluto di Maria, venne investita dallo Spirito Santo ed esclamò:
2: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me?»
0: La Vergine restò con sua cugina fino alla nascita di Giovanni. Fu allora che l'autorità romana ordinò un censimento della popolazione. Giuseppe dovette andare a registrarsi a Betlemme.

0: Betlemme di Giudea, la città del suo antenato Davide. Per la giovane coppia si rivelò un viaggio faticoso, dato l'avanzato stato di gravidanza di Maria. Però obbedirono prontamente, vedendo in quell'ordine la mano della provvidenza. Betlemme. Qui venne al mondo il re dell'universo. Il luogo sacro dove nacque Gesù è stato l'oggetto di venerazione sin dall'origine del cristianesimo. Questa basilica della Natività fu costruita dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo. Attraverso due porte alla fine delle navate laterali si scende nella cripta dove viene venerata la cosa più sacra, la grotta della Natività. Al suo interno si trova un altare e sotto di esso una stella d'argento che segna il punto in cui Cristo nacque dalla Vergine Maria. Questo rappresenta l'evento fondamentale del cristianesimo e della storia, come insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, assunse la natura umana. Lui è uno di noi. Ha pensato con una mente umana, amato con un cuore umano, lavorato con mani umane. È come noi in tutto, fuorché il peccato. I Vangeli non danno molte altre notizie di questo lungo periodo, conosciuto con il nome di Anni Oscuri di Gesù. Questi anni di infanzia e adolescenza non furono una parentesi, né tantomeno una semplice preparazione alla sua vita pubblica. La redenzione era già cominciata con i giochi del Gesù bambino, col suo lavoro da artigiano e nella sua vita familiare. Gesù santificava ogni momento, offrendo per la redenzione degli uomini tutto il suo lavoro e la sua gioia, dalle cose più piccole fino all'ultimo battito del suo cuore. In quella vita ordinaria e monotona a Nazareth fiorirono tutte le sue virtù. L'affetto incredibile che unì Gesù, Maria e Giuseppe è il modello di ogni famiglia cristiana. Gli uomini e le donne di tutte le epoche possono apprendere dalla Sacra Famiglia il cammino che conduce alla santità.
1: Buonasera e bentrovati, è tempo di dichiarazione dei redditi. Oggi parliamo di un gesto molto semplice che non costa niente ma che aiuta tutte le comunità cattoliche in Italia ad essere più comunità. Vedete come? Dopo la sigla.

0: una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una firma che diventa accoglienza, solidarietà e speranza. L'8 per 1000 è un viaggio che descrive una comunità in cammino vicino ai più fragili, ovunque ci sia bisogno di sostegno, di accoglienza o di ascolto, in Italia e all'estero. Ne parliamo con il responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Bentornato, Massimo Monzi Compagnoni.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, abbiamo voluto partire così, senza dare troppi indizi, ma ci siamo arrivati subito un po' al nocciolo della questione. Insomma, la firma e la scelta dell'8 per 1000 oggi non è spesso un gesto automatico, ci si deve arrivare, va spiegato. Quanto è importante in questa prospettiva mostrare ciò che è l'8 per 1000?
2: È importantissimo e bisogna farlo ogni anno. Cito una cosa che ha detto Papa Francesco nel 2019. Lui diceva: non siamo più in un regime di cristianità perché la fede non costituisce più il presupposto ovvio del vivere comune. Quindi non è più il 1985 quando è stato creato questo sistema in cui tutti firmavano per definizione. Oggi bisogna riconquistare ogni volta, ogni anno, questa firma, dimostrando, raccontando cosa facciamo con questi fondi e rendicontando, quindi facendo vedere come questi soldi vengono spesi. Ed è una questione di riconquistare la fiducia tutti gli anni. Quindi questo è il nostro impegno.

0: Un po' di numeri: nel 2025 sono stati assegnati oltre 280 milioni di euro per interventi caritativi. Accanto a questa voce figurano 384 milioni di euro per il sostentamento dei circa 31.000 sacerdoti. Questa è una fetta importantissima,
1: Sì.
0: che si spendono a favore, chiaramente i sacerdoti che si spendono a favore delle comunità, e oltre 350 milioni di euro per esigenze di culto e pastorale, voce che comprende anche gli interventi a tutela dei beni culturali ed ecclesiastici, le nostre chiese, le nostre strutture. E poi come la nostra firma può incidere su queste scelte e su queste esigenze della comunità?
1: Ecco, siamo noi che sosteniamo la Chiesa. Il modello di sostegno economico della Chiesa dipende totalmente dalla sua comunità. Non è vero che è il Vaticano che pensa ai sacerdoti, ma siamo noi comunità di fedeli e anche molto spesso anche non cattolici che sostengono la Chiesa perché si riconoscono con la Chiesa o perché riconoscono alla Chiesa la capacità di fare delle cose importanti e che altri non fanno. Quindi è un modo per essere protagonisti. Cioè noi firmando diventiamo protagonisti di questo sostegno e di poter rendere la Chiesa autonoma nel svolgere la propria missione.
0: Quella firma che è trasversale, democratica, perché non ha a che fare con il proprio reddito, con i propri bilanci, ma è una firma, una sorta di referendum, mi viene da
1: Sì.
0: dire, no? Un sì o un no al mettere insieme appunto quei fondi dell'IRPEF che ogni anno lo Stato insomma, mette sul banco affinché possano andare in tantissimi interventi, dicevamo all'inizio, in Italia e anche all'estero.
1: Infatti è veramente un processo molto democratico che dà la possibilità alle persone di decidere a chi destinare dei fondi che sono tasse già pagate e farle rientrare nel territorio. Credo che sia uno dei sistemi più belli e meglio strutturati in tutto il panorama europeo, perché proprio per questa ragione permette a tutte le chiese, non solo alla Chiesa Cattolica, di svolgere la propria missione e quindi di essere presenti nel territorio e di essere presenti avendo l'uomo al centro, cioè di fare tanto bene nei confronti delle persone.
0: Tutti possono firmare, anche i pensionati, che si pensa spesso che
1: Bravissimo.
0: non è, diciamo, una categoria
1: Bravissimo.
0: che debba in
1: Bravissimo.
0: qualche modo intermediare, in realtà possono farlo, no?
1: Tutti, anche se non fanno la dichiarazione dei redditi. E anzi, sono forse la parte più ingente perché ci sono 11 milioni di persone che pur avendo il diritto di esprimere questa opinione non lo fanno perché non sono più costretti a fare la dichiarazione dei redditi, hanno una certificazione unica e di conseguenza non fanno. Lo possono fare con un modulo apposito e che noi distribuiamo anche nelle parrocchie.
0: Tanti i progetti, dicevamo, finanziati, ogni anno ne vengono scelti alcuni per la campagna di comunicazione questo 2026. Uno di questi, ve lo facciamo vedere, proprio un estratto di un filmato che avete realizzato per raccontare che cosa fa quella firma. Andiamo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, e vediamo che cosa ha scaturito, quella semplice firma. Vediamo.
2: Il laboratorio di pasticcera dolcemente è un progetto che mira alla formazione di ragazzi e ragazze con disabilità per migliorare le proprie competenze professionali e per favorire l'inclusione lavorativa e sociale di persone svantaggiate.
3: Mi metto all'opera, imparo tante cose di fare i dolci, faccio pure la pasta fresca, anche di mettere i panettoni nello scatolo.
4: Si sono sviluppati nel tempo diversi laboratori. Quello un po' più attivo è sicuramente il laboratorio di pasticceria dolcemente. A fianco ad esso, nel tempo, si sono aggiunti il laboratorio di musica e il laboratorio di ceramica.
5: Per mia figlia è stata di fondamentale importanza l'incontro con questa realtà per aprire una finestra sul mondo.
2: Ci sono attualmente all'incirca 30 utenti, ci sono diverse disabilità e questo non è fatto a caso, è voluto proprio perché l'obiettivo deve essere quello per loro non solo di riconoscersi anche in altri, ma soprattutto quello di confrontarsi.
3: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
5: Queste conquiste sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
4: Penso ai genitori che vengono, accompagnano i ragazzi e si trattengono tra di loro.

0: per cercare di pensare e trovare soluzioni insieme. E quando penso a questo sento forte, insomma, l'accoglienza che ho trovato prima di tutto io e poi trovano loro quotidianamente.
1: Sono grato perché mi danno quel calore, quell'affetto, quella pace unica.
2: Massimo, abbiamo visto un estratto del documento che avete realizzato presso Dolcemente, questa iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Cerreto Sannita, Telese Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, avviata nel 2018 in collaborazione con la cooperativa iCare e sostenuta dai fondi dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, sostenuta da quella firma che stiamo raccontando oggi.
3: Proprio così. Questo è un progetto bellissimo, ci siamo innamorati tutti, ma... devo dire che ogni progetto in cui andiamo, che selezioniamo per riportarli a raccontarli con gli spot e con le storie nel sito, tipicamente mettono in evidenza della qualità dell'intervento di Caritas e della Chiesa nel territorio, soprattutto perché non si punta a soddisfare il bisogno primario e finisce tutto lì. Ma invece si cerca di creare un progetto di vita anche per questi ragazzi. È bellissimo. È vedere che crei delle prospettive che magari non c'erano in quella zona, in quell'area. Poi, ci sono aree molto strutturate, ci sono aree
2: che sono autonome, altre vanno sostenute.
3: Certo,
2: chiaro.
3: E quindi lì noi ci siamo.
2: Diamo benvenuto in trasmissione a Suor Veronica Donatello. Ben trovata, Suor Veronica.
4: Grazie a voi, ben trovati.
2: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone Disabili della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo visto questo progetto sostenuto anche dall'8x1000. Che volto della Chiesa emerge grazie a buone pratiche come questa? Che poi diventa una buona pratica allargata, perché se anch'io firmo vado ad aiutare, no, questi ragazzi.
4: Credo che la sfida grande sia proprio costituire un altro punto di vista, cioè la Chiesa che parla nei suoi territori, parla nelle comunità, e credo che il ruolo veramente grande è la partecipazione attiva che hanno le persone con disabilità nella costruzione anche di una loro identità, progetto, vocazione, diremo noi. Quindi credo che la sfida bella di questo bellissimo progetto, ma mi permetto di dire di tanti altri che l'8x1000 che la Caritas accompagnano, nascono proprio dal andare oltre i limiti, la fragilità, ma imparare, sfidare un po' altri punti di vista, imparare a fare rete nei territori, credo che la bellezza di questo luogo sia che è una comunità, un territorio che risponde, dove da un lato c'è la famiglia, da un lato c'è la persona con disabilità, c'è la comunità cristiana coinvolta, gli enti locali. Allora la sfida di questa firma è che è una firma che mette in rete, è una firma che ridona dignità e sfida altri punti di vista. Certo. Ecco, credo che in questo tempo storico dobbiamo anche sfidare pensieri, idee, posture nuove, e questo è uno dei progetti, a parte buoni, perché sono buonissimi, certo, i loro dolci, ma credo che sia anche una provocazione grande che si può fare.
2: Sor Veronica, in questi anni come è cambiata la sensibilità anche nella Chiesa sul tema delle persone con disabilità, sulla pastorale delle persone con disabilità?
4: Con il dottor Monzo e con altri la raccontiamo spesso. Credo che negli anni è cambiata molto. È cambiata sia la percezione che le persone con disabilità hanno, perché anche loro oggi si vedono e hanno voglia di essere protagoniste all'interno, ecco, dei propri contesti. Anche loro si chiedono come possono restituire, contribuire, ecco, essere costruttori di una comunità civile e ecclesiale. Quindi da un lato, ecco, c'è stato veramente questo grande cambiamento, dall'altro lato sicuramente a noi comunità chiede ancora di lavorare a volte sui pregiudizi. Dal video abbiamo visto che sono disabilità intellettive, persone con disturbi del neurosviluppo e altro. A volte c'è ancora il pregiudizio di chi guarda solo il limite o solo, certo, quel linguaggio, quella modalità che l'altro usa. Quindi ecco, piano piano si sta lavorando, ecco. Ecco, credo che da queste narrazioni...
2: E la cosa bella è che in questo caso stiamo dimostrando, Massimo, che basta veramente una firma per aiutare direttamente, non indirettamente, direttamente, cioè le famiglie e le comunità.
3: Per fare del bene, per fare del bene a delle persone che hanno bisogno e che fa rientrare dei soldi nel territorio per
2: la restituzione di quello che già si fa.
3: Esatto.
2: È molto interessante. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi vi anticipo che ci collegheremo proprio con Cerreto Sannita, perché un paio dei protagonisti che abbiamo già visto nel video saranno con noi a raccontarci, per approfondire un po' dolcemente. Vediamo, tra pochissimo.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti su TV 2000. In diretta, oggi alle 9.10 e alle 15.15.
1: Allora, domande?
0: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domenica alle 9.20. Questa settimana a Effetto Notte, il grande cinema di Francesca Archibugi, che ci svela i segreti della sua illusione. E poi il ritorno travolgente di Hugh Jackman nel divertente Pecore sotto copertura. Effetto Notte, questa sera a 12:15.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: E l'8 per 1000 al centro della nostra puntata questa sera qui a In Cammino. Ne stiamo parlando con Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Abbiamo salutato e parlato poco fa con Suor Veronica Donatello, tra poco ci ritorneremo, ma apriamo un altro collegamento e lo andiamo come promesso a Cerreto Sannita, dove ci sono Don Giuseppe Di Santo, direttore della Caritas, e Marco Lavorgna, responsabile del progetto Pasticceria Sociale Dolcemente. Ben trovati, buonasera a tutti e due.
2: Buonasera.
1: E allora Marco, ci racconti come nasce questo progetto, dove mette le fondamenta, perché, che territorio è il vostro, che cosa avete ascoltato prima di mettere in piedi questa iniziativa?
2: Sì, il nostro progetto, il progetto Dolcemente, nasce ormai 8 anni fa circa, da un'idea dell'allora Vescovo Battaglia di mettere insieme una serie di servizi per il nostro territorio. Si parte quindi dall'ascolto del territorio, dei suoi bisogni, di ciò che manca per chi abita il territorio, per creare una serie di servizi che vadano incontro alle fragilità che lo vivono, che lo abitano. E tra queste sicuramente c'era la necessità di dar vita ad un servizio per soprattutto giovani con disabilità che potesse dare loro la possibilità di uscire di casa, ma soprattutto di crearsi giorno dopo giorno una prospettiva diversa per il futuro. Quindi dar loro una formazione che punti ad un successivo inserimento lavorativo. Chiaro.
1: Don Pino Di Santo, mi permetto di chiamarti Don Pino, che valore ha avuto questo percorso per la Chiesa diocesana e quanto l'intervento dell'8 per 1000 ha reso quotidiana e futuribile questa iniziativa?
3: Innanzitutto grazie per aver acceso un piccolo faro sulla nostra piccola diocesi, che conta più o meno 92.000 abitanti, scusate. E certo ha assunto un valore molto grande, perché noi abbiamo voluto in questi anni in cui stiamo lavorando per la nostra terra, che amiamo moltissimo, stiamo lavorando affinché ci sia spazio veramente per tutti. E questo spazio, che questi spazi di inclusivi siano sempre più ampi. Quindi per la nostra Chiesa è un segno particolarmente importante, e soprattutto anche perché attraverso questi progetti, perché ne abbiamo più di uno, ecco, le nostre comunità ecclesiali e anche laiche siano sempre più sensibilizzate affinché non rimanga indietro nessuno, e soprattutto perché ogni persona ha una sua dignità che va rispettata.

0: negata e difesa.
1: La cosa bella, Massimo, è che il discorso della dignità, anche se progetti diversi, è sempre un po' quello il motore, no? Il filo conduttore è quello.
2: È assolutamente vero, perché tutti i progetti partono dall'ascolto, dal capire i bisogni della persona e di ricostruire un percorso per loro che ridia dignità alla loro vita. E questo è il filo comune di tutti e credo

0: viene da dire, no? E quindi ogni anno l'8 per 1000 mette in campo una campagna per poter arrivare a più persone possibili, non tanto per persuadere, ma più che altro proprio per far conoscere, condividere, testimoniare quello che si fa. Lo sforzo è tanto in questo senso.
1: È uno sforzo molto grande, sia è un impegno sia dal punto di vista della realizzazione. Pensate che sono migliaia di progetti, sono 12.000 progetti all'anno almeno in tutto il territorio nazionale, solo sceglierli è complesso. Ma poi è uno sforzo per andare a cercare le cose migliori, per renderle e raccontarle nel modo giusto, cioè
0: Certo.
1: senza fare... far vedere i bambini come fanno altre onlus o cose di questo genere, ma cercare di raccontarlo con dignità, rispettando le persone e rispettando le opere. E noi è quello che stiamo cercando di fare, cioè rendicontare, far vedere qual è
0: Certo.
1: la nostra
0: In che modo l'8 per 1000
1: specificità.
0: cerca di superare e confrontarsi con la necessità di una chiesa che ha sempre più necessità di formare laici anche alla corresponsabilità? È stato un tema di cui si è parlato molto anche durante il cammino sinodale.
1: Il sostegno economico alla Chiesa è un modo per capire l'importanza di due parole fondamentali, comunione e corresponsabilità. Cioè tutta la Chiesa si sostiene su queste due parole, una comunità che si sente corresponsabile del suo sostegno, del sostegno economico. C'era il Cardinal Nicora che aveva pensato questo modello, che diceva che il vero senso di comunione e di corresponsabilità si vede soltanto nel momento in cui ci si sente dentro a tal punto che anche la parte economica diventa normale.
0: Certo.
1: Allora io tutte le volte mi chiedo, ma mi sento dentro a tal punto? E forse questa è la domanda che ci dovremmo fare un po'
0: Certo.
1: tutti. Siamo veramente così dentro nella Chiesa? E
0: E da lì parte
1: da
0: una
1: lì
0: serie
1: parte
0: di
1: tutto.
0: risposte fondamentali. 30 secondi, Marco Lavorgna, proprio per salutarci. Che entusiasmo ha dato questa visibilità? Diciamo anche ai ragazzi, agli utenti, alle famiglie che ruotano intorno al progetto Dolcemente.
2: Certo, ci chiamano in tanti per raccontarci che ci hanno visto in TV, ci hanno visto sui siti, insomma è sicuramente bello poter far vedere a tante persone quello che noi facciamo quotidianamente, poter raccontare loro che qui si viene effettivamente ad
0: Certo.
2: imparare un lavoro e a lavorare per produrre un prodotto che poi è sul mercato ed è acquistabile. E quindi ecco la gioia dei ragazzi che si rivedono in TV, si rivedono degli spot è sicuramente impagabile. Chi ha
0: Grazie.
2: rilasciato delle interviste un po' più lunghe ha modo di riascoltarsi e poi aver potuto ospitare qui la troupe e chi insomma li accompagna per documentare quello che noi facciamo è stata sicuramente un'esperienza
0: Marco
2: bellissima.
0: Lavorgna, Don Giuseppe Di Santo, grazie per questa condivisione, questa testimonianza anche attraverso quello che fate con i più fragili del vostro territorio e grazie come sempre a Massimo Monzio Compagnoni per
1: Grazie a voi.
0: aver ribadito che non costa niente quella firma 8 per 1000 che invitiamo tutti a porre quando andate a fare la dichiarazione dei redditi. A presto, ci ritroviamo domani, buona serata.
1: Grazie.
3: Buonasera a tutti.
4: Buongiorno a tutti, siamo alla vigilia della giornata in cui si celebra la solenne festa della Madonna del Rosario di Pompei. Anche noi vogliamo prendere il nostro tempo all'interno di questa puntata per andare a ricordare le origini di questa festa e il fortissimo legame con il Rosario. Per farlo, direttamente da Pompei ci ha raggiunto in studio Suor Maria Bartola De Seta. Suora Domenicana delle Figlie del Santo Rosario di Pompei, grazie infinite di essere qui. Grazie infinite e benvenuta.
5: Grazie a voi.
4: Grazie a lei. Allora, quando era piccola, Suor Maria, che ha preso il nome poi Bartola, proprio parleremo di Bartolo Longo e di quanto la figura, scusate, di questo grande santo sia legata a Pompei, quando era piccolina, la sua mamma era tanto importante per pregare il rosario. Lei ci racconta che sua mamma lo pregasse all'interno della casa d'inverno e fuori casa d'estate, con tutti i bambini intorno.
5: Esatto.
4: È così che andava?
5: Sì, andava così.
4: Aveva una grande devozione la mamma?
5: la mamma aveva una grande devozione della Madonna, quindi siamo cresciuti.

0: con questa cristianità, proprio perché la mamma ci teneva molto, papà molto di meno, però
1: La mamma faceva per tutti e
0: la
1: due,
0: mamma
1: no?
0: faceva per tutti e
1: Come
0: due.
1: spesso capita.
0: Sì.
1: Lei, Suor Maria Bartola, dice: da bambina, avevo capito che da grande sarei stata una suora. Per noi è importante conoscere la sua storia, perché come fa una bambina a dire: io da grande farò la suora? Questo glielo chiedo come
0: Sì,
1: mia
0: bene,
1: curiosità.
0: ero ancora una piccola studente della scuola primaria e ricordo benissimo la mia insegnante, ero in seconda primaria, e ci stava presentando l'ora di religione. E poi ha concluso quell'ora dicendo: "Ah, come vorrei che uno di voi diventasse suora o diventasse sacerdote." Io ancora adesso ricordo le mie lacrime.
1: Tesoro.
0: Lei dice: "Vieni Maria," perché mi chiamavo Maria prima di diventare
1: Certo.
0: suora. "Come mai?" E io ho detto: "Veramente ho in me questo grande desiderio di diventare maestra,
1: Sì.
0: insegnante, ma voglio diventare anche suora. Le due cose sono inconciliabili." E la maestra mi dice: "Guarda, io sono mamma e sono insegnante. Allora anche tu potrai essere una suora e potrai essere una maestra." E
1: E così è andata?
0: così è andata. Poi cominciavo a vedere le suore del mio paese, in Paola, provincia di Cosenza, in Calabria, che venivano per la vacanza e vedevo queste suore vestite di bianco, perché questo è il nostro abito
1: Voi siete
0: religioso.
1: domenicane,
0: Sì.
1: certo.
0: E dissi alla mamma: "Mamma, io da grande vestirò quell'abito." E mamma, commossa, disse: "Ora pensa a studiare e a mangiare."
1: A studiare e a mangiare, scusate, no, questa è proprio le mamme,
0: Sì, sì.
1: e non le ha detto copriti bene, però ci siamo. Senta, sorella, oggi intanto lei ci sta facendo questo regalo di essere qui. Oggi lei è diventata, non da oggi, quello che sognava di essere. Quanto è importante, lo sta facendo anche adesso con noi in televisione, quanto è importante educare al valore della preghiera. Educare ad un valore che con sé, la preghiera del rosario, porta poi tanti elementi più grandi e più importanti e più belli. Quanto è importante fare questo?
0: È importantissimo, comunque la preghiera non si va con l'orologio sulla preghiera. Ora do 30 minuti, do un'ora, e chi non ha la disponibilità dei 10 minuti,
1: Ecco.
0: ecco, allora io dico, ho sempre detto, insegnato e lo dico anche oggi, è bene fare bene, un bel segno di croce al mattino quando ci alziamo, ringraziamo il Signore per quest'altro nuovo giorno.
1: Sì.
0: Gli affidiamo la giornata e a sera, con la speranza di ricordarcelo, rifacciamo il segno di croce e diciamo: "Grazie, Signore." Quella è già una preghiera col cuore.
1: Questo è molto importante che lo dica lei in una giornata come questa. Tra poco racconteremo di Bartolo Longo, racconteremo di quell'insegnare attraverso il rosario non soltanto la fede, ma dare per esempio valore ad una città, dare valore a tutti, perché la fede poi questo fa. Però, come lei giustamente dice, forse anche concentrare, che non vuol dire non ho tempo, non lo faccio, però quando effettivamente il tempo non c'è, concentrare in un tempo più ristretto questo atto di fede verso Dio.
0: Sì. Sì,
1: Questo si può fare.
0: si può
1: Cosa
0: fare.
1: dissero in famiglia del suo diventare suora, del suo vestire quell'abito bianco?
0: Bene, diciamo che questo desiderio è cresciuto con me
1: Certo.
0: durante i miei studi, perché la mamma ci teneva tanto che io studiassi. E ho studiato all'Istituto Magistrale delle Suore Domenicane di Pompei nel mio paese, dove lì ho consolidato questa vocazione. E la mamma diceva: "Io ne sono felice, non siamo degni di offrire al Signore una figlia. Non ascoltare papà, perché papà non sarà mai contento della tua scelta." Infatti, papà non aveva

0: accettato questa mia scelta. E sono dovuta, diciamo, sono andata via di casa dopo i miei istituti superiori, i miei studi superiori, senza salutarlo, perché io ci tenevo a ricevere la sua benedizione. Certo. Invece papà era molto restio e io lo ferì. Lo ferì perché dissi: beh, non vuoi benedirmi, beh, basta la benedizione del Signore, e andai via di casa. La mamma avrebbe voluto accompagnarmi, ma io ho detto no, perché creiamo dei problemi. Poi io esco, ma in famiglia ci saranno dei problemi. Magari verrai in un secondo momento.
1: E lo fece?
0: Mamma, sì. Papà lo fece dopo i miei 3 anni di formazione. Venne quando ho preso i primi voti religiosi. E fu molto emozionante veramente vederlo, ma non era convinto della mia scelta.
1: Io credo che per un genitore, una figlia che dice mi faccio suora, sia in fondo nel cuore una grandissima soddisfazione, però sia uno strappo, no? Sia qualcosa che si fatica ad accettare. Poco fa, presentandola ai nostri amici, alle mie ragazze, come dico sempre, ma ci sono anche i ragazzi in questo studio, ho detto guardatela bene, Suor Maria Bartola De Seta, è la dolcezza fatta donna, ma è una suora di ferro. E questo volevamo raccontare in questa prima parte. Tra un istante ci trasferiamo a Pompei raccontando una grande, grandissima storia, ma il senso è questo, una splendida suora di ferro. Grazie, tra poco, l'ora solare, Pompei, a un attimo.
0: Grazie.

Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti su TV 2000. In diretta, oggi alle 9:10 e alle 15:15.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentildonne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il ballo?
5: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
6: Stop!
7: È ombrosa, però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
8: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
1: Le avventure di Felicity, domani in prima serata.
9: È passato un anno da quando padre Robert Prevost è diventato Papa Leone XIV, costruttore di pace in un mondo in guerra, uomo di dialogo e di unità, figlio di Sant'Agostino. Sono tanti gli aspetti che abbiamo conosciuto di lui e adesso vogliamo raccontarveli.
1: Il documentario La forza della mitezza, il primo anno di Papa Leone, questa sera, in prima serata.
10: Domani 8 maggio la festa della Madonna di Pompei. Papa Leone XIV sarà in visita apostolica a Pompei, primo anniversario della sua elezione e 150esimo anno dalla posa della prima pietra del santuario. Ovviamente TV 2000 seguirà questa visita apostolica a partire dalle ore 9 in diretta, quindi tutto questo avverrà domani 8 maggio. Insieme a noi qui all'ora solare, l'abbiamo appena ascoltata, vogliamo ricordare il valore, l'altissimo valore di questa festa, insieme a Suor Maria Bartola De Seta, suora domenicana delle figlie del Santo Rosario di Pompei. Allora sorella, ripartiamo dal capire perché recitare il rosario sia così importante.
11: È così importante perché Bartolo Longo ci diceva che questa preghiera della supplica l'8 maggio è l'ora del mondo, dove tutto il mondo alle 12, non importa dove ci troveremo, in qualsiasi parte del mondo, ecco, ci si inginocchia e si recita questa preghiera della supplica.

0: alla Madonna di Pompei, dove si chiedono appunto delle grazie, delle supplici, è una
1: Certo.
0: supplication, diremmo in inglese, no?
1: Supplication,
0: Sì,
1: certo.
0: ecco. Ed è molto sentita da tutto il mondo ed è nata proprio dal cuore di Bartolo Longo questa preghiera. Quest'uomo
1: Chi era quest'uomo?
0: è un grande avvocato che si ritrova per le strade di Napoli durante i suoi studi, ancora non avvocato, e durante i suoi studi, appunto, ecco, si è allontanato dalla Chiesa,
1: Dalla fede,
0: dalla fede,
1: sì.
0: quella fede che la mamma gli aveva inculcato. E i professori del tempo, i professori universitari, erano un poco anticlericali e lui, da giovane pugliese, perché era pugliese, si è lasciato convincere e si è lasciato trascinare. Eventualmente, completati i suoi studi, è andato a Napoli e ha conosciuto la contessa Marianna Farnararo De Fusco, vedova, e aveva delle proprietà a Pompei. Non riceveva nessuna comunicazione il ritorno di queste proprietà, diciamo. E quindi l'avvocato Bartolo Longo arriva a Pompei come avvocato per reclamare un pochino i diritti della contessa. Ma quando è arrivata a Pompei si è reso conto che la gente, quei poveri contadini, non potevano pagare neanche in natura, diciamo, qualcosa alla contessa perché non avevano nulla.
1: Non avevano da
0: Non
1: mangiare
0: avevano
1: neanche
0: da
1: loro,
0: mangiare.
1: certo.
0: Infatti, durante i miei studi ho compreso che un contadino dice: cosa siete venuti a fare qua? A vedere che cosa abbiamo? Non abbiamo manco l'occhio per piangere, il napoletano, non abbiamo neanche gli occhi
1: Che
0: per
1: cosa?
0: piangere, quindi non possiamo pavare, non possiamo pagare. E Bartolo capì che quella gente era disperata perché un altro contadino disse: siamo abbandonati, anche Dio si è dimenticato di noi. Quindi Bartolo, con il suo rientro, ritorno alla fede, grazie ad un padre domenicano,
1: Ecco.
0: ecco l'origine del rosario con Bartolo, grazie all'intervento di questo padre domenicano, ha capito che per ritornare alla fede ed aiutare altri a conoscere Maria, la Madonna, fosse necessario, ecco, dare loro una preghiera semplice. E quindi ha insegnato loro a pregare il rosario. Ma in quell'istante, mentre lui faceva tutti questi pensieri, noi diciamo che ha ricevuto un'illuminazione, è stato
1: Sì.
0: ispirato. E si è promesso, rivolgendosi a Maria: se è vero ciò che hai promesso a San Domenico di Guzman, che chi prega il rosario si salva, io mi salverò e la gente di questo paese, Pompei, si salverà. E quindi da lì ha cominciato proprio questa devozione alla Madonna del Rosario, perché la preghiera dei semplici tutti la possono pregare.
1: Vero.
0: Chi è e chi non è, chi è ricco, chi è povero, è la preghiera di tutti. Perché, ecco, ci mette a contatto con la vita di Cristo attraverso Maria. I misteri, abbiamo i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi, i misteri gloriosi. Poi, grazie a San Giovanni Paolo II, abbiamo avuto i misteri luminosi, sono quell'altra parte della vita di Gesù che da bambino, che cosa ha fatto Gesù da bambino fino ai misteri dolorosi, cioè fino alla passione? Ecco, è che abbiamo coronato il Santo Rosario con altri 5 misteri, quindi non saranno più i 15 misteri del Rosario, ma 20. E anche noi nelle nostre regole, diciamo le costituzioni della vita religiosa, abbiamo proprio, ecco, come regola che dobbiamo pregare il Santo Rosario perché siamo le figlie. Il nostro titolo ufficiale è Suore Domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei.
1: Suor Maria Bartola De Seta, io glielo dico pubblicamente, gliel'ho detto durante la pubblicità, lei è una suora felice e questo è tanto bello.

0: Non mi creda, lei passa una forza, una fede e un'energia di fede che sono altissime. Le chiedo un'ultima domanda velocissima. È importante anche fare la novena prima di questo giorno. Ormai è
1: Sì.
0: passato, però è importante pregare per 9 giorni fino ad arrivare a oggi.
1: Sì, per ricevere le grazie, specialmente se ci sono delle grazie difficili che noi pensiamo non potremmo riceverle, Bartolo Longo diceva: facciamo 3 novene di preparazione,
0: Sì.
1: dopo la supplica, la grazia l'avremmo ricevuta, e ne facciamo altre 3, la novena di
0: Perché
1: ringraziamento.
0: bisogna ricordarsi di
1: Sì,
0: ringraziare.
1: perché il più delle volte quando si ottiene, corriamo via. Bartolo dice: no, bisogna ringraziare.
0: Quando andate a Pompei, cercate Suor Maria Bartola de Seta. Ne vale la pena. Noi la ringraziamo di essere stata in nostra compagnia. Grazie. Grazie sorella, grazie, infinitamente
1: A
0: grazie.
1: voi grazie.
0: E domenica è la festa della mamma. Allora, la mamma di Maria, quando era bambina, le diceva studia e mangia, no? E questo sta con tutte, lei l'ha appena ricordata. Ognuno di noi ha un ricordo della propria mamma, ma è un ricordo anche bellissimo, avendo la mamma a fianco, per fortuna, insomma, quando questa è una grande fortuna che c'è. Allora, la nostra Marta Manzo è andata a cercare in giro, ma voi cosa vi ricordate di più della vostra mamma? Non le fate cantare questa volta, chi lo sa? Vediamo la nostra Marta Manzo che cosa abbia raccolto.
2: Il ricordo più importante che, diciamo, simboleggia il rapporto che ho con mia mamma è quando, dopo che mi ha lasciato andare per studiare per un anno in Cina, mi ha riaccolto in aeroporto e ci siamo abbracciate come se non fossi mai stata via.
3: Corridoio di casa nostra, io che a più riprese a ripetizione corro verso mia madre che mi aspetta a braccia aperte e la sensazione di ritrovare i suoi ricci mori e di saper camminare o correre.
4: I ricordi sono tanti, ma quello più indelebile è quando ritrovammo mio fratello che era scappato, sai, da ragazzino, no? E dopo 15 giorni la madre che ritrova un figlio è stato un episodio proprio meraviglioso. E non so, le mamme avranno un altro istinto, non so.
5: Quando avevo bisogno di lei c'era sempre e si accorgeva anche se non parlavo di qualcosa che non funzionava.
6: La sua dolcezza e la sua sincerità e l'amore, quello che ogni madre vera dovrebbe avere.
7: Il suo esserci in qualunque momento e essere di supporto, dal portare la merenda mentre studio per ore e ore in camera all'aiutarmi nella vita quotidiana.
8: Ricordo un periodo che stavo a Firenze sola, molto avvilita, e mamma che era già parecchio vecchia, ogni tanto prendeva il treno e mi veniva a trovare. Quello è stato un periodo bellissimo perché mamma era molto, molto grande.
9: Dovessi descrivere mia mamma, mi viene in mente una persona limpida, la più limpida che conosco.
7: Sincera, questo la porta a volte ad avere zero filtri, onesta, molto generosa.
10: Per me è uno dei ricordi più belli con la mia mamma, proprio di cura e di lei che mi tiene in braccio nell'acqua e mi canta le canzoni, io che mi sento in una pace incredibile.
11: Forse la cosa più bella che mi ha dato mia mamma è l'abitudine a pensare alle conseguenze delle mie azioni sugli altri e quindi a cercare di essere un cittadino, una persona migliore. Grazie mamma.
0: Allora, racconti bellissimi, vedete, perché sono tutti belli, alcuni ti fanno sorridere, altri ti fanno commuovere, tutti noi sappiamo che cosa ricordare, che cosa tenere sempre nel cuore della nostra mamma. Quando vedete una mamma e una figlia insieme, siete davanti ad una superpotenza, veramente, perché sono un'anima sola, una mamma e una figlia, non stiamo trascurando i figli, i figli maschi, ci mancherebbe altro. Però io qui vi parlo di Maria Munno e di Giulia Sarti, rispettivamente mamma e figlia, che tutte carine sono arrivate.

studio di Loro Solare e devono raccontarci una storia talmente speciale. Dice, guarda, una storia talmente speciale che è finita sul giornale. Proprio sì, sul Corriere della Sera. Ma la raccontiamo tra un attimo, perché Gianni Marcellini e Manuel San Martino hanno detto, a sto punto facciamo Mamma di Claudio Villa e non possiamo esimerci. Andiamo!

0: questi due meravigliosi artisti, Gianni Marcellini con il suo mandolino e Manuel San Martino alla chitarra, ancora un applauso grande. Sono bravissimissimissimi e tra poco faremo un finale di puntata molto speciale, glielo vado a chiedere delle loro mamme, perché oggi nessuno è esente in questo studio, nessuno è esente. Allora, Maria e Giulia, mamma e figlia, questo era tutto dedicato a lei, signora, mamma, c'era insomma.
1: Ti ringrazio infinitamente.
0: Allora uno dice, io la mamma non la ringrazio mai abbastanza. È andata così? Insomma, voi siete... avete un rapporto bello. Giulia, lo so, purtroppo deve sottostare a queste cose, no?
2: Mi adeguo.
0: Avete un rapporto bellissimo voi?
1: Sì, un rapporto bellissimo che si è costruito nel tempo, ovviamente, con tutti gli alti e bassi che tutte le mamme possono avere con le proprie figlie. E diciamo che quando mi è arrivata questa lettera è stata veramente una gran sorpresa, perché... è stata veramente inaspettata.
0: Parliamo quindi... di sorprese inaspettate. Questa lettera, sì. della quale io qui mi pregio di avere l'originale, questa lettera è arrivata come, signora?
1: Intanto è arrivata per il mio compleanno, quindi sì. Giulia mi ha scritto questa lettera il giorno del mio compleanno, è stato il regalo di compleanno. E ovviamente una lettera che a me ha commosso tantissimo, ha toccato le corde più intime, insomma, quindi è stata una commozione profondissima. E qualche giorno dopo leggevo il giornale, il Corriere, leggevo la lettera di una mamma che aveva scritto questa lettera per suo figlio, 18enne. E non so, è scattato in me qualcosa, dico, ma caspita, io ho una lettera altrettanto meravigliosa, e quindi ho detto quasi quasi d'impulso, ho mandato una mail alla giornalista che cura la pagina dove era stata pubblicata la lettera e ho allegato la lettera, così. E il giorno dopo mi ha subito risposto la giornalista e mi ha detto, questa lettera è molto bella, avremmo piacere proprio di pubblicarla.
0: Boom!
1: Boom! È stata veramente una sorpresa, tanto che io mi sono permessa di chiedere, è possibile pubblicarla il giorno del suo compleanno? Così faccio anch'io una sorpresa a lei. Io ho compiuto gli anni a fine ottobre, lei li avrebbe compiuti a gennaio. Ho detto, insomma, se era possibile regalare la sua lettera su un foglio di giornale scritta. E quindi...
0: perché i figli possono pensare a fare una grande sorpresa alle mamme, ma le mamme sorpassano sempre a destra, proprio non c'è storia. Giulia, io l'ho presa ora la lettera, no? Giulia ci ha portato anche la pagina del Corriere, che mostriamo, eccola qua. Queste cose, quelle pagine che si conservano, eccole qua. Auguri mamma, sei la mia luce, sorrido grazie a te, alla faccia delle brutte notizie e anche delle di persone meno belle che stanno in circolazione, ma il concetto è questo. Qualche riga e il finale, perché io ho adocchiato molto anche il finale, Giulia ce la deve leggere, sì. No? Scritta proprio così di getto per una mamma che evidentemente è tutto questo.
2: Sì, io... ho pensato, diciamo, come regalo di compleanno, di scrivere questa lettera e, così d'impulso, cioè in mezz'ora, 40 minuti ho buttato giù quello che pensavo e che non l'avevo mai detto fino a quel momento, anche perché sono una persona, diciamo, che magari vado meglio, diciamo, a scrivere le cose che sento piuttosto che magari a esternarle verbalmente.
0: Non sembrerebbe, però, capisco.
2: E quindi, ecco, ho pensato che fosse il modo migliore per ringraziarla dopo, insomma, 22 anni e quindi...
0: Gioia. Cos'ha, prima di leggerla, cos'ha di così speciale questa mamma?
2: Ma... io mi ricordo sempre, perché io faccio mio studio medicina, una lezione di psicobiologia, la mia professoressa ha chiesto a tutta la classe ispiratevi a una persona, cioè dite il nome di una persona che vi ha ispirato nella vita, qualunque essa sia, cioè può essere anche, non so, un passante per strada, per dire. E in realtà io ho subito pensato a lei, perché... mi sono sempre sentita così a mio agio, senza sentirmi in nessun modo giudicata o criticata. L'ho sempre considerata la mia migliore amica, fin dalle elementari, ecco, poi alle medie, al liceo, ovviamente con alti e bassi, come è normale che sia.
0: Se no sai che annoia,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
0: Se non hai gli alti e bassi, voglio dire, è proprio... piatta pianura.
2: E poi ovviamente il rapporto si è modificato, ovviamente con la mia età, all'elementare era in un modo, alle medie in un altro, al liceo adesso in un altro modo ancora.
0: Beh, sì, è stato detto abbastanza. Futura dottoressa, mi lega, attenzione,
2: Ma leggo qualcosa?
0: Qualcosa, il passo che forse alla mamma è piaciuto di più, è tutto bello.
2: Ok.
0: Però andiamo, via.
2: Allora, ciao mamma, inizio con sorpresa, Tu che sei abituata e forse rassegnata a non ricevere mai lettere, ad accontentarti solo di quelle che ti scrivevo da bambina, ancora 15 anni fa. Sono cambiate tante cose da allora, ma scriverti sono sempre io, un po' più cresciuta e un po' meno viziata. Di questo non ne sono troppo sicura, forse. Ce ne sarebbero di cose da dire, troppe, non riesco a riordinare i pensieri. Non mi sono mai data una sincera risposta del perché sia sempre stata così restia a esprimere a parole quanto ti sono legata. Ed è paradossale, ti assicuro, perché è infinita la differenza con quello che provo dentro di me. Non sono mai riuscita a dirti tante cose, prima di tutte che ti voglio un bene dell'anima. Sei e sarai sempre la mia roccia, un esempio e modello a cui sempre aspirerò, nonostante sia consapevole che uguale a te non riuscirò ad essere mai. Ti devo tutto, ogni parte di me, ogni mio comportamento, ogni gesto, ogni sorriso, perfino ogni pensiero. Mi hai cresciuta, mi hai plasmata, per quanto l'epigenetica l'abbia permesso. Mi hai insegnato tutto, l'amore per i libri, l'importanza dei sorrisi, il valore dell'affetto e delle piccole cose. Non basterebbero 10 fogli interi per scriverti quanto mi hai insegnato e mi insegni ogni giorno. Ogni parola che scrivo mi sembra troppo futile, troppo poco ricca di significato. Mi sento quasi impotente davanti all'incapacità di dirti tutto quello che vorrei, di esprimerti quanto ti sono riconoscente, quanto ti voglio bene, quanto per me sei importante. Grazie per avermi lasciata libera di volare, di provare, di sperimentare, di soffrire e di piangere. Grazie per avermi insegnato a lasciarmi andare anche quando serve, a concedermi di emozionarmi senza paura di sembrare fragile, ad ampliare le vedute, a stringere i denti, ad essere costante, a mollare la presa e chiudere la porta quando non c'è più nulla da fare. Auguri mamma, a te e ai tuoi splendidi 55 anni, alla persona speciale che sei, alla mia compagna di confidenze, alle mie migliori risate, all'anima più bella che abbia mai conosciuto. Ti voglio bene, tua Giulia.
0: Allora, come ci si sente? Come ci si sente?
1: È indescrivibile, sono parole magiche per me, sono parole che toccano, come dicevo prima, proprio le emozioni, cioè riattivano emozioni profondissime. Io me la rileggo un giorno sì, un giorno no. Insomma,
0: non
1: nel
0: mi ha
1: senso
0: fatto
1: che
0: carta da parati?
1: No, io

0: incorniciato, incorniciato il foglio di giornale dove è uscita, bella cornice bianca, eccetera, nel mio studio, eccetera. La lettera me la leggo spesso, nel senso che in qualsiasi momento io mi trovi un po' triste, un po' serena, insomma, qualsiasi stato d'animo, mi suscita sempre la stessa commozione, una commozione profondissima.
1: Cioè, posso fare una domanda? Gliela faccio. Come si impara a diventare mamma? Perché è un mestiere, eh? È proprio un... Sì, 9 mesi, nasce il proprio figlio o figlia, e poi?
0: E poi ogni giorno, giorno dopo giorno, e, riflettendo un po' su quello che ti arriva, no? A me è sempre piaciuto ascoltarla, sin da piccola, no? Usciva dall'asilo, mi raccontava la sua giornata. E la cosa più bella un po' mi piaceva cogliere le sue emozioni. Ecco, io mi sono presa cura di lei, non solo fisicamente, ma proprio affettivamente.
1: Sua mamma era così?
0: Mia mamma era così. Purtroppo è venuta a mancare quando io ero giovanissima. Però mi ha lasciato questo senso di... Andavo molto d'accordo con mia mamma, la mamma Teresa. È stata una persona meravigliosa. E sì, forse sono stata condizionata dalla mia mamma.
1: No, hai imparato bene. È un'altra storia, non è essere condizionata. Hai imparato bene. Grazie. È diverso. Signori, noi volevamo raccontarvi questa storia perché... Però l'ultima domanda ce l'ho. Cosa hanno detto le sue amiche? No, perché in questo momento poi è tutto, sì. Ah, che bello, è il giornale. Che cosa hanno detto le amiche?
0: Le amiche, quelle vere, quelle ma proprio quelle vere, quando ho fatto leggere la lettera, si sono emozionate, si sono commosse, proprio quelle amiche empatiche, no? Quelle che proprio colgono.
1: No, le
0: che sono
1: anche non...
0: Ecco, in questi momenti vedi un po' la profondità, no? delle persone.
1: Fai un po' di setaccio, no? Come è giusto fare in questi casi. Chissà, Giulia, quanto manca per diventare dottore?
2: E un anno e mezzo circa.
1: Un anno e mezzo?
2: Sì, sono al quinto anno.
1: Sarà una gioia il giorno che diventerà dottore, perché la mamma sarà... Lì sarà anche un altro momento, Giulia.
2: È un altro traguardo.
1: Bene, signori, noi questo volevamo fare, raccontare questa lettera che è dedicata ovviamente alla mamma di Giulia, ma di base a tutte le mamme che sanno essere quella cosa difficilissima, quell'invenzione che è la più geniale e che manda avanti questo mal ridotto pianeta. Diventare mamme, essere mamme, saperlo fare e impararlo tutti i giorni. Grazie Giulia, grazie signora Maria. Ci fermiamo solo per un attimo, ma sta arrivando la sorpresa delle sorprese, che più sorpresa di così in materia di mamme, noi non potevamo pensarla, una sorpresa grandissima, meravigliosa, tra poco all'ora solare. Grazie.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti su TV 2000. In diretta, oggi alle 9.10 e alle 15.15.
1: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
4: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
11: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
12: Per celebrare il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV.
13: Mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
14: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
15: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
16: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
14: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
12: Le lettere di Madre Teresa, questa sera in seconda serata.
17: Allora, avevamo promesso una grande sorpresa. per questo finale di puntata, la grande sorpresa, meravigliosa sorpresa, sta per entrare. E abbiamo pensato, a chi se non a lei, quel viva la mamma che ora Gianni Marcellini e Emanuele San Martino suonano per tutti noi. Andiamo!

0: Michael, bravissimi! Signori, esatto, diamo il benvenuto ad un'attrice che ha anche una voce favolosa, che dà il nome, la misura, le parole a tutte le mamme, specialmente alle mamme del Sud. La adoriamo. Antonella Morea!
1: È lei!
0: No, vabbè.
1: Grazie.
0: Felicissima. Grazie di essere tornata.
1: Grazie per questa sigla. Meravigliosa.
0: Ci voleva però.
1: Per la mamma
0: di casa Surace.
1: Anche perché è di un mio conterraneo.
0: Assolutamente.
1: Nonché amico. Questi divani io li detesto, ma non per i divani.
0: Non per i divani in sé.
1: Però perché come al solito ci si sprofonda.
0: Ecco.
1: E non ci si alza più.
0: Sono i divani delle quali ci si siede in pizzo in pizzo, no?
1: Proprio in pizzo. Però siccome lei è molto così, invece sono più.
0: Ma adorata, ben arrivata, grazie di essere qui. Allora, questa donna eccezionale è la mamma di casa Surace, è la mamma delle mamme.
1: Senza esserlo. Io non sono mamma, però ho non so quanti milioni di follower di figli. E quando vado per strada mi dicono: posso essere tuo figlio? E viene pure tu che ti aggerisci. Si dice a Napoli?
0: Sì.
1: A Liet Street Cook da Mise. Cioè, se siamo stretti, ti ci metti anche tu dentro. Dove mangiano tre, mangiano quattro, cinque,
0: mangiano anche quattro. Essere la mamma.
1: Mamma mia, col socchiato.
0: Anche oggi. Essere la mamma delle mamme. Ma una mamma del Sud, con buona pace, ci state seguendo in tutto il Nord, in tutto. Ma una mamma del Sud, com'è?
1: La mamma del Sud è impegnativa, ragazzi. È molto impegnativa. Io ricordo la mia, che era una donna straordinaria, tutte le mamme sono straordinarie, però mi ricordo che io dico delle cose proprio sue.
0: Tipo?
1: Tipo la mattina quando non ti vuoi svegliare, che non ce la fai, no? Che c'hai quella giornata, che non vai a scuola e vorresti poltrire a letto. No, lei alle 7 entra, spalanca e dice: son che nove, ti aizzà. E non è vero, capito? Questa è la mamma del Sud.
0: Quindi col tono...
1: No, ti aizzà, basta.
0: Col tono perentorio, meraviglioso. Ecco. Una mamma che inviti, sentivamo poco fa, questa dolcissima suora con la quale abbiamo aperto la puntata, la mamma diceva: studia e mangia. E anche sul... No, io, anche sul mangiare.
1: E mangiate? Ma perché ti voglio bene? Mangiate? No, mangiate, stai sciupato.
0: Meraviglioso.
1: E dopo pure sia così, sei sciupato.
0: Sei sciupato. Che come lo dice una mamma del Sud è tutta un'altra cosa. E generalmente le mamme vogliono anche, in particolare, va bene la figlia, ma che il figlio si sposi, ovviamente con la donna che dicono loro, però... una mamma è anche lì, no? Che invita.
1: Certo, dice: quando ti sposa, hai trovato una bella ragazza, bella, simpatica, ma da sapere cucinare. Voglio risapare pure a genovese, a parmigiana e brugnano. Voglio avere, si la trovo con mamma tua. Non credo.
0: Eccola là, meravigliosa. Allora, essere una mamma a teatro, torno su questo punto, e non solo a teatro, per tutti, Antonella.
1: È una bella cosa.
0: Perché è una responsabilità, perché tante persone che vengono ad applaudire, vedono in questa eccezionale attrice...
1: Io, devo dire la verità, non mi aspettavo tutta questa... Perché io sono... Io dico sempre la stessa cosa, ma i miei amici se lo vedono, dicono: e si ripete. Sono 50 anni che io faccio questo lavoro. Lo faccio a teatro, al cinema, televisione...
0: Sono 50 anni, grazie. Di bravura, grazie. Di bellezza, di tutto.
1: Grazie, però... Solitamente il teatro è un prodotto di nicchia, non tutti vengono. Invece questa storia del social, scoppiata.
0: Sì.
1: È una delle cose meravigliose che io dico sempre che mi è capitata. Qualche ragazza ho incontrato per strada con la parrucca che mi ha detto: signora, io durante la chemio ascoltavo lei e ridevo, grazie. Questa secondo me è uno degli attestati più belli che potevo ricevere.
0: E la medaglia d'oro ci sia, Antonella.
1: Perché vuol dire che io sono riuscita a dare qualcosa con il mio lavoro, altrimenti dice: ma io che cosa faccio nella vita, qual è la mia missione? Se è questa, ben venga, ma poi anche ci sono un sacco di ragazzi che si stringono a me, bambini, cioè io ho un pubblico sconvolgente, non me l'aspettavo, a 70 anni non me l'aspettavo.
0: Chi è?
1: Mamma mia, aiuto, è una che c'ha 20 anni, che differenza, tutta bella tirata, boh, che ci secche mo. Questa è una che faceva nel 1976 a Spoleto, il 7 luglio, non me lo dimenticherò mai, il Festival dei Due Mondi, La gatta Cenerentola di Roberto De Simone.
0: Oh, io qua volevo arrivare, perché qui stiamo parlando di una donna che è

0: cultura, bellezza, bravura.
1: Grazie.
0: Questo ruolo è un ruolo che rimane storico, rimane di Antonella Morea.
1: È diventato mitico, io manco me l'aspettavo, pure questo. Io mi sorprendo continuamente, ma non perché voglio fare la finta modesta, no. Perché io sono sempre quella lì. Un po' più chiatta, un po' più vecchia. No, è così. Con qualche esperienza.
0: Con le linee ammorbidite.
1: No, troppo ammorbidite. Non ci riesco più.
0: No.
1: Sono stata a Palermo, ho mangiato cannoli, arancini. Ma se può fare questo? Ma quello sai, poi non ci vai tutti i giorni, allora mangio tu cannola. Ma mi rincorrevano per strada per darmelo. È allucinante questa cosa.
0: Allora,
1: poi è venuto Pasqua, e qui peggio ancora Casatiello, perché mamma cucina, io non c'ho mamma, ma ho mangiato Casatielli che ti portano a casa i tortani belli pieni di sugna, che ne so, cicoli, un bel mangia, e ho mangiato tutto.
0: No, eccola qua, signori,
1: mamma
0: guardatela.
1: Mia, ecco, questi siamo un po' più vicini alla realtà.
0: No, allora,
1: quello era il sogno.
0: Sì, allora, attenzione. Quel lavorare, partire da quel festival dei due mondi a Spoleto, quello è stato partire già al top.
1: Sì,
0: e
1: vero.
0: Mantenerlo però,
1: è
0: quel
1: vero,
0: top,
1: sì.
0: Antonella.
1: Non ho potuto più fare la gavetta io. L'ho fatta sempre gli spettacoli belli. Però insomma, piano piano, a piccoli passi, come una formichina. Un po' più chiatta, ma una formichina.
0: Ma quanto è bella, quanto è bella. Casa Surace, signori. Noi abbiamo un minuto e 03 che vorremmo che fosse un'ora. E 03, anche 10 ore 03. Invece abbiamo solo un minuto, ma guardate che minuto! Guardate che ragazzi, guardate che mamma! Là.
2: Capito che cosa ti ho voluto dire? A me questo tuo modo di parlare, questo tuo tono di voce quando parliamo, a me però, mi genera un po' di tensione. Te lo volevo dire solo per liberarmi, capito?
1: Va bene, Anna,
2: va bene?
1: Compro.
2: Ok, apposta allora. Non mi sento più leggera.
1: Ho sbagliato tutto.
2: Senza mamma.
1: Io, come madre, ho fatto il meglio possibile.
2: Ma io non sto mettendo in dubbio questo, ci mancherebbe, mamma. Ma cosa mi... come mi sento io?
1: Io come mi sento? Io mi ho sbagliato tutto, mannaggia a me.
2: No, mamma, non hai sbagliato tutto, ti sto dicendo che è una mia sensazione, mia.
1: Io ti ho dato tutto, ti ho dato i vestiti, ti ho dato l'educazione, ti ho dato l'amore e tu così mi rimani a me.
2: Va bene, mamma.
1: Dimmi ancora qualcosa.
2: Hai ragione. Sei una bravissima mamma e io ti amo.
1: Grazie, mamma. Sono contenta che mi dici questo. Io sono sempre contenta di ascoltarti.
2: Grazie.
1: Io la capisco.
2: Grazie, mamma, che mi hai capita anche stavolta. Ciao.
0: È così. Riunione di condominio di Casa Surace, quindi ne capiteranno di tutti i colori.
1: Sì, di tutti i colori. Ma
0: tutti
1: perché
0: i colori.
1: Noi interagiamo col pubblico, è bellissimo. Quindi il pubblico diventa il nostro condominio.
0: Che dice il pubblico?
1: E perché noi ci abbiamo 2 o 3 punti dalla riunione, tipo la puzza di fritto nelle scale, oppure i pani che gocciolano, insomma. E quindi la gente prima è un poco restia a parlare, ma dopo, mamma mia, dice qualsiasi cosa. Abbiamo sentito delle puzze che non posso ripetere qua, perché sono puzze forti.
0: Guarda, eccolo qua, tutti sotto lo stesso tetto. Casa Surace a
1: Daniele Teatro. Pugliese, Alessandro Freschi, Riccardo Betteghella. E poi ci sono, ecco, i nostri autori, che sono Simone Petella, Alessio Strazzullo e lo stesso Daniele Pugliese. E quella che era nel video è Fernanda Pinto, che è quella che fa mia figlia. Non posso non presentarla.
0: Non ringraziarla, non possiamo non presentarla. Certo, no. Meravigliosi. E quindi domani, dove sarete in scena? Gallarate.
1: Sì.
0: Quindi la nostra Antonella parte subito per arrivare a Gallarate.
1: E poi il 30 siamo a Varese.
0: Il 30 a Varese. E ovunque andiate è successo.
1: Sempre. Sold out. Successo, la gente ci vuole.
0: Forse. Qui la domanda c'è però, una mamma che diventa nonna.
1: Ci stanno a provare a farmi diventare nonna, vabbè.
0: Chiedo scusa, dovrei fare le domande serie. Una mamma, Antonella Morea, non si... Cioè, nell'accezione più bella del termine, no? Ecco, una mamma che diventa nonna cambia?
1: E come no?
0: Cambia,
1: certo.
0: Cambia come?
1: È perché con i figli è veramente disgraziata. Non devo mangiare questo, ma sacca, per pranzo, colazione e cena, se non mangio, che rimane? Oppure perché stai scegliendo, ma perché stai al ristorante? Come invece comincia il nipote? Che vuoi, nonno? Non ti piace questo? Non ti preoccupare. Nonno, ti prepara la cosa più bella del mondo. Che vuoi, il gelato? Non ti... Mamma, non ti ho lavorato? Da nonno, non ti preoccupare. La nonna dà tutto. La mamma no.
0: La mamma no, è meravigliosa. Allora... L'ultima cosa, che peccato, perché... Ma tornerà ancora una volta
1: a trovarci.
0: È una minaccia, Antonella Morea, stupenda in tutte le cose che fa. Lei mi diceva, mi citava, un altro grande lavoro, però nella salita di Massimiliano Gallo. Sì, sì. Un ruolo bellissimo, bello, fatto di...
1: Mite, anche se è una donna che ha commesso un omicidio e non si dice nel film, perché non è importante sapere cosa abbiano fatto. L'importante però è la salita, è la rinascita di queste donne che stanno nel carcere e di questi ragazzi che vengono, insomma, reclutati da Edoardo De Filippo per uno scopo meraviglioso.
0: Ed è una storia vera. Sì. Antonella Morea, quante volte la salita è stata dura in questi 50 meravigliosi anni di carriera, e Antonella Morea è sempre riuscita a prendere fiato e a salire ancora più in alto?
1: Io so toro, tenga capatosta.
0: Ti sei capatosta, eh.
1: Vado avanti, non me ne importa niente.
0: Signori, l'abbiamo avuta qui con noi e crediamo che una mamma più mamma di questa noi non potessimo portarvela. Antonella Morea, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie infinite, grazie Antonella Morea. Ma vado a salutare le due creature qua dietro. Allora, al volo, perché Giovanni e Manuel, attenzione, hanno sti microfoni pure che oggi vogliono essere protagonisti, giustamente, giustamente. Allora, domande che io mi sono appuntata. Manuel dice, chiamo spesso mamma io perché lei è molto riservata. Esiste una mamma molto riservata?
3: No, riservata no, magari... pensa, mo lo scuccio ci avrà da fare, quindi sono io a chiamare più lei.
0: A chiamare di più lei.
3: Sì, diciamo
0: di più lei. Gianni, tu Gianni, vivi Gianni con mamma?
4: Sì, io vivo con mia madre, sì. Posso dire anche felicemente, perché abbiamo un bellissimo rapporto.
0: Ma sì, ma certamente. Però la domanda che io faccio è sempre quella. Quante volte vi dice, hai mangiato? Avanti.
3: Vabbè, tutte le volte che ci sentiamo, la domanda
0: Gianni,
3: è...
0: Gianni, quante volte?
4: Stessa cosa, ogni volta.
0: Perfetto. Quante volte vi dice hai messo la maglia pesante?
4: Sempre, pure il mese di agosto, tra poco.
0: Ti sei messa la maglia pesante, perché la maglia pesante è un must. La mamma lo dice?
3: No, forse no, però ci tiene a sapere, insomma, se sto bene, se sto vestito giusto, quindi...
0: Signori, noi a questo punto abbiamo una domanda da fare. Ma se non la mettiamo qua, tutte le mamme di Gino Latilla, dove la mettiamo questa canzone, questa dedica a tutte voi, signore? Eccola qua, l'ora solare, tutte le mamme, Gianni, Manuel, grazie a voi.

0: La nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Questa settimana a Effetto Notte, il grande cinema di Francesca Archibugi, che ci svela i segreti della sua illusione. E poi il ritorno travolgente di Hugh Jackman nel divertente Pecore sotto copertura. Effetto Notte, questa sera a 12:15.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Smart TV Samsung 65 pollici con tecnologia QLED a 499 euro. Euronics, un mondo più avanti.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
6: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
5: Ma quando ti ricapita?
7: Parmigiana?
8: Per me.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta, corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
11: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
12: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione

0: e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: cielo, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso adesso e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo

0: la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le 7:31, oggi è l'8 maggio. Buongiorno a voi che ci seguite da casa, buongiorno al nostro pubblico in studio, buongiorno Padre Salvatore Cipolla. Ben trovato. Oggi è una giornata importante perché? Perché lo sapete, è l'8 maggio, e l'8 maggio vuol dire una cosa sola, vuol dire Pompei, dove da questa mattina c'è la nostra Grazia, e fra pochissimo ci collegheremo con lei, e per questa ragione che non si trova qui in studio, e perché poi in questa giornata così importante Papa Leone va proprio a Pompei. Fra poco si sposterà in elicottero per raggiungere Pompei, per raggiungere il santuario, in una giornata che lo porterà poi anche a Napoli. Vi daremo conto di tutto quanto in una giornata così speciale, ma prima si comincia sempre con le buone abitudini, quindi a te il Vangelo. Padre Salvatore, prego.
3: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.

0: Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
1: Grazie. Padre Salvatore, prego, raggiungimi al tavolo. Il Vangelo che abbiamo sentito è il Vangelo secondo Giovanni, siamo al capitolo 15, versetti dal 12 al 17. E per iniziare a commentarlo hai scelto proprio una frase bellissima che abbiamo sentito quest'oggi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici.
0: Sì, è una frase molto bella che ci riempie sicuramente il cuore di commozione, perché il Signore usa tutta la tenerezza di cui è capace. Intanto siamo ancora nel Cenacolo e in questi giorni ci sta accompagnando questa bellissima pagina secondo la penna e il cuore di San Giovanni. Potremmo chiamare questo brano un po' il testamento spirituale di Gesù, le ultime sue raccomandazioni ai discepoli. Come un buon papà di famiglia, insomma, chiede ai figli di vivere partendo dall'esempio, dalla parola che Gesù ci ha lasciato. E se ci pensiamo un attimo, proprio queste parole ci ricordano che valore Gesù ha dato alla parola amicizia. Ha combattuto per questa parola, ha vissuto questa amicizia con i suoi discepoli e addirittura è morto in nome di quell'amicizia. Io ricordo benissimo anche le parole degli evangelisti quando parlano dell'istituzione proprio dei 12 apostoli, no? Quando a un certo punto dice li scelse perché stessero con lui. Ecco, questo credo che sia anche il legame che in qualche maniera deve caratterizzare il nostro stare con Gesù, vivere con lui intensamente un rapporto proprio di relazione, di intimità, di amicizia. E queste parole di cui oggi ci fa menzione l'evangelista Giovanni ci ricordano pure quanto noi valiamo agli occhi del Signore, no? A volte a me viene sempre la pelle d'oca pensare che noi valiamo il prezzo stesso del sangue del Figlio di Dio. Se ci pensassimo un po' di più, probabilmente noi vivremo anche meglio la nostra relazione con Lui, la relazione con il prossimo, no? Basti pensare che a volte, per esempio, per un litigio banale o per motivi futili distruggiamo dei rapporti che durano da una vita. Se noi pensassimo un attimo, no? Prima al rapporto che abbiamo noi con il Signore, mi viene da dire, ma Dio mi ama? Certo che mi ama. Allora anche io devo amare il prossimo. Ma Dio mi perdona? Certo che mi perdona. Anzi, a volte non chiudo soltanto due occhi, ma pure quattro, potremmo dire, no? E allora anche io sono chiamato a fare di conseguenza.
1: In questo senso mi sembra che si inserisca l'ultima frase, che è la frase che hai scelto come seconda da sottolineare. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
0: Sì, perché credo che un motivo, ecco, che ci dovrebbe sempre caratterizzare è proprio l'amore vicendevole. Una volta si diceva, vedi quei due come si amano, si vede che sono cristiani. I santi direbbero, in noi deve sempre risplendere una presenza, una luce, un volto. E per noi questo volto ha un nome ben preciso, Gesù di Nazaret. Allora ecco, anche tra di noi dobbiamo sempre far partire tutte le nostre relazioni da questa presenza. Perché più Cristo è in noi e più la sua luce, la sua presenza, il suo volto deve trasparire attraverso le nostre parole e le nostre azioni. Se capitava ai primi discepoli questo, perché non deve capitare anche a noi oggi? 2000 anni di distanza, no?
1: Grazie Padre Salvatore. E noi quest'oggi vogliamo portarvi in un luogo che è testimonianza di quell'amore. È l'amore che arriva attraverso Maria. Quel luogo è Pompei e per quest'oggi a Pompei c'è la nostra Grazia. Grazia, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno Don Salvatore, buongiorno a tutti voi che siete in studio e che siete a casa. Oggi sono a Pompei, io volevo portarvi il più vicino possibile al santuario. Ovviamente sono momenti di grande fermento perché Pompei si sta preparando a vivere una giornata indimenticabile. Tutti sono in attesa dell'arrivo del Santo Padre. Ecco, come vedete stanno prendendo posto le prime persone, i varchi sono stati aperti alle 6.

0: Ma la gente è in fila qui davvero dalle prime ore dell'alba. Io accanto a me ho due ragazze, Anna Maria e
1: Chiara.
0: E Chiara, voi vi occupate del servizio accoglienza.
1: Sì.
0: Cosa fate esattamente?
1: Noi abbiamo avuto l'opportunità di venire qui grazie alla nostra associazione Agesci e ci occupiamo di mantenere l'ordine delle persone al di fuori delle transenne.
0: Perché tutto deve essere curato nei minimi dettagli. Posso chiederti che emozione provi a fare questo lavoro oggi, questo servizio, davvero per una giornata storica?
2: Una emozione fortissima, soprattutto perché è adesso che arriva il Santo Padre, quindi cioè noi ci stiamo prestando proprio in vista del suo arrivo.
0: Ragazze, grazie. Allora però Giacomo, io voglio farti sentire anche le persone, perché davvero i varchi voi non avete trovato posto, ma siete ferme qui. Da che ora, signora?
3: Io da ieri in pratica, perché sono partita da Lecce con l'idea di stare prestissimo qua.
0: Perché ci teneva così tanto? Perché voleva essere qui oggi?
3: È perché il mio matrimonio, 44 anni di matrimonio, sono sotto la Madonna di Pompei e ogni quando è possibile con mio marito veniamo. E quest'anno una doppia gioia perché c'è il Santo Padre che amo tantissimo.
0: Allora, signora, lei Donatella, se non sbaglio, da Lecce. Poi abbiamo...
4: Da Poggio Marino.
0: Poggio Marino, quindi più vicino, ma pensate che c'è anche chi arriva da molto più lontano. Signora, da dove arriva?
5: Dalla Germania.
0: Dalla Germania per essere oggi qui?
5: No, Düsseldorf, sì.
0: Signora, cosa sta provando in questi momenti?
5: È una bella sensazione.
0: È emozionata, la signora è emozionata, è tanta emozione, vi dico, sì, è un'emozione che si tocca in questi momenti, è tangibile. Giacomo, io vi risaluto, ma cercherò davvero di raccontarvi quello che stiamo vivendo in questi momenti. Un attimo, perché Giacomo, chiedono anche di te.
6: Ciao, ciao Giacomo, la signora ti vuole salutare.
5: Sì, ciao Giacomo.
7: Saluta, saluta, che cambia, certo. Grazie, ci vediamo fra poco, tu saluta e ringrazia le persone, non solo le persone che ci salutano, ma le persone che naturalmente sono lì per una giornata così speciale, doppiamente speciale quest'oggi. Padre Salvatore, intanto grazie per averci accompagnato grazie nell'inizio di questa giornata speciale. Buona giornata a Mariano e buon mese Mariano a te che
8: grazie
7: fai parte, sei parroco di una parrocchia, Santa Maria Immacolata di Lourdes qui a Roma. Grazie, buona
8: grazie
7: giornata
8: a te.
7: E io vado nel luogo più bello della casa e anche del nostro studio, la cucina con Andy Luotto. Ciao Andy.
9: Che piacere, grazie dell'invito.
7: E tu oggi sei qua perché festeggiamo il Papa,
9: sì.
7: Papa Leone,
9: beh,
7: guarda, con cui condividi le origini, ma con che cosa?
9: Le origini abbiamo più o meno la stessa età e questo Papa lo sento proprio...
7: Siete vestiti di bianco, entrambi.
9: Avere un Papa americano, per noi americani. Allora...
7: E quindi che cosa gli fai?
9: Sì, gli faccio
7: Papa
9: poi
7: oggi?
9: Il classico apple pie, la torta di mele americana.
7: La torta di mele americana.
9: Ma sicuramente perché... Ci tenevo a farlo sentire un po' più americano, un americano con il quale io sono cresciuto, sicuramente anche lui. Un americano buono, perché lui ha a che fare con questi americani, tanti di questi che sono un po' curiosi, diciamoci la verità.
7: Un po' curiosi. Invece allora, lui ribadisce la centralità.
9: Lo voglio un po' riportare in
7: un'America
9: che appartiene più a un'America per bene. Allora, l'unica differenza dell'apple pie classico è quello che usa una mela italiana, eccezionale, la mela nurca, che fino a pochi anni fa, fino a 20 anni fa, e li davano ai maiali, e invece è una mela straordinaria.
7: Che sapore gli dà al risultato finale?
9: Al finale è una mela, sembra quasi esotica come frutto. Allora, la mela va tagliata sottilmente, così, ok?
7: Fettine sottili.
9: Vi porto adesso in tutte le fasi della faccenda.
7: Vai.
9: Cominciate a fare questo, mettete su un po' di succo di limone, così non anneriscono. Ci mettiamo il miele.
7: Allora, io non ho dato gli ingredienti, allora ne approfitto per darli, perché è una ricetta che si compone di più parti.
9: Sì.
7: La pasta che dovete fare, la pasta brisée, è fatta di 400 grammi di farina 00, 200 grammi di burro freddo.
9: Burro freddo, molto freddo, sì.
7: Un pizzico di sale, qualche cucchiaio di acqua ghiacciata e fra poco ci dirai per quale ragione.
9: Sì. Okay.
7: Vedete anche il ripieno, mele annurche pelate tagliate sottilmente, 150 di mirtilli se vi piacciono.
9: Sì.
7: E poi zucchero semolato 80 grammi, 3 cucchiai di miele, 2 cucchiaini di cannella in polvere, zeste di limone, succo di limone e un po' di amido di mais. E poi per colorare servirà un po' di latte e un po' di uovo.
9: Per coprire dopo, no?
7: Esatto.
9: Allora, i mirtilli possono essere sostituiti con l'uvetta. Possono essere anche non esserli. Quanto zucchero? Assaggiate la mela, se 2 vi piace più, mette più 2. La cannella proprio vuole la cannella. limone l'abbiamo messo, zest di limone, la scusa, questo fatelo riposare, la mettiamo qui e qui siamo pronti.
7: Dopodiché?
9: Facciamo l'involucro, questa, la pasta brisè, che tanta gente ha paura di fare la pasta, invece guarda, è semplicissima, l'importante è che il burro sia freddo. Ah, scusa, qui importantissimo, dimenticato l'amido.
7: Ma perché ci metti l'amido?
9: Ma sono contento che mi fai questa domanda.
7: Ma io sono contento di fartela. Sono contento anche di sapere la risposta, perché non lo so.
9: Perché la mela in cottura rilascia i suoi liquidi, i liquidi vengono assorbiti dal rame e la torta rimane più compatta.
7: Bene.
9: Noi abbiamo una torta già fatta.
7: Ma non lo dire in giro.
9: No, ma l'abbiamo fatto per...
7: Si può dire.
9: Allora, questa qui, tanta gente ha paura di questa cosa qui, di fare l'impasto. Invece... No, tranquilli. Le misure sono queste: due parti farina, una parte burro freddo ghiacciato. Perché?
7: Perché?
9: Sono contento che mi fai anche questa domanda. Allora, perché va lavorato a freddo. Questa, bisogna lavorarla con i polpastrelli, così.
7: Con la punta delle dita?
9: Con le punte della dita. Quando le misure sono... Vedrete che poi si forma come dei chicchi di riso, ok? Per portare tutta questa cosa qui insieme, riunirla, va lavorata abbastanza velocemente, poi dopo per compattarla ci si mette l'acqua ghiacciata, ma su questo impasto qui che stiamo facendo, queste quantità qui bastano veramente, guarda, 30 ml, 20, 25
7: ml, appena non esageriamo.
9: Una volta fatta, compattata, tagliata in due pezzi. Perché due pezzi? Sono contento che mi fai questa
7: perché
9: domanda.
7: Due pezzi, Andy? Io mi stavo proprio chiedendo cosa ci fa questo disco.
9: Una che va sotto quella più grande, la pasta deve riposare almeno mezz'ora.
7: Perché deve essere coperta, poi alla fine diventerà un guscio croccante.
9: Poi vedete l'isola. Questo è stato, sono stato chiaro. Ma questo volendo si può insaporire.
7: Pubblico
9: un pochettino.
7: È stato chiaro? Fate un applauso se sì. Ok. Sei stato
9: chiaro.
7: Vedete,
9: guarda, piace moltissimo anche agli italiani. Bene, fatta questa cosa, è fatta l'impasto, questo qui, questo è pronto. Va questo. Santo Padre, I know you're gonna love this pie.
7: Ma noi speriamo che prima o poi possa assaggiare la tua torta.
9: Ma sì, no, ma pensa che se mi riesce il colpo di farla assaggiare lui, guarda, per me.
7: Allora,
9: guarda.
7: Noi speriamo di portarti bene.
9: Ma qualcuno glielo farà, che sì, ma vado io, mi metto sotto il Vaticano.
7: Se fai in fretta riesci a raggiungere grazia, forse.
9: Poi oggi è anche il compleanno di mia figlia.
7: Ah sì? Ma tanti auguri allora, ma tanti auguri. Falle gli auguri, la camera è tua.
9: Grazie, cara Silvia. Allora, questa involucro va riempita.
7: Vedete, l'abbiamo fatto riposare questo?
9: Sì, sì, no, okay. L'impatto poi l'ho tirato col mattarello. Anche qui non dovete aver paura di... Se viene un po' alta da una parte, non va bene lo stesso.
7: Vabbè, perfetta questa.
9: Sì, sì, 3 mm, tranquilli. La teglia va imburrata, un po' di farina, ci siamo. La cosa curiosa, quando andate a riempire questa cosa, riempitela parecchio. Ecco perché le mele sono tante, qui ce ne vogliono dai 10 ai 12 mele. Tanto così, ok? Riempitela bene, senza paura. Mettete il coperchio sopra e sigillate bene con le dita. Dopodiché, fatto questo lavoro qua, va spennellato con un po' di burro, con un po' di uovo e latte.
7: E latte.
9: Perché?
7: Perché per farla diventare bella dorata, immagino.
9: Ma è, bravo,
7: è giusto?
9: Ma
7: è giusto.
9: È bravo,
7: allora fate un applauso. Era facile però.
9: Sì, sì. Al forno, 170 gradi, a colorazione raggiunta, comunque stiamo intorno ai 50 minuti, ok?
7: Senti, io penso che stia partendo Papa Leone, ma se stesse guardando TV 2000 in questo momento, vogliamo fargli vedere il risultato, quello che si sta perdendo
9: sì,
7: quest'oggi?
9: Sì, sì, ma no, ma ecco, le foto, mi hanno dato delle foto. Dearest Holy Father, I want you to eat my apple pie, please. I would love that so much.
7: Per favore, Papa Leone, fai quello. Questo è il risultato ottenuto?
9: Sì.
7: Ma io vedo anche dello zucchero sopra.
9: Sopra, sì, mettete dello zucchero se vi piace. Se non vi piace, questa poi vi lascia spazio per interpretare voi. Perché...
7: Libera interpretazione.
9: Assolutamente sì. L'impasto è perfetto. Le cose sono due parti farina, una parte burro, freddo, acqua, ci siamo. Le mele condite, mettete, deve essere bello pieno.
7: Perfetto.
9: Perché quando cuoce si riduce.
7: E tanto si vede anche nella foto che è bello carico. Allora,
9: sigillati bene, sì.
7: Questa non è l'unica cosa che tu ci preparerai quest'oggi, perché fra poco ci porterai un qualcosa che è un tuo progetto proprio, un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore.
9: Guarda, ti può sembrare curioso, ma veramente per quest'altra cosa che già hanno assaggiato, che c'è stata un'ispirazione.
7: Un'ispirazione notturna. Tratta, com'è che si chiama questa cosa?
9: Si chiama il pan francesco.
7: Il pan francesco. Se volete sapere di più sul pan francesco e anche sulle ispirazioni notturne di Andy Luotto.
9: È un altro signore che sarà qui con me.
7: Fra poco ci raggiungerà Stefano Salvi. Seguiteci dopo la pubblicità, qualche istante.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti su TV 2000. In diretta, oggi alle 9.10 e alle 15.15.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti,
6: anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
5: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Parmigiana?
8: Per me.
9: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Parmigiana?
8: Per me.
9: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, squisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet Gold.
14: Apritevi a una nuova filosofia
15: greca.
14: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
15: bontà.
16: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
17: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
18: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

0: Festa grande oggi a Pompei per la Madonna del Rosario, doppia festa perché oggi è in arrivo anche Papa Leone, in coincidenza con l'anno esatto della sua elezione. Buongiorno Padre Gian Matteo Roggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Il nostro mariologo che è qui quest'oggi, un'ospitata che ha i confini anche del sequestro, perché sarei oggi tutta la mattinata con noi, perché io ve lo ricordo che quest'oggi andremo avanti

0: trasmetteremo il solenne pontificale, la messa e la supplica da Pompei. Quindi è una giornata di festa anche qui in studio per noi. Una coincidenza che è carica di significato questa.
1: Sì, è una coincidenza anche nel nome, perché il santuario di Pompei venne donato, tutta la proprietà del santuario di Pompei venne donata da San Bartolo Longo a colui che portava il nome di Leone. Era Leone XIII.

0: E quindi si instaura tutto, come dire, tutto un legame particolare, tutta una storia particolare.
1: Ben conosciamo il legame delle persone, dei fedeli con Pompei che in gran numero accorrono. Poco fa eravamo collegati con Grazia, con cui ci ricollegheremo fra qualche istante. Persone addirittura dalla Germania. Come mai la necessità di essere presenti lì in questo momento, in questa giornata?
0: C'è la necessità, diciamo, da un lato umana, di voler conservare le proprie radici. E allora ecco che quella che è stata una terra di tanti emigrati, ecco che quella terra oggi riaccoglie quelle famiglie che furono costrette dalla fame e da altro ad abbandonare quei territori. Ed è bene che questa memoria non si dimentichi. Quindi c'è una ragione, ecco, molto umana, ma molto bella da questo punto di vista. E dall'altro c'è anche una ragione soprannaturale, potremmo dire così, legata alla fede. Quelle famiglie partirono avendo come unica ricchezza Maria, avendo come unica ricchezza la protezione di Maria, avendo come unica ricchezza la certezza che Maria, donna che ben ha conosciuto tante situazioni difficili nella sua vita, li avrebbe accompagnati. E allora ecco che queste famiglie tornano per dire anche il loro grazie. La Vergine ha accompagnato quei momenti in cui si andava via dalla propria terra, la Vergine ha accompagnato la vita di quelle famiglie, la vita di quelle famiglie è andata avanti, ha prosperato e oggi si viene per rendere grazie e dire grazie per questo.
1: Di quel novero di persone che arriva a dire grazie anche da lontano, ne è oggi testimone per noi Grazia, con cui ci colleghiamo immediatamente. Grazie a te.
2: Sì, Giacomo, continuano ad arrivare tantissimi pellegrini qui a Pompei, davvero sono ore concitatissime. Io però vorrei farvi ascoltare delle persone che incontro, perché è bello che tante persone vengono qui oggi per dire un grazie. E allora io sono con Antonio, Antonio è giovanissimo. Antonio, tu perché sei qui oggi?
3: Per ringraziare la Madonna anche perché il fratellino non è stato bene. E noi siamo sempre stati vicino a Gesù, il Signore in generale, a pregare sempre, sperando che stava bene e che tutto passava.
2: Ora tuo fratello sta bene, Antonio.
3: Sfortunatamente sta bene e sta continuando un po' le cure, però tutto bene.
2: Anche la signora accanto a te, anche la signora è qui oggi per dire grazie.
4: Sì, sempre grazie alla Madonna, perché grazie a lei che tutti quanti noi stiamo bene. Lei si affianca a ognuno di noi, basta avere un cuore calmo, parlarci, perché lei ci ascolta e quando la preghiamo la dobbiamo pregare veramente con cuore, con amore. La prima parola forse che dobbiamo usare è amore verso di lei, perché lei è nostra mamma e non, le mamme non abbandonano mai i figli, mai, mai, mai, sta sempre a fianco a noi. Non basta vederla, non c'è bisogno di vederla. Lei si manifesta con tanti piccoli segni, con tanti grazie.
2: Lei mi diceva dobbiamo aprire i nostri cuori e anche lei signora il suo cuore l'ha aperto.
5: Sì, nel lontano 1989 ho scoperto la Madonna del Rosario con la novena di impetrazione di grazie scritta da San Bartolo Longo, allora semplice uomo venuto a Pompei, in questo villaggio, in questa valle. E, con la novena di impetrazione di grazie si ottengono davvero le grazie e nel caso, nel frattempo, è la Madonna che ti dà una forza estrema, il sorriso sempre sul volto e guardando a lei sentiamo proprio una tenerezza, la tenerezza di madre.
2: Voi siete qui in piedi oggi in attesa, ma la fatica non si sente.
5: No, ma io sono pompeana e ho scelto di essere in piedi perché ho avuto pure il pass, ma preferisco stare al palco perché questo è il mio posto di ogni anno per la supplica e ho scelto il mio posto.
2: Allora signora, ancora più complimenti perché visto che è di Pompei c'è gente che davvero è qui da ore, ma lei vuole soffrire come gli altri, perché questo lo fa, non è una sofferenza, è un'attesa e poi c'è l'emozione che arriva il Papa.
5: Sì, e poi no, a parte, noi seguiamo già ogni mattina il Buongiorno a Maria, altra preghiera specialissima, e quindi noi siamo qui volentieri, non abbiamo fatto nessuno sforzo in realtà, siamo qui con lei.
2: Grazie, grazie. Un ultimo saluto da
6: Franco. Allora, senta, grazie per questa bella intervista. Io oggi qui lancio un bel messaggio da parte della direttrice.

0: Della casa famiglia, perché oltre ad essere una persona molto cattolica, molto credente, faccio parte anche di un volontariato.
1: Tu mi dicevi sei qui per alcune persone che non possono essere fisicamente oggi qui, degli anziani.
0: Gli anziani che io faccio questo volontariato e quindi lascio un messaggio alla Madonna di Pompei, al Santo Padre, perché loro sostengono tutte queste persone, perché soprattutto per fare volontario, per fare questo lavoro, devi dare passione, amore, solidarietà, tutto. Io lo faccio veramente con amore. Senta, purtroppo l'emozione, vorrei dire tante cose, ma io sono qui per loro, perché veramente il Santo Padre e Maria Santissima e Bartolo Longo possono mettere la loro, diciamo, lo dico in napoletano, protezione.
1: La loro protezione. Giacomo, le storie sono tante, sono diverse le persone, diverse le storie, però sono tutti accomunati davvero da grande fede e amore. Amore e oggi tanta emozione, l'emozione che sto provando anch'io in questi momenti, perché vi assicuro è davvero grande. Ci vediamo dopo.
2: A dopo, grazie. Ti assicuro che l'emozione arriva tutta quanta. E arrivano anche le parole delle persone. Facciamo nostre quelle parole, che è vero, ci possono essere richieste, ci possono essere... uno chiede una grazia per mille ragioni della vita. Però uno dice grazie, uno apre il proprio cuore, uno dialoga. Forse anche quello è il carattere bello, ritrovare nuovamente nella preghiera una persona che sta davanti, che è Maria.
3: Ma certo, prima di tutto è rivolgersi ad una persona viva, quindi scoprire che Maria, i santi... sono persone vive, e scoprire che sono persone vive pur essendo morte dovrebbe già essere un grande motivo, ecco, di riflessione, un motivo per cambiare la vita, perché se dopo la morte si vive e si continua a vivere, come dobbiamo vivere per arrivare lì? Come dobbiamo vivere per affrontare la morte in maniera tale che poi dopo ci faccia vivere? Questo già è un aprirsi alla fede, questo già è un aprirsi alla realtà di Dio, perché ci porta al cuore del messaggio cristiano, che è la resurrezione di Gesù nel suo corpo. E nel cuore del messaggio cristiano c'è l'amore di Dio, che vuole ognuno che risorga con il suo corpo.
2: Padre Giammatteo, rimani qua con noi perché la mattinata sarà lunga insieme. Io ritorno in cucina, vedo se riesco a prendere una fetta di apple pie per te. Nel frattempo raggiungo Andy Luotto, che è stato a sua volta raggiunto da Stefano Salvia. Qui diamo il buongiorno, benvenuto al nostro studio.
4: Come stai?
2: Tutto bene? Perché un executive chef esperto di panificazione era la persona giusta, Andy, per portare a compimento.
5: Adesso vi spiego un attimino la storia.
2: Spiegaci questo pan francese.
5: No, no, lo spiega lui, perché mi è stato chiesto di fare qualche cosa per l'ottocentesimo anniversario della morte. E dico, ma da distribuire un teatro? Dico, ma io che faccio? Poi mi sono svegliato alle 4-5 di mattina, non so perché, e mi è venuto la pan francesco. Porca miseria. Sono andato a studiare un po' di francesco. La mattina dopo ho chiamato lui e dico, senti Stefano, dobbiamo fare il pan francesco.
2: Non l'hai chiamato alle 4 del mattino, hai aspettato?
5: No, ma succede adesso. E ci è venuto questa cosa che adesso lui spiegherà molto meglio di me. È straordinariamente buono, io ve lo dico.
4: È bello.
5: Guardate che meraviglia quello.
2: Allora, noi vediamo che è bellissimo. Io ne approfitto anche per darvi subito gli ingredienti che vedrete in grafica, così poi Stefano ci racconta tutto quanto. Occorre fare un lievitino con 200 g di manitoba, 100 di acqua e 10 g di lievito di birra, e poi l'impasto sarà fatto con lo stesso lievitino più 800 g di farina 00, 400 di acqua, olio e vin cotto 30 g, 1 g di vaniglia, un albume, 30 g di zucchero, sale e olio, più tutti quanti gli ingredienti che andranno aggiunti. Allora, Stefano.
4: Allora, guardate, è semplice. Ci siamo ispirati proprio al pane vero, quello antico, quello delle nonne. Quindi la prima fase è semplicissima, cioè mettiamo l'acqua nel mix di farine. Senza stare troppo a tribolare, mettiamo così e formiamo un primo impasto che da subito mettiamo da parte, e farà la farina col glutine, i lievitini fanno il loro lavoro e lavorano per noi. Nella seconda fase impastiamo tutto con il resto degli ingredienti, come dicevi tu, il sale, la vaniglia, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa accade? Accade che noi arriviamo qui, che come vedi
5: devo fare d'assistente, se no non...
4: come vedi è una cosa meravigliosamente strutturata,
2: bellissimo, bellissimo,
4: sembra quasi viva. In questa fase, soprattutto questa è una sua idea, allarghiamo l'impasto e prima di formare la pagnotta che metteremo al forno, mettiamo all'interno questa frutta secca che abbiamo un po'...
5: Albicocche.
2: Albicocche, vediamo albicocche, datteri. Sì.
4: Perché la mettiamo in mezzo e non la impastiamo insieme? Perché impastandola questa avevamo notato che questa frutta si scioglieva, perdeva la consistenza. E invece, come vedete, se noi la mettiamo intera, poi la ritroviamo intera nella fetta. E
2: quello
4: questa...
2: che ci metti ce lo ritrovi.
4: Esattamente. Una volta che abbiamo combinato il tutto, dobbiamo fare...
5: Va bene così, chef.
4: Insomma, lo devi fare meglio, dai. Ma per oggi. E naturalmente... E che cosa facciamo? Mettiamo tutta a nanna così, facciamo una chiusura, ne facciamo un'altra ancora. Come puoi vedere, no? Anche se non sei un esperto, vedi che abbiamo conservato le bolle del pane, quello che è la vita del pane. Dopodiché formiamo questa tecnica che si chiama pirlatura, questa pagnottina la mettiamo qui e... C'è una cosa importante che facevano le nonne e che ora farà lui, perché tra i due è il più anziano.
2: Il più saggio,
4: qual
2: il più
4: è la
2: esperto,
4: cosa più importante?
2: Diciamo.
5: Ma guarda, mi prendi in giro, io sono vecchio, poi mi emoziono. Come facevo? Dobbiamo fare la croce sopra.
4: La croce sul pane.
2: E questo non è solo un fatto di estetica.
4: No, assolutamente no. Fatto la storico... croce... aiuta l'impasto che si è formato dentro a svilupparsi in altezza, altrimenti rimarrebbe contenuta e ingabbiata nel glutine. E da qui pochi minuti in forno, il risultato è questo, ma ti invito solo a sentire...
2: Ma io mi inviterei anche a assaggiarlo,
4: se
2: volete tagliarne un pezzettino, perché chi
5: allora,
2: sono io
5: se l'abbiamo portato per tutti, se i signori vogliono assaggiare, perché è venuta una cosa straordinariamente... Io sono sicuro che abbiamo avuto... l'aiuto dall'alto.
2: No, ma infatti, ma tu hai detto tutto quanto con questa ispirazione notturna, però hai cominciato a scrivere gli appunti che ti venivano in mente e la mano andava da sola. Com'è sta storia?
5: Le mani, mi dà fastidio dare... Ma è così, tanto merito va a questo signore.
4: Allora,
5: qua.
4: Il merito è sicuramente comune, però la cosa che mi ha stupito, no? Noi cuochi, quando parliamo di cucina, siamo molto tecnici. E lui quella mattina non mi ha raccontato di cucina, ma mi ha raccontato quasi come un'esperienza. E io in un momento di empatia sono entrato nel mood e...
2: E l'hai tradotta in una ricetta vera e propria, che è questo splendore che vediamo. Oltretutto c'è grande richiesta di questo pan francesco.
5: Sì, adesso dobbiamo trovare il modo, lo porteremo adesso ad Assisi per... Perché piace, adesso lo dobbiamo fare. Abbiamo individuato un forno antico in un posto straordinario perché, come dicevo, l'acqua lì è meglio, gran parte della bontà del pane è l'acqua. Possiamo dire il posto, sì. Certo. Sugli alti piani di Arcinazzo.
4: Il forno,
5: un forno antico,
2: dire, si chiama devi liberi.
4: Sì, sì. Peperoni Monia, è un forno biologico che usa prodotti naturali. Sì. E a contatto con la natura, acqua di montagna, e ci siamo innamorati di questa condizione.
2: Ecco, a proposito di acqua di montagna, noi abbiamo rivisto anche gli ingredienti che transitavano. Se noi volessimo, che ne so, riprovare a casa a fare il vostro pan francesco, a che cosa dovremmo stare attenti a livello di ingredienti, a livello di preparazione?
4: All'acqua fredda.
5: Sì.
4: Quando impasti
2: come l'acqua ghiacciata di prima.
5: Sì, sì.
4: Quando impasti il pane, l'acqua deve essere fredda e poi ci vuole tanta passione e tanto amore.
5: Se ci metti l'affetto dentro questa cosa è il top.
2: E tutto questo, un po' di affetto, secondo me è finito anche nella Apple Pie.
5: Sì.
4: Assolutamente.
2: Perché noi la vediamo, prima ce l'hai raccontata, ma adesso la vediamo anche fatta. Quindi vediamo due cose, una dedicata a Papa Leone e una invece ispirata da San Francesco. Tu hai tagliato le fette, ma non me ne dai una.
5: Ma ce n'è, guarda. Ce n'è anche per i signori lì seduti. Ne abbiamo portato perché sappiamo che è buono.
2: Allora, io vado con questo.
5: La
2: che poi
5: pieno,
2: io assaggio. Parlate voi intanto.
4: Attenzione che questo causa dipendenza.
5: Sì.
4: Allora, guarda che datteri che abbiamo trovato.
2: Devo dire che è buonissimo.
4: Solo prima qualità.
2: È veramente buonissimo. Perché è parecchio ricco, però anche ingredienti le noci.
5: Sì, sa di pane, non è un dolce, sa di pane.
4: Sa di antico.
2: Sì. Sa di antico, però...
5: L'abbiamo servito con gli antipasti affettati con i formaggi, eccezionale. Adesso dobbiamo trovare il modo... Non mi guarda male, vedi?

0: queste mannaggia.
1: Allora, avete delle missioni da quest'oggi: portare la Apple Pie a Papa Leone e far viaggiare questo Pan Francesco. Noi vi auguriamo naturalmente ogni bene e vi ringraziamo per averci portato tutto quanto nel nostro studio.
2: Complimenti.
1: Grazie Stefano Salvi, grazie Andy Luotto. Andiamo in pubblicità, però dopo la pubblicità vi racconteremo una storia bellissima che conoscete tutti in parte, perché Lino Banfi è ovvio, lo conoscete, ma così a fumetti e con la sua storia raccontata prima ancora che diventasse Lino Banfi non l'avete mai vista. Vogliamo andare in pubblicità con queste immagini che invece ci consegnano il nostro Lino Banfi da Papa Francesco, guardiamo.
3: Il Santo Padre, credo che lo faccia ogni mattina, ci invita a pregare per la martoriata Ucraina ed anche per Israele e per la Palestina. E tutti noi oggi, insieme a Papa Francesco, che è il nonno del mondo, dandoci la mano, nonni e nipoti, faremo come un giro tondo. Certo, non è con questo che qualche guerra finirà, ma qualcosa di buono, vedrete, servirà. Grazie, Santità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia. Nunzio Marcelli custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Domani alle 17.30.
3: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente. Come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
4: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: 8 maggio, festa della Madonna del Rosario, grande festa a Pompei, doppia festa perché quest'oggi arriverà anche Papa Leone e noi fra pochissimo ci ricollegheremo con Grazia che è lì dalle prime ore dell'alba per raccontarci la grande emozione della piazza. Nel frattempo però vogliamo farvi fare un viaggio e a capitanare questo viaggio è Marco Sonseri, a cui diamo il buongiorno, benvenuto nel nostro
1: studio. Ciao Giacomo, buongiorno a voi.
0: Scrittore, sceneggiatore di fumetti, per raccontare un progetto che ci piace tantissimo, sì, ossia Lino Banfi, la commedia di una vita, ossia esatto. Lino Banfi trasferito in un fumetto.
1: Esattamente.
0: Ma com'è nata questa idea?
1: Beh, allora, prima di parlare del come, devo parlare del quando, perché quest'idea, l'idea di scrivere una sceneggiatura, una graphic novel su Lino Banfi, in realtà l'avevo da tanto tempo, almeno 7-8 anni, quindi parecchio tempo. E i motivi erano tantissimi. Lino Banfi è un attore che amiamo, è un attore che ha attraversato tre generazioni, quindi è da tanto sulla scena, ed è un attore che ci ha fatto ridere, ci fa sorridere, ci fa anche commuovere. È un maestro dello spettacolo perché ha fatto tutto, ha fatto cabaret, ma spettacolo, teatro, cinema, televisione, radio, ed è un'icona del cinema, ma non è solo un'icona del cinema, che già è quanto dire, ma è un'icona pop perché i suoi personaggi sono amatissimi e le sue battute sono entrate nel linguaggio comune. Per cui disgraziato maledetto,
0: certamente tutte quelle che fanno parte dei
1: esattamente
0: film.
1: Che vengono anche ripetute con la sua inflessione, quindi insomma già c'erano tanti motivi per raccontare la storia di Lino Banfi. Quello che poi mi ha dato un po' la spinta sono state le dichiarazioni, le interviste che lui ha rilasciato in un momento molto delicato della sua vita, quando c'era la moglie che purtroppo era affetta dal morbo di Alzheimer, e io in quelle parole, nelle sue interviste, ho ritrovato tanta delicatezza, tanto amore, per cui ho detto devo raccontare, cioè devo dare forma a questa idea.
0: E come ti sei mosso?
1: Mi sono mosso, allora ho provato a contattare tramite social Lino Banfi, però le risposte non arrivavano. E allora questo è un aneddoto un po' divertente, perché mi è caduto l'occhio su un dettaglio che però non è un dettaglio da poco. A Roma c'è un'orecchietteria.
0: Come no?
1: No, esatto, c'è, cioè, gestita da Rosanna Banfi, di Lino Banfi, per cui ho telefonato a questa orecchietteria e pensavano che volessi prenotare un tavolo. In realtà una signorina molto gentile mi ha accolto al telefono, io ho detto vorrei parlare con il signor Banfi per presentargli un progetto, ma non so come fare. Lei mi ha detto sentiamoci più tardi, ci sarà la figlia, e da lì poi ho parlato prima con Rosanna Banfi, poi con l'agente di Lino Banfi, la signora Comin, e poi pian pianino insomma mi è arrivata la notizia che poteva andare a trovare Lino Banfi.
0: E da lì c'è stata una chiacchierata lunghissima in cui si è raccontato con profusione di particolari.
1: Assolutamente, abbiamo parlato davvero tanto, quasi 3 ore, e la cosa che mi ha fatto molta impressione, in positivo, è che la prima cosa che mi ha detto Lino Banfi, dopo le presentazioni naturalmente, è che gli mancava molto la moglie. E quindi ho pensato, io ho detto il motivo per cui volevo raccontare la sua vita a fumetti, no? E c'era stato proprio il mio input, era poi quello che Lino Banfi mi aveva detto di presenza, per cui da lì poi insomma pian pianino, ecco, ha preso forma
0: il libro che tieni in mano, la graphic novel, che tra l'altro ha anche un punto di vista particolare, perché fai delle scelte nello scriverla e decidi di raccontare Lino, ma Pasquale soprattutto.
1: Assolutamente sì, intanto devo dire che questo lavoro ha preso forma non ovviamente soltanto alle mie sceneggiature, ma grazie ai disegni di Roberto Laucello.

0: ai colori di Andrea Piccardo, che sono davvero due grandissimi professionisti. Abbiamo fatto già altri progetti insieme, c'è stata molta sintonia e Tunué ha dato poi proprio forma a quest'idea. Abbiamo lavorato molto bene. La scelta di partire dall'inizio per me è stata fondamentale, perché non volevo raccontare il successo di Lino Banfi, lo conosciamo tutti. Il lettore penso che sia più interessato alle origini, come Pasquale Zagaria sia diventato Lino
1: Si è
0: Banfi.
1: diventato naturalmente Lino
0: Esattamente.
1: Banfi. Allora, noi vogliamo aggiungere un tassello, anzi, attaccare una figurina a questo album che
0: Ah,
1: stiamo
0: sì,
1: facendo, e lo
0: vabbè.
1: facciamo con Emiliano Nanni collegato con noi. Ecco, diamo il buongiorno. Benvenuto di buon mattino, presidente dell'associazione Figurine Forever. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno.
1: Perché parliamo di figurine? Perché è un intento celebrativo, ma non solo celebrativo. Raccontaci un po'.
2: Sì, noi siamo un'associazione di Bologna che si chiama Figurine Forever. Che cosa fa? Realizza figurine solidali. Il termine già, penso, faccia comprendere qual è il nostro intento: raccogliere fondi nel nostro piccolo per tante realtà che operano in Italia e nel mondo. E utilizziamo il tramite della figurina perché è un oggetto familiare comune a tutti e ci permette di avvicinare tantissime persone anche solo incuriosendole, perché comunque chi è che in Italia non abbia mai almeno avuto una volta in mano una figurina? Credo nessuno. Poi da lì nascono tantissimi progetti e con l'amico Marco Sonseri ne abbiamo fatti diversi. Ci siamo conosciuti realizzando la figurina dedicata a un altro mito del cinema che è Bud Spencer. E in qualche modo abbiamo collegato anche Bud Spencer a Lino Banfi, perché entrambe le figurine sono dedicate a contribuire e fare conoscere, perché l'obiettivo delle nostre figurine non è solo raccogliere fondi, ma è che al di là della distribuzione della figurina si crea un interesse molto alto e quindi le realtà coinvolte si fanno conoscere. E questi sono i Maestri di Strada, che è un'associazione che opera a Napoli e si occupa, diciamo, di evitare che i ragazzi vengano presi nelle mani della camorra, e quindi fa un lavoro meraviglioso. Tra l'altro, se mi permettete, vorrei mandare un grande abbraccio ai Maestri di Strada, ne stanno parlando a Napoli, è intervenuto anche il sindaco, perché 2 giorni fa è stato rubato il furgone con cui portavano in giro i ragazzi. E loro operano nell'area di Ponticelli e quindi, insomma, gli mando un grande abbraccio. Speriamo che con la figurina di Lino Banfi, nel nostro piccolissimo, possiamo contribuire a raccogliere fondi per acquistare a questo punto il nuovo furgone.
1: Noi ci uniamo a questo abbraccio e salutiamo i Maestri di Strada che abbiamo avuto anche occasione di ospitare qui in studio. Che Lino Banfi vuole venire fuori? Qual è il messaggio che vuole venire fuori da quest'opera?
0: Che bisogna seguire i propri sogni, come ha fatto Lino Banfi, nonostante le grandi difficoltà che poi chiaramente incontrano gli artisti in genere, no? Finché poi non c'è la svolta del successo. E un altro messaggio è che bisogna stare accanto a chi ha certi sogni, come ha fatto poi la moglie anche di Lino Banfi, che l'ha sostenuto tantissimo. È un binomio che deve andare insieme.
1: Lino Banfi, la commedia di una vita. Grazie Marco
0: Grazie a voi,
1: Sonseri per
0: grazie a
1: essere
0: voi.
1: stato qui. Grazie Emiliano collegato con noi. Grazie per averci offerto questa combo che ci parla un po' di tutti noi, anche della storia di tutti noi. Rimani pure comodo su questi trespoli che in realtà sono scomodi, perché io raggiungo nuovamente padre Roggio che ci ha aspettato. Sei riuscito a racimolare qualche cosa da
3: Sì,
1: mangiare? Vabbè, poi lo indaghiamo,
3: confesso
1: tanto fra poco
3: pubblicamente di sì.
1: andiamo anche alla Santa Messa. Fra poco ci ricollegheremo con Pompei, l'abbiamo detto, una giornata speciale che ci porterà a un certo punto alla supplica. Vogliamo ricordare che cos'è questa supplica, Padre
3: Ma la
1: Gianmatteo?
3: supplica è questa preghiera collegata al santuario di Pompei, quindi la supplica alla Vergine del Rosario, che viene appunto chiamata la Vergine delle Vittorie, come era d'uso in quel tempo. E Bartolo Longo scrisse questa supplica proprio per caratterizzare quello che doveva essere l'anima e lo spirito di quel santuario. Ogni santuario esiste per proporre un'esperienza. Benissimo. Il santuario di Pompei esiste per proporre un'esperienza. Quale esperienza? L'esperienza di colei che è la regina delle vittorie. Ma quali vittorie andranno raggiunte o quali vittorie saranno donate da questa regina? Ed ecco allora che la supplica ci spiega qual è la vittoria che in quel santuario vuole essere proposta. E quindi è la vittoria su tutto ciò che impedisce una società giusta ed è la vittoria su tutto ciò che impedisce agli esseri umani di avvicinarsi a Dio.
1: Ritorniamo allora in quel luogo di grazia che è Pompei, collegati sempre con tantissima gente, vedo, Grazietta.
4: Tantissima gente, Giacomo, come vedete siamo andati oltre le transenne perché io vorrei farvi ascoltare davvero tutti. Io ho accanto a me Giada e Anna Maria. Pensate, loro sono venute, come siete venute?
5: Da Dangri, a piedi.
4: A piedi.
5: Sì, sì.
6: È stato bellissimo venire a piedi, ci abbiamo messo, pensa, un'oretta e mezza, ma è stato meraviglioso. Per noi avere qua il Papa è più che un onore. Pensa che è stato bellissimo, non sentiamo la fatica, ma siamo molto molto emozionate, lo aspettiamo.
4: Giada ha portato anche la sua piccola Celeste.
6: Esatto, che ha 16 mesi e lei ha già avuto l'onore di stare in braccio al Papa. Stavolta speriamo tocchi a noi, dai, vorrei tanto vederlo più da vicino.
4: È una di quelle bambine, Giacomo, che noi vediamo in udienza andare in braccio al Papa e anche lei piangeva. Giacomo, io però ti avevo fatto una promessa. Prometto che non la conoscevo, ho trovato la signora Raffaella che viene da...
7: Vallo della Lucania.
4: E vi saluto così, ci vediamo dopo la messa.
1: Ma saluti alla signora Raffaella, meno male, la rappresentanza di Vallo della Lucania. Un po' ci sentiamo tutti quanti di Vallo della Lucania. Ci vediamo dopo, grazie. Allora racimola altre persone perché siamo curiosi di conoscere anche altre storie. Grazie Padre Gianmatteo, con cui ci rivediamo dopo. TG2000 Flash, Santa Messa, e poi ci ritrovate sempre qui per ritornare a Pompei. A dopo.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.

Venerdì. Al nord la pressione è stabile. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso e locali precipitazioni a carattere piuttosto irregolare. Venti variabili, clima mite. Al centro, pressione in calo sulle regioni. In questa giornata il cielo sarà molto nuvoloso e potranno esserci delle precipitazioni sparse soltanto al mattino. Migliorerà nel pomeriggio. Venerdì, locale instabilità. Giornata con maggior probabilità di piogge sparse su Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, specie al mattino. Nubi sparse su Sicilia e Calabria. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buona mattina dalla TG 2000, subito i fatti più importanti di oggi. La visita pastorale di Papa Leone oggi a Pompei e a Napoli, una giornata intensa di appuntamenti nel primo anniversario di inizio pontificato e nel giorno dedicato alla supplica alla Beata Vergine del Rosario che citò dalla Loggia delle Benedizioni. Previsto tra poco alle 8.50 l'arrivo del Santo Padre in elicottero a Pompei, messa dal santuario, nel pomeriggio a Napoli venererà le reliquie di San Gennaro, infine l'abbraccio con la cittadinanza, la visita in diretta su TV 2000. E ricorre oggi il primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV, il 266esimo successore di Pietro. La pace sia con voi è l'appello che da un anno guida il suo pontificato, già intenso nei viaggi apostolici in Medio Oriente e in Africa, nelle circa 50 udienze generali e nel centinaio di udienze pubbliche e private, gli auguri delle istituzioni e dei fedeli da tutto il mondo. Iran, attacchi incrociati a Hormuz, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi militari iraniani. Teheran risponde con missili e droni contro tre navi americane. Il presidente Trump rassicura, la tregua resta in vigore, ma avverte nuovi attacchi senza un accordo immediato. E raid israeliani in Libano hanno colpito un mezzo italiano nella base UNIFIL. Nessun ferito. Attacchi aerei delle forze militari di Israele nel Libano meridionale hanno causato la morte di 11 persone, tra cui due bambini. Ferite 36 persone. E sulla questione israelo-palestinese interviene il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. In questo momento è impossibile pensare a una soluzione che contempli due popoli in due stati. In videocollegamento all'inaugurazione della Civil Week a Milano ha ribadito «La violenza, da qualunque parte venga, è sbagliata. Gaza sia libera». In Ucraina in vigore il cessate il fuoco applicato per volontà del presidente russo Vladimir Putin oggi e domani in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria, l'anniversario della vittoria sovietica contro i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Ma il presidente ucraino Zelensky denuncia è una misura propagandistica. Nella notte la Russia ha lanciato centinaia di attacchi aerei contro l'Ucraina e noi risponderemo. Negli Stati Uniti la Corte di Commercio Internazionale ha dichiarato illegittimi i dazi globali del 10% imposti da Donald Trump. Per questo il Tribunale non ha sospeso le tariffe in generale, ma solo per le due società che hanno intentato causa. La Corte Suprema degli Stati Uniti, però, all'inizio di quest'anno aveva già stabilito che il Presidente non poteva imporre dazi doganali avvalendosi dei poteri economici di emergenza. Seconda giornata della visita ufficiale del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Ieri l'incontro con il Papa, durante il quale la Santa Sede ha ribadito la necessità di lavorare per la pace. Oggi Rubio incontrerà la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani dopo le critiche di Trump anche al governo italiano. I PM di Pavia hanno comunicato la chiusura delle indagini della nuova inchiesta del delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara Poggi per un approccio rifiutato sarebbe stato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Un gesto aggravato dalla crudeltà. I legali di Sempio respingono la ricostruzione della procura. Il virus della crociera Antivirus fa paura, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non siamo di fronte ad una nuova pandemia. La nave dove si sono registrati 3 decessi e 8 contagi arriva domani alle Canarie. I turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. A proposito di Unione Europea, la crisi energetica, l'UE presenterà oggi le misure per ottimizzare l'uso del carburante, intervenendo sul rifornimento degli aeromobili e sulla gestione degli slot aerei. Tra le indicazioni, quella di non aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati, anche in presenza di un rincaro dei combustibili. Il mese di aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato. Andò peggio nel 2004 e nel 2025, a renderlo noto il servizio meteo della Unione Europea Copernicus. Al via oggi il Giro d'Italia, la 109esima edizione della Corsa Rosa parte quest'anno dalla Bulgaria. 184 gli atleti suddivisi in 23 squadre e pronti a sfidarsi lungo le 21
tappe in programma. E a proposito di sport, c'è anche il tennis, gli internazionali di Roma, subito fuori Berrettini, battuto in due set dall'australiano Alexei Poporin, delusione e tristezza per il tennista romano che al termine del torneo uscirà dalla top 100. Ed è tutto, vi lascio alla Santa Messa, TG2000 tornerà più tardi, un orario inconsueto verso le 12:15, 12:30 per seguire in diretta la visita del Santo Padre a Pompei a Napoli. Grazie del vostro tempo e buona giornata, più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Vogliamo iniziare la nostra celebrazione con questo canto alla Madonna. Vogliamo essere in qualche maniera vicini al Papa Leone che oggi raggiunge Pompei per celebrare i 150 anni della grande opera della Basilica con tutte le opere sociali annesse alla Basilica di Pompei. Vogliamo ringraziare il Signore per tutto questo e lo facciamo proprio pregando la Vergine Santissima e immergendoci in quella grande preghiera che è il Rosario, che da Pompei viene promosso in tutto il mondo. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. Saldo il mio cuore, o Dio. Saldo il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grandi fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Ecco, in questo momento sento vicini tutti quelli che seguono questa celebrazione attraverso TV2000 e altri mezzi di comunicazione. Penso soprattutto alle persone malate, le persone anziane, le persone sole che ogni mattina accendono il televisore e seguono la messa. Mi pare bello in questo momento non tanto fare una predica, ma riprendere alcune delle espressioni della parola di Dio che abbiamo ascoltato e che possono esserci utili in questa giornata. Nella prima lettura abbiamo ascoltato, possiamo dire, il documento ufficiale del primo concilio della Chiesa, quello di Gerusalemme, quando viene portata agli apostoli la questione se era necessaria o no la circoncisione per coloro che diventavano cristiani. Si era diffusa questa voce: se vuole essere cristiani bisogna essere prima ebrei, perché Gesù è ebreo. E abbiamo sentito la conclusione di questo concilio, di questa riunione degli apostoli, che dice di no, non è necessario. Pongono solo alcune questioni e la cosa viene risolta definitivamente. Ma come iniziava questo documento? Dice così: è apparso bene a noi e allo Spirito Santo di non imporvi altro obbligo se non queste cose. Allo Spirito Santo e a noi. Quando la Chiesa prende decisioni importanti, non sono decisioni semplicemente umane, ma prima dell'uomo c'è lo Spirito Santo. Io sono abbastanza anziano da ricordare la preghiera che si faceva durante il Concilio Vaticano II. E in quella preghiera si invocava il Signore perché questo incontro dei Vescovi fosse una novella Pentecoste, che ci fosse davvero una irruzione dello Spirito Santo su quei Vescovi radunati. E davvero il Concilio Vaticano II è stato questo per la Chiesa, che ha potuto iniziare un nuovo cammino nella era moderna. E mi piace sottolineare anche la conclusione della lettura che abbiamo ascoltato. Quando la gente prende atto di questo documento e viene detto si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Ecco, quando è lo Spirito ad agire nella Chiesa, questa sua azione porta gioia in chi
ne è consapevole, in chi viene fatto consapevole. E poi riprendiamo anche qualche espressione del brano del Vangelo molto bello di San Giovanni. Gesù che ci dà il comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nell'Antico Testamento si diceva bisogna amarci gli uni gli altri, bisogna amare il prossimo come se stessi. Il riferimento era a se stessi. Qui Gesù si pone lui come il modello, come il punto di riferimento dell'amore. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E quel come fa di Gesù il modello dell'amore, ma nello stesso tempo quel come esprime la causa e la forza. Noi dobbiamo amarci gli uni gli altri perché Gesù ci ha amati e perché ci ha amati così. Dobbiamo amarci gli uni gli altri e Gesù ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per amarci gli uni gli altri. E ancora vi ho chiamati amici. È molto bella questa espressione. Gesù che dice voi non siete miei servi, non siete miei schiavi, siete amici. Io per voi ho dato la vita. E non c'è amore più grande di colui che dona la vita per i propri amici. E infine l'ultima parola, vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, la missione. Anche dal chiuso della propria casa si può fare missione, si può essere annunciatori di Gesù.

Gesù. Ricordiamo che la grande patrona dei missionari è Santa Teresina di Lisieux, monaca di clausura, che dal chiuso della sua cella offriva la sua malattia per le missioni. Ecco, un esempio molto bello anche per coloro che ci seguono attraverso la televisione. Ma vogliamo dire due parole anche su questa memoria che noi facciamo oggi in questo santuario mariano, unendoci a quanto si vive oggi a Pompei. Alle 12 anche in questa chiesa avremo la supplica alla Madonna di Pompei, oggi 8 maggio in tutta la chiesa si celebra questa preghiera. Possiamo dire che attraverso la preghiera del Rosario Maria ci prende per mano per farci meditare l'amore di Dio per noi che si manifesta in Gesù. I misteri del Rosario ci accompagnano passo per passo attraverso tutta la vita fino alla morte, risurrezione, ascensione al cielo, discesa dello Spirito Santo e la gloria degli angeli e dei santi. Maria ci prende per mano e ci guida a meditare i grandi misteri della nostra salvezza. L'ultimo di questi è la gloria degli angeli e dei santi in cielo, la nostra meta. La morte non ci deve far paura, ma ci deve aiutare a metterci in questa prospettiva della vita eterna, della gloria con gli angeli e i santi. E tra questi santi credo che sia bello e giusto nominare oggi San Bartolo Longo. 150 anni fa si poneva la prima pietra di questa grande opera di Pompei. Ecco, ringraziamo il Signore in questa celebrazione per tutto il bene che è passato per quel grande santuario. E naturalmente per tutta l'opera di promozione del Rosario che è venuto proprio da questa opera di Pompei. E chiediamo al Signore che ci aiuti a meditare i misteri della nostra salvezza, lasciandoci prendere per mano e accompagnare dalla Vergine Santissima, che ci aiuta davvero a renderci conto che non siamo servi ma amici di Gesù, che dobbiamo amarci gli uni gli altri, perché Gesù ci ha amati. Amen.

0: Con fiducia invochiamo Maria, Madre di Cristo e dei credenti. Ella è il segno di ciò che l'uomo può diventare quando accoglie nella sua vita la parola di Dio. Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre.
1: Ripetiamo insieme, o Signore, benedici il tuo popolo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, a imitazione di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo davanti al mondo. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per i vescovi e i sacerdoti, sostenuti dalla Vergine fedele, precedano e guidino i fratelli nella fedeltà a Cristo e reghino ai poveri il lieto annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per quanti si dedicano le persone che soffrono a causa della cultura dello scarto, come i bambini nei luoghi in guerra, le vittime delle dipendenze e i più abbandonati, sappiano rischiarare le tenebre del male e siano segno della sollecitudine di Cristo verso i più piccoli. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per le famiglie e le comunità, pregando insieme nello spirito della famiglia di Nazareth e della prima comunità a Gerusalemme, portino nel quotidiano la luce e la forza che vengono dalla fede. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso con il suo Figlio. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo. In un momento di silenzio aggiungiamo a queste

c'è la nostra preghiera. O Dio, che hai reso Maria Vergine colmata del tuo Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo e di contemplarla un giorno nella gloria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito che ci ha resi degni delle tue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alfonso, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua

volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ave o Maria.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria Regina della Pace, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona giornata a tutti.

0: Paleone è arrivato a Pompei. Le immagini che vedete ci arrivano in diretta. È stato accolto da Monsignor Caputo e adesso è arrivato nella Sala Luisa Trapani, dove incontra il Tempio della Carità. Questi sono incontri con persone provenienti da situazioni di disagio. Noi stiamo seguendo, ci arriverà il segnale. Tornerà il segnale a brevissimo direttamente da Pompei. Nel frattempo presento i nostri ospiti in studio. Padre Gian Matteo Roggio, che è qui con noi da questa mattina. Si aggiunge alla nostra chiacchierata Mimmo Molo. Buongiorno Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a entrambi. E credo che siamo pronti per ridare la linea. Diamo la linea a Pompei e fra poco ritorniamo.
2: Buongiorno Sua Santità. Siamo Tommaso e Pina, sposa da 24 anni e genitori di due figli, il primo quasi 18 anni, l'altra di 4 anni. Dopo pochi anni di matrimonio abbiamo saputo, con nostro rammarico, di non poter avere figli generati nella carne. Tuttavia il Signore ha trasformato questa nostra fragilità in una vocazione. Nel 2008, attraverso un servizio di TG3 della Campania, sapemmo che un neonato non riconosciuto, senza i quattro arti, era stato lasciato in ospedale campano. Gli era stato dato come nome Matteo, dono di Dio. Non esitammo a metterci in contatto con l'ospedale e, dopo aver espletato l'iter richiesto dal tribunale per i minorenni, siamo stati noi a ricevere quel dono. Matteo è diventato nostro figlio. Al suo primo compleanno abbiamo deciso di affidare Matteo alla Madonna di Pompei con una messa celebrata proprio qui, nel santuario. Nel 2022, in occasione della Giornata Mondiale per la Famiglia, fummo invitati qui a Pompei per l'incontro regionale della famiglia. In quell'occasione raccontò la propria esperienza una coppia di sposi responsabili della casa famiglia Oasi Vergine del Sorriso del Santuario di Pompei, Roberta De Rosa e Alfredo Cretella. Dopo la testimonianza ci avvicinammo a questa coppia che aveva con sé una neonata. La guardammo e comprendemmo subito che era una bimba speciale. Andammo più volte a incontrare la bimba in casa famiglia. Lì Roberta ci raccontò che Maria era stata abbandonata in ospedale ed era affetta da una grave patologia. E secondo i medici non le restava ancora molto da vivere, circa un anno. Per questi motivi non c'era nessuna famiglia disposta ad adottarla. Maria non vede, non sente, ha la tracheostomia e mangia attraverso un sondino. Abbiamo deciso noi di essere i suoi genitori e abbiamo dato il nostro eccomi. Purtroppo il responso del tribunale per i minorenni inizialmente è stato prolungato. Eravamo già genitori di un figlio speciale e per cautela non potevamo adottarne un altro. Poi, dopo poche settimane, è successo un evento straordinario. Il 13 novembre 2022, in occasione della discesa del quadro della Madonna, Roberta ha preso la bambina e l'ha portata proprio davanti, poggiandola la manina sopra il quadro. Due giorni dopo, il tribunale ci ha convocato di nuovo donandoci il consenso necessario per l'adozione. A giugno 2022 Maria ha ricevuto da Monsignor Tommaso Caputo il santo battesimo, aggiungendo anche il nome di Maria Rosaria. Maria Rosaria a febbraio ha compiuto 4 anni. Abbiamo deciso di andare controcorrente a questo mondo.

Buongiorno, sono Vittoria e vengo dalla Polonia. Arrivata da Italia 35 anni fa, casa, per il lavoro. Non avevo nulla con me, se non le mie braccia e gambe per portare il lavoro. E chi ha lavorato tanto. Poi mi sono ammalata e causa nella malattia non sono più riuscita a poterli sostenere. Non potevo ritornare in Polonia e quindi sono rimasta in Italia. E ho trovato rifugio di stazione a Napoli e visto senza fissa d'amore per diverso tempo, fino a quando ho incontrato una ragazza africana che mi ha preso la mano e che ha ricordato che ogni settimana da Pompei ad ogni volontario veniva a stazione a portare cibo, medicina e coperte e che avesse avuto bisogno. Già da ragazza ho sempre avuto un bellissimo legame con l'Italia. Sempre stata affascinata dalla storia di Padre Pio e della Madonna del Rosario. Così ho conosciuto Renata, che poi mi intervento, poi dopo intervento in Lanka, ascoltava me racconto nella casa santuario di Pompei chiamata Santa Maria del Cammino, che era stata benedetta per San Giovanni Paolo II. Mi sono ricordata di quanto io avevo incontrato da ragazza durante una sua visita in Polonia, nella mia città origine, di quella sensazione indescrivibile che mi aveva fatto piangere per due giorni di seguito senza apparente motivo. Ho pianto di nuovo come allora e realizzato che tutte le mie preghiere erano state ascoltate. In questi quattro anni vissuti da Pompei accanto della Madonna mi sono accadute cose che mai avevi immaginato prima. In casa io ho conosciuto veramente d'amore una famiglia che fin dal primo giorno li ha accolta senza riserve e con tanti sorrisi, che ho conosciuto i miei due nipoti adottivi, Constantin e Stefano, che per me sono diventi un pilastro fondamentale della vita, visto che è proprio grazie di loro che oggi sono tornata di nuovo a sorridere tanto. Ringrazio Dio per avermi fatto incontrare questa grande comunità con la quale Remante capito

0: Condivide legami di sangue e soprattutto quella che condivide fede in Gesù, unica fonte inesorabile di amore. Credo che Fatemi abbia salvato due volte, psicologicamente e fisicamente. Con qui è un legame ormai quotidiano.
1: E per questo mi sento tanto debitrice infinitamente alla mia Madonna del Rosario, con cui ho un legame ormai quotidiano quando mi reco a salutarla in santuario.
0: Ringrazio Arcivescovo Tommaso Caputo, che per tutti noi è ormai come un padre, sempre pronto a pregare e sostenersi tutte le volte che abbiamo bisogno. Grazie.

Fratelli e sorelle carissimi, buongiorno. Grazie. Sono molto contento di incontrare tutti voi che in vari modi siete legati alle opere di carità del Santuario di Pompei. Persone accolte, religiosi, educatori e volontari. Saluto e ringrazio particolarmente il Vescovo per le parole che mi ha rivolto e voi che avete condiviso vostre testimonianze. È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso. Egli chiamava Valle di Pompei luogo dell'amore che scalda il cuore, trionfo di fede e carità, virtù che definiva due ali congiunte in un medesimo volo. Tale realtà è ancora ben viva e visibile. Qui nelle opere del santuario si sperimenta ogni giorno la potenza della risurrezione di Cristo, che nell'amore rigenera i cuori alla vita buona del Vangelo. Qui il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda. La preghiera alimenta l'accoglienza, l'affetto, il servizio e l'impegno generoso di tanti nei centri educativi, nelle case famiglie, alla mensa per i poveri, intitolata a Papa Francesco. E l'amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa, nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime. Quando San Bartolo giunse per la prima volta a Valle di Pompei, vi trovò una terra afflitta da tanta miseria, abitata da pochi contadini molto poveri, funestata dalla malaria e dai briganti. Egli seppe vedere però in tutti il volto di Cristo, nei grandi e nei piccoli, e in particolare negli orfani e nei figli dei carcerati, a cui fece sentire con la sua tenerezza il palpito del cuore di Dio. A chi poi gli diceva che i suoi giovani erano destinati alla stessa sorte dei loro genitori, rispondeva:

0: che l'amore può spingere al bene anche i ragazzi più difficili e che in ogni campo d'azione solo la carità assicura vittorie certe, grandi e definitive. Aveva ragione e lo ha dimostrato facendo di questo luogo, con fede e con impegno, un centro di vita cristiana e di devozione a Maria Santissima conosciuto in tutto il mondo. Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza. Fratelli e sorelle, sacerdoti, religiosi e religiosi, coniugi impegnati nelle case famiglia, educatori, volontari, sia questo il vostro programma di vita, essere uomini e donne di preghiera per riflettere come specchi tersi e umili la luce che viene da Dio. Così alimenterete con gesti e parole la fiamma d'amore che San Bartolo ha acceso e sarete nel servizio, nel dialogo e nella vita di fede modelli credibili e guide sapienti per questa meravigliosa gioventù. E a voi bambini, ragazzi e giovani, raccomando di avere fiducia in chi con amore si prende cura della vostra crescita e ancora di più, e sempre nella vostra vita, di confidare in Gesù, il Figlio di Dio, crocifisso e risorto, che ci salva e ci libera. L'amico che non ci abbandona né ci respinge mai. Il fratello che ci comprende e che cammina sempre con noi. Lasciatevi coinvolgere e spingere dalla gioia che viene dalle sue parole e dai suoi esempi e annunciatela a tutti. Il nostro mondo ne ha tanto bisogno e voi, che ben la conoscete, potete esserne con la vostra freschezza i testimoni più convincenti. Carissimi, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione per portarli all'unica fonte di quell'amore universale che solo può dare al mondo serenità e concordia, per portarli a Dio. Stringiamoci a Lui mentre li affidiamo per le mani di Maria l'umanità intera, sicuri che con l'aiuto della sua grazia niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace qui e ovunque avrà il suo compimento. Grazie per quello che fate. Andate avanti con generosità e fiducia. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. Vi raccomando all'intercessione della Madre del Cielo e di San Bartolo e vi benedico tutti di cuore. Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi. Preghiamo insieme a Nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Un momento molto toccante quello che, a cui abbiamo appena assistito da Pompei, dal tempio dell'incontro con il Tempio della Carità nella Sala Luisa Trapani. Ritorniamo subito a Pompei, dove per noi c'è Paolo Fucili. A te Paolo. Paolo, ci senti? Forse c'è qualche problema con Paolo Fucili, allora continuiamo nel nostro studio mentre continuano ad andare le immagini direttamente da Pompei. Mimmo, a che cosa abbiamo assistito?
2: Abbiamo assistito a un atto straordinario di carità. Mi hanno molto colpito le parole del Papa quando ha detto che tutto questo è possibile perché la preghiera del Rosario lo ha reso possibile. Abbiamo assistito al miracolo della carità, quei due genitori adottivi, direi cirenei di straordinaria grandezza nel portare la croce di questi due bambini, che però grazie al loro amore hanno avuto e stanno avendo una vita normale, potremmo dire. Ecco, noi a volte sottovalutiamo questa forza della preghiera. Pensiamo semplicemente a un cristianesimo che sia sociale o di aiuto o di supplenza di altre mancanze, per esempio quelle dello Stato. In realtà tutto questo è possibile perché c'è quella catena meravigliosa che ci rannoda a Dio, uso questa metafora non a caso oggi, è inserita nella supplica di Pompei appunto, quella meravigliosa catena che ci rannoda a Dio, che è la preghiera e soprattutto la preghiera mariana del Rosario.
1: Ritorniamo a questo fra poco, ma nel frattempo ci chiede la linea Paolo Fucili da Pompei. A te Paolo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti da Pompei. Io mi trovo davanti al santuario, lo vedete alle mie spalle, tanta gente che si è riunita aspettando di vedere Papa Leone, che fin qui non si è visto in quest'area della città, perché la sala che ha ospitato l'incontro con le realtà delle opere di carità non si trova proprio accanto al santuario, quindi c'è tanta attesa di vederlo dal vivo, anche perché è previsto che compia un giro molto lungo con l'auto percorrerà, dicevo, questo lungo giro per avvicinarsi alle tante persone che le aspettano. Io direi però già che questa visita è entrata veramente nel vivo. Siamo già nel vivo di questa visita con l'incontro che abbiamo appena seguito con le opere di carità, perché a Pompei non c'è solo la devozione alla Vergine del Rosario, c'è anche una straordinaria storia di carità che è andata di pari passo con lo sviluppo della devozione di cui parlavo. Ci sono tantissime opere di carità, tante persone oggi che a Pompei fanno scelte coraggiose di vita nella propria famiglia, scelte di accoglienza, di vite difficili, di bambini, adulti. Ne ho avuto riprova anche con alcune conversazioni che ho avuto con persone nella giornata di ieri. Sono qua da ieri in preparazione appunto a questo evento, il Papa a Pompei, che dicevamo adesso è previsto si faccia vedere dalla tanta gente che si trova qui nei dintorni del santuario, soprattutto posti a sedere, quelli accanto all'altare, e poi tantissima gente anche in piedi, dietro le transenne, ad aspettare Papa Leone. Un bellissimo contesto, una bellissima scena, è quella che si prepara per lui, inizia proprio al meglio anche questo piccolo tour che ha preparato per l'Italia. Questo è il primo di 6 viaggi che è in programma in Italia nei prossimi 6 mesi, e poi viene qui al momento, nel giorno dell'anniversario della sua elezione. Questa è una sottolineatura che vale la pena ricordare, anche perché la coincidenza delle date ha contribuito a suscitare ancora più attenzione anche della stampa internazionale attorno alla presenza di Papa Leone. È bello ricordare anche che ricordò la supplica, la famosa supplica che poi reciterà oggi, la ricordò nel suo primo discorso, rivolgendosi alla folla San Pietro un anno fa appena eletto Papa, ricordò appunto questa preghiera, ricordò la giornata di oggi, l'8 maggio a Pompei, e quindi mi sembra un dato non assolutamente insignificante, pensando appunto a quello che può avere nella mente una persona appena eletta Papa, si ricordò di Pompei, di questo giorno, e oggi è qui a recitare la supplica. Insomma, Pompei non poteva aspettarsi di meglio da Papa Leone.
1: Grazie Paolo, grazie mille, ci rivediamo fra poco, ma nel frattempo ci hai parlato di una Pompei in attesa del pontefice. Adesso, dopo la presenza in Sala Luisa Trapani, Papa Leone andrà verso il santuario, sarà accolto naturalmente dalla folla, che è ansiosa di vederlo, e a proposito di quella folla ritorniamo da Grazia. Grazie.
4: Siamo sempre qui, stiamo cercando di salutare anche tutti i nostri amici di Buon Mattino. Vi ho incontrato Don Antonio. Don Antonio Pidetto, Don Antonio, abbiamo pochissimo tempo, ma che emozione si prova oggi?
5: Beh, è una grande emozione, perché l'anno scorso il Papa è stato eletto proprio nel giorno della supplica della Madonna di Pompei, quindi è un giorno di grazia importante. Il fatto stesso che il Papa abbia deciso di venire qui a ringraziare la Madonna ad un anno dalla sua elezione è un fatto non solo storicamente importante, ma anche dal punto di vista spirituale molto molto importante, e ci dice tante cose in realtà. Possiamo solo dire una giusta velocissima. Io penso che tra le cose che il Signore ci abbia voluto dire è che in questo tempo in cui il Papa è tra noi bisogna accompagnarlo con la preghiera del Santo Rosario, perché non a caso è stato eletto proprio nel giorno in cui la regina del Rosario di Pompei è la sua giornata, quindi ci dice accompagnatelo con la preghiera del Rosario, che è importante. Quindi non solo lo accompagniamo e chiediamo anche al Santo Padre di pregare per noi, che abbiamo bisogno della sua preghiera. Quindi è veramente una giornata molto molto importante per Pompei, ma per tutti i devoti del santuario.
4: Don Antonio, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Noi ci dobbiamo spostare e ci ritroviamo tra qualche minuto.
1: A fra poco, grazie. Aspettiamo te, così come aspettiamo Paolo Fucile e più tardi anche Cristiana Caricato. Ritorniamo a quanto ci aveva detto prima Mimmo, a proposito della carità, che non è disgiunta dalla preghiera. È una via che appare piccola, quella della preghiera, di quella catena dolce che ci rannò dal cielo e che ci parla di umiltà, ci parla di quell'etame in cui arrivò, di quel caro di letame in cui arrivò il quadro nella Pompei di allora. Eppure è proprio da lì che nasce qualcosa di diverso. Le testimonianze che abbiamo sentito ne sono proprio materia viva.
6: Ma certamente, perché nella preghiera, quando la preghiera è autentica, si scopre realmente chi è Dio. E quando si scopre che Dio vuole diventare uno di noi, mentre invece noi cerchiamo sempre di diventare come Dio a spese degli altri, ma quando si scopre che Dio vuole diventare come noi, quando si scopre che Dio non ha paura dell'etame, quando si scopre che Dio non ha paura di ciò di cui noi abbiamo paura e di ciò di cui noi ci vorremmo liberare, allora ecco che si apre la porta di quella che noi chiamiamo carità. Ecco che si apre la porta dell'accoglienza per tutte quelle persone e per tutte quelle situazioni che, se viste dal lato del nostro voler diventare Dio, sono i primi e le prime ad essere scartate.
1: Mimmo, se un anno fa era stata una coincidenza di calendario a portare all'elezione Papa Leone proprio nel giorno dell'8 maggio, quest'oggi la sua volontà di essere lì a Pompei è proprio una scelta ben precisa.
2: Naturalmente, e io penso che non poteva esserci contesto migliore per celebrare il primo anno di pontificato di Papa Leone. Se guardiamo bene, questa visita di oggi a Pompei e a Napoli è l'esatto bilancio di un anno di pontificato, cioè ci dice tutto quello che il Papa ha fatto e intende fare in questo primo anno e poi nel prosieguo del suo pontificato fino a quando il Signore vorrà. Innanzitutto, chiarezza dottrinale, annuncio del Vangelo di Cristo morto e risorto. E questo il Papa l'ha detto in tutti i contesti, anche in contesti di contestazione, permettetemi questo gioco di parole. Una fede che passa attraverso Maria. Ricordiamo che la prima visita fuori dal Vaticano di questo pontefice è stata al santuario di Genazzano, dove si venera

0: un quadro della Madonna, la Madonna del Buon Consiglio, cara agli agostiniani. Quindi questo è un Papa mariano, così come lo era, per esempio, San Giovanni Paolo II. E poi da questa devozione a Maria, che è espressione di una fede genuina, autentica, popolare, abbiamo appunto la cascata delle opere di carità, di cui diceva anche il nostro amico mariologo. Ecco, allora, qui abbiamo proprio la sintesi di questo anno, di un Papa che ha assunto il nome di Leone, ricordando Leone XIII, il Papa della dottrina sociale della Chiesa, e a Pompei noi vediamo la dottrina sociale della Chiesa messa in atto, realizzata, in tutte le sue forme e in tutte le sue evoluzioni, perché le opere fondate da San Bartolo Longo e da Marianna Farnararo, ricordiamo anche, io sono di Monopoli, cioè del paese di Marianna Farnararo, permettetemi una botta di campanilismo, quindi questa donna comunque che è stata importante al fianco di quest'uomo, tutte le opere si sono evolute nel tempo, cioè non sono le stesse di 100 e rotti anni fa, ma hanno saputo seguire le esigenze moderne, le esigenze contemporanee. E questo lo vedremo ancora di più a Napoli, oggi pomeriggio, dove anche questa scelta è simbolica, è estremamente simbolica, una città che è il regno delle grandi contraddizioni, una città meravigliosa, bellissima, dal punto di vista naturale, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista storico, dal punto di vista artistico, che però è anche ricettacolo di tanta povertà, del problema della camorra, del problema della malavita, dove i giovani spesso sono attratti da queste forme di devianza e spesso muoiono per queste forme di devianza, e saranno proprio i giovani ad accoglierlo a Piazza Plebiscito. Ecco, è veramente un compendio del pontificato di Papa Leone, questa giornata a Pompei e a Napoli.
1: Tra l'altro ai giovani si è rivolto proprio poco fa anche nelle sue parole, esortandoli a seguire con fiducia chi li educa. È uno sguardo rivolto al futuro che parte però dalle giovani generazioni.
0: Il Papa Leone ha lo sguardo rivolto al futuro. È uno sguardo che si fonda appunto sulla croce di Cristo, sulla resurrezione di Cristo, ma per fondare un futuro in cui il Vangelo diventi carne della vita sociale, diventi centro della vita sociale. A me viene in mente sempre quella famosa espressione di San Giovanni Paolo II a Loreto, non a caso un altro santuario mariano, nel 1985, quando disse ai cattolici italiani: riprendete un ruolo guida nella società. Io vedo in questo Papa, nelle sue espressioni, nel suo modo di agire, in queste visite, come diceva Paolo Fucili, che sono un programma pastorale in sé, in Italia, un invito fortissimo a noi cattolici ad essere di nuovo protagonisti della vita sociale. Non perché dobbiamo metterci sopra gli altri o schiacciare gli altri, ma perché dobbiamo essere veramente lievito nella massa dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, da tutti i punti di vista. Oggi c'è, lo diceva anche Don Matteo qualche tempo fa, c'è un pericolo di irrilevanza di noi cattolici nella vita sociale italiana. Dobbiamo riprendere questo ruolo guida, perché è il ruolo guida del Vangelo.
1: Ne sono esempi in questo, e ne ha fatto menzione Papa Leone poco fa, la Vergine Maria e San Bartolo Longo come fonte che ci avvicina a Dio. Il finale è sempre cristocentrico e viene sottolineato anche quest'oggi.
2: Non solo, ma in questo Papa Leone ci dice anche l'importanza dei santi e delle sante. Forse è un qualcosa che prima, nel passato, era molto forte, forse anche al limite dell'esagerazione nella comunità cristiana. Oggi lo abbiamo un po' perso, lo abbiamo un po' messo da

0: parte. Ma in realtà avere davanti agli occhi l'esempio dei santi e delle sante, avere davanti l'esempio di coloro che sono poi intorno ai santi e alle sante, è qualcosa di buono perché ci racconta storie buone. Ed è importante che la nostra mente e il nostro cuore si formino alle storie buone, non perché dobbiamo negare le storie cattive, esistono, sono sotto i nostri occhi, ma perché dobbiamo comunque uscire da quel cinismo e da quella freddezza che le storie cattive, ripetute e ripetute in abbondanza, ripetute in ogni situazione, possono generare nel cuore della gente. Ecco, questo ruolo di guida umile di cui si parlava, noi lo possiamo riprendere esattamente rimettendo davanti ai nostri occhi delle storie buone. E Maria, i santi come Bartolo Longo e tutti coloro che sono insieme ai santi come Donna Marianna, sono coloro che ci aiutano esattamente ad avere davanti ai nostri occhi quella certezza dottrinale di cui si parlava. Cristo è risorto. Se Cristo è risorto dai morti, il male non ha più l'ultima parola e allora io non sono obbligato a diventare cinico, non sono obbligato a diventare connivente con il male.
1: Questo è l'audio che ci arriva direttamente dal live. Noi vediamo che una volta lasciata la sala Luisa Trapani si sta avviando nelle vie di Pompei, nelle vie vicine al santuario, per essere poi accolto fra pochissimo al santuario stesso dal rettore. Una Pompei che lo accoglie, ma una Pompei, Mimmo, che non è assolutamente nuova alla presenza dei papi, e recentemente molti papi, cioè tutti i papi, hanno desiderato, come dire, essere lì, essere presenti lì.
2: Pompei è uno dei simboli del cattolicesimo popolare italiano, proprio perché l'Italia, dal punto di vista religioso, dal punto di vista cattolico, è un'Italia del popolo. La nostra è una fede di popolo e guai a smarrire questa eredità di secoli. Ecco, allora Pompei, Loreto e tutti gli altri santuari mariani che sono in Italia, direi tutti gli altri santuari che sono in Italia, ci aiutano a conservare e tramandare questa dimensione popolare della fede, che non è una fede diciamo ingenua. La fede popolare è una fede del cuore. Spesso il popolo con la sua fede ha anche insegnato ai mariologi di professione, ai teologi di professione. Pensiamo solamente al dogma dell'Assuntas, no? Tanto per fare l'esempio più eclatante. Da quanti secoli il popolo era sicuro di questo dogma, tanto da celebrarlo in tante piazze e in tante situazioni del nostro paese. E però il dogma è del 1950, se non ricordo male, quindi recentissimo. Allora vediamo come questa fede è una fede saggia che affonda le sue radici nel Vangelo, e la presenza dei papi a Pompei certifica questo fatto, certifica che la fede di popolo è una fede autentica che si sposa benissimo anche con la dimensione culturale della fede. Perché poi se la fede diventa opere di carità, aiuto agli altri, trasformazione di una realtà che era realtà di briganti e di sottosviluppo in qualcosa che oggi è noto in tutto il mondo, ecco che diventa anche cultura, cioè vita vissuta. Allora il Papa Leone, così come Francesco, così come Benedetto, così come San Giovanni Paolo II, Papa Mariano per eccellenza, certificano questo fatto.
1: Le immagini che state vedendo, lo dico per chi si fosse collegato con TV 2000 soltanto adesso, ci arrivano da Pompei in diretta, perché quest'oggi è una giornata di grande festa per la città di Pompei, non solo per la festa della Madonna del Rosario, ma anche per la presenza della visita, per la presenza di Papa Leone, che fra pochissimo arriverà in santuario. Questi sono i suoni che ci arrivano anche direttamente da Pompei. Tra l'altro lo vediamo agire come siamo abituati a vederlo agire di mercoledì, col

0: saluto dei bambini, che veramente tantissimi gli vengono porti e consegnati, a lui e a tutti dalla sua benedizione. Una devozione di cui ci parlava poco fa Mimmo, una devozione popolare, e mi ricollego anche alle parole della terza testimonianza che abbiamo sentito poco fa, quella della signora Vittoria, che viene dalla Polonia e però sapeva di Pompei, sapeva di Padre Pio, altra persona innamorata del rosario, la sua arma che teneva sempre in mano. Ci dicono proprio di come la devozione, una devozione semplice ma non per questo facile, riesca a diventare parte, colonna portante non solo di una vita ma anche di tante vite, come si manifesta poi nelle opere di carità.
1: Ma certamente, perché la fede popolare ha di suo il carattere dell'intuizione, quindi ha di suo la capacità di mettere insieme, perché l'intuizione è un mettere insieme, mentre il lavoro, diciamo, dei teologi di professione è un po' come quello dei bambini che vanno col martello a rompere la macchinina per vedere che cosa c'è dentro e poi dopo rimontare la macchinina. Ecco, il lavoro dei teologi di professione è più un lavoro di analisi, di spezzettamento per poi dopo rimettere insieme. La fede popolare ha invece questo carattere di abbraccio. La fede popolare mette insieme, e quindi la fede popolare mette insieme quello che è, potremmo dire, il contenuto della fede, ciò che la fede annuncia, lo mette insieme immediatamente con quelli che sono i momenti fondamentali della vita. Lo mette insieme con quelle che sono le esperienze fondamentali della vita. Non sta lì appunto a rompere a pezzettini prima il contenuto della fede, a vedere questo, quest'altro, mette immediatamente insieme e quindi sa coniugare da questo punto di vista fede e carità. Forse quello che la teologia in alcuni momenti della storia non è stata in grado di fare pienamente. Ma la fede popolare ha questo di suo, esattamente abbracciare il contenuto della fede, abbracciare le domande della vita e metterle insieme. Ma metterle insieme non per un momento, metterle insieme per sempre, metterle insieme camminando. E infatti ci è stato ricordato che le opere attuali non sono la replica delle opere passate. Hanno camminato. Grazie a cosa hanno camminato? Esattamente grazie a questa fede popolare.
0: Non dimentichiamoci che, tra l'altro, Papa Leone sa bene tutto questo perché è un papa missionario. Lui ha vissuto nel sud del mondo, ha vissuto in Perù, a Ciclayo, ed è forse una persona che questo carattere di devozione, questo carattere di popolare, lo conosce perché lo ha toccato e lo ha sperimentato.
2: Fa parte del suo DNA, fa parte della sua vita, della sua esperienza pastorale e anche esistenziale. E quindi a Pompei lui è di casa, in un certo senso, perché anche Bartolo Longo e Marianna Farnararo furono ai loro tempi missionari, cioè si spostarono da Napoli, la metropoli, il centro, all'epoca c'era Napoli era veramente un centro propulsore di molte cose. Si spostarono in questa valle che era ai margini del mondo, campano dell'epoca e anche italiano dell'epoca. Quindi furono veramente missionari, cioè andarono verso una realtà di povertà, di sottosviluppo, e l'hanno trasformata, e sappiamo bene come. Quindi il Papa, in un certo senso, guarda a questo cammino del santo fondatore della nuova Pompei come a una sorta di replica della sua stessa esperienza. Egli stesso va da Chicago, quindi città evoluta, la città dell'automotive, di tante cose importanti che sappiamo, e si sposta fino al Perù, in una realtà assolutamente marginale secondo i canoni del mondo, dove però inizia la sua storia che poi lo porta al centro della cristianità.
0: In questo ci sembra di sentire anche molto l'eco del suo predecessore Francesco.
2: Sì, da questo punto di vista abbiamo veramente un afflato che unisce

sia pure con personalità diverse, sia pure con accenti diversi, non solo Papa Leone a Papa Francesco, ma anche a Benedetto XVI, a San Giovanni Paolo II, a San Paolo VI. Ricordiamo San Paolo VI, la profondità della fede, no? La profondità meditata della fede. Spesso questo Papa, oggi santo, giustamente

Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore. Queste parole con cui abbiamo risposto alla prima lettura sgorgano dal cuore della Vergine Maria mentre presenta ad Elisabetta il frutto del suo grembo, Gesù, il Salvatore. Dopo di lei canteranno per Cristo Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, e il vecchio Simeone. Questi tre cantici scandiscono ogni giorno la lode della Chiesa nella liturgia delle ore. Sono lo sguardo dell'antico Israele che vede compiute le sue promesse. Sono lo sguardo della Chiesa sposa, protesa verso il suo sposo divino. Sono implicitamente lo sguardo dell'intera umanità che trova risposta al suo anelito di salvezza. 150 anni fa, ponendo la prima pietra di questo santuario nel luogo in cui l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. aveva sepolto sotto la cenere i segni di una grande civiltà, proteggendoli per secoli, San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana. Così egli esprimeva la consapevolezza di un disegno di Dio che San Giovanni Paolo II, parlando in questo luogo di grazia il 7 ottobre 2003, a conclusione dell'anno del Rosario, rilanciava per il terzo millennio nella prospettiva della nuova evangelizzazione. Oggi, egli diceva, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarisce persino la memoria. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. La

scelto il nome di Leone, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, Apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia. Dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia che prende in Gesù un volto umano. Maria diventa così madre della misericordia, discepola della parola e strumento della sua incarnazione, si rivela davvero la piena di grazia. Tutto in lei è grazia. Offrendo al Verbo la propria carne, ella diventa anche, come insegna il Concilio Vaticano II sulla scorta di Sant'Agostino, madre delle membra di Cristo, perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel capo sono le membra. Nel Eccomi di Maria nasce non soltanto Gesù, ma anche la Chiesa, e Maria diventa insieme madre di Dio, Theotokos, e madre della Chiesa. Grande mistero. Tutto avviene nella potenza dello Spirito Santo, che adombra Maria e rende fecondo il suo grembo virginale. Questo momento della storia ha una dolcezza e una potenza che attraggono il cuore e lo portano a quell'altezza contemplativa in cui germoglia la preghiera del Santo Rosario. Una preghiera che, sorta e sviluppatasi progressivamente nel secondo millennio, affonda le radici nella storia della salvezza. E proprio nel saluto dell'angelo alla Vergine ha come il suo preludio Ave Maria. La ripetizione di questa preghiera nel rosario è come l'eco del saluto di Gabriele, un eco che attraverso i secoli e guida lo sguardo del credente a Gesù, visto con gli occhi e il cuore della madre. Gesù adorato, contemplato, assimilato in ciascuno dei suoi misteri, affinché con San Paolo possiamo dire: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Preceduta dalla proclamazione della parola di Dio, incastonata tra il Padre nostro e il Gloria, l'Ave Maria che si ripete nel Santo Rosario è un atto di amore. Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi «Ti voglio bene»? Un atto di amore che sui grani della corona, come ben si vede nel quadro mariano di questo santuario, ci fa risalire a Gesù e ci porta all'Eucaristia, fonte e apice di tutta la vita cristiana. Ne era convinto San Bartolo Longo quando scriveva: «L'Eucaristia è il rosario vivente». E tutti i misteri si ritrovano nel Santo Sacramento in una forma attiva e vitale. Aveva ragione.
Nell'Eucaristia i misteri della vita di Cristo si ritrovano tutti, per così dire, concentrati nel memoriale del suo sacrificio e nella sua presenza reale. Il rosario ha una fisionomia mariana, ma un cuore cristologico ed eucaristico. Se la liturgia delle ore scandisce i tempi della lode della Chiesa, il rosario scandisce il ritmo della nostra vita, riportandola continuamente a Gesù e all'Eucaristia. Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera, semplice e popolare, e al tempo stesso capace di altezze mistiche e scrigno della più essenziale teologia cristiana. Cosa c'è infatti di più essenziale dei misteri di Cristo, del suo santo nome pronunciato con la tenerezza della Vergine Maria? È in questo nome e in nessun altro che noi possiamo essere salvati. Ripetendolo in ogni Ave Maria, facciamo in qualche modo l'esperienza della casa di Nazareth, quasi riascoltando la voce di Maria di Giuseppe nei lunghi anni in cui Gesù visse con loro. Facciamo anche l'esperienza del Cenacolo, dove gli Apostoli con Maria attesero l'effusione dello Spirito Santo. È quello che ci ha addittato la prima lettura. Come non pensare che in quel tempo tra l'Ascensione e la Pentecoste Maria e gli Apostoli facessero a gara nel ricordare i diversi momenti della vita di Gesù. Non doveva sfuggirne nessun dettaglio. Tutto era da ricordare, assimilare, imitare. Nasce così il cammino contemplativo della Chiesa, di cui, a somiglianza dell'anno liturgico, il rosario offre la sintesi nella meditazione quotidiana dei santi misteri. Giustamente, il rosario è stato considerato un compendio del Vangelo che San Giovanni Paolo II ha voluto integrare con i misteri della luce. Anche questa dimensione fu vivissima in San Bartolo Longo, che offrì ai pellegrini profonde meditazioni per sottrarre il Santo Rosario alla tentazione di una recita meccanica e assicurargli il respiro biblico, cristologico e contemplativo che lo deve caratterizzare. Sorelle e fratelli, se il Rosario è pregato, e oserei dire celebrato in questo modo, esso è anche, per naturale conseguenza, sorgente di carità. Carità verso Dio, carità verso il prossimo. Due facce della stessa medaglia, come ci ricordava la seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Giovanni, concludendo con l'esortazione: «Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità». Perciò San Bartolo Longo è stato apostolo del Rosario e nello stesso tempo apostolo della carità. In questa città mariana egli accolse orfani e figli di carcerati, mostrando la forza rigenerante dell'amore. Qui anche oggi i più piccoli e i più deboli sono accolti e accuditi nelle opere del santuario. Il Rosario spinge lo sguardo verso i bisogni del mondo, come la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae sottolineava, proponendo in particolare due intenzioni che rimangono di pressante attualità. La famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
Quando San Giovanni Paolo II indisse l'anno del Rosario, l'anno prossimo si compirà un quarto di secolo, lo volle porre in modo speciale sotto lo sguardo della Vergine di Pompei. I tempi da allora non sono migliorati. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Lo stesso Pontefice, nell'ottobre 1986, aveva radunato ad Assisi i leader delle principali religioni, invitando tutti a pregare per la pace. In diverse occasioni, anche recenti, sia Papa Francesco che io abbiamo chiesto ai fedeli di tutto il mondo di pregare per questa intenzione. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato. Crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui.

Fratelli e sorelle, nella luce di Cristo risorto e confidando nell'intercessione di Maria, nostra Madre, eleviamo al Padre la nostra preghiera.

Riempi del tuo spirito la Santa Chiesa, perché sull'esempio di Maria accolga la tua parola e la trasmetta a tutti gli uomini.

Illumina e assisti con il tuo spirito Papa Leone, perché testimone come Maria di Cristo risorto, confermi i fratelli nella fede.

i governanti e tutti i popoli, perché imitando l'umiltà di Maria operino per una pace autentica e una vera riconciliazione.

vivifica con il tuo spirito le nostre famiglie, perché accogliendo come Maria il dono della vita, sappiano orientarla al servizio di Dio e dei fratelli.

manda il tuo spirito su questa assemblea e su quanti sono associati a noi spiritualmente, perché uniti alla Vergine Maria perseveriamo nella preghiera e nella carità.

Ascolta, Padre, la nostra preghiera e fa che i tuoi figli, guidati dallo Spirito Santo, sotto la materna protezione della Vergine Maria, possano diffondere nel mondo il lieto annuncio della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo. Donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. E magnificare Te, degno di ogni lode, nella festa della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo verginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa ai piedi della croce. Per il testamento d'amore del tuo Figlio accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice di tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti.

0: con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
1: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Tommaso, vescovo di questa Chiesa di Pompei, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: Posso solo dire, non sono degno di partecipare alla cena.

Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione, per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Fratelli e sorelle, affidiamoci alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario. Invochiamola per la vita e la missione della Chiesa e per l'anelito di pace e di giustizia del mondo intero. O augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché i tuoi figli, con i peccatori,

0: ti torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur offendono il cuore amabile del tuo figliuolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed all'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha risposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cuori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché i figli ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere in noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento sommo pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata regina delle vittorie. Aggiungi ancor questo, o Madre, concedi il trionfo e la pace umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che celano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di Pompei, quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio. Noi non ti lasceremo mai più, tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo suave. O regina del rosario di Pompei, o madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.
1: Padre Santo, ciò che lei con la sua visita pastorale ha donato a noi di vivere oggi a Pompei è inesprimibile a parole. Anche il grazie che prorompe dal cuore di tutta la nostra Chiesa e della società civile è per così dire simile a una vetta che vorremmo ancora più elevata per esprimere al Vicario di Cristo la gioia e il canto dell'alleluia che ha pervaso il nostro animo dal momento in cui ha messo piede in questa terra benedetta. Non era così prima che a questa stessa terra, un tempo sconsolata, la fede ritrovata di Bartolo Longo donasse una nuova vita. Il giovane avvocato vi giunse nell'ottobre del 1872 per motivi professionali, su incarico della benemerita contessa Marianna Farnararo De Fusco, sua futura consorte. E la Valle di Pompei divenne, per disegno della provvidenza, tempio della fede e della carità e roccaforte di pace, dove il volto di Cristo, contemplato nella preghiera del Rosario con lo sguardo di Maria, traspare nei volti dei fratelli che vengono accolti. Celebrando insieme l'Eucaristia e pregando la supplica davanti alla venerata immagine della Madonna, abbiamo vissuto uno straordinario nuovo inizio, di cui lei, venuto a confermarci nella fede, si è fatto testimone e padre. In un momento così difficile per il mondo, attraversato da un malefico vento di guerra, lei è qui a riannodare alla corona del Rosario della Beata Vergine Maria tutte le ragioni che continuano a indicare la via della fratellanza, del dialogo e della pace. Accanto a lei, Padre Santo, è stato possibile per tutti noi riscoprire la nostra storia, perché lei ha dato a essa nuova luce, contribuendo a svelare Pompei a noi stessi. A nostra volta abbiamo fatto presto a sentirla vicino, tanto che questa visita, potremmo dire, e lei lo ha accennato, è stata pensata fin dal giorno della sua felice elezione a successore di Pietro. L'8 maggio scorso, quando ha teneramente ricordato che era il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, La sua visita, le prime

Anniversario del pontificato dà nuova vita al cuore della nuova Pompei, quale è il santuario, di cui proprio oggi si compiono i 150 anni della posa della prima pietra. E quest'altro 8 maggio entra nella storia di Pompei come legame di amore, e quest'altro 8 maggio entra nella storia di Pompei come legame di amore e di incrollabile fedeltà al Papa e alla Santa Madre Chiesa. È più che mai viva, soprattutto oggi alla sua presenza, l'eco della canonizzazione del nostro fondatore San Bartolo Longo, da lei elevato all'onore degli altari lo scorso 19 ottobre. Siamo certi che dal cielo egli gioisce per Papa Leone, un nome a lui particolarmente caro, per il forte sostegno avuto da Leone XIII nella fondazione del santuario. Padre Santo, in molti modi questa sua visita ha colmato di grazia tutto il corso della vita di Pompei, che ha sullo sfondo lo splendido complesso archeologico degli scavi. Sui resti dell'antica Pompei, città quasi risorta dalle sue ceneri, la spiritualità del Rosario si delinea quale annuncio di Cristo, risurrezione e vita dell'uomo. Oggi con lei si apre per noi un cammino nuovo di questo annuncio, perché la sua presenza ci ricorda che nell'unico Cristo noi siamo uno. Come può vedere, davanti a lei c'è una grande folla. Migliaia di occhi brillano di gioia e migliaia di cuori battono forte per l'emozione. Tutti si riconoscono figli suoi e con voce unanime desiderano attestarle riconoscenza, obbedienza, amore. Grazie, Padre Santo.

0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria del Rosario, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.

glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Riprendiamo la linea da Pompei e viva il Papa, dicevano le persone, la folla dei fedeli che ha abbracciato naturalmente Papa Leone in questa giornata super speciale, lo abbiamo detto, festa della Madonna del Rosario e primo anniversario del pontificato di Papa Leone. E a questo proposito, chi è venuto a trovarci a Di Buon Mattino direttamente da Chiesa Viva? Gennaro Ferrara. Ciao Gennaro.
1: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
0: Allora, fra poco parleremo anche della visita, eccetera, però tu sei qui oggi per un motivo che ci fa proiettare lo sguardo a questa sera su TV 2000, ore 21:10, un documentario tuo, di Gennaro Ferrara, dal titolo La forza della mitezza. E allora io direi che partiamo proprio dal titolo.
1: È il racconto del primo anno di pontificato di Papa Leone e il titolo nasce da quello che a me pare sia l'insegnamento più importante, quello della mitezza. Noi ricordiamo tutti l'8 maggio dello scorso anno, quando Papa Leone in 8 minuti di discorso ha detto 10 volte la parola pace, l'ha qualificata disarmata e disarmante. Ma che cosa significa disarmata e disarmante? È la logica della mitezza, cioè del porgere l'altra guancia, che non significa stare fermo a prendere schiaffoni, ma significa offrire una alternativa alla violenza che ci viene fatta. E questo credo che sia proprio a livello di stile, perché Papa Leone ha parlato anche di disarmare le parole e lui ha parlato sempre in modo disarmato e disarmante. Questo è molto bello, è profetico, è nella sequela di Gesù che ha detto imparate da me che sono mite e umile di cuore. È un po' difficile a volte per noi perché siamo abituati a dare attenzione a chi fa rumore. Allora questo documentario è un modo per ascoltare, fermarci un attimo dopo un anno e capire tutte le cose belle, forti, importanti che ci ha detto Papa Leone.
0: Che voci ci sono nel documentario, Gennaro?
1: Ma c'è la voce del cardinal vicario Reina, c'è la voce di un teologo raffinato come Sergio Massironi, c'è la voce di una giornalista che lo ha conosciuto bene, la statunitense Elisan Allen, c'è la voce di una persona che sa leggere i fatti internazionali con grande profondità, come il rettore della Pontificia Università Urbaniana Vincenzo Bonomo. C'è la voce di un agostiniano, il rettore della Basilica di Sant'Agostino, padre Pasquale Cormio.
0: Allora Gennaro, fra poco ce ne hai portato un estratto, ce lo vedremo. Prima però ricordiamo che se abbiamo visto questa mattina Pompei, poi ci sarà Napoli e il racconto della giornata prosegue, della giornata di Papa Leone.
1: Eh sì, ci facciamo un passaggio di staffetta e ci vediamo alle 15:15 con Chiesa Viva per seguire i 3 appuntamenti napoletani di Papa Leone.
0: Vi ricordo quindi ore 21:10, La forza della mitezza, grazie Gennaro, e ce ne vediamo un estratto in anteprima. Eccolo qua.
2: Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità.
3: Vi sono sempre state all'interno della Chiesa delle sensibilità diverse, non parlerei di polarizzazioni perché siamo fin sopra i capelli stanchi di polarizzazioni, però ci stanno

0: sensibilità diverse, culture diverse, espressioni diverse. Io penso che all'interno del conclave, non svelo nessun segreto, ma sta nei tempi della celebrazione del conclave, la Chiesa tutta, attraverso i cardinali che eravamo presenti in quel momento, abbiamo dato espressione e testimonianza di una unità e Papa Leone ci sta aiutando molto a insistere su questo tema dell'unità. Ecco, Papa Leone in questo è molto attento e molto abile, cioè quello di comporre le diversità proponendo un messaggio e dando una testimonianza di comunione.
1: Se il primo e grande desiderio di Papa Leone è quello di una Chiesa unita, la strada per realizzarlo è quella della sinodalità. Leone XIV guida la Chiesa con stile collegiale. E una volta terminato il compito del Cinove, il gruppo di cardinali che aveva aiutato Francesco nella riforma della Curia decide di far ricorso a concistori più frequenti per avere la possibilità di confrontarsi costantemente con i cardinali.
2: Alle 21:10 non perdete La forza dell'amitezza, documentario di Gennaro Ferrara che potrete anche recuperare, e questo ve lo dico, su Play 2000. L'app è sempre gratuita, se non ce l'avete scaricatela, è gratuita. Nuovamente buongiorno, nuovamente grazie a Padre Gian Matteo Roggi e a Mimmo Muolo che hanno seguito questa mattinata con noi. Abbiamo vissuto insieme la Santa Messa e la Supplica. Vi do subito la parola per un commento a caldo. Mimmo.
3: Beh, diciamo che la celebrazione della Messa e soprattutto l'omelia di Papa Leone è stato un compendio di tutto quello che abbiamo detto e di tutto quello che lui ci ha detto nel corso di questo primo anno di pontificato. Perché il Papa ha insistito nella sua omelia sulle coordinate di fondo del suo magistero. L'unità intorno a Cristo, l'unità che diventa fede, fede operosa, e soprattutto operosa in un campo in cui oggi c'è tanto bisogno di fare, e cioè il campo della promozione della pace. L'accenno finale dell'omelia a tutti i problemi che le guerre presenti nel mondo stanno creando, a me sembra davvero un appello ai cuori dei potenti, ma anche della gente comune, a promuovere ciascuno per il proprio campo di azione questa pace. Questa pace che trova realizzazione poi nella supplica recitata alla fine della messa, in cui viene messa appunto nelle mani della Vergine Maria la supplica appunto della pace e l'intenzione di procedere verso la pace.
2: Una delle voci che abbiamo avuto oggi a Pompei era quella di Paolo Fucili. Andiamo subito da lui. A te, Paolo.
4: Sì. Eccoci qua, alle mie spalle la piazza che si sta svuotando. È stata davvero una bellissima mattinata di festa con Papa Leone, tantissima gioia, tantissima gente qui per vederlo pregare con lui. Due note liete, molto brevemente. Anzitutto il tempo, non era scontato perché tutte le previsioni davano pioggia, non si è vista una goccia di pioggia. Questo chiaramente ha fatto sì che la mattinata si potesse svolgere nel migliore dei modi, quindi ci ha aiutato anche il meteo. E poi un'annotazione ve la faccio io personalmente: la bellissima, grandissima partecipazione alla recita della supplica, perché davvero la recitavano tutti. Tante volte in chiesa si risponde quando bisogna parlare in chiesa, durante la messa si risponde sottovoce, magari non si sente quasi niente. Qui invece la partecipazione era veramente corale nel recitare questo testo, e tanto più sorprende questa partecipazione considerando anche il fatto che a leggere questo testo suona in tante espressioni molto, molto antico per certi versi, tante espressioni, tante parole, tante locuzioni non sono quelle dell'italiano di oggi, ma questo naturalmente non ha impedito che la gente davvero partecipasse con grande intensità, seguendo la voce di Papa Leone diffusa dall'impianto di amplificazione che guidava la recita di questa preghiera tanto bella, tanto cara evidentemente alla devozione di tantissima gente. Davvero una bellissima mattinata. Vi lascio solamente con queste due suggestioni perché credo che il tempo ormai sia poco.
2: Grazie, grazie Paolo, grazie, buona giornata a te, grazie per i collegamenti. Ti vedevo annuire poco fa, Padre Gian Matteo.
5: Ma Pompei.

0: i cristiani hanno presentato Maria al Papa e il Papa ha accolto questo dono e ha ricordato loro chi è Maria nella Chiesa. Maria nella Chiesa è colei che indica il Cristo, è colei che aiuta a costruire la comunità, è colei che chiama alla carità fattiva perché ci sia benedizione per tutti. E questa è la vittoria che si chiede a Nostra Signora delle Vittorie, alla Regina delle Vittorie, che è il titolo mariano con cui si apre la supplica a Pompei.
1: Mimmo, volevi aggiungere qualcosa in chiusura?
2: No, ha detto molto bene il nostro amico. E io penso che, Padre Gianmatteo, penso che questa giornata davvero, come ha detto il prelato di Pompei, rimanga nella storia. Intanto perché abbiamo un pontificato iniziato nel segno di Maria e nel segno della Maria più popolare che c'è in Italia e nel mondo, possiamo dire. E quindi è un pontificato che unisce, abbiamo già detto, certezza dottrinale, fede di popolo e soprattutto attenzione agli ultimi e alla pace. Quindi davvero una data storica. L'8 maggio lo era già, una data storica, con l'inizio del pontificato di Papa Leone e con questo primo anniversario entra ancora di più nella storia.
1: Io vi ricordo che il viaggio di Papa Leone Pontina verrà seguito quest'oggi da Gennaro Ferrara con Chiesa Viva, quindi rimanete su TV2000, rimanete su TV2000 anche questo fine settimana perché Borghi d'Italia vi porta a Custonaci, Trapani, ecco qua, domani alle 12.15 con Mario Placidini. Grazie Padre Gianmatteo Roggio, grazie Mimmo Muolo, grazie a Grazia e grazie a Cristiana Caricato e noi ci vediamo lunedì mattina, di buon mattino.
3: È passato un anno da quando padre Robert Prevost è diventato Papa Leone XIV, costruttore di pace in un mondo in guerra, uomo di dialogo e di unità, figlio di Sant'Agostino. Sono tanti gli aspetti che abbiamo conosciuto di lui e adesso vogliamo raccontarveli.
4: Il documentario La forza della mitezza, il primo anno di Papa Leone, questa sera, in prima serata.
5: Giornata ideale per cavalcare.
6: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
7: Stai facendo pratica con il pallo?
8: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
9: Stop! È ombrosa però.
5: No, è indipendente.
10: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
11: Il tè è un segno di tirannia.
12: Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
13: Ma come osi?
5: Da quale parte dovrei stare io?
4: Le avventure di Felicity. Domani in prima serata.

0: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo. E chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre.
1: Buongiorno dalla TG 2000, nel giorno del primo anniversario di pontificato Papa Leone è a Pompei, dove si è appena conclusa la celebrazione eucaristica e la supplica nel santuario, e vi aggiorneremo tra poco, ma invece nella seconda parte della giornata il Papa sarà a Napoli per l'abbraccio con la cittadinanza. Ci colleghiamo allora subito in diretta con Cristiana Caricato. Buongiorno Cristiana, a che ora è previsto l'arrivo del Papa?
2: Sì, il Papa sarà qui alle 15.15, arriverà in elicottero atterrando a Piazza Diaz da Pompei. Ad accoglierlo ci sarà l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, ci sarà il sindaco della città Manfredi e poi il presidente della regione Campania Roberto Fico e anche il prefetto Michele Di Bari. Poi il Papa si recherà subito alle 15.45 in cattedrale, attraversando la città che, come immaginate, è bloccata per l'arrivo del pontefice. In cattedrale al Duomo entrerà nella cappella, nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, per un momento di preghiera davanti al Santissimo Sacramento, in questo scrigno di bellezza che racchiude anche ciò che i napoletani hanno di più prezioso insieme all'Eucaristia, che è appunto il sangue di San Gennaro, che per l'occasione invece sarà sull'altare maggiore insieme alla reliquia del santo, che si trova proprio sotto l'altare. E il Papa anche lì avrà un momento di preghiera, ma soprattutto incontrerà il clero e la vita consacrata. Sarà il momento dell'incontro con una chiesa che ha appena finito il cammino sinodale e che si ritroverà intorno alla pagina evangelica dei discepoli di Emmaus in un giorno speciale, come sappiamo, per il pontefice. E poi da lì la partenza nuovamente per arrivare qui in Piazza del Plebiscito, il salotto di Napoli, dove ad accoglierlo ci saranno almeno 30.000 persone tra il Teatro San Carlo e la Basilica. Il Papa entrerà nella Basilica di San Francesco di Paola per salutare la comunità dei minimi e poi finalmente sarà qui all'esterno per l'incontro, un incontro di testimonianze, parole, musica napoletana, la musica della tradizione. Accoglierà il pontefice, un soldato innamorato, e una delle melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che il Papa ascolterà, e avrà modo di parlare, di abbracciare la città di Napoli, che attende con ansia, anche con grande speranza, le sue parole. Napoli naturalmente è la città ideale per festeggiare un anniversario, e il Papa, sul filo mariano che ha riannodato questa giornata, alla fine affiderà alla Vergine Immacolata di Don Placido Bacher la città di Napoli, ma anche tutto i desideri che custodisce il suo cuore. Ed è tutto, linea a voi.
1: Grazie, a più tardi. La pace sia con voi è l'appello che da un anno guida il pontificato di Papa Leone XIV, il 266esimo successore di Pietro. Auguri da tutto il mondo, sono arrivati, ma adesso torniamo alla mattina vissuta a Pompei. C'è in diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti da Pompei. Il Papa sta per andare a pranzo con i vescovi della Campania e sacerdoti della prelatura di Pompei dopo una mattinata davvero intensa. Abbiamo ricordato, oggi festeggia la prima elezione a pontefice, l'elezione a pontefice, primo anniversario di pontificato ha detto: dovevo dunque venire qui a porre sotto il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha detto presentandosi alla città di Pompei qua in piazza alla messa alle 10:30, al momento più affollato di questa lunga mattina. Poi ha recitato la supplica alla Madonna di Pompei, recitata ogni 8 maggio, che qui è anche la festa della città, la festa per così dire patronale di questa città della Campania. Ha parlato del rosario nell'omelia. Il santuario fu eretto dal San Bartolo Longo proprio per propagare questa pratica, questa preghiera, e ha parlato di 2 intercessioni con cui recitare ancora oggi il rosario, ancora attuali: la famiglia per l'indebolimento dei legami coniugali e la pace, perché c'è un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Andiamo ad ascoltare un passaggio delle parole di Papa Leone durante la messa.
0: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
3: Papa Leone trascorrerà in tutto 6 ore qui nella città di Pompei. È arrivato alle 9, il primo appuntamento è stato un incontro con le opere di carità, 500 persone. Sapete, qui a Pompei non solo si prega, un'altra eredità di San Bartolo Longo sono le opere di carità, le opere di accoglienza di vite sofferenti, spesso segnate dall'abbandono fin dalla tenera età. E Papa Leone ha incontrato queste 500 persone, primo atto della mattinata, e andiamo ad ascoltare anche qui alcune sue riflessioni di questo bell'incontro. Poi la linea può tornare allo studio.
0: La preghiera alimenta l'accoglienza, l'affetto, il servizio e l'impegno generoso di tanti nei centri educativi, nelle case famiglie, alla mensa per i poveri, intitolata a Papa Francesco. E l'amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa, nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
1: Le altre notizie di oggi, a partire dall'Iran, con gli attacchi incrociati nello stretto di Hormuz, ci aggiorna Marco Burini.
4: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili, mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto, con lo stretto di Hormuz chiuso e la tregua sempre più fragile, il prezzo del petrolio torna a salire.
1: In Ucraina oggi e domani la tregua annunciata dalla Russia, ma il presidente Zelensky denuncia una notte di attacchi di Mosca. Maurizio Rischino.
5: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazione. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1.365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte, a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco.
1: Prosegue la missione a Roma del segretario di Stato USA Marco Rubio. Dopo la visita al Papa, oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni. Augusto Cantelli.
6: Il momento del disgelo a Palazzo Chigi, di scena l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole

0: Trump nei confronti di Meloni la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi anche alla Farnesina nell'incontro tra il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri Tajani. Sul tavolo anche l'utilizzo delle basi americane in Italia ad Aviano e Sigonella dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di due bombardieri americani diretti in Iran lo scorso marzo per mancanza di consultazione preventiva come previsto dagli accordi internazionali. Fonte poi della durissima reazione di Trump con la minaccia di ritirare i militari statunitensi dalle basi che si trovano in Italia e in Germania.
1: Adesso la cronaca con il caso Garlasco. Dopo oltre un anno è stata chiusa l'indagine di Pavia. Secondo i PM, Sempio uccise Chiara Poggi con odio e crudeltà. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Il servizio di Antonella Mazzateruoli.
2: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui l'amico del fratello della vittima ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti e individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi, anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Alla chiusura delle nuove indagini, durate circa un anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo.
1: A Bolzano il teatro entra nelle case di riposo per un'iniziativa rivolta agli anziani come spettatori ma anche come protagonisti. Caterina Dall'Olio.
3: Mi sembra impossibile una cosa così che possa succedere a me a quasi 100 anni.
4: Quanto ti è costato? È un tema delicato, un tema molto forte e molto profondo che noi abbiamo cercato di alleggerire.
5: Fino al 22 giugno lo spettacolo Quanto ti è costato per e con gli ospiti dell'RSA di Bolzano. La rassegna dello Stabile Fuori presenta un lavoro realizzato con e per gli ospiti delle case di riposo.
6: Abbiamo incontrato 5 persone disposte ad aprirsi completamente senza filtri, quindi è stato molto forte per loro e si sono emozionati, noi ci siamo emozionati molto. Si vede che questa domanda che proprio ha aperto mondi.
5: Uno spettacolo per gli anziani realizzato insieme a loro ad alto impatto emotivo, tanto da accompagnare l'esperienza con un albo illustrato che aiuti a fissare i ricordi.
7: Quello che ho cercato di fare è stato cogliere un po' le loro storie attraverso l'immagine e quindi cercare di restituire in parte quello che loro hanno raccontato però attraverso il colore e il segno del disegno.
1: Ed ora torniamo sul primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. La pace sia con voi, le sue prime parole. 12 mesi che ripercorriamo insieme a Paolo Fucili.
8: La pace sia con tutti voi.
9: Pace, l'8 maggio 2025 è stata la prima parola di Leone XIV e forse fino ad oggi anche quella ripetuta più spesso.
8: Una pace disarmata e una pace disarmante.
9: Il primo statunitense al timone della barca di Pietro, nato a Chicago 70 anni fa, festeggia i suoi primi 12 mesi da Papa. Il mondo li ha vissuti fra notizie di guerre, tensioni, conflitti in evidenza, troppo spesso. Non è semplice di questi tempi, però urgente rammentare ai potenti della terra la sete di pace dell'umanità. E Leone non ha perso occasione di farlo.
8: Chi ha in mano armi, le deponga.
9: Modi pacati come nel suo stile e parole forti però come il suo programma di governo.
8: Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato.
9: E infatti almeno il prevost privato è assai poco prodigo in genere di notizie. Quanto al Papa, invece, le cronache salienti sono il più affollato incontro mai avuto finora, il Giubileo dei Giovani, l'esortazione di Lexite sull'amore ai poveri, il viaggio in Turchia e Libano, la Porta Santa chiusa a fine Giubileo, i recenti, rutilanti 10 giorni in terra africana. Per tener testa all'agenda di gravose incombenze si aiuta staccando un po' il martedì a Castel Gandolfo, l'urgenza che sente più viva è appianare divisioni e riportare unità nella Chiesa, predica anche il suo motto. Non sarà semplice, ma forza e serenità non gli mancano a giudicare dal sorriso che non perde mai.
1: E vi ricordo che questa sera in prima serata su TV 2000 andrà in onda il documentario La forza dell'abitezza, il primo anno di Papa Leone a cura di Gennaro Ferrara. Grazie per averci seguito, continuate a seguire TV 2000 per il viaggio di Papa Leone dopo Pompei questo pomeriggio a Napoli. Grazie del vostro tempo, arrivederci.

Venerdì. Al nord la pressione è stabile. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso e locali precipitazioni a carattere piuttosto irregolare. Venti variabili, clima mite. Al centro, pressione in calo sulle regioni. In questa giornata il cielo sarà molto nuvoloso e potranno esserci delle precipitazioni sparse soltanto al mattino. Migliorerà nel pomeriggio. Venerdì, locale instabilità. Giornata con maggior probabilità di piogge sparse su Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, specie al mattino. Nubi sparse su Sicilia e Calabria. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Giornata ideale per cavalcare.
2: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
3: Stai facendo pratica con il pallo?
4: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
5: È ombrosa però.
1: No, è indipendente.
2: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
4: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
6: Ma come osi?
1: Da quale parte dovrei stare io?
7: Le avventure di Felicity. Domani in prima serata.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
9: La spesa intelligente!
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente. Come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca.
4: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

0: voglio che rimanga con me tutta la vita. Io desidero che sia felice e che il giorno in cui deciderà di andarsene non lo faccia per rabbia o rancore.
1: Ma tuo figlio è sempre stato rancoroso e arrabbiato con il mondo intero. Ha sempre fatto tutto con rabbia, fin da quando era piccolo. E allora perché prendersela? Dai, non piangere.
0: Certo che anche tu hai i tuoi guai, povera ragazza mia. Avanti, adesso smettila di piangere, ti prego. Smettila o ti rovini gli occhi e Graziella finirà col dover truccare anche te. E poi mi rendi ancora più triste. Che situazione. Io non l'ho cacciata di casa, non gli ho detto che era una nullità.
2: No, non gli hai detto nulla del genere, lo so.

0: che tu gli hai detto solamente per farti sentire in colpa, come fanno tutti quanti.
1: No, Esther, cara. Bisogna farsi forza e andare avanti, no?
0: E vieni a dirlo a me.
1: Qualche volta mi sembra proprio di non farcela, soprattutto in questi momenti.
2: No,
1: ho tanta paura per quel ragazzo.
0: Ma chi non ha paura per i propri figli? Tutti abbiamo paura che accada loro qualcosa.
1: Non ho paura di quello che può accadergli, ma di quello che può fare. Venite, presto!
3: Non potete perdervi lo spettacolo, presto, presto!
0: Andiamo.
4: Un'altra volta.
3: Sei bellissimo! Un grande applauso per Albertino!
4: E adesso i baci. A te, a te, a te. Bene, brava. Si fa così. Complimenti, brava.
3: Sono felice.
4: Benissimo.
3: Ah, il nostro Albertino.
5: Visto com'è elegante, vestito così.
3: Bravo.
4: E tu, Maria Luisa, che cosa ne dici?
6: Dico che sembri davvero un generale.
4: E voi siete la mia truppa.
3: Ci vuole un altro
6: bacio. Un gentiluomo, ecco che cos'è. Ah, sei sicura che qui non si veda niente?
3: Fai un altro giro per farti vedere.
6: Credo di avere un livido.
4: E allora, signor Andrea?
7: Che dire, semplicemente perfetto. È perfetto.
4: Grazie, signor Andrea. Grazie molte per la sua fiducia.
7: Ci mancherebbe, la meritate. La meritata, davvero. Immagino che lei sappia già tutto, perciò non ritengo necessario alcun altro chiarimento.
4: Oh, so già tutto a memoria. Ormai sono un veterano.
7: Bene, allora, alla guerra. Non sa come sia difficile essere un capo. I suoi giorni sereni sono terminati, l'avverto.
4: Grazie per l'avvertimento, allora.
7: Si figuri.
4: È la sua famiglia?
7: Sì, è la mia famiglia.
4: Gran bella famiglia. Due bambini, no?
7: Sì, due.
4: Gran bella famiglia. Davvero una bella famiglia.

0: terribile!
1: Ma sì,
0: ma che cosa stai facendo? Ringrazia il cielo che ero io. E se fosse entrata la signora regina?
2: Ah, è in riunione, non uscirà prima di mezzogiorno. Come mi sta?
0: Bene. Molto bene. Ma tu comunque staresti bene con tutto. Anzi, oserei quasi dire che staresti bene anche senza niente. Ma adesso levatelo,
2: Un giorno avrò anch'io degli abiti così belli.
0: Certo, ma per ora accontentati dell'uniforme e riponi quello nell'armadio.
2: Ma sentitelo, l'hanno appena promosso e si è già montato la testa. Adesso si comporta da capo?
0: Da capo no, da amico. Graziella, ho uno di quei pettegolezzi da raccontarti.
2: Un pettegolezzo? Sono tutta orecchie.
0: Poco fa sono stato nell'ufficio del signor Andrea e là ho visto una fotografia.
2: Di chi?
0: Della sua famiglia.
2: Ah.
0: È sposato, hai capito? Con moglie e figli.
2: Che cosa diavolo stai dicendo, scusa?
0: Quello che ho detto. Ha moglie e figli. Moglie e due figli.
2: Moglie e due figli?
0: Sì. Perciò smettila di tormentare Maria Luisa, poveretta. Ha già tanti di quei problemi con suo figlio Federico e... Non mi sembra... il caso di illuderla, ecco.
2: Moglie e figli, hai detto?
0: Già.
2: No, ma questo è davvero il colmo.
3: Chi è?
4: Sono io. Apri, sono io.
3: Avanti. Entrate.
4: Eccoci.

0: Salve.
1: Chi è?
2: Sono io, Lalo.
1: Cosa c'è?
2: Camillo è arrivato.
1: Arrivo.
3: Salve, signor Lalo.
1: Chi è lui?
3: Le presento Federico, un mio amico.
1: Venite. Non sono solo, ma potete entrare. Sono persone di fiducia. Allora, sentiamo. Siete in affari con altra gente oppure lavorate da soli?
3: Ovvio, noi lavoriamo da soli.
2: No, ci sono anche altri.
1: Come sarebbe?
2: Se lei permette, preferiremmo parlarne in privato.
1: Chiedono di parlare da soli con me. Che ne pensi?
4: Perquisiscili. Ah! Grazie, signor Lalo. Ci pensiamo noi adesso.
1: Rubare una macchina proprio a lui.
3: Pazzi.
2: Che facciamo?
4: Ha ragione.
3: Io le giuro, sulla tomba di mia madre, che non sapevamo che fosse del Giavi.
4: Del Giavi?
3: No, del signor Giavi, mi scusi. Le giuro che non lo sapevamo.
4: E quindi dite che la macchina era sua?
3: No, no, non del Giavi, cioè del signor Giavi.
2: Infatti, scusi.
4: Lo conoscete?
2: Non personalmente. Di fama sì, però, anche se non l'abbiamo mai visto di persona, è chiaro.
4: Beh, potete dire di conoscerlo adesso.
3: Ora che ricordo, lui sì che ci conosce.
4: E il signor Giavi?
3: Sì, ha mandato un mazzo di fiori.
2: Che piantala, non credo che gli interessi.
4: Ditemi, a chi avrebbe mandato questo mazzo di fiori il signor Giavi? A chi? Su. Ti ho fatto una domanda, mi pare. Perché non rispondi?
3: Ha un'amica.
4: Esatto. Come si chiama questa amica?
3: Susanna.
2: Infatti.
4: Susanna, e poi?
3: Non so il cognome. Non me l'ha detto, davvero. Mi deve credere.
4: E la mia pistola?
2: Ma non avevamo intenzione di farle del male, glielo assicuro.
4: Oh. E il mio orologio?
3: Quello ce l'ho io.
2: Sì.
4: Dammelo. Dammelo, su presto.
2: Eccolo.
4: Hai giurato sulla tomba di tua madre. Quindi tua madre non c'è più.
3: Sì, signore.
4: E la tua? Anche la tua è morta?
2: No, no, no, la mia per fortuna è ancora viva.
4: Oh, come mi dispiace, come mi dispiace. Sì, mi dispiace perché la mamma del tuo amico... Oh!
3: Perché? Sta tranquillo.
4: E questo è per il mio orologio.
3: Non potete farlo.
4: Te lo immagini quello che farò a te per la mia pistola? E per questo sì, dicevo che
3: sicuro
4: mi dispiace che tua madre sia viva. Perché a quella del tuo amico non toccherà il dolore di seppellire un figlio, mentre alla tua sì.
5: Incredibile. È sposato. No, no, questo è davvero il colmo.
6: Di chi stai parlando?
5: Del signor Andrea. Non ci crederai, ma quell'uomo è sposato.
6: Ah.
5: È il traditore più spudorato che abbia mai visto in tutta la mia vita.
6: E sentiamo, con chi avrebbe tradito sua moglie? Non certo con me, spero.
5: Ah, solo perché tu sei troppo corretta.
6: E quindi non ha tradito nessuno.
5: Ma ne aveva tutte le intenzioni. Se no, perché non ha portato anche sua moglie a quella festa? Perché?
6: Ah, perché sarà stata ammalata. O avrà avuto altri impegni. Non le andava di partecipare a una festa dei dipendenti del marito. O per qualunque altro motivo, non ha importanza.
5: Boh. Non ne sarei così sicura, ma almeno ora abbiamo le idee più chiare. Per prima cosa, sappiamo che è sposato. E seconda cosa, che il signor Andrea non è l'uomo delle carte di Lola. Oh.
6: Non so se sei più pazza tu o quella donna con le sue carte.
7: Mi fate impazzire con questa storia. Che cosa me ne importa se Andrea è sposato? E se è o non è un buon marito? A me interessa solo che sia un buon principale. Perché io ho 5 figli da allevare. E adesso smettetela voi due. Il lavoro è la cosa più importante. Su, vieni. Vieni?
5: Sì, sarà come dici. Ma a me invece dispiace. È un gran peccato, avreste formato una coppia così bella.
6: Oh, non dire stupidaggini, vai, abbiamo un sacco di cose da fare.
4: Ve lo chiedo per l'ultima volta. Chi c'è dietro il furto di quella macchina?
3: Nessuno, gliel'ho detto. Sono noi due, glielo giuro.
4: Sulla tomba della tua mammina? Perché il tuo amico dice che c'erano altri coinvolti nel furto? Chi erano?
2: Non c'era nessuno, ho mentito perché non pensaste che eravamo soli.
4: Rispondi, chi cercate di proteggere?
2: Nessuno, amico.
4: Uccidimi.
3: No, piacere, per favore, non lo uccidete, vi prego. Vi scongiuro, non lo fate.
4: Per l'ultima volta, chi è o chi sono?
3: Un uomo è venuto a cercarmi a casa.
4: Chi era?
3: Non so il suo nome, ma lo posso scoprire.
4: Ah, deve essere il fratello di quell'altra, di quella Susanna, a cui il signor Giavi avrebbe addirittura mandato un mazzo di fiori. Vuole solo guadagnare tempo. Ti vorrei solo dire una cosa. Guarda che io sono molto più furbo di te, amico. Ti ricordi?
3: Certo.
4: Chi l'ha detto?
3: Io.
4: Quando?
3: Quando le ho rubato l'auto.
4: Tu sarai il primo.
3: No! Ah! No!
4: Se ti muovi, sparo. Chi l'ha detto?
3: Io. Ecco i panini.
0: Come va?
4: Se arrivavi un minuto più tardi, ti perdevi lo spettacolo.
5: E pensare che appena arrivati sembravano una coppia perfetta. Due dottorelle. Lei così dolce e tenera con il marito, lui così affettuoso con lei. Se un giorno mi sposassi, pensavo vorrei un matrimonio come il loro. E lo volete sapere che cosa è successo?
6: Cosa? Racconta.
5: Io stavo sistemando il bagno e non volevo assolutamente origliare.
6: Certo.
5: Quando
6: si puoi dare quel piatto.
5: Che il marito la saluta. Le dà un bel bacio. Le dice che la ama e se ne va. E indovinate che cosa fa lei?
6: Cosa fa? Sentiamo.
5: Telefona immediatamente al suo amante e gli dà un appuntamento.
6: Oh, questo no, è impossibile. Mi dispiace, ma non ci credo.
5: Indovinate dove gli dà appuntamento?
6: Grazie, basta così.
5: Dove dici? In un'altra stanza, in questo stesso hotel, al piano di sopra.
6: Che svergognata. Ma come possono esistere donne del genere?
8: E che marito idiota. Tanto buono e tenero e non si accorge che lei gli mette le corna sotto il naso. Non è giusto.
5: La verità, mie care, è che gli uomini purtroppo adorano quel genere di donne.
6: Se le meritano.
5: E invece le donne come voi sono capaci di metterle incinte, di lasciarle nei guai, di picchiarle e anche di abbandonarle.
6: Ognuno ha la sua dignità, io non vorrei mai essere
5: ma
6: come quella.
5: Ma hai ragione, è solo una questione di dignità. Si può avere uno yogurt? Il signor Andrea, a proposito di dignità, adesso non andare a sederti vicino a lui. Se si sente tanto solo, che vada a mangiare a casa della sua bella mogliettina. Ancora con queste stupidaggini.
9: Signora Maria Luisa.
5: Buongiorno, signora Andrea.
9: Lei, signorina, come sta?
5: Ma non rispondi.
9: Che succede?
5: No, niente, lo sa com'è fatta Graziella, ha un carattere un po' strano.
9: Non parlavo di Graziella, mi riferivo a lei. Ah, pianto o mi sbaglio?
5: Ah, beh sì, un po'.
9: Qualche problema?
5: No, è che stamattina ho discusso con mio figlio. Ah sì, grazie. Ma non è niente di grave, glielo assicuro.
9: Lui aveva torto, ma adesso è lei a sentirsi in colpa, non è così?
5: Sembra che lei conosca tutta la mia vita.
9: Se mi tiene un posto alla sua tavola, posso darle una serie di consigli che non le serviranno a niente. Ma almeno la distrarranno un po', questo è poco ma sicuro.
5: Allora, con piacere, signora Andrea.
9: Davvero,
5: grazie.
9: Di niente. Uno yogurt, per favore. Grazie.
0: Per chi lavorano?
4: Non vogliono cantare.
0: Allora facciamola finita, Rico. Il signor Giavi... Aspetta.
3: Non mi uccidete.
4: Che cosa c'è?
0: Io li conosco.
4: Allora, chi sono?
0: Sì, credo... Di che quartiere siete?
3: Siamo del quartiere San Silvestro.
0: Che rapporti avete con quella ragazza, Lucia Suarez?
3: Nessuno.
0: Di un po'. Come ti chiami?
3: Federico.
0: Federico. Federico, e poi?
3: Gutierrez.
0: Uccidetelo.
3: No, non ammazzatelo. Si chiama Suarez. Federico Suarez.
0: Aspettate. Sì, pronto? C'è il capo? Digli che è importante. Aspetta, digli che è molto importante.
10: Dove, quando e a che ora?
11: Domani dove sa già? All'1 del pomeriggio, signor Villegas.
10: 1:30.
11: Signor Villegas, il signor Maurizio non è abituato a aspettare, quindi come sta...
10: 1:30. Aspetta.
12: Signora Elena, senta, il Giavi vorrebbe spostare l'appuntamento all'1:30.
13: Tesoro? Vieni.
14: Che c'è adesso?
13: Il Giavi dice all'1:30.
14: Il Giavi mi sta deludendo.
13: Cosa gli dico?
14: Digli di sì, che va bene all'1:30. Che io non mi impunto sulle quisquiglie, quelle le lascio a lui.
12: Bene, signora Elena. All'1:30, signore. Andiamo. Ah, dimenticavo. Il signor Maurizio le manda a dire che lui non si punta sulle quisquiglie. Su quelle gliel'ha data vinta.

0: Che c'è? Portatemeli.
1: Legateli, imbavagliateli e caricateli sulla macchina.
2: Federico, a volte mi sembra, come dire, un po' confuso, ecco.
3: Ho capito, però credo che lei non dovrebbe lasciarsi influenzare.
2: A volte mi chiedo se lo sto educando nel modo giusto. Ogni volta che sono troppo indulgente con lui, di solito ne approfitta. E se sono troppo dura, mi aggredisce e se ne va a letto.
3: Deve accettare la realtà. Federico non è più un bambino. Ormai è cresciuto, sceglierà la vita che preferisce e a lei non rimarrà altro che accettarlo.
2: Ma Federico non sa fare una scelta. Io lo so che vita vuole. A lui piace andare in giro tutto il giorno con un amico della sua forza. Non fa che parlare di automobili, di moto, di ragazze e di come fare i soldi. E ogni volta che lo vedo buttare via la sua vita in questa maniera, non posso restare a guardare senza muovere un dito.
3: Lei non sta affatto a guardare. A quanto mi risulta sta ascoltando una serie di consigli inutili con molta attenzione.
2: No, non sono inutili per niente.
3: Ma sì che lo sono. Ma almeno adesso si è sfogata e questo è importante. E forse si sente un po' meglio. Non mi sbaglio?
2: Sì, sì, in effetti mi sento meglio. Ma lei sarà annoiatissimo dalla nostra conversazione.
3: Ma che dice? Con lei è impossibile annoiarsi, signora. Non si preoccupi.
2: Davvero? Sì. Se dice così mi fa arrossire. Adesso devo andare, signor Andrea, grazie.
3: Sì, anch'io sono in ritardo. Ah, volevo dirle che domenica l'ho cercata perché...
2: Ah, sì, sì, è vero, me l'hanno detta.
3: Volevo ringraziarla per l'invito alla festa di sua nuora.
2: Ah, sì, dovrei ringraziarla io per esserci venuto.
3: E poi volevo dirle che da quel giorno ho pensato spesso a lei.
2: Come ha detto?
3: No, niente, non si preoccupi, lasci perdere, sciocchezze.
2: La ringrazio, signor Andrea, ma adesso devo proprio andarmene.

0: ti toglierò il bagaglio.
1: Ma se ti azzardi ad aprire bocca, io t'ammazzo. È chiaro?
2: Senta, signore, il mio amico sta morendo.
3: Che ti avevo detto?
2: Mi scusi, signore, non dirò più neanche una parola.
0: Dov'è ferito il tuo amico? Hai capito che ti ho chiesto? Puoi parlare, ma senza alzare il tono della voce.
2: Ad una gamba.
0: Non rischia di morire. Senti un po'. Chi ti ha ordinato di rubarmi la macchina?
2: Nessuno, signore, lo giuro. Abbiamo organizzato il furto da soli, nessuno. Se avessimo saputo che la macchina era sua, non l'avremmo rubata, questo è sicuro.
0: Perché?
2: Perché no, perché no? Nessuno sarebbe così pazzo da mettersi contro di lei. Non ci uccida, la prego.
0: Perché non hai detto alle mie guardie del corpo che ero stato io a mandare un mazzo di fiori a te?

0: Italia.
1: L'ho fatto recapitare a casa vostra. E che cosa c'entra mia sorella in questa storia?
0: Niente. Mi sembri provato. Sei stanco?
1: Sì, signore.
0: Dormi un po' e poi parliamo.
1: Come?
0: Ti ho detto di dormire e poi parliamo.
1: Sì. Che cosa intende esattamente con... dormire?
0: Quello che intendi tu, suppongo. Chiudere gli occhi e dimenticare la realtà almeno per un momento. Passare da un livello di incoscienza relativa all'abbandono di tutte le attività fisiche incoscienti.
1: Non ci uccida, la prego. Non siamo suoi nemici. Camillo e io la ammiriamo moltissimo, glielo giuro, è la verità. Camillo, amico mio, ci uccideranno.
2: Mi scusi, signor Chavi. Ammetto che mi sono sbagliato, ma non succederà mai più. Glielo prometto. Mi scusi, signor Chavi.
3: Questa sera non voglio essere disturbato, chiaro?
4: Sì, signor Chavi.
3: Parcheggia la macchina davanti alla porta dell'ascensore e porta di sopra Suarez.
4: Sì, signore. E del ragazzo che ne faccio?
3: Occupati di lui, come sai. Un'altra cosa. Da una lezioncina a Rico. Così, prima di fare un altro passo falso, ci penserà almeno due volte.

0: Com'è andata, amico? Cosa ti ha detto? Vuole altro, signora Maria Luisa?
1: 3 pacchetti di figurine per Chicco.
0: Vale sempre lo stesso patto, niente figurine, niente bacio?
1: Ha indovinato, signor Giacinto, sempre quello.
0: Come vanno i suoi piedi?
1: I miei piedi?
0: Sì, si era fatta male, se non sbaglio.
1: Ah, sì, è rimasto soltanto qualche graffio.
0: Allora, sono 12.000, signora.
1: Sì, lasci pure.
0: Ha sentito la notizia?
1: Quale?
0: Una ragazza è stata trovata morta nel quartiere, purtroppo.
1: Vergine santa, dove andremo a finire di questo passo?
0: In questo paese non c'è più nessuno che muore di vecchiaia, mia cara signora.
1: A che serve raccomandare ai nostri figli di stare attenti e di non uscire la sera? Pensano che a loro non succeda mai niente, soltanto agli altri.
0: Devono stare molto allerta.
1: Purtroppo è così. Stasera pregherò la Vergine per la madre di quella povera ragazza.
0: Ha ragione, sì, parole sante. Solo la Vergine Maria può dare un po' di conforto a quella donna.
1: No, Giacinto. Neanche la Vergine. Neanche lei può consolare una madre che ha perso il figlio.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Ipicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le notizie. Nuovo appello del Papa oggi a Pompei. Dio placchi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni. Nella messa davanti al santuario della Beata Vergine Maria del Rosario, Leone ricorda la sua elezione l'8 maggio dello scorso anno e spiega che il saluto dell'angelo Gabriele alla Madonna dice a tutti che sulle macerie dell'umanità provata dal peccato e incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre è venuta la carezza di Dio della sua misericordia. E ora è a Napoli e tra poco ci sarà la diretta su TV2000. Auguri da tutto il mondo al Pontefice in occasione del primo anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. È quanto scrive la Presidenza della CEI nel messaggio dei auguri inviato oggi a Papa Leone. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte sempre Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. La guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta Kiev di oltre 1300 violazioni della tregua e promette risponderemo. Lungo incontro della Premier Meloni a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Rubio. Rubio ha incontrato anche il ministro degli esteri italiano Tajani, il segretario di

0: Papa, credo sia già arrivato nella cattedrale di Napoli. Abbiamo immagini dall'interno al buio. Il Papa sta per arrivare. Cattedrale di Napoli, Duomo, che è intitolata a Santa Maria Assunta. Molti si aspettavano a San Gennaro. Come questo fatto?
1: Ma San Gennaro ha un suo posto particolare all'interno di questa monumentale, naturalmente, basilica, che è la parte dove si trova la Cappella del Tesoro, dove ci sono le statue di tutti i patroni di Napoli e naturalmente quello che è stato definito un po' dal popolino il tesoro di Napoli, e le reliquie ovviamente con le ampolle e con il sangue.
0: Ecco, Papa Leone sta entrando nel Duomo, accompagnato dal Cardinale Arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Ecco le immagini di festa. Qui si terrà un primo incontro con il clero, le religiose e i religiosi, e poi più tardi in piazza Plebiscito invece con un incontro con tutta la città. Io direi di ascoltare anche il canto e la festa che si sta vivendo in questo momento all'interno del Duomo.

E l'incontro è aperto da un momento di adorazione del Santissimo Sacramento, dopo ci sarà il saluto del Cardinal Battaglia, la preghiera, la lettura di un brano del Vangelo e poi il discorso di Papa Leone. Ma adesso facciamo silenzio insieme.

0: mi descrivi la chiesa di Napoli per come la conosci?
1: La chiesa di Napoli è una chiesa molto bella. Molto bella perché è una chiesa di grande tradizione ed è una chiesa di viva attualità. Certo, vive le contraddizioni della città di Napoli e del suo territorio, perché Napoli è tutt'uno con la Campania, con tutta la regione, e quindi la chiesa di Napoli è tutt'uno con tutte le chiese della regione. Però ha queste grandissime potenzialità che stanno riesprimendosi attraverso progetti vivi sul versante dell'educazione, sul versante della carità, sul versante della cultura e naturalmente dell'evangelizzazione. È una chiesa che ha i mille colori della città, però è una chiesa che cresce.
0: Senti, tu insegni anche da parecchi anni tra gli altri ai preti della diocesi, alle religiose e ai religiosi. Che cosa ci puoi dire di loro?
2: Noi abbiamo due sezioni, la sezione San Tommaso, che è proprio della diocesi, la sezione San Luigi, tenuta dai gesuiti con collaboratori, che invece è aperta a tutta la Campania. Ma i rapporti ovviamente sono tanti, perché Napoli e la Campania ha un rapporto naturalmente particolare, nel senso che Napoli resta la capitale della Campania, è fuori luogo. Le tre metropolie, quella di Napoli è la più grande, anche la mia diocesi di origine, Alife Gajazzo,

0: fa parte di questa metropolia, che è una grande metropolia. Poi c'è quella di Salerno e c'è quella di Benevento. È chiaro che Napoli conserva questa funzione anche di propulsione all'interno delle chiese della Campania, è un punto di riferimento importante, lo diceva già anche appunto Franco, perché ha una sua vitalità, una sua vivacità, una sua ricchezza anche di tradizione. Naturalmente c'è anche un salutare rapporto, come dire, di scambio tra la periferia e il centro. E questa è la Campania. La Campania è una regione complessa, con tante risorse, anche delle differenze e delle ricchezze che poi si possono irradiare un po' come il sole da Napoli verso tutta la regione.
1: Ed è una chiesa anche molto attiva in città sul versante della carità, Franco.
2: Sì, il versante della carità è un versante fondamentale e mi sembra che questo sia essenziale per la situazione della città, che è una situazione fatta anche di tante persone che hanno bisogno di essere sostenute, accompagnate, e poi che sia essenziale come segno, perché è un segno bello rispetto alla città, perché è la provocazione che come cristiani siamo chiamati a dare prima di tutto, che è quella dell'amore per il prossimo. Su questa provocazione poi si innesta tutto il resto.
1: E questa cattedrale, che come dicevi prima conserva le reliquie oltre al tesoro di San Gennaro, è anche un luogo dove viene vissuta la devozione popolare, ancora significativa e forte nella città di Napoli?
0: Sì, è ancora significativa e forte, ma io direi che c'è stato tutto un lavoro pastorale che nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di vedere, a cui abbiamo avuto modo di partecipare anche in qualche modo, che ha portato a spostare dal miracolo di San Gennaro, il cosiddetto miracolo di San Gennaro, l'attenzione sempre più sulla testimonianza di San Gennaro. Io ricordo benissimo il cardinale Corrado Ursi, che è stato un grande arcivescovo di Napoli, il quale diceva: anche le persone, allora molto più di oggi, attenti a delle forme a volte anche un po' folcloristiche, attenzione, il miracolo di San Gennaro è un segno, il segno di un sangue vivo, un sangue sparso per Cristo che continua a essere attuale nella sua testimonianza.
1: Quello del martirio, appunto, della testimonianza. Chi era San Gennaro?
0: San Gennaro non è un napoletano. Una cosa che magari molti non sanno: San Gennaro era arcivescovo di Benevento, per una serie di motivi appunto legati alla persecuzione viene martirizzato sulla strada vicino a Pozzuoli, e le sue reliquie e poi anche i resti appunto del sangue vengono trasportati poi a Napoli. Queste reliquie hanno una storia molto complessa da ricostruire.
1: In che secolo siamo quando viene martirizzato?
0: Siamo intorno al III secolo.
1: Andiamo adesso a Piazza Plebiscito, che sarà il luogo dell'abbraccio con la città. Lì c'è Cristiana Caricato. Cristiana.
3: Sì, buon pomeriggio da una piazza in festa, naturalmente. Perché? Perché le immagini all'interno della cattedrale sono rimandate sui grandi schermi, è cambiata un po' l'atmosfera della piazza, in gran parte gremita di giovani. Ovviamente l'annuncio dell'anticipo consistente del pontefice, che è arrivato con tre quarti d'ora di anticipo rispetto al programma qui a Napoli, ha fatto salire l'entusiasmo, l'energia dei ragazzi, che adesso si è placata e si è un po' la piazza sintonizzata con quello che sta accadendo all'interno della cattedrale. Sono un po' i due luoghi di Napoli, il cuore religioso, la fede profonda, la devozione per San Gennaro, come stavate dicendo, e invece il salotto romano, Piazza Plebiscito, il luogo dove si ritrova la società civile, dove avvengono anche i grandi eventi che riguardano proprio la popolazione di Napoli. Oggi qui ci sono soprattutto ragazzi, ma anche il popolo delle parrocchie, delle comunità, che vuole stringersi attorno al Papa, festeggiare con lui, perché questa è anche un po' la parola d'ordine, festeggiare, e poi vivere con lui questo scorcio di giornata dedicata alla Madonna, seguendo il filo mariano che hanno dato la tappa di Pompei a quella di Napoli. La piazza non è ancora colma, perché naturalmente naturalmente l'anticipo ha sorpreso i napoletani e quindi in qualche modo si sta lentamente riempiendo grazie anche ai forti controlli che si trovano nei varchi che sono sia della parte del mare sia dalla parte della galleria di Napoli. Quindi c'è un'atmosfera un po' diversa. Tenete presente che fino adesso qui si è ballato e cantato nel segno della grande tradizione melodica napoletana, ma anche sulle note di Pino Daniele. Quindi veramente c'era tutta Napoli che si preparava ad accogliere il Papa. Sorpresa da questo anticipo, che dobbiamo dire molto probabilmente è stato dettato dalle condizioni meteo, così ci hanno detto. L'anticipo del decollo dell'elicottero era dovuto appunto alla pioggia che stava per riversarsi su Pompei e quindi è stato necessario anticipare. Il Papa è rientrato tra pochissimo, le sue parole, prima il discorso di benvenuto del cardinale di Napoli, Mimmo Battaglia. Sentiamo allora.

0: E adesso sta per avere inizio l'incontro. Il tema della bellezza è un tema napoletano, di una città splendida nonostante le sue contraddizioni. Appunto, per citare un napoletano illustre, Paolo Sorrentino, la grande bellezza non è solo Roma, è anche Napoli.
1: È sicuramente tra le città europee più belle, tra le città del mondo più belle. E questo non è un dato di retorica dei partenopei o dei campani, ma è un dato riconosciuto in tutto il mondo. Il problema è custodire questa bellezza, saperla custodire, ed è quello che si prova a fare, sia pure tra una molteplicità di contraddizioni. Custodire e far crescere questo deposito di bellezza che appartiene alla città,
0: che appartiene anche alla cultura, all'umanità, anche questo è qualcosa da custodire, spesso messo a rischio.
1: Ma infatti una delle caratteristiche di Napoli è proprio l'unità tra cultura ed umanità, e la bellezza è uno dei punti di coniugazione tra cultura e umanità. La cultura non vissuta come sterile distanza dalla realtà, ma la cultura come vita, come pensiero che interpella, che si traduce in opere, azioni, esemplificazioni, e si traduce in arte, in testi, in patrimonio culturale.
0: E il Papa ormai è arrivato sull'altare, sta salutando, credo, i vescovi campani, che sono tutti presenti. Oltre al Cardinal Battaglia c'è anche il suo predecessore, vediamo, il Cardinale Crescenzio Sepe, che accolse Papa Francesco a Napoli. Napoli è una città sempre visitata dai papi, insomma, almeno Giovanni Paolo II, Benedetto.
2: La storia è particolare. Pio IX visitò Napoli per le ragioni che sappiamo e trovò accoglienza, ospitalità, un'esperienza molto intensa. Poi un secolo di assenza di papi. Poi invece Giovanni Paolo II tre volte ha visitato la città, una di queste ero presente nel 1990, una festa straordinaria di popolo, di gente, il Papa restò colpito moltissimo. E poi Benedetto XVI, che celebrò in piazza Plebiscito con un tempo addirittura siberiano, pioveva, diluviava.
0: Questo è il sangue di San Gennaro?
2: Esattamente, questa è la teca, l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro.
0: E quindi
2: perciò l'arcivescovo la prende e la dà nelle mani del Papa. È già accaduto molte volte che il sangue non si è sciolto dinanzi ai papi, a metà con Papa Francesco, tanto che Papa Francesco disse: dobbiamo convertirci ancora un po'. Ecco, adesso lui, ecco, fa lo stesso gesto di Papa Francesco, bacia l'ampolla, e l'ampolla ad occhio mi sembra abbastanza liquida.
0: Quindi se è abbastanza liquida dobbiamo convertirci ancora un po', ancora.
2: Beh,
0: insomma,
2: ma però voglio dire, l'effetto è abbastanza...
0: E Papa Francesco visitò
2: positivo.
0: Scampia, ricordiamo.
2: Sì, partì da Scampia e lì espresse quella parola bellissima, quella specie di gioco onomatopeico, la corruzione spuzza. Cioè quella parola che è rimasta nella storia, quello spuzzare vale molto di più

0: che il puzzare, cioè l'emanare cattivo odore.
1: E adesso sentiamo il saluto del cardinale Battaglia, arcivescovo di Napoli. O forse sarà prima il Papa a dire qualcosa.
2: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.

Santo Padre, benvenuto nella Cattedrale di Napoli. Siamo davvero felici e grati perché ha scelto di condividere questo giorno, il giorno della sua elezione, con tutti noi, in questa terra bellissima e fragile, che la festeggia come solo lei sa fare. Perché Napoli è una città che conosce la festa anche dentro le tempeste, non per leggerezza, ma per fedeltà alla luce. Una luce che questa Chiesa custodisce da secoli, intrecciata alla vita concreta della sua gente. Oggi non siamo qui per dire molto di noi, ma per lasciarci riconoscere, come una Chiesa in cammino, fatta di volti, di storie, di fedeltà quotidiane. Qui è raccolta la Chiesa di Napoli. Ci sono i presbiteri, uomini che abitano questa città nei suoi quartieri, nelle periferie, nei luoghi della fatica e della speranza. Portano sulle spalle la vita della gente, le gioie semplici, le ferite nascoste, le attese che non trovano voce. Vivono un ministero spesso silenzioso, fatto di porte aperte, di ascolti pazienti, di parole cercate più che pronunciate. Conoscono la bellezza del servire, ma anche il peso della solitudine, delle domande, delle stanchezze che non sempre si possono dire. Eppure restano accanto, restano fedeli anche quando il terreno è difficile. Questa Chiesa è profondamente grata ai suoi presbiteri per la loro dedizione concreta, per il loro stare in mezzo, per il loro essere segno di una presenza che non abbandona. Ci sono i consacrati e le consacrate, presenze discrete e luminose, sparse nella città come semi di Vangelo, case che accolgono, comunità che pregano, mani che curano, vite donate senza misura. La loro è una testimonianza che non fa rumore, ma costruisce profondità. Ricordano a tutti che non tutto si possiede, non tutto si trattiene, non tutto si misura. Ricordano che Dio basta e che l'amore, quando è vero, si consegna senza calcolo. In una città come Napoli, la vita consacrata è un respiro nascosto ma essenziale. Sostiene, consola, intercede, apre strade. Ci sono i diaconi permanenti, uomini che nell'amore alla famiglia hanno accolto il desiderio del ministero e lo custodiscono ogni giorno nel servizio alla Chiesa attraverso la vicinanza ai sacerdoti e alla gente. Chiamati ad indossare il grembiule del servizio, si fanno carezza per chi è nel dolore, coraggio per chi fa fatica, cuore attento alle necessità di quanti hanno bisogno di toccare con mano la cura di Dio per la loro vita. Ci sono i seminaristi, giovani in cammino, che provano ogni giorno a lasciarsi raggiungere dal Signore, a lasciarsi prendere per mano da Lui, a mettersi in ascolto per riconoscere la voce del Signore, riscoprire la chiamata all'amore e lasciarsi condurre, giorno dopo giorno, lungo le strade che portano alla pienezza della vita. Il presente che spalanca le braccia a un futuro possibile. E poi c'è il popolo santo di Dio, il cuore vivo di questa Chiesa. I passi in fretta, le mani tese,

gli occhi attenti, i sogni grandi, i dettagli che dicono la fede. Una fede che passa attraverso la vita, nelle famiglie che resistono, nelle madri e nei padri che educano, negli anziani che custodiscono la memoria, nei giovani che cercano una strada spesso tra mille incertezze. È una fede concreta, impastata di gesti semplici. A volte una candela accesa, una preghiera sussurrata, una processione, un segno di croce fatto passando davanti ad una chiesa. Una fede che forse non sempre trova le parole giuste, ma sa affidarsi, che cade, si rialza e continua a cercare. Una fede che anche nelle contraddizioni non smettere di credere che Dio cammina dentro la storia. Siamo qui, davanti alle reliquie di San Gennaro. E davanti al nostro santo, Napoli non può fermarsi alla devozione, è chiamata alla responsabilità. Il sangue del martire parla ancora, interroga la coscienza della città e della Chiesa. Ci chiede cosa facciamo delle ferite di questo nostro tempo, dei poveri, dei giovani smarriti, delle vite ferite, delle speranze tradite. San Gennaro ricorda a questa Chiesa che la fede non è un'abitudine, ma è una scelta. Non è protezione, ma è dono. Non è rifugio, ma coraggio dentro la storia. E allora, Santo Padre, questa Chiesa si presenta così. Non perfetta, non compiuta, ma vera. Con le sue fatiche, con le sue lentezze, con le sue fragilità. Ma anche con un desiderio sincero e ostinato, tornare al Vangelo vivo. Un Vangelo che non si lascia addomesticare, che consola ma anche converte, che rialza gli ultimi e inquieta i tranquilli, che chiede a questa Chiesa di non vivere per conservarsi ma per donarsi. Una Chiesa che vuole restare accanto, ascoltare prima di parlare, abitare le notti degli uomini senza fuggirle. E dentro questo cammino, Santo Padre, la sua presenza è per noi segno di compagnia. Non qualcuno che indica da lontano, ma qualcuno che cammina con. Da questa cattedrale oggi sale una preghiera che è insieme fede e ferita. Pace. Pace sulle terre ferite. Pace sui bambini, sulle famiglie e sui popoli. Pace anche nei nostri cuori, quando si chiudono, quando si induriscono, quando si stancano. Non una pace di parole, ma una pace vissuta. La pace del risorto. Quella che entra nelle stanze chiuse, quella che non cancella le ferite ma le trasfigura, quella che osa dire ancora, anche nel mezzo della paura, pace a voi. Santo Padre, questa è la Chiesa di Napoli che l'accoglie, nei suoi presbiteri che servono, nella vita consacrata che illumina, nel popolo che crede. Fragile ma viva, ferita ma in cammino, stanca a volte ma mai spenta. E mentre le dà il benvenuto, le chiede di continuare a camminare ancora insieme per riconoscere, lungo la strada, la presenza del risorto che ancora spezza il pane con il suo popolo. Grazie, Santo Padre, della sua presenza e della sua testimonianza.

Ascoltate la parola dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta, potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato

come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista.

Eminenze, eccellenze, cari presbiteri, religiosi e religiosi, fratelli e sorelle, grazie Eminenza per il saluto che mi ha rivolto anche a nome dei presenti e dell'intera Chiesa che vive a Napoli. È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: «La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza».

In questo spirito di amicizia e di fraternità, desidero condividere con voi una breve riflessione che spero possa sostenervi, incoraggiarvi nel cammino e offrire qualche spunto utile alla vita ecclesiale e pastorale. C'è una parola che risuona nel mio cuore ascoltando il racconto evangelico dei due discepoli di Emmaus, la parola cura. Come quei due discepoli, anche noi spesso portiamo avanti il nostro cammino senza riuscire a interpretare i segni della storia e a volte scoraggiati e delusi da tanti problemi o per le speranze personali e pastorali che sembrano non realizzarsi. Abbiamo il volto triste, amarezza nel cuore. Gesù però si affianca e cammina con noi, ci accompagna per aprirci a una nuova luce. Il suo è l'atteggiamento di chi si prende cura. Il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi. La trascuratezza delle strade o degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie e ancor più tutte quelle situazioni in cui è la vita stessa a essere trascurata, quando si fa fatica a custodirne la bellezza e la dignità. Vorrei però che ci fermassimo prima di tutto sull'importanza della cura interiore, che è cura del nostro cuore, della nostra umanità, delle nostre relazioni. Lo dico anzitutto a coloro che nella Chiesa sono chiamati a un ruolo di responsabilità, un servizio di governo, a una speciale consacrazione. Penso anzitutto ai preti, alle religiose, ai religiosi, perché il peso del ministero e la fatica interiore che ne consegue oggi sono diventati per certi versi ancora più gravosi rispetto al passato. Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. È una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà. È una città antica, ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. In questo contesto, l'agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico, perché la fede cristiana professata e celebrata non si limiti a qualche evento emotivo, ma penetri profondamente nel tessuto della vita e della società. Il peso, però, soprattutto per i presbiteri, è grande. Penso alla fatica di ascoltare le storie che vi vengono consegnate, di intercettare quelle più nascoste che hanno bisogno di venire alla luce, di perseverare nell'impegno di un annuncio evangelico che possa offrire orizzonti di speranza e incoraggiare la scelta del bene. Penso alle famiglie affaticate, ai giovani spesso disorientati che vi proponete di accompagnare e a tutti i bisogni umani, materiali, spirituali che i poveri vi affidano bussando alle porte delle vostre parrocchie e delle vostre associazioni. A ciò si aggiunge spesso un senso di impotenza, di smarrimento quando constatiamo che i nostri linguaggi, il nostro agire
sembrano non adeguati alle nuove domande e sfide di oggi, specialmente dei più giovani. Il carico umano e pastorale è certamente alto, rischia di appesantire, di logorare, di esaurire le nostre energie e a volte può essere ancora più aggravato da una certa solitudine e dal senso di isolamento pastorale. Per questo abbiamo bisogno di cura, anzitutto la cura della vita interiore e spirituale, alimentando costantemente la nostra relazione personale con il Signore, nella preghiera e coltivando la capacità di ascoltare ciò che si agita dentro di noi per fare discernimento e lasciarci illuminare dallo Spirito. Ciò richiede anche il coraggio di saperci fermare, di non aver paura di interrogare il Vangelo sulle situazioni personali e pastorali che viviamo, per non ridurre il ministero a una funzione da svolgere. La cura del nostro ministero, però, passa anche attraverso la fraternità e la comunione, una fraternità radicata in Dio, che si esprime nell'amicizia e nell'accompagnamento vicendevole, così come nella condivisione di progetti e iniziative pastorali. Essa va considerata come elemento costitutivo dell'identità dei ministri, non solo come un ideale o uno slogan. Allo stesso tempo, proprio perché oggi siamo più esposti alle derive della solitudine, vivendo in un ambiente culturale più complesso e frammentato, la fraternità chiede di essere coltivata e promossa, magari anche con nuove forme possibili di vita comune, in cui i presbiteri possano aiutarsi a vicenda ed elaborare insieme l'azione pastorale. Si tratta non solo di partecipare a qualche incontro o evento, ma di lavorare per vincere la tentazione dell'individualismo. Pensiamoci preti e religiosi insieme. Esercitiamoci nell'arte della prossimità. Papa Francesco ha affermato che un certo individualismo diffuso nelle nostre diocesi dobbiamo reagire con la scelta della fraternità. E aggiungeva, questa comunione chiede di essere vissuta cercando forme concrete adeguate ai tempi e alla realtà del territorio, ma sempre in prospettiva apostolica, con stile missionario, con fraternità e semplicità di vita. Non dimentichiamo poi che questa esigenza di comunione ci riguarda in primo luogo in quanto battezzati, chiamati a formare l'unica Chiesa di Cristo. Essa perciò va cercata, incoraggiata e vissuta in tutte le nostre relazioni umane e pastorali, nelle quali un ruolo di primaria importanza è quello dei laici e degli operatori pastorali. Il camminare insieme alla sequela del Signore e il portare avanti la missione evangelizzatrice valorizzando i diversi carismi e ministeri risponde all'identità stessa della Chiesa. La Chiesa, che è mistero di comunione e ciascuno a partire del battesimo è chiamato ad essere una pietra viva dell'edificio, un apostolo del Vangelo, un testimone del Regno. Al riguardo, so che avete vissuto un tempo di grazia celebrando il Sinodo diocesano. È stato un processo che ha rimesso in movimento l'intera comunità ecclesiale, chiamandola a interrogarsi sul proprio modo di essere e di annunciare il Vangelo in questa terra. Vorrei invitarvi a custodire e fare vostro anzitutto il metodo del Sinodo, un esercizio di ascolto reciproco,
un coinvolgimento che non ha escluso nessuno, una sinergia umana, pastorale e spirituale tra parrocchie, realtà associative, consacrati e laici, cercando di dare voce anche a chi solitamente resta ai margini. Questo ascolto ha fatto emergere con chiarezza le attese, le ferite e le speranze, restituendovi l'immagine di una Chiesa chiamata a uscire da se stessa, a convertire il proprio stile, a incarnarsi tra la gente come luce di speranza. Ciò che vi chiedo dunque è questo: ascoltatevi, camminate insieme, create una sinfonia di carismi e ministeri, e così trovate le modalità per passare da una pastorale di conservazione a una pastorale missionaria, capace di intercettare la vita concreta delle persone. È una missione che richiede l'apporto di tutti. In una città segnata da disuguaglianze, disoccupazione giovanile, dispersione scolastica e fragilità familiari, l'annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale che coinvolge tutti e ciascuno, preti, religiosi, laici. Tutti sono soggetti attivi della pastorale.

0: della vita della Chiesa e non solo collaboratori, perché l'impegno e la testimonianza di ciascuno possono generare una comunità presente e attenta, capace di essere lievito nella pasta. Una comunità che sa progettare e proporre percorsi che aiutano le persone a vivere l'esperienza del Vangelo e a riceverne impulsi per rinnovare la città di Napoli. Carissimi fratelli e sorelle, conosco lo speciale legame che vi unisce al vostro patrono San Gennaro, ma la grazia di Dio è stata con voi così generosa che ha suscitato tante altre figure di santi e sante nel corso della vostra storia. Vi affido a loro e all'intercessione di Maria, Vergine Assunta e Madre Premurosa. E non dimenticate, siete dentro una storia d'amore, quella del Signore per il suo popolo, che è iniziata prima di voi e non finisce con voi. Ci siete dentro come tessere uniche e necessarie. Ci siete dentro perché anche nelle fitte trame del buio voi possiate accendere una luce. Non abbiate paura, non scoraggiatevi e siate per questa Chiesa, per questa città, testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
1: Grazie Santo Padre, grazie a te, prenda Padre Santo.

preghiamo. O Padre che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito e lo perseguano con totale dedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.

0: E dunque si è concluso il primo appuntamento di Papa Leone a Napoli, l'incontro con il clero, le religiose e i religiosi. Io partirei proprio dalle parole di presentazione della Chiesa napoletana, quelle del Cardinal Battaglia, che in forma peraltro anche poetica ha definito una Chiesa fragile ma viva, ferita ma in cammino, stanca a volte ma mai spenta.
1: Una Chiesa vera, una Chiesa che è, in qualche modo è anche ricca di questo senso, questo ethos di umanità, la capacità di accoglienza, la capacità di integrare anche personalità che vengono da esperienze diverse. Napoli non è una città razzista, è una città nella quale tutti trovano accoglienza, con le difficoltà naturalmente anche legate alle contraddizioni a cui si faceva cenno prima. Una città che, soprattutto dal punto di vista giovanile, vive momenti di disorientamento, e dobbiamo dire che la Chiesa è presente tramite i sacerdoti, tramite le associazioni, gli operatori della pastorale, proprio accanto a queste realtà così fragili, così sensibili. Cioè non è una Chiesa assente, è una Chiesa naturalmente che si fa carico di tutte queste difficoltà e anche delle sue fragilità. Il Papa ha richiamato in maniera molto chiara una serie di indicazioni per quella che noi diciamo è la formazione permanente del clero e anche naturalmente il lavoro da fare insieme, presbiteri, religiosi, molto bello quel passaggio, lui è religioso, questa sensibilità appare evidente, non si può lavorare da soli coltivando il proprio orticello, bisogna lavorare insieme, naturalmente con i laici.
0: Le parole del Papa hanno preso le mosse dal racconto evangelico dell'incontro del risorto con i due di Emmaus, camminava con loro del resto, e anche il motto di questa visita del Papa a Napoli, e si è soffermato sulla parola cura, una cura che è sia della città che delle persone, e l'ha contrapposta alla parola trascuratezza. In questa dialettica c'è la storia di Napoli e forse non solo di Napoli.
2: Beh, a me sembra molto pertinente questa immagine. Intanto la scelta del richiamo ai discepoli di Emmaus è molto, molto bella, perché nella vita di Napoli c'è la presenza del Signore che cammina con noi. Se riusciamo a scoprire questo, c'è una riscoperta di fede che è anche riscoperta di impegno. Ed è quella chiamata alla responsabilità e non una semplice forma di devozione a cui faceva riferimento il Cardinale Battaglia nelle sue belle parole di saluto, così suggestive e importanti. E il Papa, a partire dal richiamo ai discepoli di Emmaus, mette in evidenza questo binomio cura-trascuratezza che può essere una delle immagini di Napoli, perché Napoli da un lato è piena di esperienze di cura, sia di cura individuale, intersoggettiva, relazionale, che di esperienze di cura che toccano la realtà sociale, esperienze di attenzione ai più poveri, a situazioni di degrado, di emarginazione. Però Napoli purtroppo è anche un luogo di trascuratezza, oggettivamente. Purtroppo è una città che per tanti versi fa fatica ancora a presentarsi in quello che dovrebbe essere il suo vero splendore, che tante poi immagini di Napoli richiamano, ma tante altre offuscano.
0: E questo tema probabilmente ritornerà, la dialettica tra cura e trascuratezza, anche nell'incontro che avverrà tra poco in Piazza Plebiscito, l'incontro con tutta la città di Napoli, che noi seguiremo naturalmente in diretta. Adesso però facciamo una piccolissima pausa.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: È passato un anno da quando padre Robert Prevost è diventato Papa Leone XIV, costruttore di pace in un mondo in guerra, uomo di dialogo e di unità, figlio di Sant'Agostino. Sono tanti gli aspetti che abbiamo conosciuto di lui e adesso vogliamo raccontarveli.
2: Il documentario La forza della mitezza, il primo anno di Papa Leone, questa sera, in prima serata.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa.

0: Bambine di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Di nuovo in diretta, alle mie spalle vedete inquadrata Piazza Plebiscito, la gente di Napoli che aspetta Papa Leone che arriverà tra qualche minuto per dialogare con la città. In Piazza Plebiscito c'è Cristiana Caricato. Cristiana.
1: Sì, eccoci nuovamente in diretta da Piazza Plebiscito, naturalmente qui l'attesa.

0: due ragazzi della pastorale giovanile. Come vi ho detto prima, in piazza Plebiscito ci sono soprattutto i giovani, sono loro che daranno il benvenuto al Papa nel Salotto Buono di Napoli. Allora, hai sentito già però le prime parole, Carmen? Che impressione hai avuto?
1: È una forte emozione per noi essere qui. Abbiamo appena ascoltato il discorso del Papa. La sua presenza qui è segno di speranza e vicinanza. E sulle magliette che la nostra diocesi ha preparato per noi c'è proprio la frase "camminava con loro". Quindi è bello fare un riferimento alla parola e parlare dei discepoli di Emmaus, che erano inizialmente scoraggiati e poi hanno ritrovato la gioia nell'incontro con Gesù.
0: Ma quali sono i tuoi scoraggiamenti? Qual è la tua delusione? In cosa ti senti in qualche modo incoraggiata dal Papa?
1: Gli scoraggiamenti sono sicuramente le difficoltà quotidiane per noi ragazzi, soprattutto appartenenti alla realtà giovanile. E quello che mi sento di dire per noi giovani è proprio provare ad essere un po' come i discepoli di Emmaus, ritrovare la gioia in questa figura che può portarci la vera speranza. Quindi questo è quello che ci aspettiamo nella visita del Papa, e il fatto che lui abbia scelto proprio nel primo anno del suo pontificato di venire a visitare Napoli è sicuramente un grandissimo gesto di attenzione verso questa città che tante volte è martoriata, ma è anche ricca di umanità e terra fertile per cultura, per tantissime cose davvero stupende.
0: E il Papa ha riconosciuto tutto questo, ha usato un'espressione di Pino Daniele, la città dai mille colori.
1: Sì, esattamente così, una terra che vive tante difficoltà, ma anche una terra ricca di colori, intese nelle potenzialità anche di noi giovani e nell'umanità che ci contraddistingue. Quindi è proprio questo quello che ci auguro, quello di poter ritrovare la gioia e quello di poter vivere questo momento con grande intensità.
0: Ecco, il Papa lo ha riconosciuto, l'avete sentito, Gennaro, è una città difficile, sicuramente ha delle ferite, le diseguaglianze sono molto forti anche all'interno dello stesso quartiere, però è una città che comunque sa fare festa. E il Papa

0: la scelta per festeggiare il suo primo anno di pontificato. Da dove nasce questa energia? Da dove nasce questa voglia comunque di guardare al bello, al bene, nonostante, appunto, abbiamo detto, i tanti problemi di Napoli?
1: Nasce proprio dai giovani e dagli adolescenti che si mettono in gioco e si dimostrano ancora una volta vogliosi, ecco, di accostarsi alla fede come novità, alla fede come qualcosa da ritrovare. Ed ecco, con l'incontro con Papa Leone oggi, molti dei ragazzi sono qui per ritrovare quella fede che hanno perso in passato o che oggi vogliono conoscere. Perché grazie proprio al Pontefice molti si possono avvicinare alla fede, alla religione. E oggi la venuta di Papa Leone è molto importante, perché ci chiede di camminare con lui e sembra quasi che oggi sia venuto a prenderci per mano, per camminare, per iniziare un nuovo percorso o continuare uno che è stato già costruito, instaurato dai suoi predecessori.
0: Senti, il vostro cardinale, parlando al Papa, ha detto non basta la devozione, riferendosi evidentemente a questo patrimonio che voi avete, no, di amore, non solo per San Gennaro ma anche per la Madonna, eccetera. Occorre responsabilità. Che cosa significa per te questo?
1: Significa che la fede non deve fermarsi a quella che è solo un qualcosa di apparente, ma deve andare più in profondità. Poiché avere fede significa inserirsi in quello che è nella spiritualità, in un profondo percorso spirituale tra se stessi e Dio. Ecco, la diocesi ci aiuta in questo, ma soprattutto anche questo evento è molto importante per loro e per l'accostamento di questi giovani ad un percorso di fede, non solo apparente come può essere una devozione, ma profondo e spirituale come è la vera e propria fede.
0: Ecco, il Papa ha parlato anche moltissimo dei sacerdoti, di questo desiderio di camminare insieme, di una Chiesa che ha tante voci e tanti volti. Ci fermiamo qui, intanto vi ridiamo la linea, poi ci risentiamo.
2: Quello che il Papa, come ci veniva ricordato adesso negli ultimi interventi, il Cardinal Battaglia ha chiamato responsabilità, no? Di andare al di là della devozione. Il Papa l'ha detto in altri termini, lo stesso concetto, dicendo serve una pastorale missionaria e non conservativa.
3: La devozione, poi bisognerebbe fare anche delle distinzioni, però la devozione sostanzialmente vuol dire, mi pare di capire, quel legame affettivo a una qualche forma di sacro. C'era un passaggio anche che parlava di religiosità popolare, cioè una forma di sacro immediata, diretta, che a volte però rischia o potrebbe rischiare, quando manca di un suo contenuto profondo, di quella centratura evangelica, che non può accettare solamente un qualche legame, ma deve fare come fa Gesù, cioè deve assumere lo stile di Gesù, uno stile di accoglienza, uno stile di testimonianza. E questa è questa immagine della Chiesa in uscita, con la quale Papa Leone, a un anno di distanza dall'inizio del suo pontificato, ci dice che vuole continuare nettamente sulla linea dell'Evangelii Gaudium. A me sembra che uno dei passaggi più significativi dal punto di vista ecclesiale sia proprio quello che lui ha detto a Napoli a un anno dall'inizio del suo ministero.
2: Tra l'altro, appunto, ne approfitto a proposito di questo anniversario per ricordarvi che questa sera alle 21:10 c'è il documentario La forza della mitezza, che racconta il primo anno di Papa Leone, facendo vedere anche delle cose, degli aspetti che forse, anche pur seguendolo nella quotidianità, magari c'erano sfuggiti. Intanto Piazza Plebiscito si prepara ad accogliere Papa Leone e il Papa però, già con i preti, le religiose e religiosi, ha fatto cenno a come questa, diciamo, la questione sociale di Napoli, a come l'annuncio del Vangelo debba dialogare con quelli che sono i problemi, ma anche le risorse della vita di tutti i giorni. In particolare ha fatto riferimento a diseguaglianze, disoccupazione giovanile, dispersione scolastica e fragilità familiare. L'annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta davanti, dentro questi fatti.
4: Ma infatti...

0: C'è un rapporto molto stretto tra la responsabilità e la cura di cui dicevamo prima, e questo rapporto stretto si vede nella concretezza delle problematiche che chiamano alla responsabilità e richiedono cura. Tra le problematiche fondamentali che il Papa ha richiamato ci sono appunto le diseguaglianze di cui soffre la vita della città, diseguaglianze che nascono da una serie di fragilità familiari, dalla mancanza di lavoro o comunque da un lavoro diciamo non sano, e che vanno sostanzialmente a incidere sul futuro della città, sul futuro della vita dei giovani. Anche il tema della dispersione scolastica, il Papa molto opportunamente lo ha richiamato, perché ancora rimane una questione aperta. Credo che insistere su un annuncio del Vangelo che si radichi nella realtà, nella storia, sia particolarmente importante. La solidarietà non come uno slogan vuoto, ma la solidarietà fatta di gesti, prossimità, cura, appunto, responsabilità.
1: Allora, il Papa sta per arrivare in Piazza Plebiscito, facciamo una piccolissima pausa.

0: Ogni giorno è una sfida? Energia che si esaurisce? Digestione lenta? Difese immunitarie deboli? In un mondo che corre, il tuo corpo ha bisogno di supporto. B-Greens, di BioStile, è la risposta.
1: Col tempo ho imparato che stare bene non è una conquista occasionale, ma una scelta quotidiana. Per questo ho scelto B-Greens, un integratore naturale ricco di nutrienti che mi aiuta a sentirmi in forma e in equilibrio ogni giorno.
0: B-Greens combina estratti vegetali come carciofo, asparago, spirulina, clorella, cardomariano, vitamine e minerali per migliorare digestione, energia, sistema immunitario e funzioni cognitive.
2: Mi sveglio come se avessi dormito 2 o 3 ore in più, con più energia.
3: B-Greens rappresenta una scelta strategica per chi desidera sostenere il proprio corpo ogni giorno, con un'integrazione efficace, sicura e basata su evidenze scientifiche.
1: Più energia, mente lucida e benessere naturale. Con B-Green ogni giornata parte con il piede giusto.
0: Chiama per informazioni e riceverai un'offerta speciale. Acquistando 2 confezioni di B-Greens hai diritto al 50% di sconto e alla spedizione gratuita. Inoltre riceverai un regalo esclusivo, una preziosa spilla a forma di quadrifoglio, simbolo di fortuna e di vitalità. B-Greens di BioStile, l'energia della natura, ogni giorno.
4: Che cosa succede?
5: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
6: Chi si occupava di questa evacuazione?
7: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
8: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
9: Exodus, domenica in prima serata.
10: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca
11: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Concedi una gioia con un regalo da Notino per la festa della mamma. Questa settimana offriamo uno sconto del 10% su tutti gli ordini superiori a 10 euro. Per acquisti ancora più facili, scarica la nostra app. Notino, today is yours. Feel good.
15: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
16: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi,

0: crisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica. Che futuro avrò?
1: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
0: Prima che sia troppo tardi.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
4: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari.
3: Prenota la tua estate con Costa.
4: Ma quando ti ricapita?

0: Di nuovo in diretta, le immagini alle mie spalle ci fanno vedere la gente a Napoli in piazza del Plebiscito che attende l'arrivo di Papa Leone. Credo che sia questione davvero di pochissimi minuti, una piazza bellissima dove si fronteggiano il Palazzo Reale, ricordiamo Napoli è stata capitale del Regno delle Due Sicilie, con la chiesa di San Francesco di Paola, maestosa e splendida, dove il Papa peraltro farà anche una brevissima visita.
1: Sì, diciamo che è lo scenario perfetto per il re di Napoli, per i re di Napoli, perché da una parte c'è il palazzo che si affaccia sulla piazza e che diventa il luogo dove c'erano le parate. Tutte le testimonianze pittoriche che abbiamo ci permettono di vedere questo e anche nella parte, diciamo, in basso troviamo le statue di tutti i re di Napoli. Quindi una specie di palazzo, simbolo evidentemente di quello che è stato il Regno di Napoli, la grandezza del Regno di Napoli. Di fronte c'è questa chiesa neoclassica, una chiesa evidentemente molto sobria, stilizzata nelle linee, a pianta centrale, dedicata a San Francesco di Paola, che era uno dei compatroni del Regno di Napoli, quindi una figura centrale anche questa nella devozione molto amata dai re di Napoli.
0: Senti, ci siamo soffermati prima sulle fragilità della città di Napoli, però accanto alle fragilità ci sono anche le risorse, che non sono soltanto risorse di un patrimonio culturale storico. Importantissima Napoli sotto questo profilo dal punto di vista della cultura. Che cosa c'è di vivo oggi di questa grande storia? Evitando il rischio della retorica, perché uno dei rischi più gravi quando si parla di Napoli è sempre quello della retorica, e lo diciamo da campani.
2: Sicuramente è un rischio molto, molto grande, e per questo bisogna conoscere bene Napoli e tutte le sue potenzialità ancora attuali, non solo la sua storia, la sua memoria, da cui pure il presente dipende. Napoli ha ancora la ricchezza, per esempio, delle sue università, la Federico II, la più grande e significativa, ma anche tutte le altre. Napoli è la ricchezza delle sue accademie, che sono ancora vive, l'Accademia Pontaniana, l'Accademia, la Società di Scienze, Lettere ed Arti, è la ricchezza dei suoi musei, è la ricchezza delle facoltà teologiche, è la ricchezza di tante fondazioni e centri culturali, che non sono solo dei nomi, sono esperienze vive. Il problema è che forse vanno fatte conoscere di più, perché di Napoli si conosce il percorso turistico più standardizzato, mentre andrebbe realizzato un incontro con la città più articolato per conoscere quelli che sono ulteriori e forse più veri tesori della città, anche dal punto di vista culturale. E poi bisogna tener presente che questa dimensione culturale è anche una dimensione sociale, non è solo una dimensione d'elite. Ogni volta che l'università, le istituzioni culturali riescono a realizzare un incontro con la città cresce, e questo chiede fondamentalmente anche agli intellettuali la necessità e il compito di uscire dal rischio dell'individualismo. Quel rischio dell'individualismo a cui Papa ha fatto cenno nel discorso in Duomo è un rischio che la città corre sempre e comunque, non solo corre la Chiesa, ma lo corre la città, perché è fondamentalmente forse uno dei mali di Napoli. A fronte di tanta ricchezza comunicativa e comunitaria, sotto c'è anche questo.
0: Torniamo in piazza Plebiscito con Cristiana Caricato.
3: Sì, eccoci nuovamente in diretta da Piazza Plebiscito. Poco fa è arrivato un annuncio, vedrete dalle inquadrature dell'alto che ci sono dei settori vuoti. In realtà non sono vuoti, è che tutti si sono accalcati lungo le transenne per poter salutare il Papa. Quindi è stato detto: attenzione, occupate i posti, perché altrimenti facciamo vedere una piazza vuota. Non è così. Sono con Carlo e Lucia. Loro sono di una parrocchia di Capodimonte, Santa Maria del del soccorso e sono qui ormai da ore ad aspettare il Papa, vogliono vivere questo momento. Hai sentito il discorso del Papa, cosa ti ha colpito di più, Carlo?
4: Sì, ho sentito il discorso del Papa, mi ha colpito il passaggio sulla cura. Io nel mio piccolo in parrocchia provo, diciamo, a prendermi cura dei ragazzi come responsabile della parrocchia e poi con le scelte di vita. Io ormai sono laureato da qualche mese in medicina, quindi provo a...
3: Hai il lavoro a Napoli?
4: Non ho ancora il lavoro a Napoli, però insomma mi piacerebbe rimanere a Napoli.
3: E tu provi a prendere prenderti cura delle generazioni che sono ancora più giovani di te, che probabilmente sono ancora più disorientate. Il Papa ha opposto la cura alla trascuratezza. Qual è la trascuratezza che ti dà più fastidio a Napoli?
4: Ma le ingiustizie sicuramente, la prevaricazione, la maleducazione, e quando, diciamo, c'è il senso di sopraffazione da parte di qualcuno che prova con la violenza a oscurare quei semi di bellezza, di bontà che
3: questo
4: ci sono.
3: Questo lo vedi nella tua vita quotidiana?
4: Sì, purtroppo, diciamo che frequentando Napoli, quindi frequentando proprio il centro di Napoli, ovviamente sono realtà di cui vengo a conoscenza, anche tra i ragazzi che conosco, che magari conoscono situazioni successe di violenza e purtroppo fanno male.
3: Tra l'altro dobbiamo dare anche una notizia: oggi il Papa saluterà alla fine dell'incontro di Piazza Plebiscito nel bacio a mano anche la mamma di Domenico. Ricorderete tutti questo drammatico caso di cronaca che ha coinvolto proprio la sanità napoletana e non solo, potremmo dire la sanità italiana, il bambino che doveva subire un trapianto e che ha ricevuto un organo che non era idoneo e quindi purtroppo ha perso la vita. Il Papa saluterà proprio la mamma, anche lei un simbolo di una Napoli che non si rassegna, vero? Che decide di combattere contro l'ingiustizia.
4: Certo, sì, penso che siamo un po' chiamati a questo, no? A combattere lì dove vediamo con il nostro esempio, con la nostra vita, le ingiustizie, ovviamente, in base alle circostanze.
3: Lucia, tu sei emozionatissima, non voleva parlare, l'abbiamo convinta. Cos'è che ti piace della giornata di oggi?
5: Sicuramente il senso di comunità e vedere che tantissimi ragazzi, tantissimi giovani e non solo, come me, sono qui appunto nel nome di Cristo, insomma, ad aspettare il Papa, a vivere un momento che ricorda anche un po' il giubileo appena concluso.
3: Insomma, il fatto che voi non siete soli, che la Napoli che vuole il bene, la giustizia, la bellezza c'è.
5: Assolutamente sì.
3: Grazie. Per ora è tutto, stiamo ancora aspettando. Il Papa dovrebbe essere qui a momenti, arriverà, sarà accolto dai canti della tradizione napoletana, come vi abbiamo anticipato, entrerà in Basilica per incontrare la comunità dei minimi, poi riuscirà fuori e ci sarà un momento di confronto, perché Napoli si racconterà al Papa attraverso i ragazzi, attraverso delle testimonianze, attraverso le parole, già le abbiamo ascoltate, molto dure anche in un certo senso, dell'arcivescovo, del cardinale Mimmo Battaglia, e poi sarà il Papa a parlare. Vedremo in che modo anche le sue parole in qualche modo daranno energia, forza a questa città che cade ma che si rialza spesso e con anche gioia, e questo è straordinario. Per ora è tutto, linea a voi.
0: Grazie Cristiana, mi colpiva il riferimento all'individualismo. Perché è un male evidentemente del nostro tempo, ma nella narrazione, forse dimmelo tu, da cartolina di Napoli dovrebbe soffrire un po' meno di questo.

0: malattia, perché Napoli e i napoletani sono sempre raccontati come persone di grande spirito di accoglienza, in particolare, disposti a farsi in quattro per l'altro. È ancora così? È falso? Al di là ovviamente della violenza, delle prevaricazioni, della malavita che pure ha segnato la camorra la storia recente di questa città, neanche tanto recente.
1: È così, ma l'individualismo ha tante forme, ha anche la forma del familismo. Il familismo è un'attenzione non all'individuo singolo, ma solo ai propri, quindi una tendenza anche ad organizzarsi, piccoli o grandi, in gang o in forme, come sappiamo, di associazioni legali che tendono poi a prevaricare quelle che sono le regole, il rispetto della legalità, e quindi è un tarlo questo. E fa parte della natura, diciamo, della città, l'accoglienza, la condivisione, la voglia di stare insieme, però anche a volte la mancanza di rispetto delle regole che permettono una convivenza civile, una convivenza che sia degna di questo nome. E quindi è l'altra faccia della realtà, come in tutte le grandi città. Napoli, per ragioni storiche, lo sperimenta anche per ragioni legate alla miseria, alle difficoltà, alle oppressioni che tutto sommato il popolo napoletano ha metabolizzato, ma porta dentro di sé nel suo sostrato antropologico.
0: Il Papa è in arrivo, l'abbiamo già detto, lo so, ma davvero crediamo che, insomma, che debba essere questione di secondi. Facciamo una piccola pausa.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per celebrare il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV.
3: Mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
4: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
5: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
6: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
4: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
2: Le lettere di Madre Teresa, questa sera in seconda serata.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca.
7: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
11: Quiet, please.
12: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta, mostra gli

0: sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
1: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Dal 7 al 17 maggio banane a 99 centesimi al chilo.
4: Che favola!
2: Basta un penny.
5: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Di nuovo in diretta, come vedete Papaleone è arrivato a Piazza Plebiscito e dove c'è aria di festa. Facciamocela raccontare da Cristiana Caricato.
1: Sì, naturalmente Napoli è impazzita perché dentro Piazza Plebiscito ha fatto il suo ingresso Papa Leone. In questo momento sta attraversando i vari lati dei settori in cui è stata divisa la piazza, ha già abbracciato bambini, si è fermato, la Papa Mobile procede molto lentamente, ha fatto il suo ingresso, è passata davanti il Palazzo Reale e ora è esattamente dalla parte opposta dove siamo noi. Però come vedete tutta la piazza balla, canta, sventola bandiere, c'è il modo di fare festa non solo a Napoli, diciamo la verità, un po' dappertutto, però naturalmente qui c'è tutta l'energia partenopea, i colori di questa città bellissima segnata dalla bellezza, il Papa purtroppo anche insanguinata della violenza, ma che oggi qui vuole raccontare solo ed esclusivamente le luci in questo momento, vuole mostrarsi nella sua grandezza, nella sua capacità di amare, nella sua generosità, nella sua capacità di prendersi cura degli altri. Sono tante le persone che sono presenti qui oggi, che appartengono a associazioni di volontariato, che lavorano quotidianamente nel silenzio per gli altri e che oggi sono qui per parlare. Praticamente il Papa sta passando esattamente davanti a noi. Ecco, guardate, vediamo, viviamo insieme ai ragazzi questo momento. Smartphone tutti in alto ed ecco il Papa che passa esattamente davanti a noi. Speriamo che ci veda e che possa salutare anche da questa parte. Chiamatelo ragazzi, eccolo, eccolo, ci vede e sta benedicendo un'immagine della Madonna che hanno portato alcuni ragazzi di un'altra parrocchia, è una Madonna particolare, un'immagine particolare che hanno voluto far vedere al Papa. Come vedete l'entusiasmo è tantissimo. La musica accompagna questo giro continuo della piazza ed è bellissimo, veramente bellissimo, come sempre anche qui tutti si spostano in direzione della Papa Mobile, noi dall'alto, dalla nostra postazione riusciamo a vedere questo magma, questo oceano di persone che in qualche modo segue con lo sguardo, con le mani, col corpo il Papa e la Papa Mobile, per far sentire il calore, la festa, il calore e l'affetto che questa città ha per il Papa come successore di Pietro e soprattutto per Papa Leone che in qualche modo ha voluto eleggere Napoli e Pompei a luoghi del cuore nel giorno dell'anniversario del suo pontificato e sappiamo quanto Napoli ripari che riconosce la sua natura, la sua grandissima umanità. Sentite le urla, sentite il Papa continua, continua ancora e tra poco entrerà in Basilica per un incontro privato, brevissimo, con la comunità dei minimi. Intanto continua a salutare. A voi la linea.
0: Grazie Cristiana, ma proviamo a respirare, anche a sentire un po' quest'aria di festa, non so se... Che cosa ci restituisce l'audio che arriva da Napoli? Quello che colpisce è una presenza predominante dei giovani. Che non è proprio un fatto, come dire, statisticamente normale, demograficamente normale nelle nostre città.
2: Ma intanto dice almeno due cose questa presenza. Prima di tutto della capacità di apertura della Chiesa di Napoli al mondo giovanile. E poi dice pure di un carattere vivo dei giovani campani che in qualche modo si mettono in movimento. E comunque di una presenza giovanile che ancora la regione registra, anche da un punto di vista almeno proporzionatamente alle situazioni del momento, anche da un punto di vista demografico. Certo, questa presenza dei giovani va valorizzata sempre. Oggi con la visita del Papa e domani nella continuità delle situazioni della vita.
0: È una visita che in qualche modo ha sempre in sé un messaggio di speranza. Questo vale anche per la città di Napoli?
3: Assolutamente sì. Credo che la scelta anche di Napoli, che comunque è stata auspicata dall'arcivescovo e dai vescovi, verrà tre volte in Campania nel giro di un mese, quindi stamattina Pompei, poi oggi Napoli e poi sarà anche ad Acerra, che è una realtà piccola che Papa Francesco doveva incontrare e poi per una serie di ragioni non ha incontrato, anche per sottolineare la questione cosiddetta della terra dei fuochi. Io credo che il Papa abbia scelto diciamo questa visita e abbia voluto in questa visita lanciare un messaggio che riguarda anche il Mediterraneo. Mi permetterete questa sottolineatura, perché Napoli ha dei tratti di una città mediterranea, è un po' al centro del Mediterraneo da un punto di vista, diciamo, proprio geografico, ed è una città che ha le caratteristiche di una città mediterranea, quindi una presenza certamente di giovani, una capacità anche di coinvolgersi, di fare festa, di usare cioè linguaggi comunicativi che non sono solamente quelli strettamente, possiamo dire, astratti, ma invece sono quelli del colore, della musica, del canto, della prossimità, che è fatta anche di gesti concreti, e questa vicinanza il Papa oggi l'ha incarnata in un modo splendido.
0: Questa sottolineatura del Mediterraneo mi sembra importante, perché Napoli, come le città di mare, qui c'è un'altra citazione, abbiamo citato Pino Daniele con Napulè mille couleur, adesso stiamo citando Eugenio Bennato con le città di mare, hanno una vocazione all'incontro tra culture, e le città di mare non hanno mai, come dire, una identità chiusa.
2: Le città di mare hanno, come tu dicevi, un'identità aperta, e Napoli testimonia tutto questo. E il fatto di essere al centro del Mediterraneo dice sostanzialmente una storia, ma dice anche un compito. Ogni città ha come una sua vocazione particolare. Il richiamo va a Giorgio Lapira, questo valeva per Firenze, ma questo vale anche per Napoli. E la vocazione di Napoli è una vocazione mediterranea, ed è una vocazione all'incontro. All'incontro tra persone, all'incontro tra culture, all'incontro tra religioni, prospettive, forme diverse di presenze. E questo non è solo un dato retorico estrinseco, ma questo vive nella città

0: la sua cultura nel suo modo d'essere.
1: Anche da un punto di vista, diciamo, del cibo, no? Della convivialità. Mm. Anche prodotti che non sono napoletani hanno trovato a Napoli accoglienza. Piante che non sono napoletane sono entrate nell'immaginario di questa città.
2: Ma il pomodoro su tutti.
1: Esattamente, cioè il cibo e la convivialità è uno dei punti centrali, naturalmente, per noi, dell'incontro tra i popoli, le culture, le persone.
2: Il pomodoro che nasce in America e arriva appunto soltanto da pochi secoli in Europa, ha trovato a Napoli. Qui verrebbe da citare Edoardo De Filippo, una poesia che si chiama Urraù. Urraù, che mi piace a me, faceva solo mamma. Però insomma, poi qua stiamo andando a fare digressioni che ci portano lontano. Proviamo a sentire questi saluti personali di Papa Leone.

L'avete visto? Il Papa è entrato nella Basilica di San Francesco di Paola, dove c'è una comunità dei padri minimi. San Francesco di Paola, ricordiamo, è un francescano la cui devozione è molto sentita nell'Italia meridionale, quasi più di Francesco di Assisi. E qui insomma un attimo di un saluto brevissimo a questa comunità dei padri minimi, ma poi prenderà posto lì dove vedete già tutto pronto, sul, appunto all'esterno della basilica, sulla piazza, e qui il primo a parlare sarà il cardinal Battaglia, poi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e poi sarà il momento dell'animazione della pastorale giovanile, ma anche delle testimonianze. Quindi prenderà la parola Papa Leone. Ma torniamo a sentire questo canto.

0: Siamo qui, cantava il coro che sta animando l'attesa dell'incontro con Papa Leone, e mi pare che la città abbia risposto bene a questo invito, a questo appuntamento.
1: Ma sì, sicuramente quel discorso che facevamo appena prima relativo alla cultura dell'incontro, che è poi un tema che era molto caro a Papa Francesco e che Papa Leone sta pienamente riprendendo, è anche nella capacità di incontrarsi, diciamo, per alcuni importanti eventi, e questo è un evento fondamentale.

0: L'incontro col Papa. La cultura dell'incontro è l'incontro tra generazioni, è l'incontro tra realtà diverse.
1: Senti, a proposito di cultura dell'incontro di cui stai parlando, mentre veniva inquadrata una bandiera della pace, ricordo parole di Papa Francesco che ebbe a dire che l'unica alternativa alla cultura, alla civiltà dell'incontro era l'inciviltà dello scontro, e il tema della pace ha accompagnato tutto questo primo anno di pontificato, e ogni viaggio è tornato a Pompei e in qualche modo torna anche qui a Napoli.
0: Papa Leone ha insistito con chiarezza sin dai primi momenti del suo pontificato sulla centralità della pace. C'è una unità indissolubile tra pace e Vangelo. La mancanza di pace è contraddizione rispetto al Vangelo. Il Vangelo, l'impegno per la testimonianza del Vangelo, richiede assolutamente un impegno per la pace. E Papa Francesco lo diceva, ma Papa Leone lo ha testimoniato con chiarezza anche in questi frangenti difficilissimi che stiamo attraversando, senza esitazione, con semplicità, mitezza, ma senza esitazione.
1: Torniamo in piazza Plebiscito da Cristiana Caricato. Cristiana.
2: Sì, eccoci, siamo di nuovo insieme ai ragazzi. Sono di Marano, di Napoli, cittadina proprio fuori. Sono con Alessandro, Edi.
3: Vittoria.
2: Avete visto il Papa, siete felici e appagati?
4: Sì, molto.
2: Perché?
4: Perché è un'emozione per noi. Perché è un'emozione per noi averlo qua.
2: È un onore.
4: Sì, assolutamente.
2: Sei orgoglioso oggi di essere...
4: festeggiare l'anniversario qua, con noi.
2: Anche tu sei contento?
5: Sì, è un'emozione, un onore non solo per noi ma per tutta la città.
2: Per tutta la città. Tu, Vittoria?
3: È stato veramente emozionante vedere il padre così, il Papa così da vicino. Veramente, è un'emozione unica.
2: Quanti selfie hai scattato?
3: Parecchi.
2: Questo è un po' il clima che si respira qui a Piazza Plebiscito. Dobbiamo dire, tra l'altro, che durante il tragitto al Papa sono stati fatti molti doni, tra cui anche ovviamente la pizza napoletana. Ieri avevamo mostrato nei nostri servizi la pizza per eccellenza, la margherita, dedicata proprio al Papa. Oggi quella stessa pizza del ristoratore Sorbillo, che a Napoli vuol dire praticamente memoria, vita, della pasta lievitata, della pizza. Oggi quella stessa pizza è stata data al Papa. Durante il tragitto si è fermata e l'ha presa. Sappiamo che lui ama molto la pizza. A Chicago praticamente viveva dall'Aurelios, una pizzeria di Chicago dove amava particolarmente la pizza con i peperoni. Ecco, la pizza napoletana non ha niente a che fare, però, no?
4: No.
2: È molto più buona.
4: Assolutamente.
2: L'assaggerà, vedremo se l'assaggerà. E per ora è tutto, linea a voi.
1: Grazie Cristiana, ma io direi di restare col canto e la festa in Piazza Plebiscito.

0: il Papa, citando Papa Francesco, ha ricordato un'altra caratteristica. Insomma, la vita a Napoli non è mai stata facile lungo la sua storia, ma non è mai stata triste, e questa piazza in qualche modo ce ne dà testimonianza.
1: Sì, c'è un altro aspetto, diciamo, della cultura napoletana, la cultura, il modo di vivere della gente, la capacità di resilienza. Cioè, è un popolo che sa anche, naturalmente non si può generalizzare, ma nelle sue migliori espressioni sa anche accettare momenti difficili, momenti di prova, saper aspettare l'evolversi di situazioni, saper resistere anche alle drammatiche esperienze della guerra, per esempio, no? Delle tante forme anche di oppressione che questo popolo ha vissuto. E questo è un aspetto importante, cioè non si dà per vinto questo popolo. Il popolo spesso presentato come quello del mandolino e della canzone, cioè un popolo che non ha il senso.

0: senso, diciamo, dell'impegno, invece in realtà è un popolo che ha una sua modalità di andare incontro con fatica, ma anche con forza e con coraggio di fronte alle realtà difficili.
1: E allora torniamo al canto in piazza.

0: Non è questo il motivo, naturalmente, della visita, però questa coincidenza che ha fatto sì che Papa Leone festeggiasse il suo primo anno di pontificato proprio a Napoli è una bella coincidenza, è un bel modo.
1: Sicuramente sì, è una felicissima coincidenza e anche carica di auspici, di speranze. In fondo festeggiare con una città come Napoli vuol dire festeggiare con il popolo, con la gente, festeggiare con realtà vive, con non diciamo chiusi nella propria realtà di palazzo, per così dire, quanto invece in mezzo a persone, giovani, situazioni, che mi sembra un bel segno per anche una indicazione che il Santo Padre dà, in effetti, per la vita delle comunità, quella di non chiudersi, ma quella di essere persone, comunità aperte, vive, prossime alla vita della gente.
0: E qual è stato, secondo te, il segno più significativo che Papa Leone ha dato, offerto in questo primo anno di pontificato? Poi lo chiedo anche a Don Emilio.
1: Ma io credo, forse sono influenzato

0: stato da elementi recenti, credo che sia stato sicuramente il viaggio in Africa. Aver voluto questo lungo viaggio in Africa così articolato e così ricco ha dato il segno di una grande apertura alla Chiesa di tutto il mondo, un grande senso della cattolicità viva e della vicinanza alle realtà più semplici, più povere, più in difficoltà, da cui può venire il futuro dell'umanità, il bene dell'umanità. Questo mi sembra il segno più bello. Poi devo dire che ho apprezzato veramente tanto, ammirato la semplicità delle sue risposte, con cui non ha mantenuto fede anche nonostante potenti della terra lo avessero provocato in male un modo. Ha mantenuto con semplicità e con fermezza il richiamo alla pace sempre e comunque.
1: Riferimento naturalmente agli insulti ricevuti dal presidente degli Stati Uniti Trump.
2: Io, a costo di essere banale, dico che è il messaggio di pace, cioè Papa Francesco si era espresso in tanti modi molto forti e anche con dei segni particolari, però Papa Leone ha, in quell'espressione che ha avuto esattamente un anno fa, una pace disarmata e disarmante, e a mio avviso si è tenuto a queste parole programmatiche, ha mostrato che con la calma anche del suo atteggiamento, con la capacità di non reagire anche impulsivamente, come le grandi questioni del mondo vanno affrontate a partire da una certa dimensione di interiorità. È un aspetto importante che io ho avuto modo di ritrovare in alcuni dei discorsi che il Papa ha fatto, cioè questo richiamo all'interiorità che viene un po' dalla sua spiritualità agostiniana e che lo porta a cercare nelle ragioni profonde, diciamo, dell'intimità della persona, le radici dei comportamenti poi anche sociali.
1: E sono d'accordo con te, e permettimi una piccola pubblicità per TV 2000. Abbiamo chiamato, proprio alla luce delle cose che dicevi tu, il documentario che andrà in onda stasera alle 21:10 e che racconta il primo anno di pontificato di Papa Leone, La forza della mitezza, proprio per, esattamente per le ragioni che tu ci hai
2: un
1: detto.
2: Assist perfetto.
1: È un assist perfetto.
0: La mitezza non è fuga dal mondo, la mitezza è forza per vivere appieno la testimonianza del mondo. L'interiorità in questo senso è il contrario della chiusura, ma è la radice.
1: Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore.
0: Precisamente.
2: Ma molto bella quella risposta a chi gli chiedeva, del presidente degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ma io non rispondo a questa domanda, perché è diverso il modo con cui io mi approccio alle grandi questioni del mondo. A mio avviso, quella risposta pacata dice tutto e ha bucato lo schermo. Dopo un anno in cui molte volte anche noi un po' dicevamo: ma non si sente? No, si sente in un altro modo questa presenza, e comunica in una maniera diversa ma efficace.
1: E questo è interessante, perché forse noi siamo troppo abituati a dare attenzione a chi grida. Papa Leone non grida.
0: Ma infatti è una testimonianza bellissima anche per questo. È un recupero di profondità della vita, di essenzialità, di cui abbiamo particolare bisogno. Anche proprio come testimonianza diversa in un mondo in cui tutti gridano, in cui tutti in un qualche modo con atteggiamenti prepotenti vogliono conquistare lo spazio, vogliono bucare il video a tutti i costi.
1: Invece lui ci insegna a essere disarmati, perché non gridare significa essere disarmati. Questo è un altro risvolto della mitezza.
0: È un risvolto importantissimo in questo tempo in cui tutti si mettono in mostra. Lui ci mostra un modo diverso di essere.
1: E intanto tra pochissimo dovrebbe uscire sulla piazza per iniziare questo incontro. Vedete la festa che sta anche sotto il sole. Si parlava peraltro di un tempo incerto, di un rischio di pioggia, ma al momento mi pare che invece il tempo tenga, anzi addirittura ci sia una bella luce. Tu ricordavi invece che capitò a Papa Benedetto arrivare a Napoli in una giornata di fortissima pioggia.
2: Se ricordo bene, Papa Benedetto venne in un

0: periodo invernale, celebrò la messa in Piazza Plebiscito e la cosa che ricordo con più anche senso così gioioso e caratteristico è il fatto che durante questa messa c'è stato di tutto. A parte il Vesuvio già era imbiancato, ma poi
1: meno male, stai dicendo di tutto il Vesuvio.
0: Una pioggia.
1: Temevo un'eruzione, no, diciamo, che non mi risultava.
0: Il Vesuvio era già imbiancato, ma poi c'è stata una.

0: vita. E Papa, delle... e Papa, no, è bellissimo questo fatto. E Papa Ratzinger che rideva. Cioè, non ho mai visto un sorriso, così, diciamo, anche non divertito, ma particolarmente, diciamo, gioioso del Papa.
1: Me lo ricordo Papa Benedetto, in una testimonianza bellissima durante la GMG di Madrid, dove pure, insomma, c'è una sorta di tempesta, e lui, apparentemente fisicamente fragile, invece dritto, lì fermo, a sopportare vento e pioggia insieme a tantissimi giovani. Fu dei momenti più belli. Ma torniamo alla musica e ai canti da Piazza Plebiscito.

0: Senti, ma a proposito di solidarietà e accoglienza, la storia del caffè sospeso è una cosa vera che capita? Spieghiamo che cos'è il caffè sospeso, no? Cioè che ci sono persone che pagano un caffè in più per qualcuno che arriva al bar e dice: ma mica c'è un caffè pagato perché non può permetterselo. È una pratica reale?
1: Sì, è una pratica reale, non è che è diffusa dappertutto, però è una pratica reale ed è un piccolo segno di questa mentalità inclusiva, cioè nessuno deve essere privato della possibilità di bere un buon caffè. E onestamente, il caffè di Napoli, facciamo pubblicità, ma è così, è unico.
0: Ah, che bello caffè che andavano
1: Appunto.
0: prima Modugno e poi De André, insomma,
1: Certo,
0: tanto per
1: certo.
0: continuare le citazioni
1: Ma Napoli ha tanti di questi
0: napoletane.
1: segni. Io ricordo così a memoria un aneddoto che pare che sia storico, che riguarda San Giuseppe.

0: Moscati, una grande figura. Napoli ha avuto una grande fioritura di santi anche della carità, tra questi San Giuseppe Moscati, che era medico, come sappiamo, e quando visitava le persone, molte volte non tutte le persone potevano pagare. Allora si dice che lui avesse un panariello in cui quelle persone che potevano lasciavano qualcosa e quelle che non potevano prendevano qualcosa. Mi pare bellissimo questo.
1: Torniamo a sentire i canti, anche perché sono molto partecipati.

0: Eccoci di nuovo in studio, mentre è gioiosa, l'abbiamo visto, l'attesa della gente di Napoli per Papa Leone. Eccolo qua, ha fatto il suo ingresso insieme al Cardinal Battaglia, al suo predecessore, il Cardinal Sepe, e dunque tutto sta per cominciare. Si parlava anche della fantasia, no? Dei napoletani di far fronte a forme di difficoltà, una fantasia della carità, come in qualche modo anche il piccolo ma significativo gesto del caffè sospeso. Viene però da chiedersi anche della necessità che alcune risposte di povertà vengano date in maniera strutturale.
1: Sì, molto, molto semplicemente il contribuire a risolvere individualmente i problemi delle volte fa dimenticare che l'attenzione al bene comune dovrebbe essere l'elemento prioritario. E questo è un grande tema della vita anche di Napoli, in modo particolare. Il fatto che si risolvano i problemi con la prossimità non vuol dire che i problemi non rimangono, anzi, che non si debba cercare una strada più ampia che tocchi le istituzioni, che tocchi una ricerca effettiva
0: È
1: del bene
0: iniziato, scusa,
1: comune.
0: l'incontro, lasciamo la
1: Eccellenza,
0: linea
1: il
0: all'audio,
1: cardinale
0: sentiamo il
1: della
0: cardinal
1: Diocesi di
0: Battaglia.
1: Napoli, Don Mimmo Battaglia.
2: Santo Padre, benvenuto nella Piazza Grande di Napoli. Le non parla soltanto la Chiesa raccolta nella preghiera, qui parla la città. E Napoli, quando parla, non lo fa mai con una voce sola. Parla con il mare, che le insegna da sempre l'apertura. Parla con i vicoli, che custodiscono storie, nomi e legami. Napoli oggi non le consegna una cartolina, le consegna un volto antico e giovane insieme, un volto segnato certo, ma capace ancora di stupore, un volto che conosce la fatica, ma non ha dimenticato la festa, che conosce il dolore, ma non ha smesso di cantare, che conosce le prove della vita, ma continua a generare fraternità. Santo Padre, questa città ha un'anima grande, un'anima fatta di accoglienza, di intelligenza, di creatività, di fede popolare, di bellezza che resiste anche quando tutto sembra difficile. Napoli sa trasformare poco in molto. Sa fare casa anche dove lo spazio è stretto. Sa condividere il pane anche quando il pane non abbonda. Sa riconoscere il forestiero, perché da sempre è città di approdi, di incontri, di popoli che si guardano negli occhi. Napoli è una città che non chiude facilmente il cuore. E questa è una grazia, ma è anche una responsabilità. Perché una città così, una città con una tale capacità di amare non può accontentarsi di sopravvivere. È chiamata a fiorire, è chiamata a far diventare la sua bellezza giustizia quotidiana. È chiamata a trasformare la sua generosità in futuro condiviso. Se poco fa, davanti alle reliquie del nostro santo, abbiamo invocato la pace, qui in questa piazza, quella invocazione scende nella vita concreta della città e diventa domanda più esigente, pace e giustizia. Perché la pace ha bisogno di giustizia per non restare parola fragile. E la giustizia ha bisogno di pace per non perdere il volto della fraternità. Noi oggi le chiediamo questo, Santo Padre. Ci aiuti a custodire insieme pace e giustizia, non come due parole da pronunciare, ma come due strade da percorrere. pace e giustizia per i giovani, perché possono restare, scegliere, costruire e sognare qui. Pace e giustizia per i bambini, perché ogni bambino abbia diritto alla scuola, al gioco, alla bellezza, alla tenerezza. Pace e giustizia per le famiglie, che sono il primo luogo in cui la città impara a non essere sola. Pace e giustizia per gli anziani, memoria viva di Napoli, radici da custodire e non da lasciare indietro. Pace e giustizia per i poveri, che non sono il margine della città, ma il punto da cui misurare la verità del nostro amore. Pace e giustizia contro la camorra, che non è solo criminalità, ma menzogna educativa. Menzogna educativa, falsa promessa, religione del denaro, furto di futuro. Perché la camorra non uccide soltanto quando spara, uccide quando convince un ragazzo che valere significa comandare, quando fa credere che il rispetto si compra con la paura. Quando occupa il vuoto lasciato dalla solitudine, dalla mancanza di adulti credibili, dalla fragilità delle comunità. E allora Napoli oggi deve dirlo con chiarezza nuova. Nessun ragazzo nasce perduto, nessun quartiere nasce condannato, nessuna famiglia deve essere lasciata sola a combattere contro ciò che è più grande di lei. Pace e giustizia per chi arriva dal mare, per chi cerca casa, per chi cerca lavoro, per chi cerca semplicemente qualcuno che dica: tu sei mio fratello, tu sei

Santo Padre, questa piazza oggi è una promessa. Dentro questa piazza ci sono energie straordinarie, educatori che ogni giorno aprono strade, insegnanti che salvano vita senza fare rumore, medici, infermieri, operatori sociali che si prendono cura delle fragilità, volontari che abitano le periferie come luoghi di speranza, artigiani, lavoratori, imprenditori, artisti, studenti, madri, padri che non si arrendono al lamento e continuano a costruire. Questa è la Napoli che vogliamo consegnarle. Non è una città perfetta, ma è una città viva, una città capace di cominciare di nuovo, che ha dentro di sé risorse immense. Napoli sa che il futuro non si aspetta soltanto, si prepara educando, si prepara lavorando, si prepara includendo, si prepara tendendo la mano, si prepara scegliendo ogni giorno il bene possibile. E allora, Santo Padre, da questa piazza sale un desiderio grande, che Napoli diventi sempre di più città dell'incontro, città dove nessuno sia invisibile, dove la bellezza non sia privilegio di pochi ma respiro di tutti, dove il lavoro sia dignità, dove la scuola sia porta aperta, dove la cura raggiunga chi è più fragile, dove i giovani non debbono andare via per credere nel domani, dove la pace non sia solo invocata ma costruita nelle relazioni, nei quartieri, nelle famiglie, nelle scelte pubbliche e private. Napoli ancora è una città di mare e il mare, Santo Padre, ci ricorda che ogni confine può diventare ponte. Il Mediterraneo non deve essere luogo di paura, deve tornare ad essere spazio di incontro, di dialogo, di fraternità. Da questa città affacciata sul mare, noi vogliamo dire che la pace comincia quando l'altro non è più una minaccia, ma un volto. Quando il povero non è un problema, ma un fratello. Quando il giovane non è un rischio, ma una promessa. Quando la diversità non è distanza, ma ricchezza. Ecco, Santo Padre, Napoli oggi l'accoglie con il suo cuore largo, con la sua fede antica, con la sua intelligenza viva, con la sua allegria profonda, con la sua capacità di restare umana anche dentro le fatiche della storia. E le chiede una parola che incoraggi, che confermi, che spinga questa città a credere ancora di più nella propria vocazione. Perché Napoli non è solo una città da aiutare, è una città che può aiutare il mondo a ricordare che la vita è relazione, che nessuno si salva da solo, che la bellezza senza fraternità è incompleta, che la fede senza giustizia resta muta, che la pace senza cura dei poveri non ha radici. E allora, e concludo, accolga, Santo Padre, il nostro saluto e il nostro impegno. Da questa piazza, dopo aver invocato la pace davanti al nostro Santo, noi chiediamo e promettiamo pace che diventi giustizia, giustizia che generi speranza, speranza che diventi futuro per tutti, perché Napoli, quando ama, non ama a metà. E oggi vuole amare così, con le mani aperte, con il cuore sveglio, con il passo coraggioso di chi sa che il bene, quando è condiviso, può davvero cambiare la storia. Grazie ancora, Santo Padre.

0: E adesso sentiamo il saluto a nome della città, del sindaco di Napoli, il professor Gaetano Manfredi.
1: Santo Padre, Napoli l'accoglie con il suo calore in un grande abbraccio fisico e ideale. Lo fa qui, nella nostra piazza principale.

plebiscito, piena del nostro popolo che la ama e la ringrazia per essere qui con noi. E lo fa sotto lo sguardo solenne della Basilica di San Francesco di Paola, che rappresenta un simbolo spirituale della nostra città. È anche un momento particolare, è il primo anno del suo pontificato e noi le facciamo gli auguri da parte della città di Napoli per un grande pontificato che ci sappia guidare in un momento così difficile della nostra esistenza. Per noi accoglierla è un motivo di profondo orgoglio. La sua visita rappresenta per Napoli un passaggio straordinario di valore spirituale e simbolico. È un dono per Napoli, un dono che noi riceviamo con grande gratitudine, con una gratitudine sincera. E per questo veramente desidero ringraziarla a nome di tutti i cittadini di questa straordinaria città. E voglio rivolgere anche un pensiero riconoscente al nostro arcivescovo, a Don Mimmo Battaglia, che le ha raccontato... l'anima e il cuore della nostra città, le sue ferite, ma anche la sua inesauribile capacità di rinascere. Viviamo un tempo attraversato da tensioni inimmaginabili, da conflitti che sembravano dimenticati, da paure che sembravano lontane dalla nostra anima e dal nostro cuore e che interrogano profondamente le nostre coscienze. È un tempo però che ci impone uno sforzo nuovo, uno sforzo collettivo, uno sforzo responsabile. E proprio dalle città come Napoli, da luoghi vivi che attraversano la quotidianità di ognuno di noi, che può nascere una grande risposta per restituire speranza alla nostra umanità ferita. Le città sono laboratori quotidiani di pace e di legalità. Nella convivenza, nel rispetto reciproco, nella riduzione delle disuguaglianze che rappresentano il veleno che attraversa le nostre comunità, nella cura delle tante fragilità, quelle più antiche e quelle più recenti, gli anziani, i giovani, le persone ammalate. Ma è anche terra di incontro, di dialogo, di contaminazione culturale. Napoli è stata sempre così, una grande città di incontro. E noi conosciamo bene il peso della sofferenza, il peso delle difficoltà che attraversano i nostri quartieri, ma non abbiamo mai smesso di rinunciare alla speranza e di farlo accogliendo senza rinunciare alla nostra identità. E forse proprio qui, da luoghi come Napoli, Santo Padre, che l'umanità può trovare la forza di ripartire, dalla concretezza di un messaggio di pace, di giustizia, di legalità che lei testimonia con instancabile dedizione. Noi le siamo molto grati perché ci dà una grande speranza. Anche dentro le contraddizioni del presente, anche oltre le difficoltà della quotidianità, Napoli è una città che ha sempre creduto e continua a credere nella speranza e nel rimettere al centro il valore della persona, la persona al centro di ogni azione. Accoglierla oggi in un momento così delicato è per noi un grande privilegio, ma ci dà una responsabilità ulteriore. Il mondo è segnato da guerre, povertà, solitudini, da una politica che sembra aver abbracciato la politica della forza, dove il dialogo non è più possibile, il rispetto reciproco non esiste. E invece noi abbiamo un compito comune: ricostruire percorsi di inclusione, aumentare gli spazi dell'ascolto, del confronto, della comprensione della diversità. Napoli è fatta di tanti contrasti, di una straordinaria bellezza che lei vede in questa piazza, ma di tante fragilità, di tante difficoltà, ma anche di straordinarie energie che sono fatte dal lavoro quotidiano di tante persone che si impegnano nell'educazione, nella sanità, nel lavoro, nell'impegno sociale. E noi non possiamo permetterci leggerezze,
ogni scelta che noi facciamo, e questa è una grande responsabilità della politica, deve essere orientata alla trasformazione giusta e concreta della realtà, a dare speranza, a dare futuro, a costruire un'opportunità per chi oggi pensa di non avercela fatta o di non potercela fare. Da sindaco, quindi, io porto qui la voce di una comunità che ogni giorno resiste, lavora, si sacrifica, soffre, ma non si arrende. Napoli non si è mai arresa. È stata una città che ha sempre combattuto, che ha sempre combattuto le sue battaglie e le ha anche vinte. Una città che è davvero giusta, dove la porta è sempre aperta, il pane è sempre diviso, la diversità è un grande valore. Noi non abbiamo paura del diverso, per noi la diversità è un grande valore. E Napoli conosce queste ferite, le ferite della povertà educativa, della povertà economica, delle nuove esclusioni, ma proprio da queste ferite nasce la sua grande forza, la forza di non lasciare mai nessuno indietro, di non dimenticare. E la sua presenza ci richiama a questa responsabilità e ci invita a una riflessione profonda. Ci dice la politica, che io rappresento come sindaco in questo momento, si deve preoccupare delle persone, dei loro bisogni, delle loro necessità, deve costruire una speranza. E lo deve fare con forza, testimoniando parole di pace, di legalità, e su questo noi non dobbiamo fare compromessi. La legalità, la lotta alla camorra è la precondizione per creare giustizia sociale e futuro di ogni comunità. E lo vive concretamente in questa piazza, che lei vede, l'abbraccia, ci sono tanti cittadini che l'abbracciano veramente con amore e con grande affetto. Il suo magistero, Santo Padre, il suo magistero spirituale è per noi guida e conforto, ma anche stimolo, perché l'azione delle istituzioni proceda con decisione sulla strada dell'eguaglianza dei diritti e delle opportunità, senza compromessi. Pace, condivisione, legalità, rispetto dell'altro non sono principi astratti. Sono fondamenti irrinunciabili che debbono essere praticati quotidianamente, su cui non possono esistere ambiguità. L'auspicio è che questi valori, che sono valori profondamente radicati nella nostra città, diventino sempre più patrimonio comune, oltre ogni appartenenza, oltre ogni differenza di fede, ogni oltre differenza di lingua. Napoli in questo ha sempre mostrato la sua vocazione, accogliere, includere, far convivere le diversità, aiutare anche nei momenti più difficili. Napoli guarda i fragili, ma se ne prende cura. Parla il linguaggio della fratellanza contro ogni forma di odio. Napoli incarna una possibilità concreta di umanità che combatte ogni guerra, ogni prevaricazione, ogni discriminazione. Napoli è una città che unisce, non divide, e noi abbiamo bisogno di unità. Nel tempo frenetico e spesso disorientato che noi viviamo, anche grazie alla sua presenza e al suo messaggio, Napoli può essere sempre di più un faro in questo grande mare che ci bagna, nel Mediterraneo, un laboratorio permanente di pace, di equità, di solidarietà tra popoli. Santo Padre, noi la ringraziamo dal più profondo del cuore di questa città per averci fatto il dono di essere qui con noi. Lei ci guidi, Napoli la seguirà sempre e non la lascerà mai solo.

0: È il momento dello scambio dei doni. Abbiamo visto che al Papa è stata regalata una scena della Natività e che richiama anche la grande tradizione presepistica napoletana, la via di San Gregorio Armeno, celeberrima, soprattutto nel periodo di Natale, il luogo di un traffico.
1: Meta di un traffico enorme. Arrivano degli autobus da tutta l'Italia.
0: Ed è anche un'altra, come dire, di quelle espressioni di fede popolare che segnano la città di Napoli.
2: Sì, anche una statua, visto, della Madonna di Pompei, anche quella, anche in forma sempre presepiale quasi.
0: È il momento delle testimonianze.
3: Dice solo Emmaus, un villaggio a 60 stadi da Gerusalemme. La distanza esatta di chi vuole mettere un po' di spazio tra sé e quello che non capisce.
4: Mentre camminano, qualcuno si avvicina e comincia a fare la stessa strada. Non lo riconoscono. Gli raccontano tutto, come si fa con gli estranei quando si è stanchi di stare in guardia.
3: Camminava con loro. Tre parole nel mezzo del racconto. Luca le mette lì, senza enfasi, come se camminare con qualcuno fosse la cosa più naturale del mondo. Forse lo è.
4: Stasera Napoli vuole raccontare come cammina. Cinque passi, cinque voci. Un percorso che la Chiesa di questa città ha incominciato già da qualche anno e che questa sera trova in piazza il suo punto più visibile.
3: Il primo passo, santità, è la missione. I due di Emmaus continuano a muoversi anche quando non hanno più certezze. È una forma di fedeltà inconsapevole, il corpo che sa ancora dove andare mentre la testa è ferma.
4: Napoli conosce questa condizione, sa camminare anche a vuoto, sa cantare anche quando la ragione suggerirebbe di stare zitti. È una delle cose che la rendono più difficile da spiegare a chi non l'ha mai vissuta.
3: Ascoltiamo.

0: fatto.
1: Santo Padre, secondo passo è la prossimità. Il testo dice che il forestiero si avvicinò. Non aspettò che fossero loro a notarlo. Fece strada verso di loro. È un dettaglio piccolo, che però contiene una scelta precisa.
2: Gli orientamenti pastorali del Sinodo diocesano hanno fatto della prossimità uno dei cardini del cammino della Chiesa napoletana. Non come slogan, ma come stile di vita. Stare dove sta la gente, occuparsi di quello che la gente ha tra le mani ogni giorno.
1: Rebecca Rocco lavora nella cooperativa La Sorte e anima i progetti museali del Rione Sanità e del MUD, il Museo Diocesano Diffuso. Un museo senza un'unica sede, perché la bellezza di Napoli non ha un unico indirizzo. Sta nei quartieri, nelle chiese, nei cortili.
3: Essere qui oggi davanti a lei e al nostro vescovo e alla città di Napoli è un'emozione che sicuramente non dimenticherò mai e che spero di riuscire a trasmettere questa emozione così grande a tutti quanti con queste mie piccole parole. Mi chiamo Rebecca, ho 24 anni e sono figlia di un quartiere in cui la bellezza ha imparato presto a convivere con il dolore. Questo ti insegna presto a proteggerti, a trattenere e a custodire quello che senti come se esporlo potesse quasi romperlo. Quella distanza si è radicata in me, dividendo col tempo il mio cuore in due, fino al punto in cui mi sembrava l'unico modo possibile per stare al mondo. Poi arriva un momento in cui comprendi che quella protezione diventa per te anche un limite. Cammini tra le strade che ti hanno vista crescere e ti accorgi che non riesci più a sentirle tue fino in fondo. Guardi luoghi e senti che ti manca qualcosa per riconoscerti davvero. Nel corso della mia adolescenza mi sono chiesta se esistesse davvero un posto in cui potessi sentirmi giusta anch'io. La risposta non è arrivata tutta insieme. È entrata piano e si è fatta spazio dentro di me, in quel cuore che per paura tenevo chiuso. È successo quando ho incontrato persone che con la paura ci camminavano accanto, senza cercare di eliminarla, ma imparando a tenerla per mano. È in quel modo diverso di stare dentro le cose, proprio lì, che per la prima volta anch'io ho iniziato a riconoscermi. All'età di 18 anni, mentre concludevo gli studi al liceo, ho conosciuto la cooperativa La Paranza,

un gruppo che aveva negli occhi qualcosa di diverso, una visione ostinata e luminosa, una realtà che da diversi anni, con l'apertura al pubblico delle catacombe di Napoli, stava provando a raccontare una città che non si arrende, ma che continua silenziosamente a trasformarsi, a crescere e a diventare. Da quel momento, senza accorgermene, ho iniziato a guardare le stesse strade, quelle in cui sono cresciuta, con occhi nuovi. Non perché fossero cambiate, ma perché stavolta era cambiato qualcosa dentro di me. Ho iniziato a vedere una possibilità dove prima non credevo fosse possibile, a capire che quei luoghi non erano solo parte della mia storia e del mio passato, ma potevano diventare il punto da cui partire per costruire qualcosa, per quel futuro di cui a volte abbiamo immensamente e tremendamente paura. Io sono nata e cresciuta a Rione Sanità di Napoli e c'è stato un tempo in cui avevo paura anche solo di dire il mio nome davanti agli altri. Per anni ho sentito di non avere un posto nel mondo. Poi ho incrociato occhi che mi hanno guardata per quella che sono e hanno scelto di credere in me, anche quando io non ero capace. Con loro, con quegli amici che oggi reputo fratelli, ho fondato la cooperativa La Sorte nel febbraio del 2024. Un filo del destino che ha unito e messo insieme quelle due parti del mio cuore divise a metà. Insieme abbiamo aperto al pubblico diverse chiese, tra queste la chiesa di Santa Spreno ai Crociferi, abbandonata da decenni. Al suo interno ha preso forma lo Iago Museum, rendendola una tappa imperdibile per chi oggi sceglie di visitare Napoli. Uno spazio espositivo che accoglie migliaia di visitatori all'anno e porta con sé il senso profondo del nostro fare, vivere la bellezza e trasmetterla agli altri. Una storia che ci ha permesso, in questi due anni, di creare 40 opportunità lavorative per giovani della città e di prendere parte al progetto MOOD. Museo Diocesano Diffuso di Napoli, un'iniziativa nata dalla Chiesa di Napoli di restituire alla città il suo immenso patrimonio artistico e culturale, affrontando al contempo la sfida della disoccupazione giovanile. Una storia che sembra parlare di destino, ma che per noi è diventata una scelta precisa e quotidiana, la scelta di restare e di prenderci cura dei luoghi in cui siamo cresciuti, trasformando quella cura in qualcosa di concreto, che potesse generare lavoro, dignità e futuro. La mia non è una storia individuale, è una storia di gruppo e forse questa è la cosa più importante. È una storia che esiste perché esiste un gruppo, perché ci sono persone che hanno scelto insieme di credere in qualcosa. E io questo cambiamento l'ho visto accadere prima dentro di me, in quello che mi circonda, in quello che ho imparato a raccontare, nelle persone che amo, nella mia famiglia, nel modo in cui ho imparato ad espormi. E allora oggi quello che sento di dire, soprattutto ai giovani, è questo. Ci sono momenti in cui ci si sente fuori posto, in cui si guarda la propria vita e si fa fatica a immaginarla diversa. È una sensazione reale che attraversa tanti di noi e a volte sembra anche definire tutto. Eppure, dentro quella stessa sensazione esiste anche una possibilità, quella di fermarsi ed iniziare a guardare davvero, a riconoscere quello che si ha, a scegliere di costruire partendo proprio da lì. Io sono una ragazza come voi, con le sue paure e con le sue fragilità, con una storia che per tanto tempo è rimasta in silenzio. Oggi quella storia ha trovato spazio, dentro quello che faccio e dentro le relazioni che costruisco ogni giorno. E se oggi sono qui è perché qualcuno ha creduto che anche da una storia come la mia potesse nascere qualcosa. E questa speranza oggi esiste. Napoli mi ha insegnato che tra il mare e il fuoco si può scegliere ogni giorno da che parte stare. Io ho scelto di stare dalla parte della vita, della cura e della bellezza che non resta ferma, ma genera futuro. Grazie.

0: Il terzo passo del cammino di Napoli di questa sera è l'educazione. Il forestiero lungo la strada non spiega subito. Prima chiede: di che cosa state parlando? Vuole sentire dove sono, cosa hanno visto, cosa pensano e cosa è rimasto. È una forma di attenzione, prima ancora che di accompagnamento e di cura.
1: Educare, dal latino educere, e condurre fuori non solo dall'ignoranza verso il sapere, ma da dentro la propria esperienza verso qualcosa di più largo. Richiede che ci sia qualcuno disposto a credere che tu abbia già qualcosa di prezioso dentro.
0: È cosa e niente, è un'espressione napoletana. È cosa di niente, è cosa da niente, per dire che qualsiasi cosa negativa accada ha poca rilevanza. Ma può diventare anche un interrogativo profondo: che cos'è che conta davvero?
2: È sempre così, niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, è cosa niente. Non teniamo che mangiare, è cosa niente. Ci manca il necessario, cosa niente. O padrone muore, io perdo il posto, ma muore, è cosa niente. Ci negano il diritto della vita, è cosa niente. Ci tolgono l'aria, ma muore, come fa, è cosa niente. A furia di dire cose niente siamo diventati due cose niente, io e te. Chi ruba lavoro è come se rubasse denaro. Ma se onestamente non si può vivere. Chiamo, di, è cose niente, io sto aspettando, di, ma boh, Andrea, è cose niente, di. E se io impazzisco, mi portano un manicomio e la gente ti domanda: ma scusate, ma vostro marito, ma perché è impazzito? Tu devi rispondere così, per niente. Qualunque cosa succede, è così niente.
1: Il quarto passo, Santo Padre, è la vocazione. Quando arrivano a Emmaus, il forestiero fa come se la sua strada continuasse oltre. Non si impone, aspetta. Sono i due a fare il passo. Resta con noi perché si fa sera. La vocazione ha sempre questa forma: c'è qualcosa, qualcuno che chiama e c'è qualcuno che risponde, le due cose insieme.
0: Fabio Varrella è cresciuto in un contesto in cui le strade sembrano già segnate e non conducono verso prospettive incoraggianti, ma lui ha deciso di scegliere diversamente. La sua è una storia di libertà, di responsabilità, di coraggio, che ha aperto un sentiero di speranza.
1: Fabio Varrella.
3: Santità, è un onore essere qui oggi ed avere l'opportunità di raccontare la mia storia. E per questo ringrazio Don Mimmo e tutto il suo staff che mi ha accompagnato. Mi chiamo Fabio Varrella, ho 34 anni e sono un ingegnere di Napoli. Una Napoli fatta di allegria, musica e libertà. Sono cresciuto nei quartieri di Napoli, giocando a pallone e costruendo il mio futuro con lo studio. Ma un giorno mi sono ritrovato a vivere una scena da film, un tragico film. Il giorno era il 29 marzo 2023. Mi trovavo in un distributore di benzina ed ero immerso nei miei pensieri, in quanto avevo perso mio padre da pochi giorni. In quel momento di fragilità, due ragazzi mi si avvicinarono, mi puntarono la pistola contro e mi ordinarono di scendere dal motorino. Io cercai di restare calmo, di non reagire, ma quella mano premette il grilletto due volte. In quel momento ho sentito un silenzio irreale, come se tutto intorno a me si fosse fermato, come se il tempo si fosse spezzato in due. Santità, in quell'istante la mia vita si è fermata. E oggi, guardandomi indietro, sento che non si è fermata per caso, Sono qui, vivo, grazie a chi mi ha soccorso, ai medici, ma anche, e ne sono profondamente convinto, grazie a qualcosa di più grande. Una mano mi ha sostenuto quando stavo per cadere. I giorni successivi sono stati difficili, fatti di paura, domande e notti lunghe, momenti in cui tutto sembrava fragile. Ma sono stati anche dei momenti pieni di presenza, di mani che non mi hanno lasciato solo. In quei giorni ho conosciuto il dolore, la paura, ma anche l'amore vero. Quello delle persone che mi sono state accanto e in particolare di mia moglie, Emilia. Mia moglie non mi ha mai lasciato. È stata la mia forza quando io non ne avevo. È stata la presenza che mi ha ricordato ogni giorno che valeva la pena restare, lottare e vivere. E proprio in quel cammino di rinascita ho incontrato una guida spirituale importante, il cardinale Don Mimmo Battaglia. Con la sua vicinanza e la sua fede vissuta mi ha aiutato a comprendere che anche in una ferita profonda può nascere qualcosa di buono. È stato lui a celebrare il nostro matrimonio e per questo ha avuto un significato molto importante per me, perché ha trasformato un'esperienza di morte in una promessa di vita. Santità, i ragazzi che mi hanno sparato oggi sono stati arrestati, ma nel mio cuore non c'è odio. Non ho mai provato odio verso di loro. Ho sentito fin da subito che quel gesto non nasceva solo da loro, ma dalla realtà in cui sono cresciuti, dalle condizioni che li hanno formati. Per questo dentro di me non c'è rabbia, ma una consapevolezza profonda che nessuno nasce per far del male. E c'è una speranza forte che nessuno sia perduto per sempre. E dopo aver attraversato la violenza, ho scelto di non restare fermo nel dolore, ma di trasformarlo in responsabilità. Per questo oggi mi dedico al volontariato con il Lions International, per stare accanto ai giovani e costruire percorsi contro la violenza, a favore dell'educazione e della crescita. Per questo abbiamo coinvolto i ragazzi nel nostro territorio in iniziative e percorsi formativi, premiando i loro elaborati con borse di studio in memoria di mio padre. Guardare negli occhi quei ragazzi, ascoltarli, confrontarmi con loro mi ha fatto capire che il cambiamento è possibile, che anche una storia difficile può prendere una direzione diversa, per non dimenticare ciò che è accaduto e per impedire che accada ancora. È il nostro modo per dire che il male non ha l'ultima parola. Santità, io sono qui come testimone che la vita può rinascere anche quando sembra spezzata, che il dolore può diventare impegno, che il perdono è più forte della paura. E oggi sono qui, e per dirlo non solo con le parole, ma con la mia vita intera, con la mia esperienza, che il bene esiste, resiste, e quando trova spazio nel cuore dell'uomo cresce, si moltiplica e può diventare più forte di qualsiasi violenza. Grazie.
0: Il quinto e ultimo passo di questo nostro cammino sulla strada di Emmaus è la corresponsabilità. A tavola Gesù prende il pane, lo benedice, lo spezza. È il gesto di sempre, lo stesso gesto del giovedì sera, prima dell'arresto. I due lo riconoscono in quel gesto e lui sparisce.

0: dalla loro vista.
1: Ma loro non restano seduti. In quella stessa ora, dice Luca, e la precisione temporale non è casuale, si alzano e tornano indietro. La corresponsabilità non è un valore astratto. È alzarsi quando è necessario e andare anche se si fa sera.
0: Voce ai giovani.

0: tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Papà, e la fiaba?
2: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
3: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
4: E un sacco di concerti!
5: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
6: Rieccoci in studio per una notizia di cronaca. Una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata arrivata al 112. La donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio e sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima. Con questa notizia termina il nostro giornale. L'appuntamento con l'informazione torna come sempre alle 20:45. Buona serata.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
2: Soul, domenica alle 21.05.
3: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo. A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Io sento ovattato.
6: Devo sempre farmi ripetere le cose.
7: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
8: Mi manca un po' la relazione con le persone.
9: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?

0: È un'altra cosa.
1: Mamma mia.
2: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

Buonasera a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, oggi in tutta la Chiesa celebriamo la Madonna del Rosario, la festa, e ringraziamo appunto per questo dono del Rosario. All'inizio di questa Santa Messa vogliamo anche chiedere il perdono di tutti i nostri peccati e tutte le nostre pigrizie spirituali. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di confermare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. Inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato alcun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è apparso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone ed inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene». Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio.

Svegliatevi, arpa, eccetera. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ci riuniamo oggi nella gioia della festa della Beata Vergine del Rosario. I nostri pensieri e i nostri cuori si rivolgono a Maria, che tiene nelle sue mani il Rosario, come diciamo, dolce catena che ci unisce a Dio, vincolo d'amore che ci rende fratelli. Questa festa, tuttavia, ci conduce a un luogo particolare, a Pompei, quella città che all'inizio della sua storia fu distrutta dalla lava vulcanica e risorta grazie a Maria e al suo rosario. Ed è risorta per mezzo di un uomo che egli stesso aveva sperimentato una conversione miracolosa. Si chiama Bartolo Longo. Ma chi era questo Bartolo Longo? Nato nel 1841 a Razziano, provincia di Brindisi. Da giovane, studiando legge a Napoli, perse la fede. Si dedicò a predicare a pratiche spiritiche, all'occultismo e divenne persino sacerdote del culto satanico. Fece di tutto per combattere la Chiesa cattolica. Le conseguenze? Ansietà, depressione, disperazione. Ed ecco che, come racconta egli stesso, il 29 maggio 1865 Maria trionfò sul suo cuore. Incontrò un domenicano che lo fece uscire dalle tenebre. E cosa lo salvò? Appunto il rosario, che non aveva mai abbandonato del tutto. Fu quella la, possiamo dire, piccola porta attraverso la quale Maria entrò nel suo cuore. Bartolo Longo, nato soprattutto come conosciuto come terziario domenicano e apostolo del Rosario, fu anche formalmente oblato dei Redentoristi dal 1894. Come affermò nostro Papa Leone durante la messa di canonizzazione, egli fu uno di coloro che con la grazia di Dio mantennero accesso la fiamma della fede. Bartolo Longo era il primo oblato ad essere elevato agli altari come santo. La sua canonizzazione, avvenuta il 19 ottobre anno scorso per opera di Papa Leone, è stato un evento solenne per tutta la famiglia redentorista. Siamo orgogliosi che nostro postulatore, padre
Antonio Marazzo, postulatore generale, ha preparato la causa della canonizzazione. Oggi sono tutti e due, speriamo, insieme nel cielo. Bartolo Longo, per 43 anni della sua vita, respirò quotidianamente, possiamo dire, dell'aria alfonsiana. Nella sua biblioteca personale si trovavano numerose edizioni delle opere di due redentoristi, San Alfonso Maria degli Liguori, nostro fondatore, e del beato Gennaro Maria Sarnelli, che li studiava e annotava. Da San Alfonso ereditò lo zelo mariano, l'amore per gli abbandonati e l'obbedienza alla Chiesa. Carissimi, questo è importante per oggi, per noi. Se Dio ha potuto salvare un ex satanista, allora può salvare ciascuno di noi. Non esiste peccato che superi la misericordia di Dio. Questo è anche un messaggio molto importante per oggi. Dopo la conversione, Bartolo udì nel suo cuore queste parole: se cerchi la salvezza, diffondi il rosario. Questa è la promessa di Maria: chi diffonde il rosario sarà salvato. Così nel 1872 giunse a Pompei. Cosa vi trovò? Una chiesa in rovina, gente che aveva abbandonato la fede, la povertà, scoraggiamento. Praticamente intera valle appariva come un deserto spirituale. E cosa fece? Cominciò dal rosario. Ritrovò un'immagine della Beata Vergine del Rosario danneggiata e impolverata, la fece restaurare e la collocò in una chiesa rinnovata. Nacque così il santuario a Pompei. Intorno ad esso opere di misericordia, orfanotrofi, case per i figli dei carcerati, scuole e tipografie. Bartolo Longo non agì da solo. Intorno a lui si radunarono altri santi dei Pompei. Sebbene spesso sconosciuti per nome, ma tutti erano i veri testimoni. Tra quelli erano anche i papi, i santi papi. San Pio X, quando era ancora patriarca di Venezia, pellegrinava spesso a Pompei. Durante il suo pontificato approvò la devozione dei 15 sabati in onore della Beata Vergine del Rosario. San Giovanni Paolo II, questo papa, chiamato anche il Papa del Rosario, visitò Pompei 3 volte, nel 1779 come pellegrino e nel 2003 vi chiuse l'anno del Rosario. Fu lui a beatificare Bartolo Longo nel 1980. Giovanni Paolo II disse una volta: il Rosario è la mia preghiera prediletta. Papa Benedetto XVI, nel 2008, offrì a Maria a Pompei la rosa d'oro, affermò che il rosario è una preghiera contemplativa accessibile a tutti, a grandi e piccoli, laici e consacrati, colti e semplici. Anche Papa Francesco ha visitato Pompei. Ci ha lasciato una bella preghiera alla Beata Vergine del Rosario, chiamandola madre e modello della Chiesa. E nell'anno 2025, l'anno scorso, Bartolo Longo è stato elevato agli altari come santo, proprio nell'anno giubilare, tempo di perdono e di speranza. E proprio oggi il Papa Leone, come sappiamo bene,

Nel primo anniversario della sua elezione ha visitato stamattina il santuario a Pompei e ci ha ricordato che il rosario è sorgente di carità e un compendio del Vangelo. E quest'anno anche si celebra anniversario di 150 anni della posa della prima pietra del santuario mariano proprio a Pompei. Cosa ci dicono questi santi di Pompei, qui e ora? Primo, il rosario non è una ripetizione meccanica di formule, come diceva San Bartolo Longo. È un incontro con Gesù attraverso il cuore di Maria. Ogni Ave Maria è un petalo di rosa deposto ai piedi della Madre. Diventiamo apostoli del rosario nelle nostre famiglie, sul lavoro, tra i nostri conoscenti, amici. Secondo, è la parola che si ripete spesso a Pompei, coraggio. Bartolo Longo non ebbe paura del proprio passato, non nascose chi era stato. Al contrario, utilizzò i propri peccati per testimoniare la potenza della misericordia divina. Anche San Paolo perseguitò la Chiesa e divenne apostolo delle genti. Dio scrive diritto anche sulle righe storte, come diciamo spesso. E terzo punto, Maria ci aspetta. Ci aspetta per il nostro ritorno, per il nostro affidamento a lei. Nella supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, Bartolo Longo scrisse: «Se tu non vorrai aiutarci, dimmi almeno a chi dovremmo ricorrere per essere liberati da tante sventure». E rispose: «Ecco, il bambino sulle tue ginocchia e il rosario nella tua mano. Questo ci dà la speranza di essere esauditi». I santi di Pompei, Bartolo Longo, i papi che hanno visitato questo santuario e la moltitudine di coloro che hanno trovato pace attraverso il rosario, possiamo dire, gridano oggi a noi. Non abbiate paura, prendete in mano il rosario, quest'arma spirituale, questa spada di Maria. Ella ci conduce a Gesù. Ella è la regina delle vittorie, la madre della misericordia, il rifugio dei peccatori, la consolatrice degli afflitti. Il Beato Rosario sia sulle nostre labbra nell'ora della nostra morte. Il suo dolce nome, regina del Santissimo Rosario di Pompei, sia l'ultima parola della nostra vita. O Maria, regina del Santo Rosario, prega per noi. Amen.

Carissimi, con fiducia invochiamo Maria, Madre di Cristo e dei credenti. Ella è il segno di ciò che l'uomo può diventare quando accoglie nella sua vita la parola di Dio. Per sua intercessione invochiamo Dio, nostro Padre.

0: diciamo insieme: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: O Signore, benedici il tuo popolo.
0: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, a imitazione di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo davanti al mondo, preghiamo.
1: O Signore, benedici il tuo popolo.
0: Per i vescovi e i sacerdoti, sostenuti dalla Vergine fedele, precedano e guidano i fratelli nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto annuncio della salvezza, preghiamo.
1: O Signore, benedici il tuo popolo.
0: Per quanti si dedicano alle persone che soffrono a causa della cultura dello scarto, come i bambini nei luoghi in guerra, le vittime delle dipendenze e i più abbandonati, sappiano rischiarare le tenebre del male e siano segno della sollecitudine di Cristo verso i più piccoli, preghiamo.
1: O Signore, benedici il tuo popolo.
0: Per le famiglie e le comunità, pregando insieme nello spirito della famiglia di Nazareth e della prima comunità a Gerusalemme, portino nel quotidiano la luce e la forza che vengono dalla fede, preghiamo.
1: O Signore, benedici il tuo popolo.
0: Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso con il suo Figlio, preghiamo.
1: O Signore, benedici il tuo popolo. O Dio, che hai reso Maria Vergine, colmata del tuo Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi a noi di aderire totalmente a Cristo e di contemplarla un giorno nella gloria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mio

mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo, ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e Vescovo di Roma, Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia.

donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Alfonso, San Bartolongo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

e tutte le nostre preghiere che sono nei nostri cuori. Vogliamo raccogliere in questa preghiera che ci ha insegnato Gesù Cristo. Preghiamo oggi nel modo particolare per il Santo Padre Leone, che ha visitato oggi due posti molto importanti per l'Italia e per tutta la Chiesa, Pompei e Napoli. E preghiamo anche per la pace nel mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera in memoriale della Pasqua che Cristo, tuo Figlio, ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Prima di concludere questa nostra celebrazione vogliamo pregare insieme questa bellissima preghiera pronunciata da San Giovanni Paolo II al termine dell'omelia nel nostro santuario qui a Roma, santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, il 30 di giugno 1991. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela e risorge. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri.

0: in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di una convivenza che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammoniamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Madre del perpetuo soccorso, Madre del Rosario, prega per noi. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Carissimi, grazie per questa celebrazione, anche per la vostra presenza. Salutiamo tutti che ci seguono anche via TV 2000 e anche via nostra rete YouTube del Santuario. E per la sera Dio sempre ci regala anche una benedizione. Allora apriamo i nostri cuori per la misericordia e anche per la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace. Buona serata a tutti.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e

0: suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
7: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
8: Che favola!
9: Basta un penny!
10: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
11: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
12: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
13: Soul, domenica alle 21.05.
14: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
15: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
14: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
15: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
14: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
16: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia. Nunzio Marcelli custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Domani alle 17.30. Per celebrare il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV.
17: Mi ricorda dove tutto ha avuto inizio.
18: Continuo a pensare a tutte quelle persone lì fuori. Sono davvero molto affamate. Non hanno nulla. È una chiamata nella chiamata. Dovrei lasciare l'ordine?
19: Che scriva una lettera indirizzata al Santo Padre.
20: Accogliamo il vostro nuovo ordine nella diocesi cattolica di Calcutta.
18: Non dimenticare mai che sei andata lì per aiutare i poveri. È la volontà di Dio.
16: Le lettere di Madre Teresa. Questa sera in seconda serata.

0: tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del

0: l'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli. Quanto è urgente! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia, eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega
0: salute degli infermi,
1: prega
0: rifugio dei peccatori,
1: prega
0: conforto dei migranti,
1: prega
0: per noi. Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini, Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente, tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che gli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino Vallelata. La perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Parmigiana?
6: Per me.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Papà, è la fiaba?
1: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
2: Wow! E c'è la sirena?
3: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
4: E un sacco di concerti!
5: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
6: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Domani alle 17.30. Questa settimana a Effetto Notte, il grande cinema di Francesca Archibugi, che ci svela i segreti della sua illusione. E poi il ritorno travolgente di Hugh Jackman nel divertente Pecore sotto copertura. Effetto Notte, questa sera a 12:15.
7: È passato un anno da quando padre Robert Prevost è diventato Papa Leone XIV, costruttore di pace in un mondo in guerra, uomo di dialogo e di unità, figlio di Sant'Agostino. Sono tanti gli aspetti che abbiamo conosciuto di lui e adesso vogliamo raccontarveli.
6: Il documentario La forza dell'amitezza, il primo anno di Papa Leone, questa sera, in prima serata.

0: Nel giorno del suo primo anniversario di pontificato, Leone vola a Napoli in visita pastorale per omaggiare la Madonna di Pompei e raccoglie l'entusiasmo dei napoletani. Dal pontefice un appello alla pace, ma anche un richiamo alla città affinché non si arrenda al male, sia capitale di umanità e speranza. Un anno di Leone, 12 mesi fa, veniva eletto vescovo di Roma e successore dell'apostolo Pietro, il cardinal Prevost. Nel telegiornale rivivremo i momenti più significativi dell'inizio pontificato. Scontri definiti sporadici nello stretto di Hormuz. Il livello di tensione è sempre più alto dopo gli attacchi contro le petroliere. Ci sarebbero stati anche spari tra le forze armate iraniane e la marina militare statunitense. Rubio Meloni, incontro di un'ora e mezza. La Premier parla di dialogo franco. Italia e Stati Uniti sanno quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Da parte sua il segretario americano Rubio conferma: ottimo incontro, la nostra è una partnership strategica. Buonasera dal TG2000. Napoli abbraccia Papa Leone, che nel giorno in cui la Chiesa celebra la supplica della Madonna di Pompei per l'anniversario del suo inizio di pontificato è andato in visita pastorale proprio a Napoli e a Pompei. Cristiana Caricato.
1: Le melodie che hanno portato Napoli nel mondo introducono l'ultimo appuntamento di Papa Leone in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato. La nostalgia che stritola il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, icone della visita del pontefice nella città partenopea e simboli di una comunità che, nonostante sia immersa nella bellezza, è stanca, disorientata e delusa. Alla Napoli dai mille colori, ma trascurata nei vicoli del centro e nelle sue periferie, Papa Leone porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. A Piazza Plebiscito, abitata da moltissimi giovani, nell'incontro con la cittadinanza, il pontefice ascolta i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, i resoconti appassionati di chi non si rassegna.

0: una trascinante ondata di energia che introduce il discorso di Leone e quello che il Papa chiama un anelito di bene, di giustizia, di vita che non può essere sopraffatto dal male. Leone parla della geografia della diseguaglianza e della povertà di Napoli, disparità di reddito, mancanza di lavoro, carenze di servizi e strutture, la criminalità organizzata.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
0: Poi Leone parla degli eroi del sociale, chi sogna e rincorre il desiderio di una città riscattata e guarita nelle sue ferite. Non devono essere lasciati soli, dice, l'impegno della Chiesa ad essere collante.
1: Non si spezzi questa rete che vi unisce, non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio, non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
0: Napoli non come cartolina, ma come ponte nel Mediterraneo, cantiere dove si costruisce una pace concreta e dove si accoglie con cuore aperto.
2: E adesso riviviamo la giornata di Papa Leone a Pompei, ai piedi della Vergine Maria per supplicare la pace. Paolo Fucili.
1: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
3: Un dovere e non solo per Papa Leone venire oggi a Pompei, un desiderio custodito nel cuore per tutto il primo anno di pontificato, iniziato nel giorno della festa della Madonna venerata qui nel santuario eretto dalla fede ardente e operosa di San Bartolo Longo. Dal suo cuore innamorato della Madre di Dio sgorgò la famosa supplica recitata ogni 8 maggio. E oggi anche dal Pontefice. Pace è l'invocazione che anche Leone fa sua, affidando alla Vergine del Rosario due intenzioni ancora attuali, dice, la famiglia a causa dell'indebolirsi del legame coniugale e la pace contro l'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
1: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
3: Una giornata di grazia e di festa anche per le opere di carità che dai tempi di Bartolo Longo che lei iniziò hanno fatto di Pompei una culla della vita abbandonata e sofferente all'ombra del santuario.
4: Il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda.
2: Esattamente un anno fa il Cardinal Prévost venne eletto Vescovo di Roma, successore dell'Apostolo Pietro. Allora ripercorriamo nel servizio questi 12 mesi.
3: In un tormentato frangente della storia nel mondo spazzato da nuovi venti di guerra gli è bastata una parola, la prima per sintonizzarsi con l'aspirazione più profonda dell'umanità.
5: La pace sia con tutti voi!
3: Poi, nei 12 mesi trascorsi da allora, forse è stata anche quella ripetuta più spesso.
5: Una pace disarmata e una pace disarmante.
3: L'agostiniano statunitense Robert Prévost, nato a Chicago 70 anni fa, festeggia i suoi primi 12 mesi al timone della barca di Pietro. Quell'8 maggio di un anno fa su Piazza San Pietro erano puntati gli occhi del mondo intero. Il programma di Leone XIV, però, messo in chiaro da subito, è un altro.
4: Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato.
3: E allora nessun protagonismo inutile, discrezioni attorno alla sua persona e parole forti, concetti chiari, però quando parla è lo stile a cui il successore di Francesco ci ha abituati, in 12 mesi trascorsi veloci con alcune cronache in evidenza su tutte, il più affollato incontro mai avuto finora, il Giubileo dei Giovani, l'esortazione di Lexite sull'amore ai poveri, il viaggio in Turchia e Libano, la Porta Santa chiusa a fine Giubileo, i 10 recenti giorni trascorsi viaggiando in 4 paesi africani, attorniato ovunque da

0: gente in festa. Per tenere il passo dell'agenda sempre piena, il martedì è solito staccare un po' a Castel Gandolfo. Pensieri, timori, preoccupazioni e facile intuire non gli mancano certo, neanche però gli han tolto il sorriso con l'aiuto speciale, è facile intuire anche questo, che gli arriva da lassù.
1: E la Chiesa italiana si è unita in un abbraccio corale attorno a Papa Leone per celebrare il suo primo anno di pontificato, un ringraziamento per aver richiamato il mondo alla responsabilità della pace in un tempo segnato da guerre e tensioni internazionali, scrive la Presidente della Conferenza Episcopale Italiana a Papa Leone XIV. E la Chiesa di Roma, diocesi di cui il Papa è Vescovo, ha subito imparato ad apprezzare Leone, come ci racconta il Cardinal Baldo Reina.
2: Ho sempre trovato in Papa Leone un uomo molto attento, oltre che alla Chiesa universale che guida con saggezza, molto attento alla sua Chiesa, alla sua diocesi.
3: Incontri con i giovani della diocesi, con il clero e con la comunità pastorale. 12 mesi intensi a stretto contatto con il Vescovo di Roma per capirne il tratto e la linea magisteriale.
2: È un pastore che raccoglie una Chiesa in difficoltà, una Chiesa minoranza di fatto. È un pastore che ha una visione del mondo molto chiara per la sua storia. È una persona che ha una visione di Chiesa e penso che in questo momento sia estremamente necessario.
3: Da Ostia Lido a Ponte Mammolo, 5 le parrocchie visitate da Papa Leone XIV in questa prima parte dell'anno.
2: Io ho avuto la sensazione di un grande abbraccio reciproco, l'abbraccio della gente a Papa Leone, lì dove siamo arrivati e il Santo Padre è stato veramente raggiunto da un grandissimo affetto, da tanta preghiera, ma anche il contrario, l'abbraccio di Papa Leone al popolo, al suo popolo, alla sua città, alla sua diocesi.
3: Il 14 maggio Papa Leone incontrerà la comunità dell'Università La Sapienza di Roma.
2: È una realtà alla quale come diocesi guardiamo con grande attenzione, però il segnale mi sembra molto chiaro, c'è una chiesa vicina ai giovani in una realtà che è laica, è totalmente laica, come è giusto che sia l'università, in una realtà che guarda al futuro di questi giovani, perché lì ci si forma per il loro futuro.
1: E continua a salire la tensione a Hormuz con scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi vicino allo stretto, mentre si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace presentato dagli Stati Uniti, e Trump avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Massimiliano Cochi.
4: L'agenzia di stampa iraniana Fars li definisce scontri sporadici, ma il livello della tensione nello stretto di Hormuz è sempre più alto. Dopo gli attacchi contro le petroliere da una parte e dall'altra, infatti, poche ore fa ci sarebbero stati spari tra le forze armate iraniane e la marina militare statunitense. Nonostante ciò, Washington e Teheran continuano a ripetere che la tregua è ancora in vigore. Il regime deve decidere se accettare o meno il piano presentato dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. Gli Stati Uniti, ha dichiarato da Roma Marco Rubio, si aspettano una risposta entro la serata di oggi, altrimenti alla minaccia di Donald Trump riprenderanno i bombardamenti. Ad innescare gli scontri delle ultime ore è stata l'ipotesi che Teheran istituisca un'agenzia per il controllo del traffico navale nello stretto di Hormuz. In questo modo controllerebbe una delle rotte più importanti del commercio mondiale, un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica, ha dichiarato uno dei consiglieri della guida suprema, Mostaba Khamenei, una prospettiva che per gli Stati Uniti è inaccettabile.
1: E il conflitto non si ferma neanche in Ucraina, dove anche oggi si registrano bombardamenti e Trump annuncia 3 giorni di tregua dal 9 all'11 di maggio. Il servizio di Vito De Torre.
5: La tregua decisa da Mosca non ha retto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni e anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nelle strade di Kiev. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. E poi ha proseguito: tutto questo dimostra chiaramente dimentichi che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco al fronte. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà.
1: E i temi internazionali sono stati al centro dei colloqui che tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani Augusto Cantelmi.
6: Grande incontro per rafforzare il partenariato strategico dopo oltre un'ora e mezza di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni. Il segretario di Stato americano Rubio non nasconde la sua soddisfazione. È andata in porto, almeno nelle grandi linee, la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere.
7: Sicuramente franco, tra due nazioni, entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
6: Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani, dall'Iran a Gaza ai dazi americani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi.
1: La cronaca ci porta a Garlasco con le nuove accuse contro Andrea Sempio e i nuovi scenari a distanza di tanti anni dalla condanna di Alberto Stasi. Beatrice Bossi.
8: Nelle pagine del taccuino privato di Andrea Sempio, messo agli atti dell'informativa finale di chiusura delle indagini, la procura dice di aver scovato il movente del delitto. Il 38enne, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scritto di aver fatto cose brutte e nel corso della sua vita di averne passate tante. Nel faldone della procura sono citate anche le parole registrate con le intercettazioni ambientali, in cui Sempio ricorda quanto avvenuto il 13 agosto del 2017, parole che raccontano, secondo gli investigatori, del rifiuto di Chiara ad un tentato approccio sessuale dell'amico, del fratello. Un rifiuto che avrebbe fatto scattare appunto la sua furia omicida. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. La Procura Generale intanto studia i documenti per valutare anche una eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata. I suoi legali già pensano ad una sospensione della pena.
1: Italia al 15° posto in Europa per i congedi di maternità, prima di paesi come Francia e Belgio, ma dopo Polonia e Ungheria. Giuseppe Caporaso.
9: Da gennaio 2025 l'Italia dà l'opportunità alle neomamme di 22 settimane di congedo di maternità retribuite all'80%, un passo in avanti significativo rispetto al passato, ma non è ancora abbastanza secondo quanto emerge dal report globale per il 2026. Il nostro paese si piazza infatti al 15° posto in Europa, meglio di noi paesi come Polonia, Ungheria, Croazia e Macedonia, ma dietro di noi ci sono paesi rilevanti del vecchio continente come Francia, Belgio, Portogallo, Grecia ed Austria.

0: pervenute all'INPS, 52.199 quelle accolte e 40.932 quelle già erogate. Il contributo varato prevede l'una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato adottato in affidamento preadottivo nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2026. L'INPS sottolinea che la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall'evento e per accedere ai benefici bisogna avere un ISEE non superiore a 40.000 euro.
1: In Gran Bretagna, schiaffo elettorale per Starmer, volano Farage e i Verdi e crollano i laburisti. Raffaella Frullone.
2: Una svolta storica nella politica britannica. Nigel Farage esulta e parla della sostanziale fine del bipartitismo segnato dall'alternanza Tory-Labour. L'uomo che ha condotto nel 2016 il paese alla Brexit ha trionfato con il suo Reform UK, partito antisistema, e ora punta a trasformarlo nella prima forza del paese. Siamo il partito più nazionale di tutti, ha detto, e siamo qui per restare. Pesante la batosta per il primo ministro Starmer, che solo 2 anni dopo la sua elezione si trova di fronte ad uno dei peggiori risultati della storia Labour, di fronte a cui crescono le pressioni per le sue dimissioni, che al momento però non sembra disposto a concedere. Non sono qui per addolcire la pillola, abbiamo preso una batosta, ma non me ne andrò lasciando il paese nel caos, ha detto. I britannici sono andati al voto per rinnovare centinaia di seggi nei consigli comunali, ma anche per scegliere la composizione dei parlamentini di Galles e Scozia, dove i laburisti hanno registrato un'altra cocente sconfitta.
1: Andiamo adesso a Venezia, perché è stato il giorno del boicottaggio del padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serrata e un corteo alla Biennale. Poi oggi è arrivato il ministro Salvini. Il servizio è di Amelia Cartia.
3: Poliziotti in assetto antisommossa da una parte, circa 2.000 manifestanti Propal dall'altra. A Venezia oggi è stato il giorno degli scontri, in protesta contro l'ammissione del padiglione israeliano alla Biennale. Il corteo si è diretto questo pomeriggio verso l'ingresso della mostra, tentando di forzare il cordone e rivendicando un dissenso verso una Biennale che mette gli artisti, sono le parole dei manifestanti, nelle condizioni di condividere gli spazi con chi è responsabile di genocidio. In un clima già caldo per la polemica tra il governo e la fondazione per la partecipazione della Russia alla mostra, si inserisce la visita di oggi del vice premier Matteo Salvini, che proprio visitando il padiglione russo ha preso le parti del presidente della Biennale Buttafuoco, in questi giorni protagonista di un dibattito acceso con il ministro alla cultura Alessandro Giuli. Sono qui per Venezia e per la Biennale, ha detto, e per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la fondazione.
1: E oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, campione d'Italia con l'Inter nel 1979-80. Federico Plotti.
4: Erano in centinaia oggi per l'ultimo saluto al grande Evaristo Beccalossi nella chiesa della Conversione di San Paolo, nella sua amata Brescia. Bresciano sì, ma anche e soprattutto interista, se n'è andato 2 giorni fa a 69 anni, dopo che nel gennaio scorso era stato colpito senza alcun preavviso da una emorragia cerebrale. Con i nerazzurri il suo periodo migliore, 6 stagioni a Milano dal 1978 al 1984.
5: Lui che aveva sempre un sorriso e poi, vabbè, un dopo aspetto te che cosa ne dici. Come sarebbe stato un effetto anche nel calcio di oggi.
4: La sua scomparsa ha toccato tutti, non solo il popolo nerazzurro. Sul suo feretro, oltre alle maglie e le sciarpe dell'Inter e del Brescia, anche il gonfalone del Milan. La sua tecnica e la sua classe sono stati un patrimonio di tutti, dell'intero calcio italiano, anche se la nazionale non l'ha mai preso seriamente in considerazione. Sinistro magico, dribbling ubriacanti, un funambolo senza regole, capace spesso di irritare i suoi allenatori, ma di far impazzire uno stadio intero.
1: E vi lascio adesso, lo vedete alle mie spalle, al docufilm La forza della mitezza, che racconta il primo anno di pontificato di Papa Leone. Con questo termina il nostro giornale. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, il documentario La forza della mitezza, il primo anno di Papa Leone.
1: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C, idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
5: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
9: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
10: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
11: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
12: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Leonem XII.

0: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
1: Sono le 19:23 dell'8 maggio 2025, quando Leone XIV si affaccia per la prima volta dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Il mondo che benedice è un mondo che brucia, non solo Medio Oriente e Ucraina. Mai, dalla fine del secondo conflitto mondiale, si erano registrate tante guerre come nell'anno in cui Robert Prevost diventa successore di Pietro.
0: Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente.
1: Il nuovo Papa, in un discorso di appena 8 minuti, pronuncia 10 volte la parola pace, una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, ma soprattutto quella che invoca e testimonia è la pace del Cristo risorto, un messaggio di speranza e di fraternità che sogna più in grande rispetto a ciò che possono fare le diplomazie, peraltro in profondissima crisi, e tocca il cuore di ciascuno nel profondo.
2: La pace sia con voi. Come una pace appunto disarmata, che quindi ha una logica del tutto particolare, quasi controintuitiva, nel senso che è una pace che si presenta nuda, che espone le persone in un mondo di violenza come agnelli in mezzo ai lupi, e questo riporta davvero a qualche cosa di soprannaturale che i testimoni, i martiri portano con sé dentro questo mondo, e che il Papa chiede coraggiosamente di non considerare un'utopia.
3: L'ha qualificata con questi due aggettivi, umile e perseverante. E ritrovo in questi aggettivi la struttura portante della pace: umile, perché la pace vera, la pace del cristiano, la pace del Cristo risorto, è una pace che nasce dall'alto e dunque richiede per forza di cose l'umiltà di chi l'accoglie e di chi la propone. Perseverante, perché se ci si propone l'obiettivo di raggiungere la pace, non bisogna stare, come dire, agli umori della giornata, ma bisogna perseverare nel raggiungimento della pace, bisogna coltivarla, bisogna tornarci, ritornarci più volte, sedersi, qualche volta magari alzarsi da quel tavolo avendo la sensazione che non hai portato a casa nulla, però hai gettato un seme.
4: Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte.
1: Il concetto di disarmo non è soltanto l'abbandono e il non uso delle armi o la mancata produzione di armi stesse o la loro commercializzazione, ma è soprattutto una liberazione nella mente, nel cuore e nella possibilità che le persone hanno di poter sostituire alle armi qualcosa di diverso. E qui potrebbe essere il dialogo, potrebbe essere la mutua comprensione, potrebbe essere anche quel senso di misericordia e di carità che siamo chiamati uno verso l'altro, indipendentemente da identità diverse. Disarmante perché? Perché un tale atteggiamento può portare sicuramente ad un contagio, ad essere cioè contagioso verso altri e quindi a poter fare di questo obiettivo un modo di operare nei rapporti internazionali. Il messaggio di pace è il tratto che caratterizza più di ogni altro il nuovo pontefice. Le sue parole si fanno via via sempre più nette, forti, persino dure. Sono una denuncia che inchioda i tiranni alle loro responsabilità, come accade durante il viaggio in Camerun.
4: The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often a life is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. Those who rob your land of its resources generally invest much of the profit in weapons, thus perpetuating an endless cycle of destabilization and death. The world is being ravaged by a handful of tyrants, yet is held together by a multitude of supportive brothers and sisters. Let us serve peace together.
5: Penso che l'abbiamo visto in modo molto forte, soprattutto a Bamenda, quel giorno al centro del crisis anglofono, no? in Camerun. Lui ha parlato forte lì, anche quasi gridando, no? Nella chiesa, in questo incontro per la pace, quando ha parlato, no? Sui tiranni che stanno governando il mondo. No? Quindi cioè, con questo linguaggio, no? In quel contesto, con proprio l'emozione, la passione che lui aveva, si è sceso un po', lui si è sciolto, l'abbiamo scoperto chi è, come Papa, no? Cioè, lui è uno che va avanti lento, piano piano, però crescendo sempre. Lui, cioè, come ognuno, no? Che è nuovo in un posto così, dovrebbe imparare un po' come essere Papa. E l'abbiamo visto che lui forse l'ha scoperto lì in Bamenda, e sempre di più in viaggio, cioè lui ha imparato come usare la sua voce come Papa e penso che andando avanti lo farà sempre di più.
1: Tutto il primo anno di pontificato è segnato da nuovi conflitti, un allargarsi di quella che Papa Francesco aveva chiamato la terza guerra mondiale a pezzi. E non manca, anche in campo occidentale, chi prova a usare la religione per giustificare l'uso delle armi. Impressiona in questo senso la benedizione di alcuni pastori evangelici al presidente Trump durante la guerra contro l'Iran.
4: Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue.
1: Le parole di pace del primo Papa nordamericano non piacciono al presidente degli Stati Uniti, che lo accusa di essere pessimo in politica estera e debole contro il crimine.
5: Io penso che Trump l'ha attaccato al Papa subito dopo c'è il tempo di Pasqua, c'è anche la Settimana Santa, quando Leone parlava fortemente, no? Per la pace, contro quelli che usano la fede giustificare la guerra, no? Io penso che queste parole del Papa ovviamente erano efficaci, no? Io penso che Trump si sentiva di un senso minacciato, perché vedi che c'è un altro americano nel mondo come leader globale che forse più potente di lui, no? Io penso che lui si sentiva minacciato un po' da Papa Leone e del potere della sua voce. Ha visto che Leone ha un impatto e che la gente ascolta le sue parole e lui sente le critiche. Quindi voleva in questo contesto attaccare anche il Papa, però deve stare ben attenta, no? Che ci sono tanti cattolici anche negli Stati Uniti e non sono contenti. Cioè, se uno attacca il Papa va sempre a perdere.
1: Che sia entrato direttamente in quella che potremmo chiamare una sfera di non ingerenza esterna, e cioè le modalità attraverso cui anche la Chiesa Cattolica esprime il suo leader, il suo capo spirituale, il suo punto di riferimento. Allo stesso tempo, la stessa risposta del Santo Padre, credo che questo abbia immediatamente spezzato da un lato polemiche e dall'altro anche abbia dato al Papa la possibilità non di reagire, ma di poter continuare tranquillamente la sua missione proprio in rapporto a quello che è l'oggetto stesso del primato di Pietro e della sua funzione di comunione con tutti all'interno della Chiesa, ma anche con tutte le persone di buona volontà.
6: Io ho già parlato dal primo momento di essere eletto e ormai siamo vicino all'anniversario. Ho detto pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio. Grazie.
2: La voce di Papa Leone sembra essere paradossalmente una voce flebile, ma forse proprio questo è rivoluzionario ed è potente.
1: L'impegno per la pace è uno dei tanti punti di continuità tra il pontificato di Francesco e quello di Leone XIV. Lo stile di Prevost, però, è diverso.
7: Se volessimo cogliere un aspetto così proprio del pontificato di Papa Leone rispetto a quello che è stato anche il pontificato di Papa Francesco, si può così cogliere quasi un ritorno a dei segni che all'interno della Chiesa non sono soltanto espressione di una tradizione, ma diventano anche una comunicazione di un modo di vivere anche il servizio alla Chiesa. Potrebbe far sorridere il fatto di dire il Papa è ritornato ad abitare nel palazzo apostolico, oppure che il Papa riprende alcune celebrazioni nella Basilica di San Giovanni in Laterano, che del resto è la sua sede in quanto Vescovo di Roma, dove c'è la cattedra del Vescovo di Roma. Ora, questi elementi ci aiutano in un certo senso a comprendere come per Papa Leone il segno diventa anche manifestazione di un contenuto di fede.
1: Tra i luoghi che il Papa torna ad abitare c'è anche Castel Gandolfo, dove Prevost cerca di ritagliarsi uno spazio personale, fatto anche di incontri con vecchi amici.
2: Ci troviamo di fronte a una persona con il suo profilo, un profilo di grande equilibrio, che sa abitare gli spazi istituzionali in modo istituzionale e allo stesso tempo mostra dei tratti di semplicità, dei colpi d'occhio, degli sguardi di intesa con le persone.
7: Sono tratti che possono così essere un po' la cifra di quella sua crescita e di quel suo servizio all'interno proprio della famiglia agostiniana. Io penso, ecco, anche quella sicurezza che ora ha acquisito Papa Leone XIV anche nel svolgere il suo ministero di Papa. All'inizio si vedeva un po' emergere la sua timidezza, anche un po' di tensione nel suo volto. E ora, nel momento in cui anche si avvicina ai giovani, si avvicina anche alle persone durante le udienze del mercoledì, il momento anche del saluto, ecco, noi possiamo veramente vedere come egli apprezzi, gusti questo stare con la gente, così come anche un altro aspetto, il valore dell'amicizia, che per Agostino era qualcosa veramente di significativo, un bene che egli ha ricercato continuamente con i suoi amici d'infanzia.
6: In a sense, my face is very expressive, but I'm oftentimes amused by how the journalists interpret my face. Serious, I mean, it's interesting. Sometimes I get, you know, like really great ideas from all of you because you think you can read my mind or my face. And it's not, you're not always correct.
1: Al di là degli aspetti legati alla sua personalità, quella che emerge sin da subito in Papa Leone è una profonda spiritualità agostiniana, vissuta nella pratica dell'affidarsi a Dio.
6: One of you, there's a German journalist on here who said to me the other day, tell me one book besides St. Augustine that we could read to understand who Prevost is. And there's several I've thought of, but one of them is a book called The Practice of the Presence of God. It's a very simple book by someone who doesn't even give his last name, Brother Lawrence. Read it many years ago. But it describes, if you will, a type of prayer and spirituality where one simply gives his life to the Lord and allows the Lord to lead. And if you want to know something about me, that's been my spirituality for many years. In the midst of great challenges, living in Peru during years of terrorism, being called to service in places where I never thought I would be called to serve to, I trust in God, and that message is something that I share with all people.
7: Porta con sé anche questa sua capacità proprio di vivere l'esperienza della comunione, l'esperienza della fraternità, del dialogo, che sono i punti consistenti della spiritualità agostiniana. E porta con sé anche questo desiderio di ricercare il bene dell'unità all'interno della Chiesa.
1: Il tema dell'unità è un altro dei segni di questo pontificato, a partire dal motto episcopale che cita, manco a dirlo, un'espressione di Sant'Agostino, in illo uno unum, nell'unico Cristo siamo uno.
0: Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunità.

0: Unione di fraternità.
1: Vi sono sempre state all'interno della Chiesa delle sensibilità diverse, non parlerei di polarizzazioni perché siamo fin sopra i capelli stanchi di polarizzazioni, però ci stanno sensibilità diverse, culture diverse, espressioni diverse. Io penso che all'interno del conclave, non svelo nessun segreto, ma sta nei tempi della celebrazione del conclave, la Chiesa tutta, attraverso i cardinali che eravamo presenti in quel momento, abbiamo dato espressione e testimonianza di una unità, e Papa Leone ci sta aiutando molto a insistere su questo tema dell'unità. Ecco, Papa Leone in questo è molto attento e molto abile, cioè quello di comporre le diversità proponendo un messaggio e dando una testimonianza di comunione.
2: Se il primo e grande desiderio di Papa Leone è quello di una Chiesa unita, la strada per realizzarlo è quella della sinodalità. Leone XIV guida la Chiesa con stile collegiale. E una volta terminato il compito del Cinove, il gruppo di cardinali che aveva aiutato Francesco nella riforma della Curia decide di far ricorso a concistori più frequenti per avere la possibilità di confrontarsi costantemente con i cardinali.
3: Essere Chiesa sinodale significa riconoscere che la verità non si possiede, ma si cerca insieme. Lasciandosi guidare da un cuore inquieto e innamorato dell'amore. Carissimi, dobbiamo sognare e costruire una Chiesa umile, una Chiesa che non sta dritta in piedi come il fariseo, trionfante, gonfia di se stessa, ma si abbassa per lavare i piedi dell'umanità. Una Chiesa che non giudica come fa il fariseo col pubblicano, ma si fa luogo ospitale per tutti e per ciascuno. Una Chiesa che non si chiude in se stessa, ma resta in ascolto di Dio per poter allo stesso modo ascoltare tutti.
2: Ascoltare Dio per poter ascoltare tutti è per Papa Leone il cuore della missione della Chiesa e questo comporta profondi esami di coscienza.
4: Ci interroga con particolare serietà, al termine dell'anno giubilare, la ricerca spirituale dei nostri contemporanei, molto più ricca di quanto forse possiamo comprendere. Milioni di loro hanno varcato la soglia della Chiesa. Che cosa hanno trovato? Quali cuori, quale attenzione, quale corrispondenza? Chiediamoci, c'è vita nella nostra Chiesa? C'è spazio per ciò che nasce? Amiamo e annunciamo un Dio che rimette in cammino?
2: La fraternità non è un valore che basta proclamare, servono impegni precisi.
4: Quando si formano cooperative e gruppi di lavoro per sfamare gli affamati, dare riparo ai senza tetto, soccorrere i naufraghi, prendersi cura dei bambini, creare i posti di lavoro, accedere alla terra e costruire case, dobbiamo ricordarci che non si sta facendo ideologia, ma stiamo davvero vivendo il Vangelo. La Chiesa sostiene le vostre giuste lotte per la terra, la casa e il lavoro. Come il mio predecessore Francesco, credo che le vie giuste partano dal basso e dalla periferia verso il centro.

0: Papa Francesco ha diagnosticato la malattia della Chiesa definendola autoreferenzialità e ha sbilanciato l'azione della Chiesa sulle grandi sfide del mondo contemporaneo. Mi sembra che Papa Leone abbia raccolto tutta la portata di questa sfida, evitando di riportare la Chiesa a guardarsi addosso.
1: Mamma! Tocca ti dire, mamma mia.
2: E tra le sfide più grandi del mondo contemporaneo c'è quella delle migrazioni.
3: Oggi le frontiere della missione non sono più quelle geografiche, perché la povertà, la sofferenza e il desiderio di una speranza più grande sono loro a venire verso di noi. Ce lo testimonia la storia di tanti nostri fratelli migranti, il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione. Fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione. Non si tratta tanto di partire, quanto invece di restare per aprire loro le braccia e il cuore, accoglierli come fratelli, essere per loro una presenza di consolazione e di speranza.
2: Quella di Leone XIV resta dunque una chiesa in uscita, come chiede l'esortazione apostolica di Francesco, Evangelii Gaudium.
3: Oggi più che mai, specialmente dove i numeri sembrano delineare un distacco fra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta, lasciate entrare e siate pronti a uscire. E un altro segreto per la vostra vita. Voi siete un canale, non un filtro.
2: Prevost conferma le aperture pastorali inaugurate da Bergoglio e questo vale anche per Fiducia Supplicans, la dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede datata a dicembre 2023 che consente benedizioni non liturgiche per chi fa parte di coppie cosiddette irregolari. Leone XIV però non sostiene passi ulteriori, come quelli di alcuni vescovi tedeschi, autori di linee guida diocesane volte a formalizzare questo tipo di benedizioni.
4: First of all, I think it's very important to understand that the unity or division of the church should not revolve around sexual matters. We tend to think that when the church is talking about morality, that the only issue of morality is sexual. And in reality, I believe there are much greater, more important issues, such as justice, equality, freedom of men and women, freedom of religion, that would all take priority before that particular issue. The Holy See has already spoken to the German bishops. The Holy See has made it clear that we do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples, as you ask, or couples in irregular situations, beyond what was specifically, allowed for by Pope Francis in saying all people receive blessings.

su questi temi, no? su LGBT, omosessuali e benedizione per omosessuali, lui ha mantenuto, no? Nella conferenza di stampa, ha

0: Ritornando da Africa, ha mantenuto le stesse linee di Francesco. Cioè, lui mantiene questa attitudine di accogliere tutti, tutti hanno un ruolo, un posto nella Chiesa, tutti devono essere accolti, però cioè, la Chiesa ha le sue regole. Lui è stato chiaro che le benedizioni non sono per le coppie, sono per gli individuali come tutti, no?
1: Leone è stato chiaro che questi temi sessuali per lui non sono i più importanti, no? Quando viene la moralità della Chiesa, lui ha detto chiaramente che ci sono altre cose, altri temi assunti, no? Che sono più importanti da parlare, come quella della giustizia, le disuguaglianze nel mondo, cioè i temi sulla povertà, cioè questo è la ricchezza, il sbilancio, no? Delle ricchezze del mondo, cioè lui vuole focalizzarsi su questi temi.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: La la la la la la la la la la la.
6: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Io sento ovattato.
9: Devo sempre farmi ripetere le cose.
10: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
11: Mi manca un po' la relazione con le persone.
12: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: È un'altra cosa.
13: Mamma mia.
3: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata.

0: racchiusa. Stracchino Vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Giornata ideale per cavalcare.
4: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
5: Stai facendo pratica con i panni?
6: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
7: È ombrosa però.
3: No, è indipendente.
4: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
6: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
8: Ma come osi?
3: Da quale parte dovrei stare io?
9: Le avventure di Felicity. Domani in prima serata.

scorrevano i 1700 anni dal Concilio di Nicea ed è stato il primo viaggio apostolico di Papa Leone. Affermare, ricordare, ribadire la professione dell'unica fede attorno a Cristo Gesù, vero uomo e vero Dio, non è soltanto, come dire, un atto formale, ma è molto di più, perché riconoscere la divinità di Cristo a fronte di quanti anche in epoca recente vogliono riportarlo, ricondurlo a una semplice dimensione umana, come se fosse stato un grande maestro, significa ricordare e rafforzare l'asse trascendente che c'è all'interno della nostra fede. E a partire dalla professione dell'umanità e della divinità di Cristo, Papa Leone in quell'occasione, proprio a Nicea, ha detto che quello è il terreno comune sul quale costruire la comunione, e dentro quest'unità abbiamo bisogno di segni, e con la celebrazione di una Pasqua, la stessa data potrebbe essere uno di questi segni.

E se il cammino ecumenico procede spedito, anche quello del dialogo interreligioso fa segnare passi in avanti, in particolare quello con il mondo islamico. Prova ne sono i viaggi in paesi in cui i musulmani sono la maggioranza: Turchia, Libano, Algeria.

0: Dear friends, your presence here today in this remarkable place where minarets and church bell towers stand side by side, yet both reach skyward, testifies to the enduring faith of this land and the steadfast devotion of its people to the one God. At times, humanity looks at the Middle East with a sense of trepidation and disheartenment in the face of such complex and long-standing conflicts. Yet in the midst of these struggles, a sense of hopefulness and encouragement can be found when we focus on what unites us, our common humanity, and our belief in a God of love and mercy. In an age when coexistence can seem like a distant dream, the people of Lebanon, while embracing different religions, stand as a powerful reminder that fear, distrust, and prejudice do not have the final word, and that unity, reconciliation, and peace are possible.
1: Intravedo nel Magistero di Papa Leone almeno due assi portanti. Il primo di denuncia, cioè non si può usare il nome di Dio o l'appartenenza a una religione come addirittura elemento di guerra. Non si può invocare Dio e dall'altra parte, con l'altra mano, tenere un'arma e uccidere. L'altro asse portante in positivo è quello di ritrovare tra coloro che aderiscono a diverse fedi, a diverse religioni, in un terreno comune che è quello della fraternità. Ci sono tantissimi elementi che potrebbero vederci impegnati nella costruzione di una civiltà che finalmente potrebbe conoscere, appunto attorno ai temi della fede, una soluzione diversa rispetto ai tanti conflitti, ad esempio, che in questo momento stanno insanguinando il mondo.
2: Quello che Papa Leone cerca è un dialogo sincero con tutte le donne e gli uomini del nostro tempo, nell'ottica di una fraternità che rispetta e valorizza le differenze. Una fraternità che per realizzarsi nella pace ha bisogno della giustizia sociale, di colmare nelle nostre società la distanza tra i ricchi e i poveri, tra i tanti sud e nord del mondo che segnano il pianeta, abitato, dice, da pochi privilegiati e troppi svantaggiati.
3: Les idolâtres sont des personnes à la vue courte. Ils regardent ceux qui captivent leurs yeux et les aveuglent. Les grandes et bonnes choses de cette terre se changent en idoles qui deviennent des servitudes, non pas pour ceux qui en sont privés, mais pour ceux qui s'en repassent, laissant le prochain dans la misère et la tristesse. L'affranchissement des idoles libère d'un pouvoir qui se fait domination, de la richesse qui devient convoitise, de la beauté qui porte à vanité. La purification de l'idolâtrie qui rend les hommes esclaves d'autres hommes s'accomplit par une sanctification. On donne des grâces faisantes des hommes, des enfants de Dieu, des frères et des sœurs.
4: In tema di economia è venuto immediatamente forte il risalto della diversità di situazioni esistenti, e cioè lo squilibrio tra chi ha troppo e chi ha poco, e nello squilibrio individuare quali sono le cause. Il punto di convergenza è la persona che lavora, la persona che ha esigenze che vanno necessariamente soddisfatte anche da uno Stato sociale che intervenga in economia.

0: L'importanza della questione sociale per Papa Prevost è chiara sin dall'inizio. La stessa scelta del nome è un omaggio a Leone XIII, autore della Rerum Novarum e padre della moderna dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Il primo documento firmato dal pontefice, ma già impostato da Papa Francesco, è l'esortazione apostolica di Lexi Te, con cui denuncia il moltiplicarsi delle diseguaglianze e rilancia l'amore della Chiesa per i poveri. Anche la prima enciclica di Papa Leone avrà contenuto sociale e tra le questioni che stanno più al cuore al Papa, lo ha detto sin dall'inizio del pontificato, c'è l'impatto che sta avendo e avrà sempre di più sulle nostre vite l'intelligenza artificiale.
1: How can we ensure that the development of artificial intelligence truly serves the common good and is not just used to accumulate wealth and power in the hands of a few? Human beings are called to be co-workers in the work of creation, not merely passive consumers of content generated by artificial technology. Artificial intelligence has certainly opened up new horizons for creativity, but it also raises serious concerns about its possible repercussions on humanity's openness to truth and beauty, the capacity for wonder and contemplation.
2: Papa Leone fin dall'inizio ha detto che ha scelto il suo nome, no, di Leone XIV, proprio per la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che stiamo vivendo, no? Che per lui non è solo una questione di tecnologia, cioè i sviluppi di tecnologie, però ha anche da fare con le ricchezze del mondo, le diseguaglianze, cioè queste, le questioni sociali, le diseguaglianze stanno crescendo sempre, no? E sempre nelle mani di quelli che hanno poteri, sempre all'alto di questa rivoluzione, no? Di onda di tecnologia. No? Però anche per lui, come persona, come anche agostiniano, c'è anche un tema dell'umano qui che è a rischio. Quindi lui vuole concentrarsi su questo tema perché è proprio un tema dell'umanità, che stiamo perdendo il senso dell'umano.
0: Insieme al mondo digitale resta forte l'attenzione alla cura del pianeta.
1: We must shift from collecting data to caring, and from environmental discourse to an ecological conversion that transforms both personal and communal lifestyles. For believers, this conversion is in fact no different to the one that orients us towards the living God. We cannot love God whom we cannot see while despising his creation.

0: sarebbe stata esaudita.
1: Quindi la chiamata che lei ebbe quel giorno su quel treno nel 1946 è stata ora ufficialmente riconosciuta e confermata dalla Chiesa.
0: Sì. E lei era attonita per tutto quello che aveva fatto Dio. Un giorno, mentre attraversava uno dei quartieri più poveri di Calcutta, si imbatté in una povera anima che stava morendo per strada. Una povera donna che avevano lasciato lì a morire. Questo evento la spinse a pensare alla creazione di un ospizio ufficiale.
2: Mi scusi, il funzionario può riceverla adesso.
3: Oh.
2: Mi segua, prego. Namaskara.
4: Namaskara. Si sieda.
2: Grazie.
4: Prego. Allora, Madre Teresa, lei ha colpito notevolmente le autorità di questa città. Perciò mi è stato chiesto di aiutarla con tutti i mezzi possibili.
2: Grazie, davvero gentile. Abbiamo bisogno di una struttura dove poter portare le persone abbandonate che muoiono per strada affinché possano morire con dignità. Lei sa se c'è una struttura simile e se è disponibile.
4: Intende un ospedale?
2: No, no. Un posto dove possano essere portati i poveri abbandonati per strada, dando loro da mangiare, un letto, delle cure. E la possibilità di morire con persone che li amano. Ce ne sono molti per strada. C'è urgente necessità.
4: Sì, lo vedo. Lo vedo con i miei occhi ogni giorno. Se non è un ospedale, di cosa si tratterebbe?
2: Una casa? Per moribondi.
4: C'è un posto non lontano da qui che potrebbe fare al caso suo. È un edificio che comprende il Tempio Kalighat. L'edificio è questo. Potrebbe andar bene per lei.
2: Vorrei vederlo internamente.
4: Era un tempio della Dea Kali. Se le interessa, posso far sì che la città glielo lasci usare.
2: Le sarei molto grata, grazie.
4: C'è un Dharmashala dentro. Un posto dove gli indù erano soliti riposarsi dopo aver pregato la Dea Kali. Credo che possa fornirle lo spazio di cui ha bisogno.
2: Questo è perfetto. Quando lo sapremo?
4: Presenterò la richiesta domani in riunione al municipio.
2: Mi piace che sia stato un luogo di culto per gli indù.
4: Vuole vedere il Dharmashala?
2: Sì, la prego.
4: Di qua. Questo è il posto dove la gente si riposava dopo aver pregato. È l'ambiente che può fare al caso suo?
2: Sì.

0: Pensa a Gesù. Metti la tua mano nella sua e cammina con lui. Guarda avanti, perché se guardi indietro, andrai indietro. Mi mancherai.
1: Anche tu. Ho già annostato.

0: Nostalgia di casa.
1: Madre, va tutto bene? La sua luce è accesa, ma è piuttosto tardi. Va tutto bene, madre?
2: Suor Geltrude, vieni.
0: Stavo camminando lungo il corridoio. Ho visto la luce uscire dalla sua stanza. So che va a dormire tardi, ma oggi lo è più del solito. Cos'è successo? Va tutto bene?
2: Mia madre, mia sorella. Ho sperato che un giorno riuscissero a venire qui a trovarmi. Sono passati ben 28 anni dall'ultima volta che le ho viste, ma il governo albanese non le ha autorizzate ad allontanarsi dal loro paese.
0: Mi dispiace molto.
2: Forza, dobbiamo svegliarci presto domattina. Dobbiamo andare a dormire. Buonanotte, sì. E abbiamo molto da fare. Dobbiamo svegliarci presto domani mattina.
0: Va tutto bene?
2: Sì, sì. Dobbiamo riposarci un po' ora. Va a dormire.
0: Buonanotte, madre.
3: Madre? Madre?
2: Mm.
3: Non so se si ricorda di me.
2: Mi ricordo di lei, signor Widdicombe.
3: Se lei ha un minuto, vorrei parlare con lei.
2: Come può vedere, signor Widdicombe, siamo molto impegnate oggi. Non è un buon momento.
3: Sì, ma ci vorranno solo pochi minuti. Ci sono così tante persone interessate a saperne di più su di lei.
2: Signor Widdicombe, non si tratta di me. È solo la volontà di Dio.
3: Sì, beh, possiamo parlare del lavoro che sta facendo qui?
2: Bene, quello che stiamo facendo qui è preparare una casa dove le persone moribonde per strada possono essere portate in modo che chiudano gli occhi con dei volti amorevoli intorno a loro.
3: Aspetti, madre Teresa, se mi concede solo un momento.
2: Signor Widdicombe, fare un'intervista a me è una perdita di tempo. Mm? Guardi lì fuori. Venga. Mm? I poveri sono ovunque, guardi. Scriva su di loro. Questa è importante come storia. Io sono solo uno strumento.
3: Sì, ma il pubblico vuole sapere di più su di lei.
2: Vuole finire in televisione, signor Widdicombe? So che sta crescendo in Inghilterra ora che forse sostituirà la radio.
3: Questo non succederà. E io non diventerò mai un giornalista televisivo.
2: No, non va bene così. Ricominciamo da capo. Guarda. Vedi? Lo metti così.
4: Io e l'arcivescovo Perrier ricevemmo delle lettere da madre Teresa. Quelle lettere si facevano sempre più cupe.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
2: Basta un pegno e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Pegni è una favola.
3: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
4: Che favola!
2: Basta un pegno.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
0: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
6: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo e Dixan.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Che cosa succede?
4: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
5: Chi si occupava di questa evacuazione?
6: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
7: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
8: Exodus, domenica in prima serata.
9: Buonasera, dopo questo film l'appuntamento con Effetto Notte, in studio con noi Francesca Archibugi che ci racconterà il suo nuovo film Illusione. Francesca, ma per te il cinema a questo punto che cos'è?
10: Il cinema da spettatrice continua a essere quello che era da ragazzina, cioè due ore di tempo in cui esco da me stessa e entro nella vita di un altro, nella vita degli altri, che è bellissimo.
9: Questo è davvero il bello del cinema e credo che in questa puntata ne avremo da raccontare. Allora ci ritroviamo tra poco dopo questo film a Effetto Notte, c'è con noi Francesca Archibugi, vi aspettiamo.
11: Rivelando che il suo turbamento spirituale andava aumentando e ricevere notizie come quelle che le erano arrivate dal governo albanese, di certo non la aiutavano. Lei era solare nella vita di tutti i giorni e instancabile nel suo lavoro, ma interiormente stava sperimentando un terribile vuoto. Sentiva di essere stata abbandonata da Dio.
12: Nathan, mi senti? La linea è davvero pessima.
13: Ti sento, Graham. La linea è sempre così.
12: Ok, dammi il via.

0: Quando vuoi, vai pure.
1: Questa è una storia pressoché insolita rispetto a quanto siete abituati a sentire da me, solitamente come corrispondente di guerra. Ma qui, a Calcutta,
2: cresce la popolarità di una suora cattolica che sta compiendo un'opera di carità con i poveri.
1: e che ha attirato l'attenzione di tutti, dalle autorità municipali locali al Vaticano, a Roma. Il suo nome è Madre Teresa e ha un numero sempre maggiore di seguaci nella sua nuova congregazione, nota come le Missionarie della Carità, riconosciuta 2 anni fa dalla Chiesa Cattolica. La cosa davvero insolita di Madre Teresa è che non ha concesso a me né a nessun altro alcuna intervista, poiché crede di essere uno strumento di Dio e di compiere la sua volontà. Rifiuta ogni forma di riconoscimento. Per la gente locale nei quartieri più poveri della città, lei è una santa. Ma una parte della popolazione indù l'ha criticata, se non addirittura minacciata, per aver aperto una casa del moribondo in uno dei loro templi abbandonati. Ambiente datole dalle autorità municipali della città.
3: Madre va sempre peggio lì fuori.
4: Lo so. Ma non credo che faranno niente di grave. Vieni.
3: Ma pensa che dovremmo informare l'autorità municipale?
4: Come si sente oggi?
5: Perché sta aiutando proprio me? Io sono indù.
4: Perché in lei io vedo Gesù. E io la amo. Come lui ama lei. Adesso si stenda. Voi continuate a lavorare.
3: Madre. Madre, non può andare lì fuori, non è sicuro per lei. Madre!
4: Andrò a parlare con loro.
3: Non lo faccia, no, madre! La prego, madre, aspetti, per favore.
6: Prego, non vada lì fuori, ci occorre l'aiuto di qualcuno.
3: Io sono d'accordo con suor Agnese, madre. La situazione all'esterno è fuori controllo. Abbiamo bisogno di aiuto. La prego, non vada lì fuori.

0: Dovete lasciare questo tempio adesso!
1: Per favore!
0: Questo luogo è il nostro tempio! È un nostro luogo sacro! E voi lo state dissacrando col vostro Dio!
2: Per favore, la prego. Le autorità municipali ci hanno detto che potevamo usare questo tempio. Ma se è un problema per voi, sarebbe meglio che andaste a parlare con le autorità municipali.
0: Questo posto è il luogo più sacro per tutti noi! Indù! Lei non è la benvenuta qui! E voi che ci fate qui? Voi siete indù! C'è la morte lì dentro! C'è impurità lì dentro!
3: Che sta succedendo qui?
0: Questa donna cristiana deve lasciare questo tempio adesso!
3: Silenzio! Calmi! E perché dovrebbe andarsene?
0: Lei non può impadronirsi del nostro tempio!
4: Questa donna cristiana si sta prendendo cura dei moribondi! Se vi occupaste voi di quelli che muoiono lungo le nostre strade, forse le autorità non le avrebbero concesso l'uso del nostro tempio!
0: Questo non ha alcuna importanza! Lei deve lasciare questo tempio adesso!
5: Silenzio! Siete voi a dovervene andare! Tutti quanti! Andate a casa! L'ufficio sanitario ha concesso a queste persone l'uso di questo tempio. Quindi non è una cosa che spetta a voi decidere. Dovete andarvene immediatamente, altrimenti io informerò le autorità municipali e il commissario di polizia. E ora andate! Forza!

Da allora Madre Teresa non ebbe più problemi con la popolazione locale. L'accaduto segnò l'inizio di una relazione in fioritura e del suo amore per loro. Sharka Shin, puoi aiutarmi per favore a prenderla? Mettila lì, è molto pesante. I problemi di Madre Teresa con i locali erano finiti, ma la sua sofferenza spirituale? Proprio no. Ci sono delle lettere sue in questa scatola che lo testimoniano. Certo non lasciava trasparire quel senso di smarrimento alle giovani suore, no. E Madre Teresa non voleva che nessuno leggesse le sue lettere, voleva che fossero distrutte. Ma l'oscurità con cui conviveva era un aspetto essenziale della sua personalità e le sue lettere documentano quello che ha passato. Lei è il postulatore per la sua causa di santità e io voglio che lei legga le sue lettere. Non vi è testimonianza più forte della sua santità, dei suoi meriti per la santità. E se un giorno queste lettere fossero pubblicate, molte persone che attraversano difficoltà simili ne beneficerebbero allo

Volta. Sono rivestito del compito di postulatore per la causa di beatificazione e santificazione di Madre Teresa di Calcutta. Quando ho iniziato la mia ricerca, ho raccolto documenti e testimonianze che potessero condurmi a una conclusione. Lei possedeva una profonda santità, più di quanto ciascuno di noi potrebbe mai immaginare. Come sapete, mi hanno consegnato le sue lettere. Lettere che lei scrisse ai suoi padri spirituali, tra cui l'arcivescovo di Calcutta, Ferdinand Perrier, e padre celeste Van Exem, la sua guida spirituale. Le lettere contengono informazioni che testimoniano i suoi meriti per la canonizzazione. La realtà della sua vita è questa. Provava un grande dolore, dato dalla convinzione di essere stata abbandonata da Dio. Si è saputo ben poco del suo fardello spirituale e del suo conflitto interiore, finché queste lettere non sono state accessibili. Esse rivelano il suo turbamento spirituale e l'intensità della sua vita e del suo lavoro per un periodo di ben 60 anni. Mentre il suo ordine si allargava col permesso di Papa Paolo VI nel 1965, lei non si prendeva alcun merito per i risultati conseguiti. Fece tutto il possibile per deviare l'attenzione che riceveva da lei a Dio, insistendo che l'opera che stava compiendo era divina e non sua. Il suo contributo alla cura dei malati, dei moribondi e dei senza tetto sollevò ammirazione per lei da ogni parte del mondo. E sebbene non fosse disposta ad accettare alcun riconoscimento, le fu conferito il premio Nobel per la pace. Una cerimonia a cui accettò di partecipare solo dopo essere stata persuasa che avrebbe riportato l'attenzione sul mondo dei poveri.

Sono molto felice di ricevere questo premio in nome degli affamati, degli scalzi, dei senza tetto, degli storpi, dei ciechi, dei lebbrosi e di tutte quelle persone che si sentono non volute, non amate, non considerate, gli scarti della nostra società. E visto che siamo riuniti tutti insieme oggi per ringraziare Dio del premio Nobel per la pace, penso che sarebbe bello se dicessi la preghiera di San Francesco d'Assisi, la quale mi sorprende sempre davvero molto. Noi diciamo questa preghiera ogni giorno dopo la Santa Comunione e direi che sia adatta per ognuno dei presenti. Signore, rendimi strumento della tua pace. Dove si trova l'odio, che io porti l'amore. Dove c'è offesa, possa io portare lo spirito del perdono. Dove si trova discordia, possa io portare l'armonia. Dove c'è la falsità, possa io portare verità. Dove c'è dubbio, possa io portare fede. Dove c'è la disperazione, che io porti speranza. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Dov'è la tristezza, che io porti la gioia. Amen. E sapete, io mi chiedo sempre se 400, 500 anni fa, quando lui, San Francesco d'Assisi, scrisse questa preghiera, avevano le stesse difficoltà che abbiamo noi oggi, perché credo che sia perfetta anche per noi. Grazie.

Durante la sua vita divenne un'icona di misericordia per gente di tutte le religioni. La sua opera ha dato voce ai poveri come mai era stato possibile prima d'ora. L'arcivescovo Perrier credeva che la sua solitudine e il suo sentimento di completo abbandono avessero radici nel mistero di Gesù e della sua missione. L'oscurità che sopportava era un elemento essenziale della sua vocazione e le lettere che scriveva un'importante testimonianza della sua eredità. Chiese che le lettere fossero distrutte, temendo che, come diceva lei, quando l'inizio sarà noto, la gente penserà più a me e meno a Gesù. Diceva di essere solo una serva di Dio. Dio usava la sua piccolezza per la sua grandezza.

Oggi il mio lavoro si conclude. Vi sottopongo tutti i miei reperti, i miei documenti e le mie testimonianze in attesa di un secondo miracolo. Basandomi sui miei reperti, devo concludere che non riesco a immaginare nessuno più meritevole di canonizzazione di Agnes Gonja Boyashu, Madre Teresa di Calcutta.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, dal Colibrì alla Storia che ci ha emozionato moltissimo e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire, però partiamo dal tuo ultimo film che ha un titolo bellissimo e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine, c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.

0: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
1: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
2: Io non dico più niente, tu sei geloso.
3: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
4: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
3: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller. Perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
1: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
2: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
1: Questa sei tu?
2: Sì.
4: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
3: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
4: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
3: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi. Quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
1: Questa sei tu?
2: Sì.
6: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
7: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
2: Ti fece paura?
1: No.
2: A me sì.
4: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città?
3: Piccola città, bastardo posto.
4: È così?
3: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. No, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
1: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
7: Bella com'è?
1: Bella, bella.

0: Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cercare gli indizi per te, io mollo l'incarico.
1: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
2: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda. Quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
3: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
4: Siamo ancora nel bel mezzo diventerai della terapia.
3: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici.
5: È stupendo. La fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
1: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riporti al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito su questa vicenda. E devo dire, è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei. Perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
2: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
1: E invece?
2: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
5: C'è un po' di vino?
6: No.
5: Non c'è vino?
6: No.
5: Voi in questa casa non avete vino?
1: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, perché di cose da dire ne abbiamo ancora. Partendo da una, perché parleremo del tuo cinema, ma tu questa frase, il mio cinema, mi pare che non l'ami molto. Ne riparliamo tra pochissimo, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca.
7: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
6: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture

0: texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultra dolce idratazione d'uva da Garnier.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente. Come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
7: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente, come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
8: Parmigiana?
9: Per me.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Che cosa succede?
12: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
13: Chi si occupava di questa evacuazione?
14: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
15: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
16: Exodus, domenica in prima serata.
17: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
18: Qui?
17: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
19: E allora questa sera a Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
20: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea Io faccio un

0: paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince, vince sempre.
1: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
2: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine, molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
1: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
2: Tutto.
1: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
2: tutto, tutto,
1: no?
2: Tutto, tutto. Infatti... anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
1: Senti, invece, questo è molto bello, perché
2: sì,
1: poi così segui anche il lavoro dei tuoi
2: colleghi. Soprattutto giovani registi, giovani registe.
1: Chi
2: che
1: ti piace?
2: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
1: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre e penso da donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
2: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
1: Dici, dopo la fase ora
2: sì,
1: siamo...
2: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
1: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
2: No, ne verremo fuori, non credo, perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre, significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
1: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi appunto, sicuramente...
2: Ma l'umanità va avanti.
1: Meno male, per fortuna.
2: Senti, anche senza di noi.
1: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon è partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, insomma, sì, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì,
0: dicevi?
1: L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film. L'unica cosa che deve fare è sperare che il regista

0: sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, facevamo una telefonata, riprendevamo una telefonata, mi ha detto come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, ho pensato,
1: Che gli hai
0: Marcello, sei
1: detto?
0: Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una
1: Che gli hai
0: cornetta.
1: detto?
0: Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista? E poi gli ho detto così. E lui mi ha
1: Quindi hai scelto.
0: risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
1: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scalpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo. La vita è sceneggiatrice,
0: Sì,
1: no? Vero?
0: esattamente, esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale, per il suo modo di approcciare il cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di proprio, non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al centro a 20 anni. E credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema.
1: Cinema.
0: Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio, che non ho mai più dimenticato.
1: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno quest'idea perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi l'inizio, la fine, la costruzione, questo per me, però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che ha cambiato la vita, no?
0: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi
1: Io
0: soprattutto,
1: penso anche, no?
0: sì, al montaggio, perché Ermanno montava. Era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, no, no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene. Questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
1: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato,
0: È
1: però non
0: immagine.
1: tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po', forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere?

0: facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare l'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E, cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace chi stava là? Io non dico più niente, tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: Basme! E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
4: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
11: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
11: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
12: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
11: Seguitemi!
13: Siamo agnellini mansueti
14: o terribili montoni irrequieti?
8: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo, il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura e questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polli!
2: Pecore! Sta parlando di te.
4: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.

0: una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca.
2: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
12: Parmigiana?
13: Per me.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
16: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzuoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Parmigiana?
4: Per me.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
12: E vederli dal mare.
13: Prenota la tua estate con Costa.
14: Se ne vedi di più, sei un vichingo.
15: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
16: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Glass Skin. Ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris. Ispirato al trend della skincare coreana. Potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
18: Con Kinder Fetta al Latte, ogni abbraccio è sorprendente. Come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
19: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
20: Soul. Domenica alle 21.05.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e
1: sempre. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione,
0: ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal peccatore.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati, molto speciale. Tutte le nostre storie convergono in un unico punto centrale, sono diverse tra loro, eh? Al centro mettete grande, bella, tonda così, la vita. E queste strade sono lastricate di umiltà, generosità e di quel modo di dire quando poi gli dici: ma come hai fatto? Vabbè, che ci vuole? Me l'ha appena detto un uomo, un nonno, Luciano Tredese, lui... accanto la sua figlia acquisita, sua nuora e mamma, Camilla Camporese. Allora, bentrovati.
3: Grazie.
2: Da quanto tempo siete famiglia? Da quanto tempo vi conoscete? Quanti anni?
4: Beh, tanti, cioè tanti.
3: La piccola.
4: 14-15 anni, più o meno ci conosciamo.
2: Vi conoscete da
4: sì.
2: 14-15 anni, benissimo. E vi siete voluti bene praticamente sì. Da subito. Sì.
3: Beh, non avevo motivo di non volere bene.
2: Il colpevole lui è quello che mi ha detto: sì, ma che sì, ci vuole a fare questa cosa?
3: Bene. Non c'era motivo.
2: E allora succede questo, che abbiamo detto Camilla è mamma, e succede che talvolta dalla tua famiglia finisci per ereditare anche delle malattie.
4: Sì.
2: Quindi tu ti sei trovata, scusate se sintetizzo così, ma dobbiamo arrivare al punto... Allora, il punto innanzitutto è questa fotografia che vede Camilla stupenda tra due soggetti molto importanti nella sua vita. Chi sono?
4: Allora, partirei dalla parte destra, che è mia figlia, anzi nostra figlia, e invece la parte sinistra è il mio compagno da una vita, che è il papà di mia figlia.
2: Di Maria Vittoria, diciamo
4: di
2: questo
4: Maria
2: nome.
4: Maria Vittoria,
2: non perché io mi chiamo Maria Vittoria, è di secondo nome, quindi ci tengo particolarmente.
4: Sì, sì, sì.
2: Maria Vittoria e che Vittoria. A un certo punto succede che questa malattia che era nella tua famiglia si ripresenta.
4: Sì.
2: Che cosa?
4: Diciamo che in maniera un po' diversa, però si ripresenta in uno dei momenti forse più belli, no, della vita di una donna, se desidera ovviamente.
2: Certo.
4: E io mi ritrovo a vivere, diciamo, l'inizio di una maternità invece come un po' un incubo, perché quello che doveva essere l'inizio di una fase di allattamento piuttosto che di prime notti insonni, per me le notti erano sempre insonni, anche non a causa della Maria Vittoria, proprio perché non riuscivo a dormire, perché mi era stato detto che, insomma, pur non avendo alcun tipo di sintomo, avevo un'insufficienza renale molto importante, e avevo fatto i primi controlli e era proprio venuto fuori che, insomma, c'era stato un aumento importante di un valore di questa malattia.
2: Allora, ecco. Uno si ritrova con la propria bambina in braccio e con un rene che non risponde. Il signor Luciano, che immagino nonno entusiasta di avere questa pupattolina per le mani, ad un certo punto si sente fare quella domanda. Insomma, si cercava un donatore ove possibile compatibile?
3: No, all'inizio non me ne ero reso conto perché mi tenevano nascosto. Anche adesso, se c'è qualcosa, me lo tengono nascosto.
2: Non si preoccupi, agli uomini di casa
3: perché
2: succede sempre così.
3: Sono
2: sempre gli ultimi a sapere, proprio per principio. Però poi siete, poi siete i soggetti risolutivi. Guardatelo qua in questa fotografia.
3: Però
2: compromettente,
3: certo...
2: perché si vede un amore scoppiato, sperticato.
3: Certamente. Poi a un certo momento, però, mi rendo conto che le cose non... Anche se le dicevano sì, un po'...

0: così. E allora tranquillamente ho detto: guardate, non vi preoccupate, ci sono io.
1: Cioè, scusi un attimo, signor Luciano. Lei ha detto, qui si trattava di donare
0: un rene.
1: Un rene. E lei, con la stessa calma con la quale mi sta parlando ora, ha detto,
2: sì, sì,
1: ci sono io.
0: C'è un, faccio una premessa. Io ho 73 anni quest'anno.
1: Complimenti.
0: Grazie al cielo, io non ho mai avuto niente. Ho vissuto la mia giovinezza, pertanto mi sono reso, ho capito, sono entrato in Camilla, anche se lei nasconde le cose, non le vuole far trasparire perché è molto forte ed è brava, però io ho capito che uno non può con un bambino quello che ha appena detto adesso Camilla. E quindi a un certo momento ho detto: non ho mai avuto niente, qual è il miglior cosa? Quella di poter rendere anche tranquilla e felice una persona. Aggiungo, essendo poi la mamma di mia nipote, io ritengo che Maria Vittoria abbia bisogno della mamma, non dei nonni. Pertanto non ho avuto nessun problema e il problema che ho avuto durante gli esami era quello di aver paura di non essere compatibile.
1: Ma dove li fanno gli uomini come lei?
0: Guardi che non sono amante della scena, anche perché la cosa l'ho cercata di tenere sempre, anche per rispetto, di non propagandarla, cercare di tenere perlomeno. Poi sono finito in prima pagina, ma vabbè.
1: Questo, ma sai perché finisce in prima pagina? No, aspetti un attimo, signor Luciano. Lo stesso motivo per cui lei è qui. Non per il gusto di raccontare, per il gusto di, anzi per il dovere di raccontare la generosità. Guardi che la generosità è ancora una grossa vertebra della spina dorsale malandata che tiene in piedi questo mondo. Quindi bisogna raccontare la sua storia. Perché
0: io trovo normale che se si può...
1: Io la ringrazio che lei lo trovi normale. Camilla l'ha trovato normale tutto questo? Ecco, appunto, meno male che vede fra donne siamo d'accordo.
2: Ma no, ma perché poi il tutto è nato in maniera veramente molto semplice. Cioè, come per me poi è il nonno, non è Luciano, quindi non riesco a chiamarlo Luciano. Cioè, come il nonno ha detto, mi proponga, è stato così. Mi ricordo che eravamo in ufficio una mattina e stavamo bevendo un caffè e lui proprio mi ha detto, non ti preoccupare, ci penso io.
1: Tu cosa hai pensato?
2: E io ho pensato, purtroppo lo pensa davvero, ho pensato, cioè, e quindi ho cominciato a non parlarne, cioè a dire a quello che poi per me è mio marito e il mio compagno, a dire guarda, non dobbiamo parlarne al nonno, non dobbiamo parlarne in ufficio, dobbiamo smetterla proprio di parlare di questa cosa, far finta che tutto sia normale, perché cioè, lui ci crede. Poi avevo una lista di esami, insomma, ai quali mi sarei dovuta sottoporre.
1: Ah, ferma lì. Perché voi pensate che dire lo faccio io sia una cosa eccezionale? Guardate che il tutto viene dopo, e quando dopo scopri che il tuo gruppo sanguigno non è quello della persona che riceverà o viceversa, qui entra in campo la scienza, e che scienza. Ma di fatto quest'uomo, come lo sta ripetendo qui, ha detto lo faccio io, perché non ha bisogno dei nonni, ha bisogno della mamma. Guardi che quel passaggio andrebbe scolpito sui muri, sa? Non verrò a casa sua a battere nei muri, ma siamo lì. L'ora solare tra poco, arriviamo. Lei è proprio bello.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
12: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
11: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.15.
1: Allora, c'è un nonno che sa che la mamma della

0: Sua nipotina si trova di fronte a una grave insufficienza renale e dice: non c'è problema, il rene te lo do io. Questo signore, che non vorrebbe che si parlasse così tanto di lui, ma non può farne a meno, quindi cercherò di essere, molto difficile per me, moderata, è Luciano Tredese. E Camilla Camporese è la mamma di Maria Vittoria, cioè la nipotina di Luciano. Ma quindi suocero e nuora. Poi entra in campo un'altra fata, un'altra meraviglia, un altro splendore. Lo dico, la dottoressa Cristina Silvestre, medico-chirurgo dell'unità operativa complessa di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas, è uno dei centri più grandi al mondo e più validi al mondo dell'ospedale universitario di Padova. Questo l'ho aggiunto io. Allora, dottoressa, buongiorno, grazie e ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Lei si trova davanti ad una soluzione di trapianto come questa, con un gruppo sanguigno diverso, lei quest'ora ce lo spiegherà. Che cosa succede in quei momenti? Che cosa avete fatto? Cosa ha pensato?
1: Beh, allora devo dire che nel caso di Camilla e il signor Tredese per noi è stato molto semplice, se volete, perché l'offerta del dono era già maturata all'interno della famiglia e questo non spesso succede, non sempre succede. Quello che abbiamo fatto noi è accompagnare o cercare di accompagnare i pazienti nel percorso, spiegargli gli accertamenti che dovevano fare, quali erano le tappe fondamentali che dovevano percorrere e abbiamo poi spiegato la loro situazione particolare, perché come hanno detto loro, il loro gruppo sanguigno era incompatibile. Quindi era una situazione un pochino diversa dallo standard in cui invece i trapianti si fanno con il gruppo sanguigno compatibile.
0: Senta, un pochino, scusi, per conoscenza minima. Quel pochino, quanto ci vuole a farlo? Devono combaciare, no? E far combaciare due gruppi sanguigni, adesso non entriamo nello specifico, per carità, però è costato un lavoro importante?
1: Sì, è stato un lavoro impegnativo sicuramente, anche per loro, perché per poter far sì che loro arrivassero al trapianto, Camilla ha dovuto fare una preparazione con dei trattamenti che si chiamano plasmaferesi, che fanno sì che gli anticorpi che tutti noi abbiamo contro i gruppi sanguigni diversi dal nostro si abbassassero, fino ad arrivare a un titolo sicuro per poter procedere con il trapianto.
0: La dottoressa Silvestre ha convinto i gruppi sanguigni, nel senso, scusate, questa la dico, e voi pensate che questo centro dell'ospedale universitario di Padova, lo ripeto, è tra i migliori al mondo ed è nostro, in particolare i trapianti di rene e pancreas. Allora, a tra poco arrivo dal nonno Luciano. Camilla, oltre a convincere il gruppo sanguigno, grazie alla dottoressa, si è impegnata, ha preso un impegno. Io tutta questa storia la affronto con il sorriso. E c'erano i selfie dei 15 giorni, che per una volta sono dei selfie meravigliosi, ovvero?
2: Ovvero, in pratica...
0: Eccola.
2: Sì, beh, siccome mi ero accorta, insomma, che... quando tu devi affrontare un trapianto non hai una data ben precisa fino a quando non te la comunicano.
0: Certo.
2: E a me era stata comunicata all'incirca una ventina di giorni prima, e per cui avevo, diciamo, scritto alle mie migliori amiche, un po' alla famiglia, dicendo: guardate che ho la data, sono pronta. E attorno a noi si era creata la vera preoccupazione, come se stessimo veramente facendo una cosa da... come se stesse facendo forse una cosa da incosciente, no? Sembrava che si facesse una cosa molto più grande rispetto poi a quella che è stata, ma forse parlo dell'intervento stesso rispetto al gesto che non ha commenti, insomma. E quindi ho detto: vi prometto che io non vi farò mai vedere una lacrima, cioè vi farò sempre vedere il mio sorriso. E quindi mi sono impegnata, nel senso che non era scontato, e ogni giorno ho cercato di mostrare una foto con il sorriso.
0: 15 giorni, qua i denti sono 32, possiamo accertarlo.
2: Sì.
0: E ogni giorno tutto questo. E qua, abbia pazienza, signor Luciano, io devo tornare da lei, quindi riaccendere la luce su di lei. La sua famiglia, i suoi amici... le persone intorno a lei cosa hanno detto e cosa dicono anche oggi di questo gesto?
3: Beh, quello che accennavo prima, tutti mi fanno, mi dicono che sono stato bravo, stato grande, che non è una cosa comune, e ripetono sempre quel tipo di... casa mia mi hanno dato, non ho avuto nessun tipo di, anzi, mia moglie non ha, non mi ha detto ma cosa fai, cosa, perché può anche succedere,
0: certo,
3: che ci sia
0: succedere.
3: Non c'è stata discussione interna alla famiglia, per cui a parte che la decisione era mia e la mia decisione in questo caso soprattutto,
0: certo,
3: non avrebbe subito variazioni di nessun tipo, e quindi poi, come ripeto, non l'ho mai divulgato, lo stretto necessario che poi lo si viene a sapere, ma non l'ho mai divulgato, perché anche per rispetto.
0: Guardi, lei è la seconda volta che ripete questa cosa, io personalmente la apprezzo moltissimo, per rispetto verso...
3: Per rispetto,
0: cioè, per non esagerare, però pensi quando Maria Vittoria avrà, che le posso dire, quei 15, 16
3: allora,
0: anni...
3: Allora le racconto un aneddoto che la farà sorridere.
0: Ci racconti questa allora, forza.
3: Allora la piccolina, che qualche volta viene a casa nostra, una sera faceva, non so, mi ricordo, e dico, guarda, tu non sai neanche... cosa ha fatto tuo nonno per te? La risposta mi ha detto, e chi se ne importa?
0: Ecco, bene!
3: È la più bella risposta, è l'unica che mi ha dato una risposta che ho accettato.
0: Ah, lei ha accettato la risposta. Quanti anni ha Maria Vittoria?
3: 5 anni,
0: cosa ne può sapere, voglio dire.
2: Certo.
0: No, non mi importa. Quando importerà invece a Maria Vittoria?
3: Non so.
0: Lei cosa le dirà?
3: Ma allora Maria Vittoria ne ha 5, sì, io ne ho 73.
2: No, adesso non fare il...
3: Più 10, 83. Se sono rimbambito può dirmi quello che vuole. Se sarò. Futuro, se sarò. Se invece sarò ancora me stesso, cercherò di non dare peso. Cioè è una cosa che non... Così, l'ho fatta, la rifarei. Anzi... delle volte quello che poi si prova quando vedi che giocano, che programmano un viaggio come adesso andranno negli Stati Uniti e che la famiglia vanno a mangiare la famosa bistecca che prima non poteva, eccetera, sono delle soddisfazioni che sono dovrei ringraziare di questo qua, per la soddisfazione che ho, vedere che ho fatto un qualcosa di positivo e basta, tutto qua.
0: Quanti figli ha lei?
3: Ne ho 2. 48? 3, sì, certo.
0: No, risposta sbagliata.
3: Non è sbagliata, è giusta.
0: Perché lei è una figlia.
3: Certo.
0: Lei porta un suo pezzo a bordo.
3: Sì, sì. Pezzo di ricambio, niente.
2: Beh,
3: più.
2: Insomma, mica
0: pezzo di ricambio.
3: Però mi hanno detto, vero, che...
0: Era un buon pezzo di ricambio.
3: Un ottimo pezzo di ricambio. Anche perché nell'attesa dell'intervento,
0: sì,
3: ho cominciato a mangiare in maniera diversa, bere solo acqua e non bere altre cose, 5 km al giorno, perché volevo arrivare in forma, sì, e quindi anche dare un qualcosa. Questa è stata una cosa premeditata. E visto che sono qua lo ribadisco, insomma.
0: E no, non so se anche voi a casa siate in quella friccichino di difficoltà. Io sono così felice di essere un po' in difficoltà, perché lui sta dicendo delle cose tutte sacrosantemente vere. Che cos'è?
2: Allora, non lo so se lo fate sempre.
0: No.
2: Allora, diciamo
1: che no.
0: Ah, perché lei è l'autrice del sorrisino?
2: No,
0: con
2: no,
0: Pennarello.
2: Non è, non
0: no, diciamo.
2: No, no. Era un'altra dottoressa specializzando in questo, sì, caso, che sorridendo, no, mi ha detto che mi aveva accennato che la cicatrice sarebbe stata a sorriso. E siccome, no, ricollegandomi a questi famosi selfie, ho detto, vabbè, ma allora fatemi uno smile, fatemi un sorriso invece che fare la famosa croce, e così hanno fatto.
0: Certo, Camilla, anche tu, proprio bel carattere.
2: Sì.
0: Bel carattere, vero, dottoressa?
1: Bel carattere.
0: Perché sono entrati in sala operatoria...
1: Sono entrati in sala operatoria non appaiati, ma uno dopo l'altro, perché prima abbiamo effettuato l'intervento di nefrectomia sul signor Tredese e a seguire l'intervento di trapianto su Camilla,
0: sì,
1: ma si sono salutati al momento del cambio della sala, sì, operatoria. E uno dei ricordi più belli che ho io nel loro caso, ma che spesso devo dire mi succede di vivere in sala operatoria quando ci sono questi interventi, è che Camilla... Prima che iniziasse il suo intervento mi ha chiesto come sta il nonno, sta bene, è andato tutto bene, è stata la sua prima preoccupazione.
2: Sì, sì, sì.
0: Senta, dottoressa, che bello questa storia.